System fucks up. System fucks up. System fucks up.

0: Siéntate en la silla.
1: Vale.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

that singer and his song. Him, you'd be digging.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Beh, spero che qualcuno di voi o molti di voi, magari fedeli ascoltatori, abbiano già riconosciuto la sigla di questo mio programma, di questa mia trasmissione radiofonica che va in onda da tempo ormai. Ugo Buizza con voi, come amo dire, questa è Tracce, e sono molte le tracce anche per oggi che vi farò ascoltare per cercando di allietarvi al meglio con della buona musica. Spero siate bene, la nuova stagione quindi è cominciata, tra poco ci sarà l'autunno, mi piace molto come stagione, anche musicalmente ci sono tante cose che adoro, come adoro anche il mondo musicale al femminile, soprattutto quello americano, Stelle e Strisce, qualcosa l'America ci ha dato di buono, devo dire. E allora direi di inaugurare la puntata di oggi con una cantante che amo, attiva dal 1987, viene da Washington DC, all'inizio della sua carriera, e il brano che vi faccio ascoltare risale proprio a quel periodo, era molto mainstream, era quasi un pop rock, poi si è spostata verso cose più spirituali, più intime, che io amo comunque tantissimo. Lei è Mary Chapin Carpenter, ve la faccio ascoltare con una delle sue poche hit, devo dire, e questa è I Feel Lucky, Mary Chapin Carpenter.

Ma che carina, che carina. Io mi sento fortunato e mi sento fortunato anche di avere degli ascoltatori come voi che magari mi ascoltano sempre e nonostante io non abbia cambiato nulla neanche di una virgola, nemmeno per questa stagione, Tracce rimane così. Sono diventato, non lo sono mai stato, ma sono diventato un tradizionalista. Bene, la puntata odierna conterrà tante cose nuove, tante novità, come quella, la penultima, ma spazia nel tempo, io amo farlo. Qua siamo in tempi più recenti. La scorsa puntata vi ho presentato il nuovo album di Sarah Bareilles, questa volta invece è il suo penultimo lavoro, niente male, che si chiama Amidst the Chaos, in mezzo al caos, e questa è If I Can't Have You.

Ma sì, sono musiche che aiutano a stare meglio, sono davvero balsamiche, benefiche. Sarah Bareilles, dal suo penultimo lavoro, in mezzo al caos, Amid the Chaos, questa era If I Can't Have You. Ancora musica al femminile in questo inizio di tracce, con una cantante che non ha bisogno di tante presentazioni, almeno lo spero, no, essendo anche una figlia d'arte e che padre era Johnny Cash, lei era Rosen Cash, e qualche anno fa aveva partecipato a un interessante tributo, c'era anche Bob Dylan tra gli altri, John Ayer, Lou Reed, un sacco di gente importante, un tributo a un paroliere che insieme a Mark Schumann aveva composto decine di grandissime canzoni, soprattutto negli anni 60. Il Pomus Schumann è veramente un duo come Lennon McCartney o come Richard e Jagger. Orbene, in questo tributo a Doc Pomus, ricordo che Doc Pomus ha scritto le liriche per esempio di Save the Lessons for Me, di Viva Las Vegas, di tanti tanti altri brani, tra cui questa I Count the Tears, io conto le lacrime, e lo ripeto, lei è Rosanne Cash.

Se qualcuno di voi, magari meno giovani, hanno pensato subito a una canzoncina che faceva sciallalalala piangi con me, beh, non hanno sbagliato, perché in effetti Ike of the Tears era la versione originale che i Rocks molti anni fa avevano interpretato. Questa invece è una versione tra virgolette moderna, è un tributo Doc Pomus da parte di Roseanne Cash. Ancora al femminile la musica di oggi ritracce con una cantante invece giovanissima, un nome un po' particolare, si chiama Sarah Kaewoonin, lei viene da Seattle e ci regala un album molto interessante, molto derivativo. Mi sembra di sentire un po' quei dischi degli anni 70 delle grandi interpreti di quel periodo, da Linda Ronstadt, anche autrici come Carly Simon e quel mondo lì, insomma. Il nuovo lavoro si chiama I Missed You All These Years e questa canzone invece si chiama No One Like You. Non c'è molto da dire se non ascoltare, e mi piace che a volte la musica sia così leggera e si faccia ascoltare tutto ad un fiato senza troppi preamboli.

Delicatissima, molto molto molto carina. Sarah Kaun, ve la consiglio per chi ama questo genere di musica al femminile, questo cantautorato molto particolare, e vabbè, a me è piaciuta molto. E invece del soul cosa ne dite? Io è da un po' di tempo che vi propongo musica soul, ma di oggi, perché c'è stata veramente una sorta di rinascita di questo genere e tutta di altissimi livelli, sicuramente derivativa, sicuramente sono cose che si ispirano ai primi anni 70, in particolare al periodo di Curtis Mayfield, un po' Marvin Gaye, quelle cose lì, e anche Bobby Womack. E allora arrivano le Womack Sisters. Cosa sono? Womack Sisters sono un gruppo, un trio femminile, sono parenti, continuano quindi la leggenda, parenti del grande Bobby Womack, e quindi la loro musica ha quel sapore lì, ed è un sapore ottimo. E allora vi regalo un brano che si chiama If I Let You, dalla Dapton, famosa etichetta che ci ha dato tanta musica del genere. Queste invece sono le sorelle Womack.

Comac Sisters, dunque, con questo album bellissimo, cioè davvero così carino, con queste sonorità, che ne so, io non so, mi sento immerso proprio in quel mood e in quel mondo dei primi anni 70, pantaloni di zampa d'elefante, ragazze con minigonne e stivali bianchi, insomma un mondo che portava tanta energia, ma c'era anche molto impegno, devo dire, e musicalmente sono davvero molto validi. Ritorna invece un gruppo che si chiama Shearwater, vengono loro invece da Austin, Texas, e praticamente è un gruppo formato nel 1999 da alcuni membri, un storico gruppo che si chiamava Okkervil River, a me piacevano assai. Ritornano con un album molto interessante, a me è piaciuto molto, si chiama The New World, e vabbè, io vi regalo un brano che si chiama Slugs in the Marigolds, queste le coordinate, giudicate voi.

Shearwater, bello questo inserimento, questo sax maledetto che aggiunge molto. Direi che è un ottimo brano, spero vi sia piaciuto come è piaciuto a me e me lo sono proprio goduto. Da Shearwater, questa novità di questo mese di settembre, a un album invece passato un po' troppo sotto silenzio, uscito il mese di giugno e nonostante le attese il disco nuovo di Beth Orton non è stato colto così con grande favore, anche se personalmente lo ritengo un ottimo lavoro. Il nuovo album infatti si chiama The Ground Above, io credo di non averlo mai presentato perché uscì proprio all'inizio della pausa estiva del mio programma, quindi ve lo presento oggi. Ho scelto Before I Knew come brano e Beth Orton secondo me si conferma uno dei più grandi talenti della musica britannica degli ultimi 20 anni.

Non capisco come mai, se voi andate a cercare Beth Orton sui motori di ricerca, non so, tipo Wikipedia per dire, vi dice che lei è una cantante folk. Ti pare assai limitativo, devo dire molto limitativo. Beth Orton è una cantante tutto tondo, mi piace per quello, lei sperimenta, lei fa quello che vuole e lo fa molto bene. The Ground Above è il titolo del suo ultimo album e questo era Before I Knew. Allora, in questi giorni ho visto su YouTube un video tratto da un concerto in cui Brandi Carlile, che a me, sapete, piace assai, da quando l'ho vista poi dal vivo io ho un debole per lei, canta insieme a Alanis Morissette, è un duetto incredibile dove fanno questa canzone che vi presento. Allora mi è venuta voglia di riascoltarla, che è Hand in My Pocket, uno dei grandi, delle grandi hit dell'artista canadese, e devo dire, cercatelo, perché Brandi Carlile si dimostra fantastica anche quando si mette a rockare, questo l'ho apprezzato molto. Brandi Carlile non è quella che vi faccio ascoltare, ma è l'autrice ed è la versione originale. Hand in My Pocket, Alanis Morissette.

siedo al mio tavolo e dichiaro guerra a me stesso. Sembra che sia tutto per nulla. Conosco le barricate e riconosco il mortaio nelle crepe del muro. Libertà. Questo è il mio errore. Lasciatemi rimediare. Io ho innalzato il muro e sarò io colui che lo abbatte. Ho una ricca comprensione delle mie difese più raffinate. Proclamo che i reclami siano lasciati inespressi. E allora, The World Leader Pretend, questa è la parte del testo, è un brano epocale che ricorda i R.A.M., REM, in ascolto da Green. Ogni tanto ci vogliono questi riascolti doverosi. R.A.M.

La notizia è che Michael Stipe probabilmente pubblicherà finalmente un album da solo con tanti ospiti importanti, forse già nel corso del 2026. E la notizia è che comunque riascoltare dopo tanti anni Green, era 1988 dei R.E.M., appaiono più che mai attuali. E questa era The World Leader Pretend, la voce di Michael Stipe, eccetera, eccetera, eccetera. Pochi di voi magari conoscono John Butler. John Butler è un artista che nasce in California ma poi emigra in Australia, è di fatto australiano. Aveva dato vita a un trio che incise due album tra il 2001 e il 2003, e tutti e due gli album non solo vendettero milioni di copie in Australia in particolare, ma vinsero anche parecchi Grammy. E allora è il 25esimo anniversario della pubblicazione di uno di quei due album del trio, un album che si chiama semplicemente Tree, e questa è una canzone invece che si chiama Attitude. John Butler, secondo me, questo è il nome dell'artista, secondo me merita di essere riscoperto. Jason kept me in like last time, that's fine.

Oggi sono in vena di riscoperte e allora ho tirato fuori dal cilindro anche questo vecchio album del trio di John Butler Tree, anche perché per festeggiare il suo 25esimo anniversario. Infatti l'album venne pubblicato nel 2001, un gruppo che sembra a metà tra Dave Matthews Band, qualcosa della Dave Matthews Band, qualcosa anche dei Pearl Jam, è quel tipo di rock lì e ogni tanto ci sta molto bene. E a proposito di riscoperte, allora spero che a molti faccia piacere. Allora, scusate, vi spiego come mai mi è venuto in mente di riascoltare Elvis Costello, che è un artista che tiro fuori pochissimo dal mio scaffale. Allora, quest'estate ho assistito al concerto di Diana Krall, che è la moglie appunto di Costello, e Elvis Costello era vicino a me, era nel pubblico, ma una persona davvero simpaticissima e assolutamente diversa dalla moglie, che invece, come sapete, appare un pochino più lignea, diciamo. Allora, nel vedere Costello così scazzato, simpatico, mi è venuto in mente che la sua musica insomma era tanta roba. E allora era 1985 quando uscì King of America, che secondo me se la gioca per essere forse il suo migliore album insieme a quello degli esordi. E allora King of America, l'album, mi è venuto voglia di riascoltare. Che cosa ascoltiamo? Il singolo di allora, che era Brilliant Mistake.

Little Mistake, mi piace ancora molto. Poi sono passati 41 anni da questo disco, che ricordo presentavo ai tempi, trasmettevo in una radio che si chiamava RTB pomeriggio, un programma che si chiamava On the Road, e Elvis Costello non mancava mai. A quei tempi mi piaceva davvero tanto. E dagli anni 80 di Elvis Costello agli anni 70-80 di un gruppo che viene dagli anni 60, giochiamo un po' sulle decadi, che festeggia l'anniversario della pubblicazione di questo disco proprio nel 2026. Non è un quiz, sto parlando della Manfred Mann Earth Band. Manfred Mann era famosissimo negli anni 60 e fin da allora era noto per rifare i brani, fare delle cover, tra le quali per esempio Mighty Queen di Bob Dylan, e questa canzone invece, che divenne un hit negli anni 70, interpretata dalla Earth Band e dall'altro gruppo. Questa è una versione molto bella di Blinded by the Light di Bruce Springsteen, ripresa dal vivo però in un concerto del 2025 per festeggiare la pubblicazione di un album del 1975. Ho dato i numeri abbastanza, direi di sì.

ma io non sono bravo e mi piace anche giocare. Quindi il brano che vi faccio ascoltare è My Brave Face, interpretato da Paul McCartney. Cosa c'entra Costello? Costello l'ha scritta insieme a Paul, era 1988 e Paul McCartney stava facendo pace un po' con i Beatles, anche dal vivo aveva ripreso diverse volte i brani del suo quartetto, e My Brave Face è una canzone in chiave beatlesiana. Lui stesso dice: è stata una delle prime cose che io e Elvis, Costello ovviamente, abbiamo fatto partendo da zero. Credo che Elvis stesse consciamente cercando di farla somigliare a una cosa dei Beatles, a un feeling molto anni 60, e il contributo di Costello in effetti fu davvero decisivo. Lo stesso Paul aggiunge che è stata una collaborazione alla pari, ognuno ha suggerito parole e idee, e se pensavo che Elvis fosse troppo criptico gli dicevo: non mi piace, dobbiamo sviluppare meglio l'idea. Se fosse stato lui a trovare qualcosa di interessante l'avremmo usata, e viceversa. Questo per dire che in effetti è un brano scritto a quattro mani.

ammetto che anche questa riascoltata è un'ottima canzone, e ricordo che Flowers in the Dirt, l'album da cui è tratta, è un album dove sono molte le canzoni composte insieme a Costello, ed è uno degli dischi migliori anche dal punto di vista musicale secondo me da parte di Paul McCartney, musicale nel senso suonato in maniera egregia con degli ospiti incredibili, c'è anche David Gilmour per esempio la chitarra e tanti altri, molto molto carino. E allora My Brave Face di Paul McCartney lascia il posto a In My Life dei Beatles. Perché? Perché In My Life è tratta da Rubber Soul, e Rubber Soul è pubblicato originariamente nel 1965, viene ripubblicato in

Una versione deluxe molto molto ghiotta e costosa, devo dire. Sono in particolare in vinile 5 LP in vinile più un 45 giri che poi è paperback writer Eleanor Rigby e anche ovviamente in CD. Allora, ho contato comunque di tutti i brani registrati alla fine della fiera sono solo 4 i brani realmente mai pubblicati, di cui 2 strumentali che durano meno di 1 minuto. Questo è raschiare il barile. E allora non raschiamo il barile, ma riascoltiamoci un capolavoro, In My Life, Beatles.

Mamma mia. Mamma mia, è davvero sempre un piacere incredibile. Mi faccio del male. Ogni volta i Beatles ritornano nella mia mente, ogni volta poi dico, ma cacchio, ma cos'erano? E vabbè, e da Beatles Rubber Soul 1965, invece questi sono i Proclaimers dalla Scozia, da Leeds, che ritornano con un album molto carino, molto molto carino, loro sono sempre stati bravi. L'album si chiama You May Offend, e nessuno si offende se ascoltiamo questa Knock It Down.

Lockdown, un'iniezione di energia da parte di questi vecchietti, tutto sommato non sono proprio giovani, i Proclaimers, con il loro nuovo album. Viene pubblicato, è stato pubblicato poco prima di luglio, del mese di luglio, anche un nuovo album postumo di un artista che purtroppo ci ha lasciato nel dicembre del 2025. Lui era un eroe dell'R&B, nonostante fosse di carnagione bianca. Sto parlando di Steve Cropper, che molti magari ricordano con i Blues Brothers, ma dimenticano che magari era collaboratore di Otis Redding, lo è stato con Booker T. Jones. Con Otis Redding aveva scritto anche Sitting on the Dock of the Bay, per intenderci, ed era stato un chitarrista che ha influenzato artisti del calibro anche di John Lennon e di Paul McCartney e di George Harrison. Cioè i Beatles erano davvero innamorati del sound di Cropper e del sound di Booker T. Jones and MGs. E beh, Green Onions, per intenderci, al brano. E allora, il nuovo lavoro di Steve Cropper si chiama Watching the Tide e vede la presenza di tanti ospiti importanti, soprattutto alla chitarra, guarda caso. C'è Eric Clapton, che da lui ha preso ispirazione sicuramente, c'è Billy Gibbons dei ZZ Top, Brian May, che non sopporto, sono i Queen, ma lasciamo perdere, e Ronnie Wood dei Rolling Stones. E allora ho scelto il brano con Eric Clapton, perché non è male. Il brano si chiama Ticket First e lui è Steve Cropper, che ricordiamo con affetto.

con le chitarre di Steve Cropper, Brian May e Eric Clapton, dal ultimo e postumo lavoro del grandissimo Steve Cropper, che così ricordiamo purtroppo non è più tra di noi. E un passo indietro di molti anni indietro nel tempo, con uno dei miei artisti preferiti, ma credo anche dei vostri, cioè sì, tra i vostri preferiti sicuramente deve esserci Marvin Gaye. E allora, da un suo album che era anche una colonna sonora di un film poco fortunato, devo dire, uscito nel 1972, ma la musica è altissimi livelli, questa è Trouble Man, che dava il titolo al film, all'album e alla canzone.

c'è niente da fare. Io, Marvin Gaye, questa voce, questo suo stile pazzesco, il cantante più sexy del pianeta. E poi insomma, Trouble Man, Marvin Gaye, 1972. Questo invece è un nuovo album, ve l'ho già presentato la scorsa settimana, un ritorno dopo 40 anni di carriera. I J-Hawks ritornano con un album che si chiama proprio come questa canzone, ovvero Century Park, e trovo che sia un album davvero molto bello. Sicuramente non è nulla di nuovo, sicuramente è molto nostalgico, però almeno non è così dolciastro o retorico come tanti ritorni. J-Hawks, Century Park.

Beh, che dite? A parte che si sente la mano come produttore di un grande produttore come Bob Ezrin, che in effetti ha dato molto, aveva già collaborato tra l'altro con i J-Hawks. J-Hawks è ormai quasi canadesi, anche se loro originariamente ovviamente sono statunitensi, che ritornano, ripeto, con Century Park, un album che è piaciuto molto. Io ho parlato anche con amici, anche loro hanno condiviso con me la gioia di riascoltare il gruppo e di vederlo in questa splendida forma. Ritornano dal vivo anche i Pulp, che io ho sempre apprezzato, molti so che piacciono meno, però ma sicuramente sono uno dei gruppi più interessanti degli ultimi anni. Da questo album dal vivo appena pubblicato ho scelto questa Spy Island e giudicate voi.

0: po' di British rock, Jarvis Cocker con i suoi Pulp dal vivo, niente male, Spike Island, un concerto recentissimo e loro sono più che mai presenti, a me personalmente non dispiacciono affatto, anzi, e se pensate invece a Oasis, a quanto sono stati mitizzati, e vabbè, è un altro discorso. Comunque pensate che gli Oasis l'anno prossimo avranno 11 date, tutte a Manchester, e poi il concerto di Roma, due giorni a Roma, che sarà sold out in, credo, in due secondi netti. Vabbè, questo è il business, signori. Questi invece sono i Ten Years After, e i Ten Years After devo ringraziarli perché sono la sigla del mio programma, per cui insomma è importante. Questa è la ristampa di un album del 1969, Cricklewell Green, che contiene la versione live al Fillmore di questa classica, Love Like a Man.
1: Hello. There's a new number called Love Like a Man.

Io avevo 13 anni più o meno quando uscì Creek of Old Green e vidi Alvin Lee in azione a Uslo come tanti in Go Home, e allora tra i ragazzini si scherzava, si diceva la chitarra più veloce del West, in effetti aveva uno stile chitarristico velocissimo, era bravissimo, e questa Low Like a Man girava anche nei, ovviamente in una versione ridotta, anche nei jukebox, e noi mettevamo le 50 lire o le 100 lire per le tre canzoni e si ascoltavano queste cose, questi ricordi da vecchio. Ragazzi, vabbè, è così, ogni tanto ci stanno, però sapete che siete all'ascolto di Tracce, che è il mio programma, io sono Ugo Buisa, ma sapete che io non sono solo così far da vec facendovi ascoltare solo dei reperti, assolutamente, però mi piace viaggiare nel tempo e ricordare. Willie DeVille, per esempio, è da ricordare, era 1992 e anche lui giocava con Johnny Hooker e con questa I Am In The Mood. I'm in the mood.

perfetto spirito di Johnny Hooker. Willie DeVille non lo interpreta, lo vive, questo è In the Mood, lo vive intensamente, lo viveva intensamente. Salutiamo Willie DeVille da lassù, noi che l'abbiamo amato quando era qua con noi nei suoi tanti concerti meravigliosi. E da In the Mood di, siamo quasi in chiusura, manca poco, da In the Mood di Johnny Hooker interpretata da Willie DeVille, invece all'ultimo lavoro di un artista texano, viene da Lubbock, che aveva fatto parte anche di una formazione molto interessante che si chiamava Utz, non so chi li ricorda. Comunque lui è Kevin Morby e non delude mai, davvero i suoi album sono davvero tutti molto belli e tutti molto, come dire, particolari. Questa è Badlands.

Ed è proprio sulle note di Badlands, Kevin Morby, che vi saluto. Ugo Buizza vi ringrazio per l'ascolto, care signore e cari signori, è stato come sempre un piacere. Appuntamento per la prossima settimana, non mancate, ci saranno altre sorprese, altre novità, altra musica, altra ottima musica, sottolineo. Ragazze e ragazzi, ciao a tutti da Ugo Buizza e a presto. Ciao.

Siete sintonizzati sulle frequenze di radio, Radio Onda d'Urto. Questa è la trasmissione mensile della redazione locale Lago di Garda e Valle Sabbia. Buon ascolto. Radio, Radio Onda d'Urto. Radio, Radio Onda d'Urto.

Bentornati e bentornate dopo la pausa estiva con la redazione locale Lago di Garda in onda ogni terzo mercoledì del mese sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e in replica la domenica alle ore 7:40. Vediamo il sommario di questa puntata che ci terrà compagnia per i prossimi 50 minuti circa. Inizieremo con gli aggiornamenti della manifestazione che si è tenuta a Desenzano del Garda, in particolare nei pressi del sito archeologico del Lavagnone, a fianco del quale si vorrebbe costruire, in realtà ci sono già i permessi del comune, un incubatoio avicolo che dovrebbe sorgere a fianco al sito UNESCO in un edificio di circa 6.300 metri quadrati, alto 9 metri e destinato appunto all'incubazione delle uova e alla produzione di pulcini. L'impianto potrà arrivare alla schiusa di circa 150.000 uova alla settimana. Per questo ambientalisti e ambientaliste, dopo aver aperto una petizione intitolata Fermiamo l'impianto avicolo al Lavagnone, che trovate su change.org e che ha raggiunto le oltre 1000 firme, si sono ritrovate a Desenzano del Garda lo scorso sabato. Noi sentiremo i commenti per quanto riguarda la manifestazione con Alessandro Scatolo, collettivo gardesano autonomo che ha aderito all'iniziativa. Ci sarà la res. In seguito con la consigliera del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, Paola Pollini, faremo il punto, ancora una volta, già ne abbiamo parlato diverse trasmissioni fa, della questione della stazione dei treni alta velocità di San Martino della Battaglia, che molti sindaci vorrebbero per incrementare ancora di più, come se ce ne fosse bisogno, il turismo sul Garda. Chiuderemo poi la puntata con Aurora Floridia, senatrice per i Verdi del Sud Tirolo Alto Adige e presidente del Network per un ambiente sano al Consiglio d'Europa, con lei per parlare di consumo di suolo e della situazione che sta vivendo l'ospedale di Malcesine, per il quale sono mobilitati anche i cittadini, le cittadine. Questo è il sommario della puntata, buon ascolto con la redazione locale del Garda sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. A 7 metri.

questa è la trasmissione mensile della redazione locale Lago di Garda e Valle Sabbia. Buon ascolto. Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto. Radio

mattinata si è tenuta una prima iniziativa di mobilitazione che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone. Il progetto prevede di costruire a pochi metri dal sito palafitticolo preistorico del Lavagnone, patrimonio UNESCO dal 2011, un edificio che dovrebbe incubare 150.000 uova alla settimana e produrre in media 21.000 pulcini al giorno. Oltre alla criticità rappresentata dalla vicinanza al sito UNESCO, le preoccupazioni sono legate al fragile equilibrio idrogeologico della zona e l'impatto che la struttura avrebbe sul territorio con l'aumento del traffico, ennesimo consumo di suolo, possibili emissioni di odori, la gestione dei reflui e il rischio di contaminazione del suolo, oltre che naturalmente l'impatto paesaggistico e il consumo di acqua. Sono state diverse le associazioni ambientaliste non solo che hanno partecipato all'iniziativa dello scorso sabato 12 di settembre, tra queste il Tavolo Ambiente Garda, il Comitato Parco Colline Moreniche delle Garda e Lega Ambiente. C'era poi anche il collettivo gardesano autonomo di cui fa parte anche Alessandro Scatolo, al quale abbiamo chiesto un commento a freddo sull'iniziativa.

0: Sabato si è tenuto questo presidio che è stato abbastanza partecipato contro il progetto della costruzione di un nuovo allevamento, che sorgerebbe una zona che ha un bel pregio da un punto di vista naturalistico, perché comunque anche lì è piena campagna sul confine tra Desenzano e Lonato, ma in prossimità di un patrimonio dell'UNESCO quale Lavagnone. Sono zone già conosciute per chi si sposta con i mezzi, con l'automobile tra una frazione all'altra, però recarsi lì sul posto a piedi, effettivamente questa è stata una bella intuizione di chi ha organizzato la manifestazione, perché non averla fatta in piazza ma averla fatta lì sul in loco, diciamo, ha permesso di vedere anche effettivamente il pregio dal punto di vista ambientale di quella zona. La cosa molto positiva è che comunque è veramente un'iniziativa che è sorta in modo spontaneo, in particolare da parte di un abitante di Desenzano che ha questa sensibilità, che da sola ha avviato questa cosa con una petizione online, e questo è molto positivo, è sicuramente una campagna da sostenere. E ha visto anche poi la partecipazione di varie associazioni ambientaliste del territorio. E non solo, anche associazioni comunque di movimento del giro antispecista da Mantova, e c'era anche un'associazione animalista da Brescia. Quindi, insomma, un po' di c'è stata una buona partecipazione. Chiaro che è da vedere anche come un possibile punto di partenza, nel senso che l'avvio poi può essere l'avvio di una campagna. Per essere sabato mattina in quella zona lì periferica, sì, non è stata malvagissima come partecipazione. Dopodiché è tutto da vedere come si svilupperà. Un problema è che, come anche informavano poi i rappresentanti lì sul luogo, siamo di fronte a un progetto approvato, quindi che da un punto di vista burocratico istituzionale è da giocare soprattutto in termini di ricorsi. Anche molto positivo il fatto che ci fosse un dirimpettaio, insomma una persona proprio della zona che si è palesato, chi sì, poi no. Del territorio della zona gli interviene per questo, per questa cosa qua. Cioè almeno che c'è un minimo di contatto anche chi è lì sulla zona. Dopodiché è ovvio che l'obiettivo sarà anche cercare di sollecitare territori limitrofi come Lonato, perché è proprio sul confine. Anche questo è un elemento di contraddizione, ma si vedrà quello che eventualmente si riuscirà poi a sviluppare. Anche qui, se ci saranno iniziative, se riusciamo e siamo liberi, cerchiamo di esserci. Ecco, eravamo lì in delegazione, però insomma una presenza anche più corposa non sarebbe male.
1: I prossimi appuntamenti, scadenze,
2: banchetti,

0: sì, perché proseguirà la raccolta firme. Ah, ecco lì, durante il presidio poi sono state raccolte le firme, insomma. È online e anche cartacea la petizione.
1: E invece dall'altra parte si sa, costruttori, istituzioni, quali sono i tempi?
0: È già un progetto che hanno già il permesso per la costruzione, quindi potrebbero iniziare a costruire anche fin da subito, per quello che ormai è un piano di ricorso coi tribunali. Poi le due questioni che sono state fatte sollevare, una la parte ambientale e una anche la parte animalista, quella parte lì comunque è uscita negli interventi, cioè il fatto che comunque è un mattatoio, insomma, questo allevamento, un allevamento di pulcini che poi spiegavano proprio per la tipologia di animale non rientra in quello che è una definizione proprio standard di allevamento intensivo, quindi questo permette anche di considerare da un punto di vista urbanistico questa struttura in modo diverso, insomma, però... Questi sono un po' i due corni principali che sono stati fatti valere, contro il consumo di suolo e anche la componente antispecista animalista rispetto a una struttura considerata di morte e tutto quello che porta con sé su quel fronte.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. È il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa, la solita farsa.
1: Il presidio del Lavagnone era stato organizzato da Anna Campigotto, già ospite di queste frequenze. È una cittadina che abita nella zona e che ha mosso le diverse associazioni che poi hanno aderito alla giornata di sabato.
0: Ho un'allucinazione, se sono matta io.
1: Noi abbiamo già proposto su queste frequenze il suo commento a caldo dopo il presidio di sabato.
0: E allora te lo dico.
1: Tuttavia abbiamo ricevuto anche un altro messaggio, un suo commento. Ve lo leggiamo. Io sono così, a scoppio ritardato, non avevo pronto nulla di scritto per il discorso durante il presidio, tantomeno successivamente, ero pronta con il post per i social, semplicemente perché volevo vedere realmente come sarebbe andata, parlare prima con le persone, incontrare lì chi era in assonanza con il problema. Vedere realizzato l'evento, pianificato, tutto sommato in poco tempo, in un periodo di vacanza, ma comunque partecipato, è stata una soddisfazione per tutte noi. A chi ha commentato, ma come eri lì e non hai le foto? No, non le ho perché ero impegnata a parlare e ascoltare chi c'era insieme a me. Innanzitutto voglio ringraziare chi, smosso dalla petizione online e dalla volontà di portare in piazza il problema, mi sta aiutando a creare tutto questo. A chi ripubblica i nostri contenuti per dare voce alla richiesta di cittadini ambientalisti, animalisti e più in generale, a chi trova del tutto illogico e antietico quanto sta succedendo al Lavagnone, a chi c'era sabato a sostenere in presenza quanto si sta facendo e a dare supporto con la propria esperienza evitando le criticità di progetto, dico ancora una volta grazie, è stato bello vedervi al Lavagnone. La petizione nel frattempo ha superato in questi giorni le 1000 firme, più di un centinaio sono quelle che sono state raccolte al presidio. Nelle prossime settimane, conclude Anna Campigotto, ci troverete per la raccolta di firme a Lonato questo sabato 19 di settembre in piazza Martiri della Libertà tra le ore 9.30 e le ore 12.30. Poi ancora a Centenaro, domenica 20 di settembre nei giardini della piazza parrocchiale tra le 9.30 e le 12.30. Infine a Desenzano sabato 3 ottobre in piazza Matteotti tra le ore 16.30 e le 20.00.

0: matta io, ma sono matta.
1: Torniamo a parlare di treno alta velocità della stazione di San Martino della Battaglia, che alcune vorrebbero che si costruisse nella frazione di Desenzano. Ne riparliamo con Paola Pollini, consigliera in Regione Lombardia per il Movimento 5 Stelle. Intanto bentornata Paola Pollini su queste frequenze.
2: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Allora, nel mese di agosto lei ha depositato un'interrogazione in regione Lombardia proprio sulla stazione di San Martino. Alta velocità nel Basso Garda, il Movimento 5 Stelle dice oltre 200 milioni per un'opera che rischia di non servire a nessuno. Così iniziava l'interrogazione. Paola Pollini, a lei la parola per raccontarci meglio che cosa ha esposto ai suoi colleghi e alle sue colleghe della regione.
2: Allora, praticamente abbiamo chiesto alla giunta di avere notizie in merito appunto al PFTE, che noi abbiamo l'aggiornamento del 2018, ma appunto quest'estate c'è stato questa mobilitazione da parte del centrodestra dicendo che era tutto pronto e si puntava ad avere la stazione TAV sul Garda. Allora ci siamo attivati con un'interrogazione. La risposta all'interrogazione è arrivata proprio ieri. Non c'è il progetto esecutivo. Noi adesso abbiamo stamattina proprio fatto un accesso agli atti per avere il PFTE aggiornato, perché alcuni mesi fa l'avevamo richiesto e Regione Lombardia non ne aveva a disposizione. Siamo sempre più convinti che queste due infrastrutture, perché non si tratta di un'infrastruttura, ma sono due infrastrutture che verranno fatte, una sulla linea TAV, la fermata verrà fatta una sulla linea TAV e poi ci sarà una passerella di 500 metri per raggiungere la fermata, l'infrastruttura storica, per cui faranno un'altra fermata. Secondo noi non si tratta di un interscambio modale questo, perché un interscambio modale non può essere fatto da una passerella di 500 metri che passa tra una rotabile e un altro rotabile. Anche questa è una cosa assurda. I costi poi, che sono lievitati da 35 milioni a 6 volte tanto, si parla già adesso di 200 milioni, che non abbiamo ancora il progetto esecutivo, è veramente una dispersione di soldi, ma anche il fatto che dobbiamo ricordarci che sul tracciato storico passeranno ancora i treni veloci che ci sono tuttora, per cui Italo e i treni della Freccia. Pensare di fare una fermata sul tracciato TAV, che vorrebbe dire alta velocità, che si ferma dopo 40 chilometri, cioè veramente, ma poi anche il passaggio, cioè i turisti prendono l'alta velocità perché si fermano nelle città, per cui a Brescia, per cui a Verona, per cui a Roma, per cui a Venezia, cioè non è fattibile, cioè non è pensabile, più che fattibile, non è pensabile che un turista che arriva anche a Milano si prenda il treno e poi si prenda un altro treno per poi magari prendersi l'auto. Arriva addirittura in auto a questo punto, perché non può fare mille passaggi per arrivare sul lago di Garda. Per cui è veramente, cioè è stata voluta per incrementare poi il turismo, che se vogliamo dirla tutta, il lago di Garda non ne ha bisogno, anzi. Adesso si cerca di contingentare, abbiamo visto Sirmione, contingentare i turisti. Allora bisogna capire da che parte si vuole andare. Sicuramente la fermata TAV sul lago di Garda è un'infrastruttura impattante per il territorio e che non serve sicuramente ai turisti.
1: E che tra l'altro rischierebbe di quasi sicuramente, insomma, di urbanizzare una zona che invece è molto verde, molto bella, con le colline, la torre di San Martino, e chiaramente con una stazione molto probabilmente sorgerebbero anche poi edifici di vario genere, negozi, appartamenti, e supermercati e quant'altro, e quindi una zona pregiata dal punto di vista ambientale andrebbe anche a venir meno, ecco.
2: Sì, è una zona che verrebbe compromessa, perché è già predisposto il fatto che si debbano fare delle strade per arrivare lì, dei parcheggi per arrivare lì, poi tutta la mobilità che ruota intorno, per cui portare anche gli autobus e avere le strade che siano anche adatte. Dove ci sono le strade, poi devi fare anche dei servizi, per cui ci si attacca un pezzettino alla volta, e quella zona che è veramente bella, chi non la conosce, ma è proprio ai piedi della Torre di San Martino, ha una vista meravigliosa, si ritroverebbe tutto cementificato per un'opera che non serve ai cittadini garbesani, ma è stata pensata per un'ottica di turismo veloce, che poi veloce non è, perché se si parlava allora che sarebbero arrivati 10 minuti prima, adesso con una fermata TAV sul Garda vuol dire che quei 10 minuti o 5 minuti che arrivavano prima si vengono a perdere, ma è un'infrastruttura che ai lombardi e ai cittadini garbesani non è di nessunissima utilità.
1: Ecco, c'è poi il tema delle risorse. Paola Pollini ci ha già ricordato che i costi sono lievitati a 200 milioni, pochi anni fa invece se ne preventivavano 35, e risorse che intanto, se non erro, mi corregga, non sono state stanziate, e bisognerà comunque aspettare per ricevere tutto questo denaro, ma soprattutto che se venissero destinate alla stazione di San Martino, inevitabilmente la coperta è corta, non potrebbero essere destinate ad altre infrastrutture che, proprio per esempio per favorire la mobilità dei residenti sul Garda, non potrebbero essere realizzate. Penso alla tanto declamata idea dei battelli veloci A elettrici, quindi a basso impatto ambientale, per togliere il traffico dalle strade lungo lago.
2: Sì, esatto. Vabbè. Allora, diciamo che pensare a un interscambio modale sul lago di Garda e andare verso una progettualità sul lago di Garda e andare verso una progettualità di quello che è un sistema di trasporto pubblico, bisogna essere molto lungimiranti e guardare al futuro. Io vedo che per ora al futuro Regione Lombardia non sta assolutamente guardando, anche perché se io penso, e siccome io vivo il Treninord, perché faccio la spola da Desenzano a Milano e mi ritrovo turisti che arrivano a Desenzano, che vogliono spostarsi sul Garda e si trovano degli autobus che non sono neppure adatti ai disabili e che non hanno neppure la capienza per introdurre delle valigie, non le dico cosa non ho visto io nei mesi estivi, cioè vogliamo parlare di alta velocità e poi non siamo neppure in grado di dare effettivamente un servizio ai turisti, che potrebbe essere anche il biglietto che si dà, come succede in altri posti, un biglietto del soggiorno che permette a loro di potersi muovere. Qui apriremmo veramente un dibattito diciamo sulla questione bigliettazione, trasporto e interconnessioni, che a me appassiona molto, anche perché lo seguivo da cittadina con il comitato per la scuola sicuro, ma è un tema che deve vedere la politica seduta e lungimirante pensando prima di tutto a quelle che sono le difficoltà dei cittadini che risiedono sul territorio, perché solo nel momento in cui tu hai risolto i problemi che hanno i cittadini sul territorio, questa mobilità sarà adatta anche per chi viene come turista sul lago di Garda. Ma fino a quanto questo non viene risolto, sicuramente non si riesce a risolvere il problema della mobilità o togliere appunto le auto dalla Gardesana pensando e facendo degli spot. Bisogna guardare in modo complessivo e in modo lungimirante verso un trasporto che sia prima di tutto a favore dei cittadini che sul Garda ci vivono e ci abitano 365 giorni all'anno.
1: E che attualmente, aggiungo io in conclusione dell'intervista, non possono certo vivere senza un mezzo di trasporto privato, senza un'auto per i loro spostamenti, nonostante il Garda, soprattutto il Basso Garda, sia una zona estremamente urbanizzata con tanti paesi consecutivi l'uno all'altro e che quindi si presterebbero anche in un certo senso più facilmente rispetto ad altre zone ad avere una mobilità interconnessa, una mobilità fruibile, facile per poter evitare appunto il mezzo privato. Vedremo, noi torneremo ad aggiornarci anche con lei, Paola Pollini, consigliera in Regione Lombardia per il Movimento 5 Stelle. Grazie per il suo tempo, la sua disponibilità, per essere stata di nuovo con noi.
2: Grazie a voi che tenete vivo il tema, diciamo. Grazie.

sulla scia di quanto ci ha raccontato la consigliera in Regione Lombardia Paola Pollini, continuiamo a parlare di turismo. La stagione estiva è stata da record, continua l'occupazione delle strutture e l'arrivo dei turisti anche nel mese di settembre. Complici le condizioni meteorologiche favorevoli e le temperature ancora a piuttosto alte, continua l'afflusso di turisti sul lago. Per il mese di settembre, infatti, secondo i dati elaborati da HB Benchmark e Mastercard per Destination Verona e Garda Foundation, le camere occupate sul Garda sono oltre l'84%. Aumenta inoltre anche la spesa del turista medio. Infatti, nel primo semestre del 2026, riportano gli stessi dati, la spesa è cresciuta del 12%, questo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I turisti rimangono mediamente sul Garda per più di 3 notti, arrivano principalmente dall'Italia per il 23,4%, seguono i turisti dalla Germania il 16,2%, crescono gli inglesi che sono passati dal 7 al 9%. La stagione sul Garda ha segnato un'occupazione delle strutture turistiche pari all'86,3%. Il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni, commenta così la stagione, in particolare facendo riferimento al mese di agosto. Ci lasciamo alle spalle un mese più che soddisfacente, che rafforza i segnali positivi arrivati anche nei mesi precedenti. All'inizio della stagione eravamo stati volutamente cauti, oggi possiamo guardare con maggiore fiducia al bilancio finale. Settembre sta dando buone indicazioni e anche le prospettive per ottobre sono incoraggianti. Con molta probabilità chiuderemo una stagione migliore dello scorso anno, che era già stata molto positiva. Questi risultati sono il frutto del lavoro di promozione che stiamo portando avanti come fondazione, ma sarebbe sbagliato non riconoscere il ruolo fondamentale dei territori. Queste le parole quindi degli albergatori, le abbiamo riportate anche per ricordare insomma che il turismo continua a crescere sul Garda, le strutture sono state quasi piene per tutta l'estate, non c'è forse bisogno di costruire la nuova stazione del TAV a San Martino della Battaglia.

Noi tra pochissimo avremo con noi la senatrice Aurora Floridia, originaria di Malcesine, sponda veronese del Garda, per degli aggiornamenti, prima di tutto per quanto riguarda il ricorso al TAR che è stato mosso contro il comune di Torri del Benaco, si parla qui di consumo di suolo, poi per la questione dell'ospedale, proprio di qui di consumo di suolo, poi per la questione dell'ospedale, proprio di Malcesine.

0: Siamo nuovamente in collegamento con Aurora Floridia, senatrice dei Verdi del Sud Tirolo Alto Adige e presidente del Network per un ambiente sano al Consiglio d'Europa. Bentornata Aurora su queste frequenze.
1: Buonasera a tutti e a tutti voi.
0: Con te per parlare un po' dello stato d'animo dei residenti, in particolar modo dell'Alto Garda Sponda Veronese, perché ci sono diverse questioni. Intanto c'è sempre il tema del consumo di suolo, della costruzione di nuove abitazioni, nuovi immobili che sono finalizzati quasi esclusivamente al turismo e ai nuovi B&B che vengono continuamente costruiti sui territori. Questo sembra forse l'unico

0: interesse di molti dei sindaci del territorio, che però dimenticano anche le necessità, i bisogni della cittadinanza. È il caso, ad esempio, ne volevamo parlare con te, dell'ospedale di Malcesine e della, in qualche modo, la sua carenza di servizi, che sembra non interessare addirittura il ministro che è da poco venuto sul territorio. Ma Aurora, ti lascio la parola un po' per allargare il focus e raccontarci un po' meglio come si arriva dal consumo di suolo alla questione dell'ospedale di Malcesine.
1: Grazie, grazie Giacomo. Allora, il tema è che finalmente abbiamo delle comunità che si stanno, finalmente abbiamo delle comunità che si stanno, cioè sono indignate per quanto poco vengono considerate e rispettate nei loro diritti fondamentali, che è il diritto ad avere una casa e il diritto alla salute. Quindi c'è stato questo ricorso al TAR in merito a Torre del Benaco, ma anche un secondo ricorso al TAR nel comune di Castion Costermano. E questo significa che le comunità si stanno unendo, stanno unendo anche i loro intenti per contrastare questo consumo di suolo che sta devastando il nostro meraviglioso lago di Garda, ma sta anche impedendo a famiglie, a giovani, a lavoratori di trovare delle case ad affitti anche accessibili. Questo è inaccettabile. Dopodiché anche sul fronte salute e sanità sappiamo che l'Alto Garda veronese ha enormi difficoltà ad accedere ai servizi essenziali, tanto che la gran parte dei gardesani e delle gardesane devono muoversi e spostarsi nel Trentino per farsi curare. E questo è grave a fronte anche di un centro ospedaliero strategico quale l'ospedale di Malcesine, su cui si puntava o si voleva puntare per un rilancio effettivo, ricordandoti che abbiamo milioni di presenze turistiche nell'Alto Garda, quindi è nell'interesse sia degli operatori turistici ma anche delle comunità avere un punto ospedaliero, un punto sanitario che possa intervenire e garantire i servizi essenziali, che sono dei diritti, non sono dei piaceri che il territorio fa o che la regione, in questo caso Veneto, fa alle cittadine e cittadini, sono dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione.
0: Ecco, su questo tema infatti proprio cittadine e cittadini si sono ritrovati la scorsa domenica in presidio. Raccontaci com'è andata, Aurora, tu che eri presente.
1: Allora, innanzitutto c'è una forte delusione e indignazione rispetto all'evento a cui avrebbe dovuto partecipare il ministro Schillaci, che avevo gentilmente invitato a Malcesine per visitare il presidio ospedaliero. Quindi l'occasione era veramente importante, perché si accendeva un focus anche a livello nazionale sull'ospedale di Malcesine, tenendo presente che da 4 anni che me ne sto occupando e da mesi stavamo coordinandoci con l'assessorato Veneto della Salute e nello specifico con l'assessore Gerosa, con l'azienda sanitaria veronese e con il Ministero della Salute. Si intendeva restituire alla cittadinanza, ma anche agli operatori del territorio, quanto si è fatto negli ultimi 4 anni e soprattutto anche comunicare i risultati del tavolo tecnico che è stato istituito proprio per valutare le opportunità di rilancio di questo ospedale. Purtroppo questo programma è stato stravolto pochi giorni prima dell'evento. Il ministro Schillaci alla fine non è venuto a Malcesine, anche perché l'evento si è svolto praticamente a porte chiuse, su invito, si è trasformato in un convegno scientifico che si è svolto a Palazzo dei Capitani e non nell'ospedale di Malcesine, e questo chiaramente ha indignato tutta la comunità. Poi ho deciso anche di non prestarmi alle passerelle di turno e alle logiche di palazzo, e quindi di partecipare al controevento che si è

0: svolto davanti all'ospedale di Malcesine con l'associazione interregionale dei disabili motori, cittadine e cittadini di tutto l'Alto Garda. E questo è, siamo abbastanza, come dire, sì, indignati. Io direi anche personalmente che sono disgustata di questo modo di fare politica, anche perché la sanità non dovrebbe avere colore politico. Il Veneto, la regione Veneto, lo sapeva dall'inizio che non sono della parte politica che invece adesso governa la regione Veneto, no?
1: Senz'altro il diritto alla salute è anche un diritto costituzionale, quindi dovrebbe essere preso in considerazione da tutte le parti. Allora Floridia, se non ci sono altri aggiornamenti, noi ci fermiamo qui.
0: No, se posso aggiungere l'ultimo punto, allora a fronte di quanto non è successo in merito all'ospedale di Malcesine, i risultati del tavolo tecnico, se non verranno presentati dalla Regione Veneto o dall'Azienda Sanitaria Veronese, li presenterò io in un convegno e sto anche predisponendo un'interrogazione per capire cosa è successo, perché questo è un vero scippo alla comunità dell'Alto Garda, incluse quelle trentine. Ti ringrazio per lo spazio che dedichi a questo tema così importante, la salute di cittadini e cittadini.
1: Siamo noi che ti ringraziamo, Aurora Floridia, senatrice dei Verdi del Sud Tirolo Alto Adige, presidente del Network per un ambiente sano al Consiglio d'Europa, per essere stata nuovamente con noi. Alla prossima.
0: Grazie.
1: Finisce qui la puntata di settembre della redazione locale di Radio Onda d'Urto, Lago di Garda. Riascoltate tutte le puntate sul sito gardasabbia.radioondadurto.org. A risentirci al terzo mercoledì del prossimo mese e rimanete sintonizzate e sintonizzati sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

0: informazione è merce e nello stesso tempo strumento di comando e controllo sociale. Radio Onda d'Urto, emittente comunista di Brescia, vuole essere il granello di sabbia nel mostruoso ingranaggio della disinformazione del sistema della costruzione del consenso. Vuole essere la voce di tutte quelle realtà di lotta sociali, politiche, culturali che il sistema vorrebbe costrette al silenzio. È l'unica emittente di Brescia non commerciale, autogestita e finanziata dai suoi ascoltatori e ascoltatrici. Radio Onda d'Urto è ripristino dell'informazione negata dal capitale e dai media, e comunicazione altra, antagonista.
1: Give me five! Give me five!
2: All right! Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Give me five!
3: All right! 8:30, Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta dopo la replica della trasmissione del Garda e della Valle Sabbia, domenica 20 di settembre, è tempo di quotidiani nazionali. Apriamo con il manifesto che parla di intelligenza artificiale e dintorni. Capitalismo artificiale non crea ricchezza ma aiuta a spostarla in a poche mani. Un rapporto del Fondo Monetario Internazionale fa il punto sull'intelligenza artificiale, aumenta le disuguaglianze e devasta il pianeta. E i data center sono anche una minaccia bellica. Intervista a David Krueger che chiede una moratoria internazionale. Lungo commento di Marco Bascetta, accumulazione e comando oligarchico questo. È il titolo di apertura del manifesto. Poi nel taglio basso si sposta all'estero, nel nord Europa, le mani sulla Groenlandia e oltre. Trump intanto caccia la CNN dalla sua Casa Bianca e sigla un'intesa con Copenaghen. In Germania invece Merz rischia onda nera e rimonta dell'SPD. Oggi si vota nel Land del Mecklenburgo, dove c'è il porto baltico di Rostock, e nella capitale federale Berlino. Taglio basso da Roma, la piazza con Spin Time, c'è la casa nelle urne, decine di migliaia ieri in piazza. Intanto a Milano i 5 Stelle affidano a Conte il rebus della guerra verso il programma. Ieri c'era Nova, che è la kermesse programmatica dei pentastellati. Da ultimo un messaggio degli UTI, Italia che ci fai lì, riferimento è agli aerei italiani e militari italiani che si trovano in Arabia Saudita. Poi si torna a occuparsi del caso di Rami El Glam, ammazzato dopo un inseguimento di polizia a Milano. Morire inseguiti dalla polizia, un buco nero italiano, così il manifesto. Il Fatto Quotidiano invece parla dei trucchi del governo sul riarmo al 2%, solo artifici contabili, obiettivo fallito per 2 anni. Nei 46 miliardi di euro di spese il governo ci infila pure le pensioni degli agenti, la cybersicurezza, la guardia di finanza, i trasporti e pure le capitanerie di porto. Taglio alto intanto c'è Conte da Nova, niente armi a Kiev e niente riarmo. E in un sondaggio, quello del Corriere di ieri, verso le ipotetiche primarie, doppierebbe la Schlein. Il sondaggio vede infatti Conte al primo turno al 38%, alla Schlein al 22%. Ancora per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, le stragi di mafia del 92, verbali inediti sulla pista nera e di mandanti. La pista nera è quella cioè che porterebbe all'aiuto dato alla mafia da un gruppo di esponenti di punta del neofascismo degli anni precedenti. Il primo è delle Chiaie. Poi c'è Taranto, dall'Ilva alla botta dei costi folli per la piscina, quella che si doveva realizzare per i giochi del Mediterraneo. Ora la FIN, che è la Federazione del Nuoto, batte cassa al comune. Ci spostiamo sul Domani, l'Arabia Saudita brucia, la guerra si allarga, gli UTI avvertono l'Italia sui jet. Taglio basso invece Lazio e complotti, la longa manus degli Angelucci. Qui va un po' spiegata la vicenda, che, come dire, dal titolo all'articolo di Nello Trocchia, si parla dell'inchiesta di aggiotaggio aperta pochi giorni fa contro una serie di faccendieri e finanzieri. L'accusa è quella di avere diffuso false informazioni nei confronti della proprietà della Lazio, la squadra di calcio che è in mano a Lotito, che è pure senatore di Forza Italia. Insomma, dietro tutto questo, secondo Nello Trocchia, si intravede la mano degli Angelucci, che sono i boss delle cliniche sanitarie private nel centro Italia e che fra le tante cose controllano anche Libero e altri quotidiani dell'estrema destra, eppure il boss, insomma, di questa catena di Sant'Antonio sanitario giornalistica, Antonio Angelucci, oppure lui un senatore. Ancora dal domani, taglio basso, scuola, studenti e coltelli, sì, la violenza diventa social, l'articolo di Santino Gaudio. Ci spostiamo all'Avvenire, che ha in prima pagina un bel reportage dal sud del Libano firmato da Nello Scavo, Terra di nessuno. Per la popolazione locale libanese il ritorno è impossibile e dal 2027 se ne andranno anche i caschi blu dell'Unifil. Reportage dal Libano del Sud, oltre la cosiddetta linea gialla, dietro alle posizioni israeliane, ruspe, droni e dinamite per cancellare i villaggi e la memoria di chi vi ha vissuto. Intanto oggi, dopo 3 anni, riparte la scuola della parrocchia di Gaza, l'unica presente a Gaza, una luce nell'oscurità, in 1000 rientreranno nella zona, diciamo, di questa parrocchia, l'unica cattolica della striscia. Taglio basso invece, energia, i rincari proseguono, Varsavia tassa gli extra profitti, Confcommercio vede con il boom delle bollette l'inflazione a fine anno al 3,7. Gli UTI intanto chiariscono, non siamo in guerra con l'Italia, così l'articolo. Poi sempre il quotidiano dei Vescovi dedica un richiamo all'intelligenza artificiale di Google, Gemini, anche lei è sfuggita, violate 3 aziende, andando quindi oltre quelli che erano, diciamo, i comandi e le istruzioni dei propri formatori. La Repubblica, sì dall'Unione Europea all'Italia, più navi militari nel Mar Rosso. La Callas apre a Crosetto, dobbiamo rafforzare la missione Aspides, quella che per capirci è di base a Gibuti. Intanto gli UTI avvisano Roma, non siamo in guerra con voi, ma i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto. Di spalla invece si va in quella scuola media di Colleferro, Roma, dove c'è stato un accoltellamento ai danni di una docente, la prof accoltellata, il video rituale, quel ragazzo istigato dai suprematisti. Ci sono alcune immagini proprio riprese dallo stesso ragazzino mentre si prepara nella sua testa ad accoltellare la docente. Segnaliamo sulla vicenda un bell'articolo di Viola Ardone, che risponde alle parole e i post sui social dell'insegnante, convinta fan di Vannacci. Cara collega, la scuola non rimigra. Di spalla invece la politica italiana, Conte presenta la sua agenda, non tratto sul no al riarmo. C'è poi la resa dei conti interna alla Lega, oggi appuntita da un lato il Nord, dall'altro Salvini. Poi nel taglio basso invece dalla Germania, dove c'è Tonia Mastrobuoni, nell'urna di Berlino la battaglia è sul diritto alla casa. Un passaggio molto interessante, perché nella città-stato di Berlino, che è anche la capitale federale, si va al voto per l'elezione del Parlamento locale, c'è testa a testa al primo posto tra la ZDU, il partito conservatore, e la Linke, che è il partito della sinistra. Linke che sta incassando un sacco di voti, almeno nei sondaggi, perché ha fatto una campagna molto dura sul tema del diritto all'abitare in una città, Berlino, che ancora prima delle città italiane ha conosciuto a caro affitti, indisponibilità di case popolari e turistificazione di massa. Interessante la lettura che ne dà quindi Tonia Mastrobuoni. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, che ha un titolo invece, come dire, abbastanza campato per aria. Va detto, gli UTI sfidano l'Italia, i miliziani chiedono perché i vostri caccia sono in Arabia, che sarebbe anche una domanda legittima, quella degli UTI evidentemente, ma così non per il guerrafondaio Corriere. Tajani intanto dice noi non siamo in guerra, mentre l'Unione Europea dice sì a Roma, la missione Aspides, quella del Mar Rosso, va rafforzata. Taglio basso invece, anche qui si parla del voto in Germania, la cancelleria di Merz appesa al doppio voto. E poi di spalla, incidente per Gemini, Google ammette l'intelligenza artificiale sfuggita al nostro controllo. Ci si sposta poi a Colleferro, il 13enne e la prof accoltellata, istigato dai suprematisti, si parla di quella galassia, come dire, accelerazionista, come viene definita, cioè di, come dire, un mix, diciamo, di iperindividualismo e di idee razziste che circola in particolare su alcuni canali del web e di gruppi di Telegram. Chiudiamo con le due segnalazioni di politica interna. Conte no al riarmo, il mandato è chiaro, e sul palco di Nova, la kermesse pentastellata, sale anche Francesca Albanese. Poi Salvini oggi invece si affida a Pontida fra tensioni ed annunci. No alle richieste di maggiore collegialità da parte dei nordisti, Salvini dice, non contano i dirigenti. Così dal Corriere della Sera, che poi è una grande fotonotizia con la partita di calcio ieri sera a Roma tra Roma e Inter, che hanno pareggiato, però, come dire, la scena se l'è presa l'omaggio del mondo del calcio a Mazzola, che è morto proprio poche ore fa. C'è una grande fotografia, appunto, che mostra i maxi schermi dell'Olimpico con il viso di Mazzola. Sole 24 ore, al quotidiano di Confindustria invece parla in apertura di Francia, allarme debito, banche chiamate in aiuto dello Stato. La Germania intanto va al voto e Merz è sotto esame. C'è poi un'intervista a Romano Prodi: se AfD riesce a prendere il potere sarà la fine dell'Europa, dice Prodi. Taglio basso invece le Poste e Tim all'ultimo miglio del Lopas con l'obiettivo del delisting. La cosa, detta così, un attimino complicata, proviamo un pochino a riassumerla. Cioè Poste sta cercando di prendere il controllo di Tim, della maggioranza di Tim. L'obiettivo poi a quel punto è togliere la rete industriale di Tim dal mercato azionario, quindi togliere il titolo da Piazza Affari sostanzialmente. Questa è un po' l'idea, sempre dal Sole 24 Ore, che sul Medio Oriente ha da sempre un occhio attento. Colpita Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, gli Houthi ribadiscono: non siamo in guerra con l'Italia. L'UNICEF intanto mette una nuova denuncia che riguarda la Palestina. Fra Cisgiordania e Gaza rischiano la vita tra malnutrizione e bombe 540.000 bambini, così l'articolo del Sole 24 Ore nella sua prima. Abbiamo ancora un quotidiano da passare velocemente in rassegna, leggendo in maniera un po' articolata le prime pagine della Stampa di Torino. Qui l'apertura è sull'Europa e il rischio shock petrolifero. L'Unione Europea dice ok all'uso dei fondi PNRR per cancellare il bollo auto, sì anche alla scorta delle navi nel Golfo di Bab el-Mandeb. Apertura su questo della Callas a Crosetto. L'Arabia Saudita intanto sotto il tiro degli Houthi blocca l'export per almeno 2 mesi, incubo barile a $140. I ribelli Houthi all'Italia dicono: non siamo in guerra con voi, ma via i vostri jet dall'Arabia Saudita. Così, mega riassunto che ne fa in prima il quotidiano torinese, che poi in taglio basso ci porta in Germania. I tedeschi di Russia che a Berlino scelgono di stare con la AfD, si parla appunto della liaison che ci sarebbe fra l'estrema destra tedesca e le posizioni del Cremlino. Dall'Italia invece sono 2 i richiami, non c'è la vicenda, le parole di Conte, ma c'è tutto, come dire, un doppio richiamo a destra. In primo luogo c'è la intervista a La Russa, che è presidente del Senato, mai con Vannacci, sulle fine vita va fatta una legge, così dice La Russa chiudendo ad un'intesa. Intanto sulla fronte leghista, Salvini chiude ai governatori, va a Pontida e lo fa al buio, rischio contestazioni per il leader leghista, così la prima del quotidiano La Stampa. E con questa, diciamo, lettura un po' ragionata, noi chiudiamo almeno le prime pagine. Ora invece ci concentriamo su qualche articolo più nel dettaglio. Lo facciamo ripartendo dal Manifesto, che ha, come dire, in prima, noi andiamo a segnalare la vicenda dell'intelligenza artificiale, ma la riprenderemo più avanti alle 10.30 dentro la terza pagina con i riferimenti culturali. Ci andiamo invece a concentrare sull'articolo a pagina 6 di Luciana Cimino, una città sul modello Spin Time, a Roma corteo anti speculazione. C'è una richiesta che arriva dalla corteo di ieri, un cambio di passo nel governo non solo di Roma ma di tutte le città, a partire dal contrasto alla piano casa della Meloni, debole per gli inquilini e forte invece per gli speculatori. L'avvertenza Spin Time non è una questione locale ma rappresenta tutto questo. Ieri a Roma circa 20.000 persone hanno sfilato dietro lo striscione, la città è di chi la vive e non di chi specula. Il sostegno all'esperienza di Via di Santa Croce di Gerusalemme è diventato un manifesto politico per il diritto all'abitare, ripreso da circa 200 realtà associative che oggi parteciperanno sempre fuori da Spin Time anche ad una assemblea di carattere nazionale. La Cimino poi riassume la vicenda di Spin Time, partita con lo sgombro di luglio, noi però quella parte là saltiamo, andiamo invece alla chiosa. La storia di Spin Time è emblematica perché comune a quello che sta avvenendo non solo a Roma ma anche in altre città, e il corteo di ieri è stato una sorta di mappatura di singole lotte di cittadini per riappropriarsi degli spazi urbani, dai comitati campani di Castel Volturno che non vogliono un CPR a quelli di Milano e di Napoli, dagli abitanti del Borgo in a casa di San Donà di Piave al Consorzio Italiano Solidarietà di Trieste, e poi diverse confederazioni della CGL, in testa in particolare la FLAI, la Funzione Pubblica.

dal camion di apertura. Negli ultimi anni a Roma sono nati 14 nuovi hotel extra lusso. La capitale oggi è la seconda città al mondo per struttura 5 stelle. Nel frattempo però si moltiplicano gli sgomberi non solo degli spazi sociali ma anche direttamente delle abitazioni delle persone che a Roma lavorano e vivono. Per questo la storia di Spin Time, ragionano gli organizzatori, può essere il detonatore del dibattito sul tema del modello di città, perché sono le relazioni a fare la politica e la rete che tiene assieme i territori e rifiuta rendita e speculazione, ha sintetizzato un compagno di Spin Time, Andrea Alzetta. Di questo si parla oggi nell'Assemblea Nazionale, che punta a ribadire che non esistono solo il modello Milano e il modello Roma, c'è un altro modello, si chiama Spin Time, basato su mutualismo e cooperazione, così appunto la vicenda. Poi di lato c'è anche il tema che a Roma si va a votare l'anno prossimo per le amministrative. Fratelli d'Italia ha già messo, come dire, la propria banderina, il candidato anti Gualtieri sarà di destra e il nome che circola è quello di Rampelli, Fabio Rampelli, storico, come dire, RAS di Fratelli d'Italia a Roma, che negli ultimi, come dire, mesi ha avuto diversi motivi di contrasto in realtà con la Meloni, ma insomma starebbero ricucendo, e come lo fa il centrodestra, mettendo nel mirino le altre occupazioni. Lotta per la casa significa qui sgomberi per gli spazi sociali, così Rampelli, lanciando fra virgolette la propria campagna elettorale. Da Roma a Venezia ieri c'è stato un altro corteo, l'abbiamo seguito all'interno del nostro spazio approfondimenti, quello in Laguna. Scende in piazza la Laguna contro i picchiatori anti-degrado. Almeno 4.000 persone, scrive Riccardo Bozzazza, hanno sfilato in corteo a Venezia dietro lo striscione "ai nostri posti ci troverete, Venezia è antifascista", una manifestazione promossa dal laboratorio occupato Morion e dall'ANPI per rispondere all'aggressione avvenuta una settimana fa ai piedi del ponte di Rialto, con il conseguente pestaggio di una decina di attiviste e di attivisti da parte di picchiatori dell'estrema destra, quelli che accompagnavano l'influencer bolognese Jolly Time, un altro influencer olandese, in una delle sue performance antidegrado. La città lagunare ha così risposto al pesante clima di scontro xenofobo innescato in città dalla richiesta della comunità bengalese di aprire una moschea a Mestre. I manifestanti si sono ritrovati alle 17 nelle piazzale della stazione, arrivando poi in corteo al luogo dell'aggressione, Campo San Bartolomeo, appendendo poi una grande striscione sul ponte di Rialto. Questa sorta di vigilantes che si autodefiniscono influencer del decoro strumentalizzano un tema reale, la sicurezza urbana, cercano lo scontro per lucrare visualizzazioni e monetizzare contenuti razzisti, ha spiegato in corteo la capogruppo di AVS alla Camera, Luana Zanella, che ha inoltrato al Viminale, quindi a Piantedosi, una interrogazione a risposta scritta su quanto accaduto. "Non siamo di fronte a singole bravate, ma una dinamica consolidata che fomenta l'odio e trasforma la fragilità sociale delle città in materiale da propaganda digitale xenofoba. Una violenza questa che non ha risparmiato nelle ultime ore anche le scuole del veneziano, elementari comprese. Nella notte, infatti, tappezzate di manifesti offensivi contro la religione islamica e striscioni per la remigrazione", scritte analoghe anche al parco del Piraghetto, dove la comunità del Bangladesh si ritrova a pregare il venerdì. Così l'articolo, in questo caso, di Riccardo Bottazzo sul Manifesto. E noi per ora lasciamo il Manifesto, anzi, non abbiamo ancora una piccola segnalazione. Il Manifesto ha fatto in tempo a mettere in pagina un presidio che si è tenuto ieri nel tardo pomeriggio a Bologna. "La cura non è reato", siamo a pagina 7. "Centinaia di persone in piazza Nettuno in solidarietà ai medici indagati per i certificati di idoneità all'ingresso nel CPR. È stata superata una linea rossa, c'è un chiaro attacco all'autonomia e alla deontologia dei medici, colleghi trattati come mafiosi e criminali", ha detto in piazza Andrea Mariano, medico e volontario del laboratorio di salute popolare di Bologna, che ha lanciato la manifestazione. "Non ci faremo intimidire dai metodi della Gestapo", le parole dure del segretario della CGIL di Bologna, Michele Bulgarelli. "Oggi l'attacco è ai medici, ma prima di loro è toccato ai metalmeccanici quando bloccarono la tangenziale di Bologna. Stanno alimentando", ha aggiunto Bulgarelli, "un clima di paura". Così
ieri dal presidio di Bologna.

0: Ci sarà poi un altro presidio nella giornata di lunedì alle ore 18 in piazza San Babila a Milano. Così dal manifesto che noi per ora lasciamo. Andiamo a vedere un altro paio di segnalazioni prima di cedere la parola ai quotidiani di carattere locale. Andiamo a vedere le questioni interne, quindi quelle della politica italiana. Pagina 2, pagina 3, si parla di Nova, cioè della kermesse ieri a Milano dei 5 Stelle. Ovviamente il Fatto Quotidiano è il giornale più vicino a quella galassia, quindi può essere anche interessante, come dire, leggerne qualcosa di più. Nova e le 5 Stelle sono già le primarie, il leader val scelto dalla gente, ha detto Conte, che ripete: il mandato è netto dai voti degli iscritti, niente più armi all'Ucraina senza negoziati, niente piani di riarmo. Così il punto arriva con Conte, diciamo, in rampa di lancio, spinto anche da un sondaggio ieri del Corriere della Sera, che lo vedrebbe in caso di primarie doppiare al primo turno i consensi di Elly Schlein, con il 38% circa, 38-39 per Conte, il 22 per la Schlein. E tra le altre cose, ieri intervenuta alla kermesse dei 5 Stelle anche Francesca Albanese, accolta da una da una ovazione. E la stessa Albanese poi, come dire, ha fatto alcune considerazioni più di carattere politico interno. Il PD ha bravissimi deputati, ma devono liberarsi dalla componente pro apartheid. È chiaro che si ragiona in questo caso anche di possibili candidature verso le elezioni politiche. Su tutta questa vicenda, cioè Ucraina, riarmi e dintorni, segnaliamo, in realtà senza poterlo leggere, una lunga intervista a Marco Revelli, politologo, spesso ai nostri microfoni. Basta bugie, la resistenza partigiana non c'entra nulla con l'Ucraina. Appunto, un riferimento a che è stato fatto ultimamente da alcuni esponenti, in particolare del PD e soprattutto da Calenda. Revelli, che tra l'altro è figlio di Nuto Revelli, protagonista della lotta partigiana in Piemonte, abbastanza tranchant, questo paragone non ha alcun fondamento né storico né politico, non perché non mi senta vicino agli ucraini, ma per molte altre ragioni, a partire da uno scontro, quello in Ucraina, che è fra blocchi e non interno, con due idee anche politiche differenti, idee che non si vedono al momento. Tutto quanto viene detto in tal senso è truffaldino, dice abbastanza tranchant Revelli a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che noi per ora lasciamo alle 8:54 minuti. Andiamo invece a dare un'occhiata a Il Domani, che ha una lunga, come dire, riflessione in prima su tutto lo scenario, definiamolo medio orientale, ma che riguarda, ai noi, da vicino in questo momento anche l'Italia, non più e non solo sul fronte energetico, ma anche quello delle armi. L'Arabia Saudita brucia, la guerra degli Houthi si allarga, avvertimento all'Italia proprio sui jet militari ospitati a Riyadh, l'articolo è di Lucia Malatesta. Nuove fiamme all'aeroporto internazionale della capitale saudita. I ribelli yemeniti riescono a colpire in profondità e si rivolgono anche al nostro governo attraverso l'ANSA. Noi non vogliamo coinvolgervi, ma perché i vostri mezzi militari sono in Arabia Saudita e perché aiutano l'aggressione contro lo Yemen? Crosetto intanto rassicura l'opposizione: non siamo in guerra, non serve l'autorizzazione del Parlamento. Nonostante questo, Crosetto conferma la volontà di usare le navi italiane della missione Aspides, che si trovano nel porto africano di Djibouti, che, guardando la cartina, è sul lato occidentale di fatto del Mar Rosso, dall'altro lato rispetto allo Yemen, per scortare i mercantili italiani. Crosetto, che poi sta mercanteggiando con l'Unione Europea in sponda con il falco della politica estera Callas, per avere più soldi dall'Unione Europea e potenziare così la stessa missione Aspides, in modo che possa scortare i mercantili europei diretti verso il Mediterraneo. Questo perché, lo aggiungiamo noi, rispetto alla vicenda di Hormuz, che è importante, diciamo, per il commercio globale, il controllo di Bab el Mandeb e del Mar Rosso è esiziale per il commercio invece proprio europeo, perché è il passaggio che collega la rotta asiatica all'Europa. Si fa appunto il giro dal Golfo Persico, si supera tutto il Mar Rosso, canale di Suez, Mediterraneo, chiudendo quel condotto. Evidentemente i problemi ci sarebbero, e sarebbero non pochi, anche in termini proprio di approvvigionamento delle merci. va anche detto che al momento gli Houthi non hanno chiuso quel condotto, ma lo stanno usando per, come dire, rafforzare la propria posizione negoziale, mettiamola così. Questo il Domani. Andiamo invece alla Repubblica. Sulla Repubblica noi andiamo a segnalare un paio di vicende. Partiamo, scusate, da quello di cui abbiamo appena parlato, cioè cosa ci fa l'Italia in Arabia Saudita. L'articolo di Gianluca Di Feo, che ha tradizionalmente ottime entrature, mettiamo, con i servizi segreti. La missione sotto traccia in Arabia, 700 militari italiani e un aereo super radar. Nella base attaccata a quella di Taif c'è il meglio della tecnologia bellica italiana, due le task force inviate dal governo per difendere il nostro alleato che è Riyadh, l'Arabia Saudita, che nel frattempo è coinvolto nell'aggressione contro lo Yemen. La ritirata totale è esclusa dall'esercito perché avrebbe considerato un tradimento dai sauditi, fondamentali per la politica estera internazionale ed italiana degli ultimi anni. L'idea che circola è quella di trasferire però almeno alcuni degli aerei nei vicini Emirati Arabi, che sono a loro volta alleati dei sauditi. Di questo si sta al momento trattandoci, fa sapere Gianluca Di Feo nel suo articolo a pagina 6 del quotidiano La Repubblica. Sempre dalla Repubblica invece ci spostiamo a vedere quello che potrebbe accadere oggi a Pontida, la pratone leghista, la Pontida della resa dei conti fra governatori e rischio fischi. Il leader Salvini oscura la scaletta, cioè non ha fatto ancora sapere quando parlerà lui, vedendo se magari qualcuno se n'è già andato. Intanto Salvini prova a giocare la carta del ricordo di Bossi per evitare le contestazioni, questo perché è, diciamo, la prima Pontida senza ufficialmente Bossi. Sui muri del comune di Pontida con comparse scritte offensive all'indirizzo del vice premier, scritte vergate con lo spray verde, quindi inequivocabilmente una vicenda interna alla Lega. Le scritte sono: Salvini, Salverdini viene chiamato, visto che Salvini attualmente ha una relazione con la figlia dell'ex senatore di Forza Italia Verdini. Salverdini, traditore di merda. Salvini, ridacci la Lega. Meno Mojito, più treni, ponte uguale mafia. Queste le scritte comparse. Intanto spazi ristretti e nostalgia, il mesto comizio di Salvini che sa già di commiato, un bel articolo di Francesco Bei. I giovani della Lega arrivati da tutto il nord Italia sono la metà dello scorso anno per cercare di riempire il pratone. Durigon, che è il RAS della Lega nel Basso Lazio, ha raccimolato posti per 600 militanti gratis, pur di riempire e riempire così i buchi lasciati invece dagli storici militanti del Nord. Nel frattempo c'è stato anche un duro attacco nei confronti di una giornalista di Repubblica, Paolo Berizzi. Salvini infatti ha iniziato e concluso il suo intervento ieri al raduno della Lega dei Giovani attaccando la Repubblica, ma nello specifico anche, pur senza nominarlo, definendolo il giornalista di Repubblica che ieri ha firmato un pezzo: Salvini traditore, ridacci la Lega, a Pontida le scritte contro il leader, con le fotografie anche delle scritte. Un pezzo evidentemente sgradito al capo della Lega, che ha definito Berizzi prezzolato, mistificatore, inventore. Dico, impara a stare al mondo e non inventare le notizie. Poi c'è ancora un comunicato della redazione, del comitato di redazione, in solidarietà a Berizzi, così dal quotidiano La Repubblica, che noi lasciamo. Andiamo invece al Corriere della Sera. Qui la segnalazione invece che facciamo è quella relativa all'accoltellamento avvenuto nella scuola media di Colleferro. Il video in bagno con guante e coltello prima dell'agguato, il tredicenne ispirato dai suprematisti di estrema destra. Primo, diciamo, interrogatorio, pur non essendo punibile sotto i 13 anni, al primo colloquio, ecco, mettiamola così, ha fatto sapere il giovane di aver conosciuto delle persone online che gli hanno spiegato cosa fare. A un certo punto è entrato a scuola con due coltelli, spray urticante, casco in testa e telecamera per trasmettere tutto sui social. I fatti alla media Verga di Centocelle, dove questo tredicenne ha aggredito la professoressa di lettere Isabella Marsiglio, prima svuotandogli lo spray peperoncino in faccia e poi accoltellandola 3 volte al costato a bloccare l'attacco, che sarebbe stato evidentemente mortale. Un altro studente di origini congolesi parla a questo ragazzo, che dice: lui non è un mio amico, ho fatto ciò che dovevo. Poi, per approfondire un attimino, come dire, questo mondo cosiddetto accelerazionista, cioè sostanzialmente gesti individuali eclatanti per spingere verso il caos la società ed esacerbare, diciamo, i conflitti, soprattutto di carattere o religioso o fra diverse nazionalità, e quindi spingere in direzione dell'estrema destra. C'è un lungo articolo di Alfio Sciacca, pagina 9 del Corriere della Sera, dove ci si concentra su alcuni gruppi Telegram, le cosiddette comunità True Crime, in teoria appassionati appunto di crimine, di casi da risolvere. Poi da lì invece ci sono alcune filiazioni per passare all'azione, quindi culto della violenza, idolatria per i serial killer, per gli autori delle stragi, ecco le chat che trasformano i più fragili in violenti. Il primo approccio arriva nelle piattaforme di gaming, cioè le videogiochi dove si può giocare online. C'è una chat dove ci si può confrontare con gli altri giocatori, da lì, come dire, può iniziare questo percorso. Il web, i giovani, così nasce il terrorismo personale, il commento di Guido Olimpio, che fa riferimento, come dire, alla terra dove tutto questo è nato, vale a dire gli Stati Uniti d'America. Questo è il Corriere della Sera, che noi lasciamo, andiamo invece al Sole 24 Ore. Lo facciamo nello specifico non tanto parlando di economia, ma parlando invece di Medio Oriente, di Palestina. L'ho dimenticata terra di Palestina, non dimenticata da un lato dal Manifesto ovviamente, ma anche dal Sole 24 Ore, che su questo, va detto, ha sempre tenuto la barra dritta, almeno dall'ottobre del 2023. Su questo c'è un lungo articolo interessante che troviamo a pagina, eccoci qua, 10. Gaza e Cisgiordania, allarme dell'UNICEF per 540.000 bambini. Ieri intanto 5 morti nei raid israeliani su Gaza. Il Ministero dell'Istruzione di Gaza esorta la comunità internazionale a fermare la guerra genocida per proteggere anche le istituzioni scolastiche ed il personale. L'appello nel giorno in cui ieri i bambini di Gaza hanno fatto ritorno a scuola per l'anno scolastico. In molti casi però, vista la distruzione degli edifici, gli alunni sono stati in strada a fare lezione. 500.000 di studenti che hanno ripreso formalmente le lezioni. È la prima volta dall'ottobre 2023 che almeno sulla carta inizia l'anno scolastico. Nel frattempo l'ONU denuncia: in vista dell'inverno servono altri 98 milioni di dollari per aiutare bambine e bambini che sono in forte difficoltà, malnutrizione, epidemia, gravissimi disagi di carattere psicologico, manca qualsiasi cosa dentro la striscia. Fino al mese di settembre ci sono i fondi raccolti precedentemente, ma c'è ancora un buco di circa 100 milioni di dollari per il periodo ottobre 2026-marzo 2027, soldi che dovrebbero arrivare dai paesi donatori e per degli stati, visti i soldi che spendono per fare altro. Come dire, 100 milioni di dollari sono poco più di una inezia, ma per ora non ci sono. 9-5 minuti è tutto, così con la rassegna stampa di carattere nazionale. Ci prendiamo qualche istante, pochi in realtà, con un paio di spot non commerciali in questa domenica 20 di settembre da Radio Onda d'Urto, e poi apriremo assieme i giornali di carattere locale.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Questo è uno spazio non commerciale.
2: Se stai ascoltando Radio Onda d'Urto in questo momento, è perché credi nel suo progetto di informazione libera, indipendente, senza pubblicità commerciali, sponsor o padroni. La nostra radio resiste ancora oggi ai ricatti economici di privati istituzioni, perché è sostenuta da persone come te, che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento a Radio Onda d'Urto. Costa meno di 30 centesimi al giorno, meno di 100 euro all'anno. Continua a dare una prospettiva alla nostra emittente. Aiutaci. Tutte le informazioni su www.radioondadurto.org.
1: Fine dello spazio non commerciale.
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
4: Siamo gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine ricomincia! Quando? Domenica 20 settembre. A che ora? Dalle 9.30 alle 10.30 ogni domenica. Con chi? Con Elena e tutti i gattini e gattine che verranno in studio. E che si fa? Si ascoltano fiabe, storie, racconti, approfondimenti scientifici, consigli di lettura, rubriche varie, si ascolta musica. E ci saranno gli indovinelli della Pantera Rosa, a cui potrete rispondere in diretta. Vi aspettiamo. All'ascolto. Ciao. Miau.

I quotidiani locali qui a Radio Onda d'Urto in questa domenica 20 di settembre. I titoli è una, come dire, uno sguardo un po' ragionato alle prime pagine. Partiamo dal Giornale di Brescia, che mette in testa i trasporti scolastici, avvio a due velocità. Con la ripresa delle lezioni già evidenziate le prime difficoltà, mercoledì è stato il giorno nero. La carenza del personale è il fattore chiave. Prima settimana di anno scolastico in archivio, utile anche se non sufficiente, secondo l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, per fare una valutazione a luci ed ombre. Se in città il sistema tutto sommato tiene, ad accusare più criticità sono la zona del Garda, la Valtenesi e l'Ovest Bresciano. Un centinaio infatti già le corse. Saltate da Torbole a Palazzolo, la mappa dei territori dove il viaggio diventa un'odissea, è poi il titolo di un articolo interno che troveremo a pagina 10 sempre sul giornale di Brescia, che poi in taglio basso ci porta proprio sul Garda a Limone. Pochi residenti ma altri due hotel a tante stelle, si aggiungono tasselli all'hotellerie superstellata del lago di Garda. Limone saluta l'arrivo di Villa Elena, secondo albergo extra lusso, un record per un paese che conta solo 1300 residenti, con, aggiungiamo, pochissimi servizi per chi ci vive davvero in questi paesi e non fa solamente da sfondo ad una cartolina. In Val Camonica intanto l'idea è quella di proporre la candidatura della Valle come capitale della cultura nel 2029, è un treno che va preso al volo. Ieri infatti il convoglio celebrativo sui binari della Brescia Idolo, sognando il 2029, una visita guidata sostanzialmente in treno. Andiamo al Brescia Oggi, invece si parla di Carovita, famiglie bresciane sempre più indebitate per spese e consumi, 180 milioni di euro in 12 mesi, e la crescita dell'indebitamento di bresciani e bresciane per spese e consumi, un'esposizione media di oltre 6.000 euro all'anno per ogni nucleo familiare, si fa fronte così a spese impreviste e ai rincari sempre più salati di questo periodo. Così l'articolo di Emanuele Venturi, che poi occupa pagina 10. E dove vanno i soldi? Nel Bresciano vanno per le frecce tricolori, ormai praticamente ogni fine settimana sono da qualche parte, prima a Desenzano e poi a Gardone Valtrompia per celebrare la Beretta, e a Desenzano ha firmato un accordo per lo show delle frecce tricolori fino al 2028. Si apre però la polemica, i costi sono troppo alti, così l'articolo che poi troveremo a pagina 32. Noi cercheremo di capirne qualcosa di più. Dal lago di Garda al lago di Iseo, con la Vello Toline che è ancora senza pace. Un altro guaio per la ciclo pedonale Vello Toline. Sulla scenografica ma sfortunata pista ciclabile fra Marone e Pisogna si è abbattuta l'ennesima caduta di massi, con conseguente chiusura. Così l'articolo da Marone. In Valle Camonica invece a Saviore va Funghi ma scivola, ritrovato morto Giovanni Zanardini, un 77enne della zona. Per quanto riguarda poi la città, sequestrati migliaia di articoli scolastici, 280.000 articoli scolastici contraffatti o senza le necessarie misure di sicurezza, così la Guardia di Finanza. Corriere della Sera di Brescia invece si apre con i lavori alla carcere, scintille fra Roma e Palazzo della Loggia. La controreplica del senatore leghista Borghesi al vice sindaco Manzoni, che ieri aveva detto quali lavori non abbiamo idea di cosa stiano facendo, la riassumiamo così insomma su Verziano. Borghesi replica: ho interpellato gli uffici competenti, mi confermano la conclusione dei lavori per la fine del 2027, una scadenza impossibile da rispettare però per la loggia, visto che per il nuovo padiglione, 348 posti nel carcere di Verziano, non c'è nemmeno il progetto esecutivo, c'è solamente quello definitivo. Per fine 2027 è già tanto se apriranno i cantieri, dice Manzoni, quindi con questo scontro sull'asse comune di Brescia e governo centrale. Ci spostiamo invece a parlare di energia, allarme degli artigiani, impossibile creare margini, troppi alti i costi. Tre imprese artigiane su quattro hanno visto aumentare la spesa per l'energia negli ultimi 6 mesi, più 10%, è il dato dell'indagine della
CNA, secondo la quale l'84% delle aziende artigiane vedono il costo dell'energia come il primo costo fisso. Nell'ultimo anno poi 9 artigiani su 10 si sono detti preoccupati proprio per la difficoltà di starci dentro con i costi. Sul fronte poi dei rincari, in un anno per un pieno a Brescia in media si spendono 350 euro in più. Anche qui in città, quindi nei distributori fuori dalla sede di Radio Onda d'Urto, negli ultimi due giorni il costo del diesel è schizzato da 2,1 alle soglie di 2,4 euro per litro, proprio per dare, come dire, un dato anche di realtà. Ancora dal Corriere della Sera di Brescia, si apre la stagione venatoria, la caccia nel bresciano coinvolge 18.000 persone, tante le licenze che sono state concesse, 50.000 in tutta la Lombardia. 50 anni fa erano tre volte di più. Continua quindi a calare il numero dei cacciatori. Nel frattempo la TAR di Milano ha respinto il ricorso dell'associazione animaliste contro il calendario della regione ritenuto troppo esteso. Restano non cacciabili la tortora selvatica e il combattente. Così l'articolo, c'è anche una grande fotografia appunto sull'apertura della caccia nella giornata di oggi, così almeno il Corriere della Sera di Brescia. C'è poi la Repubblica di Milano con una grande fotografia in prima con Sandro Mazzola in maglietta d'epoca dell'Inter. Addio leggenda, la città piange Mazzola, leader dell'Inter e della nazionale. Sandro Mazzola è morto all'età di 83 anni, era un simbolo anche di Milano. Il lungo racconto di Miriam Romano, noi non ci soffermiamo su e questo. Tra l'altro c'è pure un articolo, una lettera firmata diciamo dal sindaco Beppe Sala su questo. Sono altre due invece le segnalazioni che facciamo. Ecco i numeri del clima pazzo: l'estate più calda degli ultimi 75 anni, da quando cioè ci sono le rilevazioni, temperature record ma anche nubifragi e trombe d'aria su a Milano. Ecco 10 cifre che raccontano la crisi climatica. Quali sono queste 10 cifre? Le andiamo a vedere subito, così poi lasceremo questo quotidiano. L'articolo a pagina 4 e pagina 5. Partiamo innanzitutto da un numero: più 3,1%. È l'aumento medio delle temperature rispetto al periodo di riferimento tra il 1990 e il 2020 in Lombardia. Vuol dire, traduciamo, che in Lombardia siamo già il doppio rispetto a quello che è il dato globale, il famigerato più 1,5% di temperatura. Quest'estate in Lombardia la media è stata di più 3 gradi di temperatura. 80 poi sono le notti tropicali a Milano, solo a Milano, cioè le notti dove non si è sceso sotto il 20 gradi. 382 di ettari gli incendi che hanno coinvolto la Lombardia, quindi 382 ettari bruciati dalle fiamme. Più 10% i consumi energetici, più 4,4 invece è il numero degli accessi al pronto soccorso rispetto all'anno precedente. Meno 52% invece è il numero della pioggia realmente caduta, secondo i dati delle riserve idriche di fine di agosto. E ancora meno 8,59 metri è il livello record raggiunto dal Po a Cremona. Meno 30% è la perdita del raccolto di mais in Lombardia. Meno 10 centimetri è lo spessore perso dall'acciaio dei forni, preso come punto di riferimento in Lombardia, in ognuno dei giorni più caldi. E poi 207 gli eventi estremi di maltempo ad agosto nei comuni lombardi. Questi quindi i numeri. A soffrire di più quest'anno fiumi e ghiacciai, mentre nelle campagne si contano i danni, dice Lucia Landoni. Segnaliamo poi un'interessante intervista che viene effettuata a Luca Gallia, ricercatore sul clima della Bicoc, collaboratore dell'AMAT, che si occupa nello specifico del tema delle isole di calore. Tutta Milano è una grande isola di calore, bisogna mettere più alberi e togliere l'asfalto. Dove si costruisce bisogna imporre materiali che riducano le temperature. Il comfort non può essere solamente termico, come nel caso del condizionatore di casa, ma deve essere anche di carattere sociale. Serve poter vivere dentro le città, il comfort appunto non è solo termico ma anche sociale di tutta la città, così
l'intervista a Galli a pagina 4 e a pagina 5 della Repubblica di Milano, che così noi lasciamo definitivamente. Acceleriamo un attimo perché le 9.30 inizia la nuova stagione di Siamo Gatti, quindi vediamo cosa possiamo segnalare, cosa no. Partiamo dal giornale di Brescia, andiamo a vedere, in questo caso abbiamo già accennato il tema del trasporto pubblico locale, trasporto scolastico via una duplice velocità, in città il sistema attiene, in provincia invece no. Su questo è interessante l'articolo di Emma Crescenti e Francesco Venturini, la lotteria della fermata da Torbole Casaglia a Palazzolo, ogni giornata un'odissea, il racconto proprio di una giornata vera e propria dalla mattina all'alba fino al tardo pomeriggio, fra mezzi troppo pieni, orari che saltano, genitori sul piede di guerra, andare a scuola è diventato uno stress, così l'articolo che troviamo a pagina 11 del giornale di Brescia. Sempre sul giornale di Brescia, influenza al via la campagna vaccinale dal 1 d'ottobre, ecco cosa c'è da sapere, cioè si inizia con le categorie a rischio dal 12 d'ottobre, somministrazioni gratuite per tutti, dove negli studi dei medici di famiglia, pediatri, ASST e farmacie, così l'articolo a pagina 14 del giornale di Brescia. Dalla sanità alla scuola, articoli scolastici e di cancelleria pericolosi, la Guardia di Finanza ne sequestra 580.000, sanzioni per 220.000 euro e diverse denunce penali. In questo caso la Guardia di Finanza dice che il controllo è interessato 17 esercizi commerciali non specializzati fra Brescia, Bagnolo, Bedizzole, Breno, Lonato, Manerba, Monica, Ospitaletto, Provaglio e Rovato. Più o meno ovunque sono stati riscontrati delle irregolarità. Andiamo avanti ancora dal giornale di Brescia, parcheggio della metro prealpino, domani ripartono i lavori, l'ingresso dei veicoli sarà consentito solamente da via Triumplina fino a febbraio, i lavori servono per completare le aree esterne del parcheggio di interscambio alla capolinea della metropolitana, una serie di progetti di bonifica, sistemazione degli spazi esterni, nuova area verde con piantumazione, una zona fitness gratuita ed un percorso ciclopedonale parallelo via dell'Arsenale per riqualificare l'intera area, dice Palazzo della Loggia. Contestualmente saranno effettuati anche alcuni lavori viabilistici lungo la stessa via dell'Arsenale, adeguando l'ingresso degli autobus in questa direttrice stradale, demolendo la porzione di un muro in pietra sul lato est e successivamente risistemando l'area, così quindi il via ai lavori nella zona fino di fatto a febbraio nella zona del parcheggio di prealpino della metropolitana. Andiamo avanti, invece lo facciamo con la provincia, non abbiamo in realtà moltissime segnalazioni. Ieri è stata giornata, come dire, di inaugurazione di scuole perché sono finiti i tempi del PNRR, scuole inaugurate a Ospitaletto, a Mazzano, a Erbusco. Noi non ci soffermiamo ovviamente su questo perché gli articoli sono quasi tutti analoghi, per forza di cose. Andiamo invece a Orzinuovi. L'ex Frendo rinasce da fabbrica abbandonata a nuovo polo produttivo. La zona è stata acquistata dal gruppo AB. Lo stabilimento deve prima rigenerare l'area. Parliamo di 50.000 metri quadrati che dovrebbero essere appunto risistemati, all'interno un centinaio di posti di lavoro, così dalla bassa. Dalla bassa ci spostiamo invece a dare un'occhiata alla Franciacorti, inaugurata la strada ciclabile di via Bonfadina fra Cazzago e Rovato, un'opera da 455.000 euro, un chilometro sicuro lungo la trafficata strada provinciale 51 per collegare il centro di Cazzago alla costruenda rete ciclabile della Franciacorta, da dove si potrà poi andare verso Rovato e verso Erbusco e da lì al lago d'Iseo, l'articolo a pagina 22 del giornale di Brescia. Andiamo ora a dare un'occhiata invece a quello che accade a Puegnago, il taglio del nastro del campo di Raffa tocca a Filippini, il campetto di frazione Raffa torna a disposizione dei ragazzi, oggi alle ore 15 l'inaugurazione del campo da calcio a 5 accanto all'asilo Brunati, a tagliare il nastro l'ex centrocampista del Brescia Antonio Filippini. Sempre in tema di scuola, da Malegno in Valle Camonica, una storia curiosa, niente deroga, la scuola non può essere intitolata Mino
Martinazzoli. Per la prefettura non ci sono i presupposti per non applicare la norma, che prevede che siano trascorsi 10 anni dalla morte, quindi scusate, in realtà non è Mino Martinazzoli ma è Gianmario Martinazzoli, che è uno storico insegnante e giornalista della Valle Camonica, nonché direttore di Radio Voce Camuna, scomparso 4 anni fa, e quindi niente intitolazione almeno per i prossimi 6 anni, così il giornale di Brescia, che noi lasciamo. Andiamo invece alla Brescia oggi, lo facciamo con appunto l'apertura, l'abbiamo già vista, parla di economia e dintorni. Per le famiglie bresciane crescono i debiti, in realtà lo studio è nazionale, è stato effettuato ieri dall'ABI, dove aumentano i prestiti a imprese e famiglie, aumentano perché le cose costano di più e quindi bisogna indebitarsi, riassumiamola così. Non a caso siamo tornati ai livelli di fine 2022, quindi l'autunno successivo al boom di gas e dintorni con l'invasione russa dell'Ucraina. La crescita per il bresciano di 180 milioni di euro, cioè le famiglie bresciane si sono indebitate per altri 180 milioni di euro. Il totale arriva a sfiorare i 3 miliardi e mezzo di euro. Siamo la 7ª provincia più indebitata d'Italia. Ogni nucleo familiare è esposto in media per 6.000 euro. Salgono sempre di più le persone che ricorrono a prestiti di breve e medio termine, quelli che aumentano i tassi più alti per coprire costi imprevisti di vita, una spesa medica o la rottura di un elettrodomestico, perché i soldi in cassa non ci sono, così l'articolo del Brescia Oggi. Andiamo avanti, ora invece ci spostiamo in Valle Trompia. Intossicazioni da salmonella, ritrovare la normalità è la priorità. Ieri un incontro tra le famiglie e il sindaco di Gardone, Giuliano Brunori, che ha provato a rassicurare i genitori. Resta comunque vietata la richiesta dei genitori di portarsi il cibo da casa, si dovrà invece ricorrere comunque alla mensa, un'altra rispetto a quella che è stata chiusa. Sono oltre 100 nel frattempo le persone al momento contagiate tra Gardone, Brozzo, Marcheno, Concesio, insomma tutta l'asta della bassa e media Valle Trompia. Andiamo avanti invece. Un errore e la torre faro del Vantiniano illumina il cimitero come una discoteca. Che cosa succede? Un buco nel sistema, l'effetto multicolor usato dal comune per alcune ricorrenze specifiche, che mostra appunto la torre del Vantiniano con alcuni colori specifici, da giorni continua a cambiare in maniera randomica. Dopo un blocco dell'elettricità infatti il sistema è andato fuori controllo, si sta cercando quindi in questo momento di mettere mano alla situazione per riportare il giro normale della, come dire, della colorazione. Tra l'altro sono delle belle fotografie a pagina 18 del Brescia Oggi, che mostrano appunto la torre faro del Vantiniano, prima bianca con lo sfondo rosso, poi bianca con lo sfondo viola, verde, verdino, giallo, eccetera eccetera eccetera, così dal Brescia Oggi, che poi ci porta in provincia. Lo facciamo con il miracolo di San Carlo, arriva uno stadio nuovo di zecca, parliamo di Rezzato, il Giorgio Arici riqualificato grazie al contributo di famiglie e imprese del territorio. Ieri c'è stata la festa per il nuovo impianto di San Carlo, che è stato risistemato anche per gli spazi rivolti al pubblico. Da Rezzato a Mairano invece apre la Sagra del Contadino, oggi il gran finale fa salti nel passato e progetti per il futuro. L'edizione numero 20 ha mobilitato l'intero paese della Bassa, cioè Mairano. Ci spostiamo invece a Carpenedolo per il restauro del santuario. C'è una folla di sostenitori, 4.400 i voti già raccolti per la campagna nazionale I luoghi del cuore della FAI. È al primo posto Carpenedolo per quanto riguarda la fascia, diciamo, di abitanti di Carpenedolo. Servono però molti altri voti, da qui l'appello che arriva appunto da chi gestisce il santuario di Santa Maria del
Castello per la sua ristrutturazione. Travagliato invece il fantasma del data center, agita le acque della politica, respinta la proposta delle minoranze di modificare il PGT per evitare in futuro progetti analoghi. Il sindaco Pasinetti parla di soluzioni inaccettabili. Ok, invece l'idea di fare nascere una consulta ambientale per gestire questo e altri casi analoghi, così la domanda. Parte accolta, in parte bocciata nell'ultimo consiglio comunale di Travagliato. Da Travagliato andiamo invece in Bacca Monica, in Vallarabbia, per essere precisi. Serve una svolta, bisogna spostare la statale. Questa è la richiesta di politici e cittadini durante il punto sui lavori per l'ennesima alluvione, quella che ne è stata colpita nuovamente la zona. Disastro è quello del 20 di agosto, con tre colate sulla Rabbia e la successiva esondazione del fiume Oglio, così l'articolo che troviamo a pagina 26. Andiamo avanti invece con un'altra segnalazione, poi così lasciamo anche il Brescia Oggi. Nello specifico, eccoci qua, le questioni che andiamo a segnalare. La prima ci porta a Marone: la Vellotoline senza pace, cadono altri massi. Emergenza segnalata ieri da alcuni ciclisti sul lago di Iseo: le rocce sono cadute a poca distanza dal tratto che era appena stato messo in sicurezza con le reti. E paramassi, pietre cadute dalle quote più alte in Val Pintana, scavalcando così le reti. Paramassi, nuovamente chiusa la Vellotoline. A Iseo invece, treni ad idrogeno, un cartello e due domande comparse lungo la linea, le insegne aria sicura, treni ad idrogeno. In Europa Verde si interroga: ma cosa vuol dire aria sicura per i treni ad idrogeno? Quali sono le procedure in caso di emergenza? Nessuno ce l'ha spiegato, così fa sapere Dario Balotta di Europa Verde sulla vicenda dei treni ad idrogeno per i convogli fra Brescia, Lago di Iseo e Valle Camonica. 9:30 minuti è tutto con la rassegna stampa di carattere locale. Linea ora a Siamo Gatti. Noi ci risentiamo attorno alle 10:30 per altre segnalazioni di carattere, come dire, più culturale, meno legate alla cronaca.

Buongiorno, buongiorno bambine e bambine, buongiorno e viva! Siamo Gatti, è ricominciata in diretta la nuova stagione Siamo Gatti 2026-2027. Per chi non conoscesse Siamo Gatti, io sono Elena e questa è la trasmissione dedicata a tutti i bambini e le bambine e ascoltatori, ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, trasmissione dedicata ai più piccoli e alle più piccole, in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30. E cosa si fa in questa ora dedicata ai più piccoli e alle più piccole, ma anche ai più grandi che fossero in ascolto? Si ascoltano storie, fiabe, racconti, approfondimenti di qualunque tipo, anche scientifico, si ascolta musica e si ascoltano anche gli indovinelli della Pantera Rosa. Per chi non conoscesse questa trasmissione e non lo sapesse, attenzione, attenzione, arriverà a un certo punto durante la trasmissione la Pantera Rosa. Sì, proprio lei, in carne ed ossa. Lo so che è difficile crederci, lo so, anch'io una volta non ci credevo, ma arriva davvero. Bussa alla porta dello studio, entra e lei porta gli indovinelli, sì, ai quali voi potrete rispondere in diretta chiamandolo 030 45 670. Memorizzatevi bene questo numero, perché quando partirà l'indovinello dovete essere velocissimi a chiamare. E cosa si vince? La lode eterna, cioè così, insomma, vincete il fatto di essere riusciti a telefonare e a chiacchierare con me, insomma, questo è il premio, ma la cosa più bella è stare insieme. Poi ci sarà la rubrica dei libri consigliati, la rubrica degli eventi e appuntamenti della giornata qui nel Bresciano. E ogni domenica ci saranno rubriche speciali varie, come la rubrica degli animali, per esempio. Insomma, un sacco di cose, bambine e bambine, che anche adesso non so da che parte cominciare, ma in realtà lo so da che parte cominciare, perché io vorrei cominciare con dei ringraziamenti. Eh sì, come ogni anno ricomincia la stagione di Siamo Gatti, ma non posso non fare questi ringraziamenti. Per che cosa? Per la festa della radio che c'è stata ad agosto. Io voglio ringraziare tutto lo staff, tutti i volontari e volontarie di Siamo Gatti, ma proprio tutti e tutte quante, perché hanno contribuito anche quest'anno alla buona riuscita dello spazio Bimbi e Bimbe, che lo hanno reso ancora più colorato, accogliente, festoso, giocoso, che hanno allestito, pulito, ordinato e ripulito e ripulito ancora ogni giorno. E che tutti quanti hanno giocato e fatto laboratori. Insomma, sono state 18 sere molto impegnative, ma ci siamo divertiti tantissimo, è stato veramente bello. C'era un'armonia perfetta. E ovviamente grazie a tutti gli esterni, a tutti coloro che hanno portato competenze e sorrisi per tutti i laboratori. Quanti giochi abbiamo fatto, quanti laboratori bellissimi e quanti nuovi amici e amiche. Troppo bello, ci siamo divertiti un sacco. E ovviamente grazie a voi bambini e bambine che siete venuti alla festa di Radio Onda d'Urto, siete venuti a trovarci allo spazio bambini e bambine, siete rimasti lì a giocare con noi tutta sera o a fare i laboratori. Quindi voglio sapere tra chi è in ascolto, quando telefonerete, chiamerete allo 030 45 670 per rispondere agli indovinelli della Pantera Rosa, chi di voi è venuto alla festa di Radio Onda d'Urto, chi è venuto allo spazio bambini, se vi è piaciuto lo spazio bambini, qual è quella cosa che vi è piaciuta di più, il laboratorio che avete fatto, se vi è piaciuto, se ne avete fatto più di uno, qual è stato il vostro preferito e se ci tornereste, cosa vorreste migliorare, cosa vorreste all'interno dello spazio bimbi, perché per noi è importante anche per il prossimo anno, per migliorare. Dopo tutto questo bla bla bla bla bla bla bla bla, bambini, com'è stato il vostro rientro scolastico? Com'è stata? Tutto bene? Avete ritrovato i vostri vecchi amici o avete iniziato un percorso nuovo e conosciuto amici nuovi? E come sono andate le vacanze?
divertiti, avete fatto nuove amicizie, avete visto dei posti nuovi, avete giocato tanto tanto. Ma io quante cose voglio sapere da voi? Troppe, troppe, troppe, troppe. Cominciamo con una canzone che parla proprio di inizio scuola, perché no? Ascoltiamoci. Adesso qui, eccola qui, questa canzone che parla proprio del primo giorno di scuola.

Ma carina questa canzone, era una canzone sul primo giorno di scuola, ma soprattutto sull'accoglienza e le emozioni. Eh sì, è perché ognuno di voi avrà vissuto il primo giorno di scuola in maniera diversa. E questa canzone parla proprio di come siamo diversi uno dall'altro, dalle emozioni diverse che proviamo, ma in quanto tali tutti preziosi. Ma per chi si fosse sintonizzato in questo momento, questa è Siamo Gatti! Siamo Gatti, la trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9:30 alle 10:30 sulle frequenze ovviamente di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo. E sì, oltre che è iniziata la scuola, sta anche per iniziare l'autunno, bambine e bambine. Eh sì, perché il 23 settembre, cioè quindi tra 3 giorni, è ufficialmente il primo giorno di autunno. Eh sì, perché ci sarà l'equinozio. Dopo spieghiamo cos'è questo equinozio. Ma noi da cosa ci accorgiamo? Che sta arrivando l'autunno? Non solo perché è iniziata la scuola, molti di voi diranno: ah, purtroppo è iniziata, perché è finita l'estate? A parte che con le temperature che ci sono sembra ancora di essere in estate. Comunque, non solo, dicevo, ci siamo accorti che sta per iniziare l'autunno, perché è iniziata la scuola, ma cominciamo a vedere dei colori che cambiano. Per esempio, gli alberi cominciano appena appena a spogliarsi delle loro foglie, che da verdi diventano gialline, gialle, marroni, rossicce, l'erba nei prati magari un po' meno verde, anche perché c'è una luce diversa nel cielo. Le temperature in questo caso non si stanno abbassando, ma un pochino alla volta si abbasseranno anche quelle. Ovvio che col cambiamento climatico ce ne accorgeremo sempre di meno, ma però ci accorgiamo che le ore di luce diminuiscono. Cioè, un mese fa c'era chiaro fino alle 10 di sera, e ora invece alle 8, già, cioè comincia a scurire. Poi cambia la frutta, cambia la verdura che vediamo sui bancali dei supermercati o nei mercati. Eh sì, è perché ogni frutto e verdura, insomma, ha la sua stagione. E poi molti animali si preparano anche per andare in letargo, anche se, sempre per colpa del cambiamento climatico, lo fanno sempre ogni anno più avanti, più tardi, perché effettivamente non sentono che cambia la temperatura. E molte specie di uccelli si preparano pure a migrare. E poi, scusate, avevo, e poi cominciamo a vestire.

Le castagne cominceranno tra un po', anche le castagne, il melograno, i kiwi freschi e la verdura. Cominceranno ad arrivare le zucche, i finocchi, i cavoli, i broccoli, già ci sono le barbabietole, i funghi come ho detto prima, e poi più avanti ovviamente cambia la stagione, cominceranno ad arrivare arance, mandarini, mandaranci, carciofi, ma anche i frutti di bosco a proposito, come i lamponi, i mirtilli, le susine, gli spinaci, basta perché mi viene fame. Quali sono, secondo voi bambini bambini, i primi alberi a cui cambiano colore le foglie? Per esempio, gli aceri e le querce sono tra i primi e poi arrivano i frassini e i pioppi e i tigli. Noi parliamo sempre, bambini e bambini, di alberi in generale. Al massimo li dividiamo in sempreverdi e non sempreverdi. Ma è bello dare loro un nome, perché in effetti non sono tutti uguali gli alberi. Pensateci, anche voi bambini e bambine non siete tutti uguali, ognuno di voi ha un nome, quindi, e per fortuna dico io che non siete tutti uguali, e meno male, e quindi anche gli alberi, sarebbe bello cominciare a imparare un po' qualche nome di albero, perché ognuno di voi ha le proprie caratteristiche fisiche e anche gli alberi stessa cosa, quindi proviamo a imparare a dare i nomi alle piante. Come? Come possiamo farlo? Beh, basta guardare bene gli alberi, poi cercarli nei libri. Oppure fare delle ricerche anche e scoprire che ogni albero ha proprio delle caratteristiche diverse. Ma ritornando al discorso di prima, perché le foglie cambiano colore? Non vi siete mai chiesti come mai da verdi cominciano a diventare gialle, gialline o rosse? Questa è la novità dell'anno. Vi piace la sigla di sottofondo quando sparo qualcosa di scientifico? Perché? Perché? Allora, dicevo, perché cambiano colore le foglie? Perché all'interno delle foglie c'è la clorofilla. Cos'è la clorofilla, bambini e bambine? Sicuramente lo sapete. È un pigmento verde che c'è all'interno, che serve per catturare più luce possibile e quindi più energia solare possibile. Energia solare! No, scherzavo. Più energia solare possibile. Ma in autunno le ore di luce diminuiscono e le piante quindi producono meno energia, giusto? Quindi se diminuisce la clorofilla, che è questo pigmento verde, succederà che risaltano gli altri pigmenti che in realtà c'erano anche prima all'interno delle foglie, perché nell'interno di una foglia ci sono presenti tutti i pigmenti, ma diminuendo quello verde, perché le piante producono meno energia, perché è come se andassero ad addormentarsi un pochino per affrontare l'inverno, ok, c'è meno sole, quindi c'è meno clorofilla, che è questo pigmento verde, per cui prevalgono gli altri colori, che sono i carotenoidi. Infatti, se voi ci pensate, le carote, sono arancioni, e qui ci sono i pigmenti carotenoidi, cioè il giallo e l'arancione, e gli antociani, e cioè i pigmenti, quelli più scuri, il rosso, il viola. E così le piante e tutti gli alberi perdono poi alla fine le foglie. Così abbiamo capito il perché, perché da verdi diventano, insomma, di altri colori. Mi piace questo sottofondo alla Super Quark. Bambine, bambine, ma quante cose sto raccontando? Ma basta parlare, basta che è arrivata la Pantera Rosa!

eccola qui la nostra pantera rosa, a me mette sempre un po' di inquietudine, non lo so, la vedo entrare così piano piano con questi occhioni gialli, spettacolare, con questa coda lunga, bella tutta rosa. Oh, pantera rosa, ma come sei? Ti hanno proprio finite le vacanze? Sei tutta bella, pulita, profumata, ma che bella che sei. Come al solito mi ha portato gli indovinelli. Lei si mette qua, vicino alla mia scrivania.

mio, si mette lì, mi guarda con questi occhi che sinceramente ha paura. No, non ho paura perché la pantera rosa è buonissima, però sta qui in silenzio perché la pantera non parla giustamente e mi porta gli indovinelli, e quindi vado a leggervi il primo indovinello. Voi preparatevi col telefono vicino, mi raccomando, eh. Mi trovi nei boschi, tra alberi e muschi. Ho una gamba sola e un solo cappello, a volte buono, altre velenoso. Chi sono? 030 456 70 per rispondere all'indovinello, per far due chiacchiere con me, e questo è il primo indovinello.

0: Pronto? Pronto? Pronto? Non sento nulla. Pronto? Mi sa che è caduta la linea. Pronto?
1: Sì.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Emre.
0: Ciao Emre, non ti ho neanche più sentito alla fine di giugno nelle ultime puntate, ero quasi preoccupata. Stai bene?
1: Sì.
0: Vediamo che forse c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? No, sulla prima linea non arriva la telefonata, intanto rimango con te, Emre. Richiamate? Richiamate, non so cosa sia successo, ma sulla prima linea non arriva la telefonata. Emre, come stai?
1: Bene, grazie, tu?
0: Bene, bene, bene, bene. Benissimo! Come sono andate le vacanze?
1: Male.
0: Ma perché male? Cos'è successo?
1: Perché preferisco stare a scuola.
0: Ah, è vero che tu preferisci stare a scuola. Vediamo sulla prima linea si sente. Aspetta, Emre, rimani lì. Pronto? No, prima linea è... Ok, abbiamo trovato l'inghippo. Adesso forse riusciamo. Pronto?
2: Ciao.
0: Oh, eccoti qua. Ok. Chi sei?
2: Rami.
0: Mamma mia. Allora, vediamo. Prima puntata, è così, è viva la diretta. Ci sono un po' di problemini. Rami, mi senti?
2: Sì.
0: Ok, Emre, ci sei?
2: Sì.
0: Ok, oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, Emre diceva che lui preferisce stare a scuola e quindi sei contento del rientro. Ah, ok, va bene, ma lo sapevo già. Cioè, risposta che già, perché ti conosco, Emre. Invece tu, Rami, sei contento di aver ricominciato o non tanto?
2: Non tanto.
0: Non tanto, ok.
2: Perché sono abituato alle vacanze.
0: poi belle vacanze. Hai fatto qualcosa di bello, Rami?
2: Sì.
0: Sei andato a spasso da qualche parte o sei rimasto a casa?
2: Sono andato a spasso da qualche parte.
0: Bello, bello. Hai conosciuto nuovi amici, nuove amiche?
2: Questo non lo so.
0: Questo non lo sai, ok. Una domandina. Allora, Emre non è venuto a trovarmi alla festa, giusto?
2: No, non ci sono riuscito.
0: Non ci sei riuscito, lo so, ti aspettavo un sacco, però vabbè, non importa, al prossimo anno, non importa, tanto la festa c'è ogni anno. Invece Rami è venuto, giusto?
2: Sì.
0: Cos'è che ti è piaciuto di più dello spazio bimbi e bimbe?
2: Il saltarello che c'era lì.
0: Il salta-salta. Ok, ma tu, Rami, hai fatto qualche laboratorio? Ti ricordi, non ti ricordi?
2: No, non mi ricordo bene, però credo uno, sì.
0: Ok, però ti è piaciuto il saltarello? Saltarello c'è sempre un sacco di coda perché è veramente molto, molto apprezzato da tutti i bambini e bambine. Ok, tu, Emre, invece hai fatto qualcosa di bello questa vacanza?
2: Non mi ricordo niente.
0: Cioè niente, il vuoto. Tu non vedevi talmente tanto l'ora di rientrare a scuola che hai già dimenticato tutto.
2: Sì.
0: Oh, ma ragazzi, adesso in che classe siete? Emre, tu in che classe sei?
2: Sono alle medie.
0: Tu sei in prima media quest'anno?
2: Sì.
0: Ah, è vero? Mamma mia. Com'è stato il primo giorno alla scuola media?
2: Oh, bello, diciamo normale.
0: Non avevi un po' di bisigolino allo stomaco, un po' di emozione?
2: Vabbè, sì, quello sì, quello
0: ecco.
2: Sempre.
0: Insomma. Ma hai dei compagni che già conoscevi o tutti nuovi?
2: Sì, no, due che conoscevo.
0: Ah, vabbè,
2: che
0: dai.
2: Sono nella mia classe, poi altri due che conosco che non sono nella mia classe.
0: Ah, ok, dai. Bene, dai, non hai proprio iniziato senza conoscere nessuno. Insomma, un altro mondo, è il mondo dei grandi, Emre, le medie,
2: Eh sì,
0: vedrai che bello, quante cose nuove che imparerai, strabello. Rami, tu in che classe sei andato quest'anno?
2: Seconda C.
0: Sì, ho capito, ma non sei alle medie tu, Rami. Giusto?
1: Sì.
0: Seconda C. E quindi stessa classe dell'anno scorso? Cioè stessi compagni?
1: Sì.
0: Ok, quindi tutto normale, insomma, Rami.
1: C'erano praticamente quasi tutti i miei compagni.
0: Ok, benissimo, dai, mi ne hai ritrovati i tuoi amici, dai, visto che anche non avevi tanto entusiasmo nell'iniziare. Va bene, veniamo all'indovinello, dai. Al mio tre dovete rispondere insieme, indovinello strafacile. Uno, due, tre.
1: Il fungo.
0: Bravissimi, un applauso ai miei bellissimi Rami e Emre. Ragazzi, vi saluto, un bacione, buona domenica.
1: Ciao,
0: grazie, grazie di aver chiamato.
1: Domenica.
0: Grazie. Ciao, un bacione, ciao.
1: Ciao.
0: E adesso ascoltiamoci un'altra canzone, sempre sul dedicata al primo giorno di scuola, anche questa mi piace particolarmente e si intitola banalmente Ricomincia la scuola.

bellissima, bellissima anche questa canzone. Ricomincia la scuola. E prima stavamo parlando di foglie che cambiano colore, vi ho spiegato del perché perdono il verde, cioè il pigmento della clorofilla. E poi sappiamo che poi un po' alla volta perdono il loro fogliame, giusto? Cioè si stanno preparando all'inverno, al riposo invernale, un po' come molti animali che vanno in letargo. La pianta riduce l'invio di acqua e nutrimento alle foglie, che in inverno non servono più perché gelerebbero e sarebbero solo un grande peso. Quindi un po' è come se gli alberi si addormentassero quando arriverà poi il freddo invernale. Sempre se arriverà il freddo invernale, perché va bene, ci sono ancora 30 gradi. Allora, dopo tutta questa lunga spiegazione, poi potrebbe arrivare questa domanda da uno di voi. Faccio la parte del bambino. E allora, perché alcune piante non perdono le foglie? Come fanno ad affrontare l'inverno? Ecco, voi magari parlate meglio. Le foglie dei sempreverdi, che noi chiamiamo tutti sempreverdi, se ci fate caso, sono diverse. Cioè le loro foglie sono più dure, più spesse, oppure sono aghi sottili e quindi si proteggono di più dal freddo e dalla siccità, e sono proprio adatte, sono foglie fatte diverse, adatte a fare la fotosintesi clorofilliana anche d'inverno, cioè a catturare quel poco sole che c'è anche d'inverno. Insomma, come per gli animali, ci sono alberi che vanno in letargo e altri no, più o meno stessa cosa. Adesso arriva il momento della lettura della storia. In realtà io mi sono preparata un sacco di libri. Per chi ci segue sui social avrà visto che ho postato una storia con ben 4 libri. Uno si intitola Anselmo va a scuola, l'altro La maestra è scomparsa, poi Come funziona la maestra e Sii gentile. Leggervi per primo La maestra è scomparsa, perché mi ha fatto ridere e quindi spero di far sorridere anche voi. Se lo andate a cercare in biblioteca è molto carino, scritto da Harry Hallard e James Marshall. La maestra è scomparsa. I bambini dell'aula 207 si stavano di nuovo comportando malissimo. C'erano palline di carta e saliva appiccicate al soffitto. Aeroplanini che volavano dappertutto. Era la peggior classe di tutta la scuola. E nell'immagine, bambini e bambini, c'è questa maestra appoggiata alla scrivania, un po' esasperata con questi bambini che ne stanno combinando di tutti i colori. «Fate i bravi, per piacere», disse gentilmente la maestra Dolcini. Ma i bambini non fecero i bravi nemmeno per sbaglio. Chiacchieravano e ridacchiavano. Facevano le smorfie e non stavano fermi un secondo, neanche durante l'ora di lettura. E c'è l'immagine di un bambino a testa in giù. E poi non facevano mai i compiti. «Così non si può continuare», pensò la maestra, un po' disperata. E il mattino dopo la maestra Dolcini non venne a scuola. Evviva! Evviva! Urlarono tutti i bambini. Ora sì che possiamo comportarci veramente male! E si misero a fare le palline da sputare e gli aeroplanini di carta. Oggi saremo più terribili che mai! Non credo proprio! Sibilò una voce molto sgradevole. Una donna con un orribile vestito nero apparve all'improvviso. «Sono la vostra nuova maestra, la signorina Acquamarcia!» E batté con violenza il righello sulla cattedra. Pam! «Ma dov'è la nostra maestra?» chiesero i bambini. «Zitti!» sbottò la signorina Acquamarcia. «Aprite il libro di matematica!» E obbedirono tutti, senza fiatare. E capirono all'istante che la signorina Acquamarcia era una vera strega
E nell'immagine si vede questa donna brutta, col nasone grosso, grosso, i capelli neri corvino, con questo sguardo veramente cattivissimo, vestita tutta di nero. E capirono i bambini che con lei era meglio non scherzare. Li mise subito al lavoro e li sommerse di compiti. «Oggi niente storia», disse la signorina Acquamarcia. «Tenete le bocche chiuse, non muovetevi neanche di un millimetro e se vi comportate male ve ne pentirete», aggiunse. Gli alunni dell'aula 207 non avevano mai lavorato così duramente. Passavano i giorni e della maestra Dolcini non c'era alcun segno. Quanto mancava ai suoi bambini! «Forse dovremmo cercarla!» E così andarono dalla polizia. Il caso fu affidato all'ispettore Smog, che si fece subito raccontare i fatti. Poi si grattò il mento. Disse. «Ho capito tutto. La maestra è scomparsa». L'ispettore Smog non fu di grande aiuto. Altri bambini andarono a casa della maestra Dolcini. Le tende erano chiuse e nessuno rispondeva alla porta. L'unica persona che videro era quella perfida della signorina Acquamarcia che stava venendo verso di loro. «Se ci becca, ci darà ancora più compiti!» bisbigliarono, ma riuscirono a svignarsela appena in tempo. Forse era successo qualcosa di brutto alla maestra Dolcini. «Forse l'ha divorato uno squalo», disse una bambina, ma non sembrava una cosa molto probabile. «Forse la maestra Dolcini è andata su Marte», buttò lì un bambino, ma anche quello era poco probabile. «Lo so», esclamò un'altra bambina che faceva sempre la saputella, «forse la maestra Dolcini è stata portata via da uno sciame di farfalle inferocite». E quella era la cosa meno probabile di tutte. E sul libro bambini ci sono tutte queste immagini strampalate. I bambini dell'aula 207 stavano abbandonando ogni speranza. Forse la maestra Dolcini non sarebbe tornata mai più e avrebbero dovuto tenersi per sempre la signorina Acquamarcia. Sentirono dei passi dal corridoio. «Oddio, ecco che arriva la strega!» sussurrarono. «Buongiorno bambini», disse una voce gentile. «Era la maestra Dolcini! Vi sono mancata?» chiese. «Tantissimo!» gridarono tutti. «Ma dove eri finita?» «È un segreto», rispose la maestra. «Volete che vi legga una storia?» «Sì!» urlarono i bambini. E la maestra Dolcini notò che durante la lettura nessuno si comportò male. «Ma come mai siete diventati tutti così bravi?» chiese. «È un segreto», risposero i bambini. Una volta a casa la maestra Dolcini si tolse il cappotto e lo appese nell'armadio, proprio accanto a un orribile vestito nero. E quando fu a letto pensò: «Non lo dirò mai a nessuno», e sorrise tra sé e sé. L'ispettore Smog sta lavorando un nuovo caso. Indaga sulla scomparsa della signorina Acquamarcia. E questo simpatico libro è La maestra è scomparsa di Harry Allard e James Marshall. Molto carino, simpatico, un bel cartonato, molto molto simpatico, che troverete nell'elenco dei libri consigliati. Ci sono libri per varie età e questa bellissima rubrichetta, oltre che dirla io a voce durante la trasmissione, la troverete anche sui nostri social. Quindi lo dico a mamma e papà e grandi in ascolto, che la rubrica dei libri consigliati la trovate tutte le settimane, tra qualche giorno uscirà, sui nostri social, cioè Instagram e Facebook, e quindi seguiteci anche lì. Io direi di far partire un altro indovinello, perché la Pantera Rosa qua si spazientisce, cioè lei è qui che continua a girare nervosetta, e allora bisogna accontentarla. Voi che dite?
Il numero è sempre quello, 030-45670. Ed ecco il secondo indovinello. Vivo nel bosco, sono un animaletto. Mi nascondo tra foglie e sotto un cespuglietto. Sono marrone e sono tutta una spina. E se ho paura divento una pallina. Chi sono? 030-45670. Ve lo rileggo, bambini e bambine. Vivo nel bosco, sono un animaletto. Mi nascondo tra foglie e sotto un cespuglietto. Sono marrone, sono tutta una spina e se ho paura divento una pallina. Chi sono? Pronto?

0: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao Emre, aspetta che prendo un'altra telefonata e stai lì, eh? Pronto? Ciao, stai in linea.

0: Pronto? Pronto? Chi c'è? Ciao! Lucilla, ciao! Come stai? Allora lì c'è anche Stella? Oh, il mio firmamento, come dico sempre! Il mio cielo stellato siete, ragazze! Allora, da una parte c'è Emre, ci sei, ne? Ok, perfetto. E dall'altra Stella e Lucilla. Stella e Lucilla, come sono andate le vacanze? Bene, sono contenta. Tutto bene l'inizio di scuola? Tristi o felici? Vabbè, insomma, l'ha detto un po' triste però, eh. Felici! Sono felicissima! Scherzo! Siete contente di aver ritrovato i vostri amici e le vostre amiche? Ah, ok. Ma voi siete venute alla festa della radio? Non siete venute a trovare lo spazio gatti alla festa, l'area bimbi? Ma accidentolina. Il prossimo anno vi aspetto, va bene? Silenzio. Va bene. Emre, ci sei sempre tu, né? Sei sempre lì. Ok, forte all'ascolto. Ragazzi. E ragazze, ragazze, insomma, tutte e tre, pronte per rispondere all'indovinello? Emre, ci sei? Ah, ok. Allora, al mio tre voglio la risposta. Uno, due, tre.
1: Riccio.
0: Lucilla! Brava, bravo Emre! Bravissimi! Volete raccontarmi qualcosa? Ok, allora io vi saluto e vi mando un grosso abbraccio a tutti quanti. Va bene? Ciao! Ciao Emre, ciao Lucilla, ciao Stella! Ciao! Vorrei leggervi un'altra storia, visto che mi sono portata un sacco di libri. Allora, come funziona la maestra? Eccolo qua, di Susanna Mattiangeli e Chiara Carrer. O Carrer. Cambiamo musichetta. Eccola qua. È vero che questo libro è molto più da vedere che non da leggere. Cercherò di raccontarvi anche un po' le immagini. Come funziona la maestra? La maestra ha una parte davanti, che è quella che si vede di solito, e una parte dietro, che si vede quando si gira. Ma va? Sopra la maestra c'è il soffitto della classe. O il cielo quando è all'aperto. Sotto la maestra c'è il pavimento, la ghiaia o la strada. Intorno alla maestra ci sono i bambini, a volte in fila, a volte in cerchio, in piedi o seduti. Ci sono maestre lunghe o maestre corte, maestre larghe oppure sottili. Una maestra piccola non è una mezza maestra. Così come una molto grande non vale doppio. E sul libro ci sono immagini di tante maestre. Le maestre possono avere colori molto diversi. Possono essere scure, chiare, ricce, lisce, a pallini, a fiori, a spirali, a scacchi e in varie fantasie. Sulla maestra a righe si scrive. Sulla maestra a quadretti si fanno le operazioni. Possono avere molti o pochi vestiti. Sotto al vestito la maestra è tutta nuda. Come tutti, direi. La maestra a volte è un maschio. Anche lui ha forme e colori diversi. Anche lui si veste e si spoglia. Dentro la maestra ci sono i numeri, le tabelline, i fiumi, i monti, l'orologio, i cinque sensi, l'uomo primitivo e tante altre cose che a poco finiscono anche dentro ai bambini. E c'è questa immagine di questa maestra su due pagine grande dove c'è dentro di tutto: la geografia, la matematica, l'italiano, la storia, le scienze, c'è tutto dentro la maestra, c'è ogni cosa. Nelle giornate buone la maestra fa entrare nei bambini quello che serve senza perdere niente per strada, né restare svuotata dal più piccolo aggettivo. Se una maestra manca, si fa una sottrazione. Se arriva una maestra nuova, si fa un'addizione. Tutte le maestre e i maestri del mondo andrebbero divisi per tutti i bambini del mondo. Quando non ci sono abbastanza maestre, allora bisogna moltiplicarle. Le maestre primitive erano più pelose di quelle di adesso, davano meno compiti e insegnavano cose diverse. Col tempo quasi tutte le maestre hanno perso i peli, si sono trasformate e hanno spiegato ai bambini in tutte le lingue del mondo. In francese maestra si dice maîtresse, in inglese teacher, in spagnolo maestra, in tedesco non lo so, Lehrerin, in finlandese opettaja, in olandese leaders, in arabo muallim, in cinese laoshi. So che l'avrò pronunciate tutte sbagliate. Ma tra di loro parlano la lingua delle maestre, che è come la lingua dei grandi, ma ancora più difficile. Con i bambini parlano scandendo bene le sillabe, oppure sottovoce, o urlando, o con una voce che cambia, come una canzone che a sentirla sembra di vedere un disegno. Le maestre però si spiegano anche a gesti o con dei segni o cantando. Alcune suonano anche, altre ballano e fanno ginnastica, alcune stanno zitte e fanno parlare i bambini. Alcune sono sempre contente, altre sempre arrabbiate. Quando la maestra è arrabbiata si ferma tutto, non si aggiunge più, non si riesce a dividere niente, i fiumi non scorrono e l'uomo primitivo resta bloccato con la lancia alzata. Solo se torna la calma, allora tutto ricomincia a funzionare. Qualche volta le maestre escono dalla scuola e si muovono con le ruote, con gli sci, con la vela, col motore. Ogni tanto volano. Si possono anche incontrare mentre fanno la fila. Guardano nella borsa, aspettano l'autobus e fanno cose uguali a quelle di tutti i grandi. La differenza è che loro, prima o poi, tornano sempre in classe. Le maestre a un certo punto diventano maestre di qualcun altro. Si possono rivedere dopo un po' di tempo per la strada, al cinema, al mercato e sembrano dei grandi come gli altri. Però quando se ne incontra una si capisce, si sa che quella era la maestra. Solo è diventata un po' più piccola. E insieme alla maestra anche la classe. Se ci si ritorna dopo qualche tempo si è trasformata. È sempre la stessa classe, ma si è rimpicciolita. I banchi, le sedie, gli scaffali, le scale, tutto si è ritirato per fare posto alle cose nuove che devono arrivare. Nuove addizioni, fiumi, esercizi, canzoni, storie lunghe e riassunti brevi. Arrivano da soli, in fila per due o a gruppi, e per farli entrare non si deve più chiedere il permesso. Ma quando bisogna ritrovare una poesia, un lago o una vecchia storia sentita in classe, basta cercare bene e alla fine usciranno fuori tutte insieme come li aveva messi la maestra, i più piccoli seduti davanti e i più alti dietro in piedi. E questo libro, Come funziona la maestra, di Susanna Mattiangeli e Chiara Carrer, è dedicato anche e soprattutto a tutte quelle maestre, maestre e insegnanti che hanno ricominciato il loro anno scolastico. E noi siamo giunti veramente ormai quasi in chiusura, avevo un sacco di cose ancora da raccontare, altri indovinelli della Pantera Rosa, ma ahimè il tempo è volato e la prima puntata è quasi finita. Libri consigliati li trovate tutti su Facebook o Instagram. Manco per sogno della Topi Pittori dai 3-5 anni. Guizzino del Lionni Baba Libri 3-4 anni. Rime scolari di Bruno Tognolini della Salani 6 anni in su. Bellissime le rime di Bruno Tognolini. Poi Anselmo va a scuola, che era uno dei libri che avevo qua con me, di Giovanna Zoboli, della Mini Topi, 5-6 anni in su. Come funziona la maestra, che vi ho letto, edizione Il Castoro, 3-4 anni in su. La maestra è scomparsa, l'altro libro che vi ho letto stamattina, di Lupo Guido, 6 anni in su. Sì, Gentile, altro libro che avevo qui, magari vi leggo un'altra volta perché è veramente molto bello, che parla di accoglienza e di gentilezza, di Pat Zitlow Miller, della Nomos Bambini, 4-5 anni in su. Poi Il Club dei Perdenti, invece, questo per i ragazzi più grandi, per quelli che hanno iniziato per esempio la prima scuola media, come Emre. Il Club dei Perdenti, 9-10 anni in su. E La Maestra è in Ritardo, un altro libro molto simpatico, per i bambini 4-5 anni in su. Gli eventi di oggi: posso consigliarvi a Rodengo Saiano, al Parco del Frantoio, Ci Vediamo Festival, e tanti libri e storie, biscotto in trasferta alle ore 15, ingresso libero e gratuito. A Ome, presso il Borgo del Maio, c'è una bellissima festa dalle ore 10:30 con laboratori vari e gratuiti, ma serve la prenotazione. E a Brescia dalle ore 14 alle ore 19 in Piazza Loggia, in Piazzetta Bell'Italia, 1-2 puntini puntini Tram School, evento dedicato a bimbi e bimbe dei 4 anni in su, e giochi e attività, e l'evento è gratuito. E infine a Gavardo trovate Il Palio dei Campanili alle ore 17, un sacco di giochi per i bambini. La prima puntata di questa nuova stagione si è praticamente conclusa. Io ringrazio chi ha telefonato, quindi Emre, Rami, Lucilla e Stella. Ringrazio per aver risposto Indovinelli della Pantera Rosa, che è un po' arrabbiata in realtà perché ne aveva tanti altri da farmi leggere, e vabbè, li leggeremo la prossima domenica. Sì, perché vi aspetto ogni domenica dalle 9:30 alle 10:30, sempre su queste frequenze. Siamo Gatti è felice di ricominciare e ci aspetta un anno intensissimo, ricco di puntate, di approfondimenti. Sto preparando un sacco di cose bellissime, quindi ci riascoltiamo e ci rivediamo domenica prossima, sempre dalle 9:30 alle 10:30. Io vi saluto e faccio partire la sigla di Siamo Gatti, che ci accompagnerà anche quest'anno, per tutte le puntate. Grazie di essere rimaste e rimaste in ascolto, buona domenica, e rimanete comunque sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dopo di me passerò la linea allo studio Arancio, dove proseguiranno gli approfondimenti della mattinata. Ciao bambini, ciao bambine, un bacione grande grande a tutti e a tutte. Ciao!

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

10:33 minuti, rieccoci in studio Arancio in diretta dopo la prima puntata della stagione di Siamo Gatti. È tempo di terze pagine. Il nostro spazio è dedicato, come dire, agli approfondimenti giornalistici di carattere culturale e politico. Noi oggi partiamo al riguardo dall'editoriale di apertura del Manifesto, quello di Marco Bascetta. L'apertura oggi del Manifesto è dedicato al cosiddetto capitalismo artificiale, ossia intelligenza artificiale, data center e dintorni. Ed è interessante la lettura che ne dà Bascetta. Completamente proiettato verso il futuro, il dibattito sull'intelligenza artificiale dimentica di guardarsi alle spalle, dove forse troverebbe qualche risposta in più agli inquietanti interrogativi di questa tecnologia. Un antico concetto critico che risale addirittura agli albori della meccanica manifatturiera, che metteva già a fuoco quella deriva tecnologica e della oggettivazione del comando che poi si è puntualmente sviluppata lungo la storia dell'industrializzazione. Si chiamava uso capitalistico delle macchine, espressione incompatibile con il gergo neoliberale, quindi bandita dalla contemporaneità. Non stupisce oggi che amministratori delegati e padroni delle grandi industrie tecnologiche, nel cominciare a valutare i rischi dell'intelligenza artificiale, non sfiorano nemmeno la logica della concorrenza spietata, dell'accumulazione, dell'appropriazione di risorse e dello sfruttamento che muove e motiva le loro aziende. Così Bascetta, che poi prosegue nel suo lungo articolo, noi vediamo la parte finale. Oggi l'enorme patrimonio cognitivo sociale, l'insieme delle interazioni, delle innovazioni, dei linguaggi, delle informazioni umane riversate nell'addestramento dell'intelligenza artificiale, cioè l'intera vita mentale del pianeta, si presenta riorganizzata nelle grandi strutture dell'intelligenza artificiale come proprietà privata di Big Tech e in ultima istanza del capitalismo finanziario, che può decidere di rallentare o accelerare lo sviluppo dei sistemi, quali funzioni sostituire e quali modificare, quali pericoli scongiurare e quali invece correre, soprattutto catastrofi sociali ed umanitari, ma pure quali arbitri scegliersi per governare gli eccessi della concorrenza, in particolare quella cinese. Quello che l'intelligenza artificiale deciderà di rendere superfluo dipenderà quindi dalla direzione di marcia impressa alla tecnologia da un apprendistato tutt'altro che razionale. La superiore razionalità, che sarà chiamato a perfezionarsi rimuovendo ostacoli e scrupoli, è quella dell'accumulazione capitalistica del comando oligarchico. E ci sono pochi dubbi su quale sarà l'uso capitalistico della macchina pensante da parte dei tecno-oligarchi. Un potere che oggi è già ampiamente dispiegato nelle nostre vite. Il famoso detto, secondo cui è più facile immaginarsi la fine del mondo che quella del capitalismo, vuol dire probabilmente che la prima sarà opera del secondo. Il rischio più immediato è invece che il fine, dettato da una feroce demenza naturale, venga perseguito con i mezzi selezionati dall'intelligenza artificiale, mezzi capaci di un'imprevista potenza distruttiva. A Gaza abbiamo avuto l'orrenda illustrazione di come il prezzo sostenibile in termini di vite palestinesi per l'uccisione di ogni singolo miliziano venisse affidato ad un calcolo automatizzato. Questo affidamento e la rimozione di ogni scrupolo è stata però opera di una decisione politica. E così come l'ONU e gli altri organismi sovranazionali fondati su principi universalistici si sono già rivelati impotenti a fermare il massacro, a perseguirne i mandanti, così è improbabile che un analogo organismo riesca a mettere la museruola all'intelligenza artificiale, almeno fino a quando i suoi padroni e i poteri politici che la usano come strumento di sopraffazione e di dominio non saranno sconfitti da una forza collettiva decisa a riappropriarsi di ciò che le appartiene. Così Marco Bascetta, che prova a trovare una lettura anche politica al dibattito sull'intelligenza artificiale, che come tutte le tecnologie non sono di certo neutre. Così dal Manifesto. Noi restiamo sul Manifesto, ma andiamo all'inserto culturale di oggi, che è Alias, che si concentra su follia ed artificio che invadono il testo. Si fa riferimento al libro L'osceno uccello della notte di José Dosogni, uscito nel 1970, che torna in una nuova traduzione dopo oltre 50 anni. L'articolo qui è di Stefano Tesetto, la traduzione a cura di Francesca Lazzarato, che recupera l'originaria ricchezza della lingua ma anche la fluidità colloquiale di questo lavoro firmato appunto da José Donoso, che ora torna in
Italia. Parliamo poi di guerra, lo facciamo andando in marcia alla fonte di un urlo metafisico, il titolo dell'articolo di Giorgio Mariani a pagina 2, con il riferimento qui nello specifico a Angel Down, che è il premio Pulitzer del 2026, tradotto ora in italiano da Né Eon, lavoro che viene appunto ripreso, dove si parla di un becchino dell'esercito, il soldato Cyril, che in realtà è un imbroglione, il cui spasmodico incedere nella furia della grande guerra si traduce anche in un tour de force di carattere stilistico, così appunto il libro che viene presentato oggi sul Manifesto, un lavoro, quello appunto di Angel Down, dove ci sono solo virgole nel flusso monologico di questo soldato dell'Iowa che sul campo si imbatte a un certo punto anche in un angelo, quindi un racconto anche di carattere metafisico. Andiamo avanti con l'inserto di Alias, nello specifico andiamo a, eccoci qua, prendere la doppia pagina, pagina 6 e pagina 7, Cassandra, Medea e la critica del potere, la DDR, la guerra, il femminismo della differenza. Riletti oggi i romanzi greci della scrittrice e intellettuale tedesca Christia Wolf, riproposti da Edizioni E.O., mostrano come ogni soggetto che prenda la parola lo fa da una posizione precisa, storica, linguistica e simbolica, bene determinata, da cui parte la lunga riflessione affidata a Maria Serena Mirto nel suo articolo. Ancora da Alias, invece, ci muoviamo ora in ambito, come dire, pittorico. Il disegnatore vulnerabile, una lunga analisi del lavoro di William D. Koenig, che si trova in mostra, nello specifico negli Stati Uniti, una sua mostra al Museo delle Sculture di Washington, un'opera aperta per non precipitare nello stile, ferita come le sue modelle, una splendida mostra sul corpus delle carte di questo disegnatore pittore, 236 disegni fra il 1919 e il 1985 in mostra in una retrospettiva unica negli Stati Uniti. Andiamo poi a vedere, così chiudiamo anche Alias, la pagina finale. Twiggy, Moss, Kawakubo, ai confini dell'identità. Il corpo alla moda. Dallo swinging London in qua, la griff diventa un vettore sociale nel capitalismo occidentale, luogo privilegiato dell'autorappresentazione e della negoziazione di genere. Queste le riflessioni che Maria Luisa Frisa affida al proprio nuovo libro, un saggio, Il corpo alla moda, uscito per Einaudi, che viene recensito da Ida Panicelli sull'ultima pagina dell'Alias, cioè dell'inserto culturale del Manifesto, che noi per ora lasciamo dal Manifesto. Andiamo invece al Sole 24 Ore, che sempre la domenica ha un analogo inserto che si intitola La Domenica. Si parla anche qui in un modo o nell'altro di tecnologia e di intelligenza artificiale, la visione umanistica che vale per le macchine. Torna in edicola un classico di Gaetano Canizza, pioniere di questi studi. Anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale risultano valide alcune sue intuizioni. Non invecchia quindi un libro, nemmeno le idee che porta al di là del suo supporto. Nello specifico si parla della ripubblicazione in Italia di Grammatica del vedere, saggi su percezione e gestalt di Gaetano Canizza, uscito per Il Mulino con la postfazione di Paolo Legrenzi, che appunto firma questo lungo articolo in prima pagina, come dire, sul lato umano, mettiamolo così, dei ragionamenti delle macchine. Andiamo avanti ancora su La Domenica del Sole 24 Ore, lo facciamo con Quei pervertiti dei nazisti, questo è il titolo dell'articolo di Sara Boffita, che presenta un libro uscito per Bollati Boringhieri di Arthur Cronfield, Degenerati al potere, psicologia, sesso, nazismo e propaganda. Lo psichiatra tedesco Cronfield, ebreo costretto all'esilio, pubblicò dei profili psicologici di Hitler, Goebbels, Elsa, dove la diagnosi diventa un'arma di carattere politico, e da qui parte la riflessione appunto di Sara Boffita su questa lettura anche psicologica dei vertici dei nazisti. Andiamo avanti invece con
un altro libro che vediamo di presentare. Sì, troviamo, eccoci qua, il libro che ci interessava è in realtà un libro collegato ad una mostra di Romain Thierry, Requiem pour piano, fino al 30 di settembre ad Arles in Francia. C'è anche il catalogo appena pubblicato in Italia da Edition Odyssée, una piccola mostra indipendente dentro la kermesse francese a cura di Romain Thierry, che ha fotografato centinaia di pianoforti dimenticati in luoghi di guerra ma anche in case abbandonate, un'operazione definita di delicatezza rara fra memoria e poesia. C'è per esempio uno Steinbach che giace fra le ceneri dell'Etna, due piani combo invece in una rimessa agricola nel sud dell'Ucraina. Queste un po' le fotografie, diciamo, di punta di questo lavoro, con una retrospettiva su Romain Thierry, una serie di fotografie tutte dedicate a pianoforti abbandonati scattate dal 2008 ad oggi in giro per l'Europa, così la Domenica del Sole 24 Ore, da dove noi prendiamo ancora un passaggio, sia la voce di Zenobia per la Siria in ginocchio, un grido di dolore alla femminile che si eleva dalle note di Lucia Ronchetti, riprendendo l'opera di Albinoni. La compositrice però la trasforma in teatro per attrice, mezzo soprano e vocalist su pallore arabe, con il cuore rivolto al Medio Oriente, quanto accade a Parma, dove il 600esco Teatro Farnese si appresta ad ospitare per la rassegna Ramificazioni del Festival Verde un lavoro di dirompente attualità. Si va in scena dal 15 di ottobre con un'opera da camera di Lucia Ronchetti, Zenobia Regina, che riprende appunto antichi lavori, nello specifico quelli di Albinoni, traslandoli però nella Siria e nel Medio Oriente di oggi. Il lungo articolo a pagina 14 della Domenica del Sole 24 Ore, che noi così possiamo anche lasciare alle 10:45 minuti, perché qualche segnalazione non le abbiamo. Abbiamo invece ancora da sfogliare la lettura del Corriere della Sera, che è impegnato nelle celebrazioni per i 150 anni del Corriere. Noi però le saltiamo, ci concentriamo invece sull'articolo di pagina 2-3 di Andrea Bertolini, Neurodiritti. L'innovazione promette di collegare il cervello con le macchine, che potranno così potenziarlo ma anche manipolarlo. Un'intervista a Guido Girardi, che in Cile è riuscito a far inserire con il precedente governo, quello di centrosinistra di Boric, dentro la Costituzione la tutela della mente dall'ingerenza digitale. Deve diventare, dice, un principio di carattere umano ed internazionale. Così, insomma, la lettura su questo. Poi c'è anche un altro collegamento, sempre Andrea Bertolini, in botta e risposta in questo lungo articolo che va avanti pagine e pagine intere, dove appunto Bertolini intervista Guido Girardi, che è medico nonché già politico cileno, che spiega: l'Europa è la riserva morale dell'Occidente, per proteggere la mente bisogna avere regole dettagliate, come se fosse un ramo del diritto come un altro. Così appunto anche quest'altra riflessione. Poi invece ci si sposta a parlare di Serbia, il passato balcanico che urla anche in forma di romanzo. Miodrag Magic, giudice di Belgrado, ha pubblicato un primo libro ispirandosi ad un caso reale, una narrativa di genere che diventa una via per riflettere su ferite che ancora sanguinano, come hanno ben dimostrato i funerali di massa del genocida serbo Ratko Mladic. Il libro in questione si chiama I fiori del male, del giudice serbo Miodrag Magic, pubblicato da Marsilio in Italia. Una vicenda invece di storia interessante, che riprende sempre la lettura del Corriere.

zero dal fascismo, poi anche nel secondo dopoguerra nessuno in realtà gli abitò mai. A questo è dedicato un libro di Beniamino Bianchi, Nell'isola che non c'è, guida ai borghi fantasmi di Sicilia, uscito per La Terza. Così l'inserto appunto del Corriere della Sera, che poi, appena troviamo la pagina, abbiamo un'altra segnalazione che ci interessava, vediamo di recuperarla a breve, dovremmo trovarla, ecco qua, c'è tutta la fogliazione per aggirare le pagine celebrative del Corriere della Sera, eccoci qua, noi interessava la classifica, come al solito, per capire cosa si legge in Italia, ma non solo in Italia. In testa nella top 10 c'è il libro di Francesco Costa, vice direttore del Post, Come se ne esce, questo è il titolo del libro. Al secondo posto Felicia Kingsley con First Lady per caso, al terzo posto Manuel Gahan con Morduco, 80 omicidi misteriosi. Per quanto appunto riguarda l'Italia, quindi in testa c'è questo libro di saggistica di Francesco Costa dedicato all'America e al l'Occidente. Per quanto riguarda invece altre classifiche, negli Stati Uniti in testa c'è Rachel Gillig con The Knave and the Moon, in Inghilterra Frida McFadden con Brain Damage, in Francia sarà Knafo con Lucas du Siècle. Questi sono i libri più venduti almeno questa settimana in Italia e poi in giro per alcuni paesi occidentali. Una scelta analoga è quella che troviamo su Robinson, che è l'inserto invece della Repubblica, dove abbiamo altre due segnalazioni, poi parliamo però fra poco. Prima invece vediamo la classifica. Anche Robinson conferma come libro più venduto dell'ultima settimana in Italia quello di Francesco Costa, Come se ne esce. E invece per quanto riguarda il consiglio, diciamo, della redazione di Robinson, al primo posto c'è l'ultimo libro di Georges Dumézil, Lucky. Questa è la segnalazione. Quello che noi volevamo segnalare invece, per poi andare verso la chiusura di questa pagina di carattere culturale, cedere la linea nello specifico a il nostro appuntamento con Storie di Classe, è una vicenda che ci parla invece di fumetti, ma non solo. Nello specifico parliamo di Dylan Dog. C'è infatti, appena riusciamo a recuperarla, una, eccola qua, esatto, una intervista a Barbara Baraldi, che fra le altre cose sta ospite più volte anche della festa di Radio Nord, autrice di una ventina di romanzi, oltre che storica sceneggiatrice di Dylan Dog, è la curatrice ora proprio di Dylan Dog, prima donna a ricoprire questo ruolo. Dylan Dog mi ha salvata, dice Barbara Baraldi, nei giorni in cui il cosiddetto indagatore dell'incubo, cioè Dylan Dog, uscito dalla saga dei Bonelli, compie 40 anni. Scrivere Dylan Dog è come fare una seduta di psicoanalisi a cielo aperto, e ci sono anche, come dire, alcune tavole dedicate ad un lavoro che si chiama Matite, una serie video dedicata al fumetto presente sul canale YouTube e sul sito di Repubblica. La prima puntata, che esce il 24 di settembre, più proprio un viaggio nei 40 anni di Dylan Dog, ospiti Michele Masiero, che è il direttore editoriale di Bonelli Editore, e la stessa Barbara Baraldi. L'intervista pagina 24 e 25 di Robinson, che è l'inserto culturale della Repubblica. E noi così chiudiamo anche questa pagina dedicata alle segnalazioni non di stretta cronaca.

0: breve spot e poi torniamo in studio.
1: Hello kiddies, this is Alice Cooper and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
2: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
3: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi centigradi. In onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22.

10:53 minuti, rieccoci qui a Radio Onda d'Urto. Fra pochi istanti arriva Storia di classe, poi alle ore 11 l'edizione iniziale, anche se siamo già a metà mattinata, del giornale radio, poi tornerà alle ore 13. Partiamo quindi fra pochissimo con la Storia di classe. I'm considering a move.

Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: portarcela libera.
1: Il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia. Si conclude il processo di unificazione dell'Italia e la fine del potere temporale dei papi. Una volta presa Roma, mancheranno soltanto alcuni territori al confine con i Balcani, per lungo tempo controllati da Venezia e ancora parte integrante dell'impero asburgico che l'Italia avrebbe rivendicato durante e dopo la Prima Guerra Mondiale, ma questa è un'altra storia.
0: Fronte che ci date la libertà.
2: 20 settembre 1870, le truppe del Regno d'Italia conquistano Roma, al tempo sotto il dominio pontificio, ponendo fine al potere temporale del Papa sui territori dello Stato della Chiesa. In questi anni l'Italia è attraversata da un clima di tensione causato dalla presenza di potenze che occupano parti del paese, impedendone l'unificazione. L'Austria, a seguito dei patti stipulati con il Trattato di Vienna del 1866, detiene Trentino e Friuli Venezia Giulia. Lo Stato Pontificio, invece, possiede i territori dell'odierno Lazio. Anche la Francia svolge un ruolo fondamentale nelle trattative tra le potenze europee. Infatti, con l'indebolimento dell'appoggio francese sul suolo romano, causato dagli impegni bellici contro la Prussia, l'Italia comincia a intravedere la possibilità di muovere verso Roma. La presa di Roma si inserisce in un contesto storico dominato dalla volontà di conquistare le terre irredente al fine di aprire la strada all'unificazione dell'Italia. Cavour, capo del governo dal 1852 al 1859, partecipa attivamente alla diplomazia europea per far sì che l'Italia possa unificarsi sotto la sovranità dei Savoia. Le spinte unificatrici arrivano prima al sud. Garibaldi, condottiero dell'esercito dei Mille, dopo aver conquistato l'Italia meridionale, il 2 ottobre 1860 proclama la sua sottomissione a Vittorio Emanuele II, re d'Italia. In questo modo vengono smorzate le preoccupazioni relative a una possibile pretesa indipendentista. Le condizioni favorevoli provocate dalla sconfitta della Francia nel conflitto prussiano rinvigoriscono l'intenzione di conquistare i territori dello Stato Pontificio. Il conte Gustavo Ponsa di San Martino viene inviato dal governo italiano nella capitale per tentare un accordo con il Papa Pio IX. Dopo il fallimento delle trattative, ha il via alla spedizione militare, guidata dal generale Raffaele Cadorna. Il 12 settembre 1870 la compagine entra in suolo pontificio e in pochi giorni arriva a Roma senza intralci. Il 20 settembre il generale sferra l'attacco decisivo ed entra nella città capitolina attraverso Porta Pia. Il Papa, per evitare onerosi spargimenti di sangue, ordina al generale papalino di arrendersi. La conquista della città determina la fine del potere temporale sui territori del regno e il conseguimento della laicità da parte dello Stato. Il 2 ottobre 1870 un plebiscito popolare sancisce l'annessione all'Italia dei territori conquistati e il 27 gennaio dell'anno successivo la capitale viene trasferita da Firenze a Roma.
0: Indietro verso San Pietro sa da marciare.
1: Un passaggio dalla Gazzetta del Popolo del 25 settembre 1870. Molti cittadini romani cominciano a girare per le strade armati alla meglio o con bandiere tricolori. Una folla considerevole si avvia alle quattro fontane sulla strada di Porta Pia, accoglie e accompagna con entusiasmo indescrivibile, con applausi e canti e lacrime di gioia, l'esercito liberatore che, occupando gli sbocchi delle vie traverse, si dirige sulla gran piazza di Montecavallo dirimpetto al palazzo del Quirinale.

Il 20 settembre diventa festa della liberazione della capitale e unificazione nazionale. La festa fu abolita dal fascismo. L'anniversario del 20 settembre è stato festività nazionale fino al 1930, quando fu abolito a seguito della firma dei patti lateranensi.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Capito?
1: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash in questa domenica 20 di settembre. Apriamo con l'Iran, che ha trasmesso attraverso i mediatori qatarini le condizioni per riprendere i colloqui interrotti con gli Stati Uniti. Le richieste prevedono il rilascio dei beni iraniani congelati, la revoca del blocco navale statunitense ad Hormuz e la fine della guerra su tutti i fronti. Un riferimento evidente questo anche allo Yemen, dove gli scontri tra forze filo saudite e Houthi yemeniti hanno coinvolto anche l'Italia, con alcuni attacchi alla base saudita di Taif, dove c'erano dei mezzi italiani. Non siamo in guerra con Roma, ma cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita? Queste le parole ieri di una portavoce degli Houthi all'ANSA. Oltre allo Yemen, Teheran vuole la fine dei raid sul Libano del Sud. Israele qui nelle ultime 24 ore ha fatto 3 feriti, distruggendo anche uno dei pochi ospedali ancora in piedi. L'ultimo ferito questa mattina nell'entroterra della città costiera di Tiro è un bambino di 10 anni. Ed una bambina sempre di 10 anni è fra le 4 vittime palestinesi delle ultime 24 ore a Gaza per i raid di Israele. Israele che, con il presidente della Repubblica Herzog, ha deciso di graziare il soldato israeliano Elor Azaia, che 10 anni fa ad Hebron sparò ed uccise a terra una palestinese ferito e disarmato. L'uomo era già uscito dalla carcere dopo pochi mesi nel 2018. Il provvedimento di Herzog ripulisce il suo casellario giudiziario, ma soprattutto ha una valenza politica, perché il capo di Stato Maggiore israeliano, il generale Zamira, scrivendo al Ministero della Difesa, si era esplicitamente detto contrario alla grazia. Veniamo ora agli Stati Uniti, con Trump che è rientrato nella notte da Camp David alla Casa Bianca. Non è chiaro al momento il perché, ma poche ore dopo l'ambasciata statunitense in Israele ha diramato un'allerta ai cittadini e americani a seguito degli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, facendo così elevare lo stato di allerta. Trump, che poi sui social ha annunciato la volontà di creare la forza per l'intelligenza artificiale, analoga a quella creata nel 2019 per la cosiddetta forza spaziale. Dall'internazionale alla locale, parlando di carcere, 7 agenti della penitenziaria finiti al pronto soccorso del civile di Brescia per una rivolta ieri pomeriggio a Canton Mombello. 2 detenuti avrebbero infatti appiccato il fuoco all'interno della cella di Canton Mombello, dove il sovraffollamento è stabilmente sopra il 210%. Politica italiana: è cominciata la lunga giornata di Salvini sulla pratone di Pontida, una giornata iniziata con il no alla richiesta arrivata dai governatori del nord a una sorta di confederazione. 3 leghe, nord, centro e sud, il partito è uno solo, ha detto Salvini. Salvini che oggi prevede anche possibili contestazioni sulla pratone bergamasco, dove dovrebbe parlare all'ora di pranzo, verso le ore 13. Sull'altro fronte invece oggi si chiude la votazione degli iscritti 5 Stelle sul programma delle prossime elezioni. Il no alla guerra e il no al riarmo sono mandati chiari e ben precisi, arrivati dalla nostra base, ha detto ieri lo stesso Conte, commentando i primi dati della votazione durante la kermesse milanese Nova. Andiamo in Ucraina, dove un drone russo ha colpito il monastero di Majak vicino a Kherson, morto un sacerdote di 71 anni, 4 feriti. 4 morti anche nell'ondata di droni e missili che sta colpendo la capitale Kiev. Una replica di Mosca all'attacco arrivato dall'Ucraina. Oltre 1000 fra droni, missili da crociera Flamingo, ma anche i nuovi missili balistici Pelican, che hanno colpito diverse regioni della Federazione Russa, facendo almeno 2 vittime nel giorno in cui si chiudono le elezioni per il rinnovo della Duma, cioè il Parlamento di Mosca. Noi chiudiamo il nostro giornale radio andando nelle Americhe. A Cuba è stato parzialmente ripristinato l'accesso all'energia elettrica dopo l'ennesimo blackout nazionale di sabato, il 7° da quest'anno, causato dall'infame bloccheo statunitense in vigore dagli anni 60, ma reso ancora più violento e duro soprattutto sul fronte dei carburanti da gennaio. Per ora c'è ancora una provincia su 15 che è completamente senza corrente, l'Oriente di Guantanamo, ma anche nelle altre zone, come per esempio la capitale L'Avana, la corrente è stata ripristinata in maniera regolare solo nella metà delle abitazioni. Sempre in zona Caraibi, l'esercito americano annuncia di aver ammazzato altre 4 persone a bordo di un'imbarcazione che il Pentagono riteneva coinvolta nel traffico di droga. Da quando è iniziata la cosiddetta operazione Southern Spear un anno fa, sono oltre 200 le persone ammazzate in maniera arbitraria in attacchi nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale. E sono decine i casi di denuncia da parte di familiari residenti che identificano le vittime come marinai e pescatori e non certo narcos. Sono le 11:05 minuti, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto e in questa domenica 20 di settembre l'informazione torna alle ore 13.
3: Cosa vi piace ascoltare?
4: Radio Onda d'Urto!
5: Radio Onda d'Urto, una radio per grandi e bambini.
6: Radio Onda d'Urto!
7: Fast beat, electronic music.
8: Sintonizzati con noi

0: 11:06 minuti ancora qui su Radio Onda d'Urto e questa domenica ben ritrovate e ben ritrovati, apriamo lo spazio approfondimenti. Da qui alle ore 13 di cosa parleremo? Torneremo ieri al corteo di Roma di Spin Time, andiamo a riproporvi infatti le interviste realizzate nella piazza, poi nel corteo dal nostro collaboratore Stefano Bertoldi. Resteremo poi a Roma, dove in Senato pochi giorni fa è stata approvata la nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum, che è atteso la prossima settimana alla Camera per la terza e ultima lettura. Cosa c'è, cosa non c'è in questa legge elettorale? È la domanda che abbiamo fatto a Michele Gambirasi della redazione del Manifesto. Poi ancora poco prima di mezzogiorno riproporremo la conversazione del venerdì con l'analisi critica dei fatti economici della settimana, protagonista il nostro collaboratore, l'economista docente di economia politica Pavia, Andrea Fumagalli. E infine chiuderemo con l'appuntamento de Il Mondo Nuovo che ci condurrà al giornale radio delle 13. Questo è il ricco menù delle prossime due ore, poco meno assieme. Partiamo quindi tornando al pomeriggio di sabato al corteo per Spin Time a Roma con diverse decine di migliaia di persone, 50.000 secondo gli organizzatori. In piazza c'era anche Stefano Bertoldi, nostro collaboratore da Roma, che ha raccolto diverse voci in giro per il corteo. E noi quindi cerchiamo di ridarvi anche la temperatura della piazza romana con questo blocco di interviste.
1: Siamo in compagnia di Riccardo. Allora, quali sono le esperienze portate avanti come esperienza sociale allo Spin Time, il modello che è stato portato avanti, le tue attività, quello che hai fatto?
2: Allora, c'è da dire innanzitutto che il modello portato avanti allo Spin Time è un modello molto importante, perché coniuga quelli che sono i servizi pubblici, servizi che sono messi a disposizione della cittadinanza, con l'abitativo. Quindi per la prima volta, o comunque per una delle prime volte, si vede un modello che permette di riconoscere il valore di un'esperienza in cui non solamente le persone abitano, ma in cui aprono servizi, sfruttano i servizi e poi li rendono pubblici e usufruibili anche per la cittadinanza. Quindi è un modello molto importante non solo per le persone che vivevano all'interno, ma anche per le persone all'esterno del quartiere e anche della cittadinanza. E personalmente io, una delle cose più utili, o comunque sicuramente uno dei progetti più belli che sono stati realizzati all'interno dello Spin Time, è stata la redazione delle ragazze e dei ragazzi di Scomodo, che è stata una redazione che

cioè, diciamo che c'è da scomodo, che c'era da scomodo, ma anche in tutte le altre parti dello Spin Time, è un'esperienza che prima di tutto vuole mettere in comunità le persone, perché attraverso la comunità, attraverso la costruzione di comunità

0: quasi fisse, se non mi sbaglio, quasi tutte le settimane, il lunedì mi dissero a suo tempo. Quali sono le altre realtà oltre a Scomodo?
1: Beh, la rete degli studenti sicuramente, e il Polo Civico Esquilino, che è sicuramente una rete di associazioni molto importanti. C'era il co-working, che era uno spazio fondamentale per il palazzo, perché metteva insieme tutti quei lavoratori autonomi che non necessariamente avevano un colore politico oppure una bandiera da rappresentare, ma comunque li metteva insieme. E i servizi per gli abitanti, quindi tutta l'associazione di genitori della Didonato, l'osteria, il barbiere, uno studio di registrazione, e veramente le associazioni che hanno composto Speed Time sono state veramente tante, penso che non più di 50 sicuramente, perché Speed Time comunque non offre solamente delle residenze fisse, dei posti fissi, ma anche uno spazio temporaneo per chi si vuole appoggiare, per chi vuole fare una residenza artistica. Penso al tavolo cultura, che è un tavolo che è stato realizzato da Spin Time per mettere insieme tutte quelle persone che vogliono parlare di cultura, vogliono fare cultura e vogliono dare i propri spazi per metterli a disposizione di altre realtà.
0: Va bene, allora ricordiamo il tuo nome e se c'è qualcos'altro da aggiungere.
1: Io sono Riccardo e questo il nostro tempo è ora e ce lo riprenderemo.
0: Grazie Riccardo.
2: La primavera, quando arrivi crei la vita ed è una vita nuova. Non vedo l'ora di vederti avere un'altra prova.
3: Ancora un'altra testimonianza raccolta, stavolta da un abitante di Spin Time.
0: Allora siamo all'altezza della stazione Termini, il corteo nel frattempo è partito e parliamo con un altro abitante dell'esperienza sociale di Spin Time e siamo in compagnia di
4: Nico. Mi chiamo Nico.
0: Allora, come sono stati questi anni di permanenza allo Spin Time, l'esperienza che hai vissuto, cosa ricordi di più, di positivo ma anche di negativo?
4: Guarda, per me l'esperienza è stata proprio che mi ha cambiato la vita. Io vengo da un contesto totalmente diverso,
0: particolare da dove?
4: Dalla Colombia, quindi diciamo che è proprio un altro mondo quello che ho conosciuto dentro. Dentro, che ti posso dire, mi ha cambiato la vita perché ho imparato tante cose, diciamo, non solo per me, sino anche, diciamo, socialmente con le persone. Diciamo che l'unica cosa negativa che potrei dire è che è finito.
0: Com'è andato quel giorno? Finito. Ce lo racconti un po'.
4: Guarda, quel giorno è stato proprio un tra paura, confusione e rabbia, perché dopo un'ora ci avevamo già reso conto che praticamente ci stavano sgomberando, perché è stato troppo veloce tutto, subito incendio, subito tutti fuori, subito non si
0: era, era una scusa,
4: sì per me, sì,
0: che l'incendio era stato domato,
4: sì perché già gli abitanti lo avevano spento, quindi non c'era bisogno praticamente di dire che non si poteva entrare più.
0: Tu sei riuscita a ritornarci o è off limits?
4: In che senso?
0: No, per prendere le tue cose, per esempio.
4: Sì, ho potuto entrare finora due volte, ma comunque anche entrare e prendere le tue cose, manco sapere che fare con tutte le tue cose, diciamo anche un po' pesante.
0: Come hai vissuto quel fatto, per esempio, che volevano entrare e non c'era nessun motivo per entrare nelle singole abitazioni? Avete proposto le chiavi, almeno questo è quello che si è detto, e hanno sfondato le porte.
4: Secondo me è un'altra conferma che tutto era già pianificato, perché non è che io arrivo a cercare, non so, un incendio e spacco tutte le porte, quindi se io arrivo subito a fare qualcosa perché già lo avevo pensato che lo volevo fare così.
0: Senti, hai visto le immagini delle videocamere interne? Cos'hai provato quando hai visto quelle immagini?
4: Guarda, proprio sembra, non lo so, sembra proprio un film fatto chissà perché, però proprio, non lo so, io provo troppa rabbia e tristezza.
0: Senti, adesso vi hanno diviso, questo era anche uno degli obiettivi secondo alcuni, e tu adesso cosa pensi di fare? Qual è la tua prospettiva, anche non solo abitativa?
4: Prima di tutto non vorrei tipo allontanarmi o far morire Spin Time è una cosa che è nata dentro, ma volevamo capire come portarlo fuori, ci hanno obbligato, quindi stiamo mostrandole al mondo che cosa è Spin Time. Il mondo ha visto che è una cosa bella e ha visto che è una cosa che funziona, che è possibile, quindi perché farlo morire? Secondo me quello, diciamo, è il mio obiettivo.
0: Va bene, allora ricorda ancora il tuo nome, se hai qualcos'altro da aggiungere.
4: Nico, e niente, continueremo a lottare. E grazie per tanto aiuto e per tanto aiuto, tanto amore.
0: Allora, grazie.
4: Grazie.
0: Siamo bravi, siamo fianco a fianco.
5: lotta, portando questa banda in alto finché non siamo insieme.
3: Le interviste raccolte da Stefano Bertoldi
5: siamo branco, siamo fianco a fianco, siamo...
3: pochi minuti fa durante il corteo che sta attraversando Roma.

0: Ancora un altro abitante di Spin Time, sempre un'intervista raccolta dal nostro collaboratore Stefano Bertoldi.
1: Allora, il corteo è appena partito da Piazza della Repubblica, siamo in compagnia di
2: Adriano.
1: Allora Adriano, come sono andate le cose quel giorno?
2: Quel giorno è stata veramente una presa di posizione politica da parte di chi non ci voleva all'interno di Santa Croce, perché i vigili del fuoco avevano detto che potevamo rientrare e non siamo rientrati. Ci siamo trovati per strada ad agosto sull'asfalto caldo e non siamo potuti più entrare nel nostro posto in cui c'erano le nostre cose, i nostri affetti, le nostre medicine. È stato impossibile stare lì senza tutta la solidarietà che ci si è costruita intorno a Spin Time in quei giorni, soprattutto da tutte le realtà che ci hanno potuto aiutare, perché la nostra necessità è quella di ritornare dentro uno spazio del genere, perché in uno spazio in cui con difficoltà e con tutte le criticità che si possono creare all'interno di un modello dell'abitare si è creata una comunità che supportava, che cerca di andare avanti, e questo dobbiamo mantenere, questo modello per realtà simile a Spin Time.
1: Senti, alcuni si sono domandati come è stato possibile che 400 persone, più o meno erano questi il numero delle persone che da anni abitavano lì, sono state cacciate via, cioè non era impossibile una forma di resistenza.
2: La forma di resistenza è stata quella del presidio, quelle persone hanno deciso di rimanere per molto molto tempo all'interno delle tende, all'interno di strutture di protesta e di resistenza. Questa è stata la nostra forma, perché non potevamo fare altrimenti.
1: Quanti anni tu sei stato là?
2: 12 anni.
1: Com'è stata la vita? Dici qualche cosa?

0: ancora tuttora, è che insieme a me cercavano di costruire un modello, cercavano di aiutare i bambini, cercavano di aiutare le attività che non trovavano spazio in altri luoghi della città, cercavano di aiutare semplicemente le stesse persone che anziane, fragili, non riuscivano ad avere una risposta dalle istituzioni.
1: Senti, tu di che cultura di origine sei?
0: Io sono nato in Italia ma i miei genitori sono peruviani, tutti e due.
1: Quante nazionalità più o meno c'erano?
0: 27. 27 nazionalità diverse.
1: E tu con quante persone sei riuscito a fare amicizie di queste nazionalità?
0: Più della metà, l'altra metà purtroppo no, più della metà sicuro.
1: Hai imparato anche un sacco di lingue allora?
0: Ho provato, qualche parolina ancora me la ricordo, come shukran, piccole parole in Marocco, in marocchino, in nigeriano, in eritreo, quindi è stato carino, simpatico.
1: Va bene, allora ricordaci il tuo nome e se hai qualcos'altro da aggiungere.
0: Sono Adriano e spero che questa la nostra lotta attuale che stiamo vivendo e che stiamo portando avanti sia, diciamo, ricordata e possa arrivare a molte più persone possibile, perché questa consapevolezza è di tutti, non solo di noi.
2: Ribellia vita. Assalti frontali.
1: Però siamo a margine del corteo che ha lasciato Piazza Indipendenza, siamo in compagnia di Cecilia che in qualche modo ci racconterà l'esperienza di Scomodo, questa redazione che aveva ospitalità nel garage, diciamo così, del Spin Time, di questo palazzo che adesso è stato, diciamo, reclamato dalla proprietà e dalla grande finanza, possiamo dire. Allora, grazie Cecilia intanto.

0: spazio in una città in cui insomma gli spazi di aggregazione per le nuove generazioni non ne ha a centinaia. Era un periodo 2016 quando nasceva scomodo che anche le piazze erano vuote, figure di corpi intermedi, quindi il perdere effettivamente uno spazio di Roma, un presidio era un'occupazione abitativa, uno spazio che ha sempre dialogato fisicamente e necessariamente all'interno di un palazzo con un sociale, con un abitativo, con altri culturali. Scomodo non è l'unica fetta culturale del street time, è sicuramente una fetta importante perché ha dato effettivamente una risposta in qualche modo a una generazione e un obiettivo anche culturale di espressione di scouting di persone dell'underground romano e non solo a livello nazionale, quindi sicuramente manca un pezzo di laboratorio culturale e politico all'interno di Roma, ma manca perché era in dialogo con Spin Time. Non otterremo un altro posto l'avanzamento in qualche modo dell'abitativo verso le case popolari, del culturale verso altri spazi. Il nostro movimento, il nostro giornale anche, insieme alla battaglia di Spin Time, si muoverà come un corpo unico, perché se si disgrega il culturale dal sociale e l'abitativo dentro il palazzo di Spin Time, si disgrega il modello di Spin Time. Quindi ora siamo senza casa, ma la casa che cercheremo è comunque insieme e dentro il movimento per la lotta per la casa.
1: E per concludere, dal punto di vista giornalistico, cosa rappresentate il fatto di stare all'interno di una comunità con circa 400 persone di varie nazionalità?
0: Allora, sicuramente ci ha dato la possibilità non di occuparci delle cose come se fossero esterne da noi, ma di cominciare ad occuparci delle cose come se fossero interne a noi. Il fatto che come un giornale ci occupiamo di mancanza di spazio nella città di Roma, il fatto che ci occupiamo di fragilità e precarietà sistemiche rispetto a persone di seconda, terza generazione, persone che hanno fatto delle traversate, persone che hanno difficoltà linguistiche, precarietà sanitarie, non è perché ci occupiamo di alcuni temi sensibili, è perché ci occupiamo di qualcosa che ha a che fare anche con noi, ha a che fare con il nostro palazzo, ha a che fare con le persone.
1: A
0: livello condominiale, quello è un'esposizione che è veramente un orgoglio avere e che bisogna rispettare, perché se no c'è veramente una disgregazione tra un giornalismo che si occupa delle cose fuori da sé e un giornalismo di militanza che si deve occupare di quello interno.
1: Giornalismo appunto sul campo.
0: Esatto, noi abbiamo un giornalismo partecipativo per cui niente di quello che viene scritto viene firmato a firma singola e sono tutti frutto di processi assembleari, tutti i temi che decidiamo di discutere all'interno del giornale sono frutto di processi assembleari a Roma, Milano e in Puglia e Bari, e il fatto di avere dei processi collettivi l'abbiamo imparato da qua, l'abbiamo imparato dal 2019 dentro Spin Time, a fare dei cerchi, a discutere, a capire che quello che scriviamo è anche politico.
1: Allora Cecilia, intanto ti ringraziamo, se hai qualcos'altro da aggiungere, questo è il momento.
0: Sarà una bella lotta.
1: Allora, grazie Cecilia della redazione di Scomodo. Allora, siamo in compagnia di
2: Sheikh Nicola.
1: Allora, raccontaci un po' come sei arrivato a Spin Time. Ci raccontavi prima fuori onda che si chiamava in un altro modo, tra l'altro. Qual è stata la tua esperienza anche di vita vissuta e le relazioni umane che hai allacciato all'interno dello Spin Time?
2: Io ho iniziato a conoscere Eshon, che poi dopo diversi anni poi è diventata Spin Time, no? Ho fatto le manifestazioni, ho fatto un sacco di picchetti antisfratto, eccetera, eccetera. Però a prescindere da tutto questo, è che nei primi anni dell'occupazione, lì a Santa Croce in Gerusalemme, quando facevamo le nostre assemblee, quando si parlava di case popolari, perché è normale, no? È un'occupazione. Per noi era anche addirittura noi singoli era un'utopia arrivare a avere una casa popolare. Invece poi con il rapporto che si è instaurato con Gualtieri, con Spin Time, oggi siamo sì stati sgombrati, che adesso non voglio fare il confronto di come sto adesso e di come stavo prima, perché prima era una comunità, prima non è che avevo tanto, come si dice, una grande casa o cose varie, però eravamo tutti amici, tutti compagni, insomma, Invece si è un po' disgregata questa questione, si è disgregata perché siamo fuori, però devo dire che Gualtieri è stato molto, come si chiama, molto onesto in quello che ha detto, perché poi ha sistemato tutti. E come stavo dicendo prima, nelle assemblee delle case popolari, per le persone singolo era appunto un'utopia poter avere una casa, un monolocale, ecco.
1: Senti, la tua voce tradisce un'altra provenienza che non è laziale. Da dove...
2: No, io sono di Sassari, il paese di Berlinguer, di Antonio Gramsci, eccetera, eccetera. E niente, ho sempre partecipato alle manifestazioni qui a Sassari, facevo i cortei universitari dove poi subentrava la politica. Ero giovane, no? La verità non è che oggi non è che sono un politico che posso parlare di politica, però.
1: Senti, quanti anni hai passato a Spin Time?
2: 13 anni.
1: 13?
2: Sì, più 2 anni che frequentavo via Carlo Felice e San Paper, dove c'era l'occupazione di Carlo Felice, sempre la nostra di Esso. Io ho fatto...
1: Allora, sì, ringraziamo intanto, ricordaci un attimo il tuo nome, se hai qualcos'altro da aggiungere adesso in conclusione.
2: Sì, ancora, no, niente. Diciamo che però Stintai ci ha dato anche alle tutte le persone che in un certo qual modo, adesso non parliamo di cose strane, tipo, però anche gente che non sapeva niente, ha dato l'opportunità di poter crescere. E crescendo, io per dire lavoro adesso, no? Lavoro a Cinema Troisi, capito? Eccetera, eccetera. Dunque ho avuto la possibilità di stare in una comunità, di stare bene, di divertirmi, perché di aver partecipato pure a qualche film e cose varie, perché lì si fa teatro, insomma, diciamo che in un certo qual modo, per una persona che in un certo qual modo non finita, perché non si finisce mai di vivere se che non si è morti, no? Però ci ha dato una grande mano, una grande opportunità.
1: Allora ricordaci
2: dignitosamente,
1: grazie mille,
2: lo devo col cuore.
1: Ricordaci il tuo nome e se hai qualcos'altro da aggiungere.
2: No, non c'ho niente da aggiungere, sono Secchi Nicola, sono sardo, vivo a Roma da un vicino ad anni e niente, va bene così, viva Spin Time per il momento.
1: Allora, grazie, in bocca al lupo.
3: Quello che stiamo facendo tutti noi.
1: Siamo in compagnia di Luca Blasi, siamo alla testa del corteo, in questo momento siamo fermi davanti al Ministero dei Trasporti. E qual è la tua impressione?
4: Pensate che la manifestazione è riuscita, ci sono decine di migliaia di persone, non so ancora quanti sono, esattamente quanti siamo, però è grande, è composita, rappresenta la complessità che è Spin Time, un laboratorio di convergenza, e chiaramente da qui si lancia una sfida, perché le parole d'ordine sono chiare, noi vogliamo rientrare in quello spazio, non può averla vinta Investire, non possono averla vinta la potenza dei fondi immobiliari. La politica si deve svegliare, perché Spin Time è l'esempio plastico, ormai in città non governa più chi viene votato dai cittadini, ma governano fondi sovranazionali che fanno esattamente quello che vogliono. Ormai siamo arrivati a 42 milioni di metri quadri a Roma di proprietà dei fondi immobiliari.
1: Ecco, Spin Time era già nella lista, purtroppo, e ce ne saranno altre, si sveglieranno magari adesso che si avvicinano le elezioni, magari faranno ancora alti di forza, e siamo pronti a reagire?
4: Assolutamente sì, io credo che Spin Time sia stata una particolare, anche vista la presenza delle famiglie, del grande numero di minori, per cui sai, in quei casi quando hai spazio sociale e parte abitativa spesso hai tempi diversi e soluzioni differenti per le due realtà, ma noi dobbiamo invece salvaguardare quel tipo di complessità. Questa è una città dove la solitudine sta facendo grandi danni, pensiamo alla strage di Papalata, dei genitori che si sono tolti la vita con la figlia di disabile perché davanti non vedevano più nessun futuro e nessuna speranza in questa città, nelle nostre strade.
1: Afflitta dall'overtourism
4: con i bambini, nessuno ancora ci ha messo mano. Va ricominciata una nuova stagione. Io credo che le forze ecosocialiste e sociali di questa città debbano partire da Spin Time per ridisegnare gli equilibri in città, però sono sicuro che ci sono gli anticorpi per potercela fare.
1: Anche perché non è solo un problema delle grandi metropoli, perché l'overtourism e l'aumento dei prezzi anche delle case metro quadre, degli affitti, poi a macchia d'olio va anche in altre regioni che prima non erano interessate.
4: No, assolutamente, ma poi è tutto un meccanismo di esproprio punto e basta, cioè tutta questa ricchezza che rimane è una ricchezza effimera, concentrata nelle mani di pochi, non è una ricchezza strutturale, non si ripartisce in maniera uguale nella città. A Roma siamo arrivati al punto che tu lavori e sei povero, perché ormai il costo della casa, dell'affitto, condominio e tutto il resto che sappiamo comporre l'abitare, ormai si mangia tra il 65 e il 75% del reddito delle persone. Va invertita necessariamente la tendenza. Temo che l'amministrazione romana ancora non abbia capito appieno questa cosa, dobbiamo farglielo capire.
1: Allora Luca Blasi, grazie e a presto, in bocca al lupo.
4: Grazie a voi come sempre.
1: Buona lotta.
4: Buonanotte. Grazie mille.
1: Allora siamo nei pressi della Biblioteca Nazionale di Roma e quindi siamo nella fase di rientro e ci ha incuriosito lo striscione di un quartiere che è chiamato Bastoggi anche per comodità, diciamo così. Siamo in compagnia di
5: Carla.
1: Allora, come mai Bastoggi ha uno striscione qui all'interno dello corteo Spin Time?
5: Come li voglio perdere? Allora, ci siamo come dopo 30 anni, ma siamo sempre stati, perché ci vogliono mandare via dal quartiere.
1: Chi?
5: Vogliono fare, non si sa.
1: Chi
5: vogliono
1: mandare? Quali sono gli abitanti coinvolti?
5: Coinvolti tutte le palazzine del quartiere dei Dognocchi, Bastoggi. Siamo 3.000 persone, 3.500 persone. Vogliono passare la metropolitana. Nella mia palazzina, tu abiti la palazzina E, io sono una abitante della mia palazzina E, c'è cioè l'amianto, l'unica palazzina che è l'amianto. Stiamo combattendo di far ripristinare i nostri servizi, la Bastoggi non l'abbandoniamo. Vogliamo solo che dopo 30 anni di ostaggio siano ristabilizzate. Con i nostri soldi sappiamo che c'è un finanziamento.
1: Okay. Ma la metropolitana c'entra qualcosa in questa operazione?
5: In questa decisione loro hanno preso la decisione di voler buttare giù la Bastoggi. Noi dopo 30 anni non glielo permettiamo.
1: Cos'è che vi preoccupa?
5: Ci preoccupa andare via e non sappiamo dove andiamo. Gente come
1: ma
5: noi.
1: Non hanno proposto nulla,
5: No, per adesso si sa, campa all'aria. Ma noi non l'abbandoniamo, ecco perché oggi siamo qua. Dopo 30 anni e passa, siamo qui per combattere.
1: E vi sentite vicino a un'altra comunità che...
5: La nostra palazzina, per esempio, nel nostro quartiere sono venute a mancare 30 persone per l'amianto. Combattiamo per la...
6: Attenzione che avete lo striscione dietro.
5: Sì, sì, combattiamo per la legalità, capito? Stiamo combattendo per le cose giuste.
1: E altre persone quindi si sono ammalate? Oltre
5: sì, 30 persone
1: alle...
5: con i tumori, perché non è l'unica palazzina che ha ancora l'amianto. La mia è la E, lo sanno, perché sono venuti anche deputati e altre persone a vedere il nostro quartiere. Non è solo il gatto e tangenziale che siamo conosciuti, che gente come noi lavora, lo combattiamo con l'autobus, combattiamo di tutto, ma le nostre case non le consegneremo. Vogliamo solo che siano ristabilizzate ed è la prova d'oggi di venire qui da voi.
1: Benissimo, ricordiamo agli ascoltatori che non sanno di preciso dove si trova Bastoggi, guardando Roma dall'alto.
5: Bastoggi non gnocchi, l'università Cusano comprende anche.
1: Quindi sarebbe praticamente nord-ovest sulla zona Aurelia verso andare fuori Roma. Va bene, qualcos'altro da aggiungere? Cos'è che vi si lega allo Spin Time? Cos'è il sentimento di pervenire qui? Cosa vi ha spinto?
5: Nella lotta di casa, perché noi non siamo occupati, noi siamo assegnatari. Non sono
7: Queste le voci raccolte ieri da Radio Nadurto al corteo di Spin Time di Roma. Restiamo a Roma perché in Senato pochi giorni fa è stata approvata la legge elettorale che ora va alla Camera per l'ultima lettura. Ne parliamo ora con Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto, che sta seguendo proprio la partita del cosiddetto Melonellum.
8: Noi siamo al telefono con Michele Gambirasi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, si occupa di politica. Intanto buongiorno.
9: Buongiorno a voi agli ascoltatori.
8: Con te chiaramente per parlare della riforma della legge elettorale, tanto ricordiamo che ieri ha preso il via libera in Senato con 113 voti a favore. La riforma adesso passerà a Montecitorio per la terza lettura il prossimo 28 settembre. Dalle preferenze ai capolista bloccati fino a alle 450.000 firme necessarie per le nuove formazioni per presentare le liste, sono le principali novità sicuramente che hanno aperto diverse polemiche insieme al premio di maggioranza. Comunque Michele, cerchiamo un attimo di specificare, di chiarire che cosa prevede questa riforma.
9: Sì, eccoci. Allora, sì, diciamo, lo possiamo più o meno dire, perché come ricordavi ieri è stata approvata al Senato e quindi, diciamo, salvo sorprese, questo sarà il testo definitivo della riforma, perché ora deve tornare alla Camera, ma è molto difficile che la maggioranza, la destra, scelga di cambiarla di nuovo. Quindi ci troviamo davanti a una legge proporzionale a turno unico con premio di maggioranza. Che cosa significa? Significa che per eleggere appunto i 400 deputati e 200 senatori ci sarà un turno solo, non ci sarà nessun ballottaggio, e sarà assegnato al partito o alla coalizione che prende un voto di più degli altri, ma attenzione, sopra la soglia del 42%, che diciamo è la soglia per poter accedere a questo premio, sarà assegnato un premio di governabilità, lo chiama il governo, di 70 deputati e 35 senatori, che dovrebbe garantire la maggioranza in Parlamento. Questo però con un tetto massimo, nel senso che in ogni caso il partito o la coalizione che vince non potrà superare i 220 deputati e i 113 senatori che rappresentano il 55% del Parlamento. Questa, diciamo, è l'impostazione proprio di base della legge, in qualche modo, che appunto il governo si rivendica e si vende come una legge pensata per garantire la stabilità, e quindi questo premio di maggioranza, che è piuttosto consistente, perché parliamo quasi del 15% di premio di maggioranza, 13% insomma, e diciamo garantirebbe di avere una maggioranza in Parlamento in teoria per tutti e cinque gli anni di legislatura. Questa è, diciamo, è l'idea che sta vendendo il governo in qualche modo. Più o meno questo è il funzionamento di base della legge, dopodiché ci sono tutta una serie di altri aspetti però che sono non meno problematici.
8: Io volevo sottolineare appunto un altro aspetto che tra l'altro aveva fatto andare sotto la maggioranza di governo proprio al voto alla Camera, che riguardava legato in qualche modo alle preferenze. Anche questo è un capitolo molto discutibile, o sbaglio?
9: Esatto, diciamo che nel testo iniziale, quello che il centrodestra aveva depositato a febbraio, non erano previste le preferenze, ma come sappiamo le preferenze sono una battaglia storica di Giorgia Meloni, che da 15 anni va in giro dicendo che vuole reintrodurre le preferenze, e quindi ha in qualche modo forzato, diciamo, questa modifica al testo con Lega e Forza Italia, con gli alleati di governo, e andò appunto presentò un emendamento soltanto Fratelli d'Italia, che alla Camera con voto segreto fu bocciato, quindi una parte consistente di Lega e Forza Italia votarono contro, forti, diciamo, del voto segreto, di non poter sapere chi fossero i deputati e le deputate, soprattutto le deputate che avevano bocciato questo emendamento, che adesso invece è stato reintrodotto al Senato, perché al Senato per regolamento non esiste il voto segreto, e quindi in qualche modo nessuno si è sentito di poter sconfessare il governo e Giorgia Meloni pubblicamente, perché, diciamo, vengono chiamate preferenze finte. Vediamo come funzionano. Non sono preferenze come quelle a cui siamo abituati nelle elezioni locali dei consigli regionali e dei consigli comunali, o nelle elezioni europee, dove si ha la scheda con accanto la possibilità di scrivere dei nomi dei candidati che noi vogliamo eleggere. No, funzioneranno così: accanto a ogni partito sulla scheda si troverà un blocchetto di 7 nomi. Di questi 7 nomi il primo sarà anche graficamente staccato dagli altri, sarà scritto in neretto, leggermente staccato, perché è il cosiddetto capolista bloccato, che sarà il primo a essere eletto di quel partito in quel collegio, no? L'Italia è divisa in 49 collegi per la Camera e 26 per il Senato, dopodiché inizieranno a scattare tutti gli altri. E appunto sotto quindi questo capolista bloccato ci saranno altri sei nomi, accanto cui l'elettore potrà mettere tre preferenze con alternanza di genere, quindi o due uomini e una donna o due donne e un uomo, e dopodiché chi prenderà più preferenze, più voti, sarà il primo e il secondo e via dicendo. Perché si è arrivati a questa formula, che immagino appunto anche spiegarla e restituirla non è facilissimo, perché è effettivamente complicata, perché come abbiamo visto innanzitutto c'è una persona in ogni caso bloccata, nel senso che non deve correre per le preferenze e che sarà in ogni caso eletta se il partito diciamo sbloccasse un seggio in quel collegio, perché così diciamo con questo sistema le preferenze riguarderanno uno strettissimo numero di parlamentari, perché a eleggere più di un deputato, più di un senatore in un solo collegio saranno solo i partiti più grandi, diciamo quelli che ci si aspetta che prenderanno più voti, quindi Fratelli d'Italia e il Partito Democratico sostanzialmente, che secondo i sondaggi dovrebbero andare sopra il 20%. In tutti gli altri casi è molto difficile che un partito elegga più di un deputato, più di un senatore in un singolo collegio, quindi ecco, è del tutto evidente che diciamo la maggior parte dei parlamentari continuerà a essere eletto diciamo dalle liste bloccate, cioè da questo gruppo di capilista bloccati, e questo varrà soprattutto per Lega e per Forza Italia, cioè per i due partiti che non volevano la reintroduzione delle preferenze, ma che con questo meccanismo che è stato diciamo sponsorizzato soprattutto dal presidente del Senato Ignazio La Russa, diciamo hanno salvaguardato buona parte dei propri, diciamo, dei propri parlamentari, che continueranno a poter essere scelti dalle segreterie dei partiti che comporranno le liste. Diciamo più o meno è questo il funzionamento. C'è un altro aspetto però molto insidioso di questo meccanismo delle preferenze che è stato inserito, perché la destra ha scelto di eliminare le quote di genere tra i capilista bloccati, nel senso che nell'attuale legge elettorale che abbiamo tuttora in vigore, perché questa non è stata ancora approvata, c'è diciamo, è imposta una quota di genere del 60-40, quindi i candidati devono essere al 60% di un genere e 40% di un altro, per cercare in qualche modo di bilanciare la rappresentazione di genere. Infatti questo è il Parlamento che nella storia della Repubblica è un numero ancora molto basso, però è il maggior numero di elette donne, sono circa il 30%, come vediamo è comunque basso, è comunque lontano diciamo dall'equa rappresentazione. Invece questo meccanismo di quote di genere è stato eliminato dai capilista, che abbiamo detto sono diciamo quelli che saranno sicuramente eletti e che nella maggior parte dei partiti sono gli unici con la certezza di essere eletti, quindi un partito potrà anche inserire tutti i capilista uomini, tendenzialmente aumentando potenzialmente a dismisura il numero di uomini diciamo eletti in Parlamento. Ovviamente lo potrebbe fare anche con tutte donne, ma vedendo l'attuale composizione della classe politica direi che è molto più improbabile come cosa, ecco. E quindi diciamo questo è un meccanismo molto insidioso, che è quello, uno dei motivi che ha fatto diciamo saltare le preferenze alla Camera, perché diciamo le deputate sia dell'opposizione ma anche appunto di maggioranza si sono ribellate a questo meccanismo, e adesso si vedrà che cosa accade al Senato. Ma è un tema, tant'è che anche ieri la ministra per le riforme Casellati di Forza Italia, che in realtà su questa legge praticamente non ha avuto diritto di parola, è stata estromessa da tutte le decisioni, continuava a ripetere che la rappresentazione di genere è una responsabilità dei partiti, come a dire non la stiamo imponendo per legge, quasi facendo un appello ai partiti dicendo per favore siate responsabili in qualche modo.
8: molte polemiche ha suscitato anche un'altra novità di questa riforma, quella sulla raccolta delle firme, che interessa i partiti che si presentano per la prima volta alle elezioni, quindi che non sono presenti, che non sono già stati presenti in Parlamento. 450.000 firme necessarie, una marea.
9: Sì, allora, questa è una norma che è stata introdotta veramente al photo finish, all'ultimo minuto, nel senso che è stata presentata, se non erro, giovedì scorso, quindi diciamo veramente a pochi giorni dall'approvazione. Perché? Diciamo, inizialmente la destra aveva, in particolare Forza Italia, aveva elaborato un meccanismo ancora più, diciamo, perfido per fare la guerra alle piccole liste, nel senso che aveva introdotto un emendamento alla Camera che cancellava i voti dei partiti che non arrivano al 3%, diciamo, no? C'è la soglia di sbarramento, quindi un partito o una coalizione per poi poter eleggere deputati e senatori deve arrivare almeno al 3%, se si trova all'interno di una coalizione c'è il cosiddetto recupero del miglior perdente e quindi tra chi sta sotto il 3% il migliore viene recuperato ed elegge lo stesso. Una norma chiaramente incostituzionale perché, diciamo, avrebbe permesso alla coalizione con meno voti di vincere. Questa norma è stata eliminata e quindi in compenso per, diciamo, alimentare questa guerra alle piccole liste che sappiamo sono soprattutto nel campo del centro-sinistra, perché a destra, diciamo, ci sono tre partiti maggiori, poi, diciamo, c'è una sola lista che è Noi Moderati, che dovrebbe prendere all'incirca l'1%, ha aumentato, appunto, come dicevi, il numero di liste, il numero di firme per presentarsi allo sproposito, penalizzando chi non è in Parlamento, perché come funziona adesso? Chi è già rappresentato in entrambi i rami del Parlamento non dovrà raccogliere le firme, potrà automaticamente presentarsi alle elezioni. E mentre chi non ha nessuna rappresentanza in Parlamento dovrà raccogliere 6.000 firme per collegio. E se consideriamo, prima citavamo 49 collegi alla Camera, ecco, semplifichiamo a 50, 6.000 per 50 sono 300.000 firme in tutta Italia almeno, perché poi se ne devono sempre raccogliere un po' di più perché sono firme che vanno autenticate dal notaio, diciamo, non sono, come dire, firme semplici da raccogliere, quindi se ne prendono sempre un po' di più per evitare sorprese. Quindi siamo almeno a 350.000 firme da raccogliere in tutta Italia, e sono tantissime se pensiamo che nella legge precedente erano 1.500 per collegio, quindi diciamo sono state quadruplicate così da un momento all'altro senza un criterio preciso, nel senso che questo 6.000, questo numero non viene fuori da qualche calcolo, è un numero così tirato.

0: sinistra, ma che non essendo in Parlamento davanti queste 350.000 firme, ma anche fuori da, non lo so, penso sempre a sinistra, fuori da quella che dovrebbe essere la coalizione, dovrebbe interessare anche per esempio Potere al Popolo, che non vuole correre nel centro-sinistra, ma che non essendo in Parlamento dovrà raccogliere queste 350.000 firme. Quindi ecco, vediamo che è una soglia molto molto alta. Per chi non vale, oltre che per chi non c'è, per chi ha una rappresentanza almeno in uno dei due rami del Parlamento, e diciamo per le formazioni che esistono adesso si tratta di Più Europa, quindi diciamo i radicali di Riccardo Maggi che esistono solo alla Camera, e per Futuro Nazionale, a cui mi sembra, a me osservando, di vedere che alla fine la destra lascia sempre uno spiraglio aperto, dice che non lo vuole in coalizione ma poi lascia sempre uno spiraglio aperto. Quindi ad esempio Più Europa e Futuro Nazionale di Vannacci dovranno raccogliere sempre, diciamo come la vecchia legge, 1500 firme per collegio, che è un diciamo molto più abbordabile come cifra. Questo diciamo appunto è una norma che è stata introdotta evidentemente diciamo per mettere in difficoltà tutte queste liste, diciamo complicare la possibilità che si presentino alle elezioni. E ovviamente poi queste sono le liste che esistono in questo momento, ma diciamo vale per chiunque decidesse di fondarne una e di provare a correre alle elezioni. Diciamo, io ho citato quelle che sono note alle cronache, ma nulla esclude che qualcuno ne fondi un'altra e si debba misurare con questo scoglio.
1: Certo, certo. E di fatto, secondo te, c'è una continuazione nella logica bipolare che era stata, come raccontavi già all'inizio tu, in qualche modo contestata?
0: Allora, sicuramente l'intento, diciamo, per come è costruita questa legge, c'è l'intento di costruire una logica bipolare, cioè appunto il premio di maggioranza è evidentemente uno strumento che serve a costruire due poli che a quel punto per avere delle chance di vincere devono cercare di aggregare quante più formazioni possibili. Diciamo, c'è anche un'idea delle istituzioni e della forma dello Stato in senso fortemente maggioritario, ma questo diciamo non lo scopriamo oggi che Giorgia Meloni ha questa idea diciamo dello Stato in senso molto verticale, molto autoritario e molto gerarchico. E vediamo anche che c'è una delle norme sempre contestate, è l'obbligo per i partiti e le coalizioni di indicare il proprio candidato premier all'interno dei programmi quando si presentano le liste, una cosa che è evidentemente in conflitto con la Costituzione, perché la prerogativa di indicare il Presidente del Consiglio è attribuita esclusivamente al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica. Ma questo perché sappiamo qual è l'idea di Giorgia Meloni di premierato e di elezione diretta del Premier e poi possibilmente diciamo nelle sue fantasie anche del Capo dello Stato. E c'è però secondo me un risvolto di questa legge che rischia di rovesciarsi nel suo contrario, nel senso che una legge pensata appunto per il bipolarismo, per la stabilità, per la maggioranza, per la durevolezza dei governi, rischia di rovesciarsi nel suo contrario qualora nessuno tra partiti e coalizioni arrivi al 42%, che è la soglia, dicevamo, minima di accesso al premio di maggioranza. Se nessuno arriva a quella soglia, quindi se mettiamo caso in questo scenario sia centrodestra che centrosinistra si fermano al 40%, a quel punto il Parlamento viene eletto col proporzionale puro, quindi proprio i seggi vengono distribuiti in maniera proporzionale ai voti che sono stati presi dai partiti, come era diciamo nella Prima Repubblica, per capirci, come facevano Democrazia Cristiana e tutto quanto. Questo è diciamo l'esatto opposto dell'idea maggioritaria che ne hanno. In questo momento i sondaggi ci dicono che il centrodestra senza Vannacci non ha alcuna possibilità di arrivare al 42%, quindi, e il centrosinistra ci arriva giusto, quindi diciamo che vediamo che non è un'eventualità del tutto remota che alla fine la legge della stabilità diciamo si ridiventi un proporzionale puro, anche perché diciamo nella storia d'Italia è sempre stato così: chi ha cambiato la legge elettorale per favorirsi alla fine diciamo ha ottenuto l'effetto opposto. Quindi diciamo questo è diciamo un mio parere da osservatore e da cronista. Mi sembra che l'unico grande vincitore di questa legge elettorale alla fine potrebbe essere

0: essere Vannacci, che comunque vada, diciamo, otterrà un numero di seggi maggiore rispetto a quello che avrebbe con questa legge elettorale che abbiamo ora, il Rosatellum, e che potenzialmente in uno scenario di proporzionale puro potrebbe diventare anche più importante di quanto è adesso. Ma questa, diciamo, è una mia opinione, anche perché ancora dobbiamo votare, quindi non è suffragata ancora da nessun fatto.
1: Michele,
2: Michele Gambirasi della redazione politica del Manifesto. Con lui abbiamo parlato di legge elettorale in una giornata particolarmente densa per gli appuntamenti politici. In corso, infatti, a Pontida l'iniziativa tradizionale della Lega, in un clima particolarmente teso, con Salvini che si attende a contestazioni. Per ora sta parlando Zai, accolto da un'ovazione del pubblico. Poi ci sono 5 Stelle a Milano per Nova, per la loro conferenza programmatica. Insomma, tanti movimenti di carattere politico. Noi però per ora stoppiamo questa pagina e parleremo invece a breve di economia. Facciamo riproponendovi la conversazione settimanale del venerdì con l'economista, nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Quattro i temi che abbiamo toccato venerdì 18 di settembre. Sempre per restare, diciamo, in ambito italiano, abbiamo parlato dei primi vagiti della legge elettorale con le ricadute anche sul tema pensionistico. Poi ci siamo occupati del rialzo dei tassi di interesse, prima la BCE, poi la Fed, ora anche la Bank of Japan. E da ultimo le decisioni, soprattutto di carattere economico, emerse in India dal forum dei paesi BRICS, il numero 18. Tutto questo a breve con l'economista, nostro collaboratore, docente di economia politica all'Università di Pavia, Andrea Fumagalli. A seguire invece l'appuntamento con Il Mondo Nuovo. Buon ascolto.
1: Ed eccoci qui con il nostro collaboratore, economista Andrea Fumagalli, e la sua rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana. Andrea, intanto buongiorno.
3: Buongiorno a te Rosangela, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Abbiamo degli argomenti corposi stamattina, quindi iniziamo subito. Dopo l'annuncio della BCE, che abbiamo discusso la volta scorsa, è arrivata anche la decisione della Fed. Nella terza riunione del board il presidente ha deciso di rialzare i tassi di 25 punti base, i tassi di interesse, per via dell'innalzamento inflattivo. È il primo aumento dal luglio 2023, che arriva dopo una lunga battaglia condotta dallo stesso presidente americano Donald Trump contro l'ex presidente della Fed Jerome Powell, che si era ripetutamente rifiutato di abbassare i tassi a causa appunto dell'incertezza dovuta alla situazione internazionale. E adesso per il tycoon arriva un altro duro colpo, Andrea.
3: Sì, è un duro colpo perché il governatore della Federal Reserve Warsh ha mantenuto fede alla sua promessa di autonomia della Banca Centrale Americana rispetto al potere politico. È uno dei pilastri del pensiero neoliberista monetarista, questo dell'autonomia della Banca Centrale, e che però i suoi predecessori non sempre avevano mantenuto, tant'è vero che i tassi erano rimasti più o meno costanti da quasi tre anni questa parte, nonostante che nell'ultimo anno ci sia stato un passaggio dell'inflazione dal 2% all'attuale 3,3%. Per quanto riguarda l'indice dei prezzi, che viene preso in considerazione dalla Federal Reserve, che è il PCE, cioè il Personal Consumption Expenditure, che non è proprio un indice dei prezzi normale, cioè non è il Personal Consumption Index, cioè l'indice dei prezzi, ma è invece un indicatore che tiene conto anche delle cambiamenti di consumo degli americani, e che viene ritenuto più attendibile dalla Fed. Normalmente questo indice dei prezzi è leggermente inferiore a quello più tradizionale, perché tiene conto del fatto che i consumatori possono decidere di non comprare più un bene che ha visto un certo aumento di prezzo e sostituirlo con un bene più o meno simile ma con prezzo più basso. Ecco, al di là di questo, che sono questioni di carattere tecnico, l'inflazione è comunque aumentata al 3,3%, quindi questo rialzo non viene del tutto improvviso. I tassi di interesse sono stati portati alla forchetta 3,75%-4%, ma ciò che è ancora più interessante notare è che nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di aumento dei tassi di interesse, Walsh ha detto che quasi probabilmente a novembre prossimo, quindi una volta passate le elezioni di midterm, ci sarà probabilmente un altro aumento dei tassi e i tassi si porteranno intorno non più tra il 3,75%, ma intorno al 4,1%-4,2%. Questa è una brutta notizia per Trump, che infatti ha reagito in maniera molto, molto vigorosa, molto arrabbiata, perché l'aumento dei tassi di interesse significa aumento del costo del denaro, significa che ci sono possibili impatti recessivi sulla dinamica economica, e questo è sicuramente qualcosa che Trump non vuole che avvenga in un contesto pre-elettivo, perché sappiamo che a novembre, inizio di novembre, ci saranno appunto le elezioni di midterm che ormai rivestono un'importanza strategica e fondamentale per il mantenimento dell'egemonia politica di Trump. Contemporaneamente la Fed ha anche diffuso le stime sulle principali grandezze macroeconomiche. Il PIL statunitense dovrebbe crescere quest'anno del 2-3% rispetto al 2,2% precedentemente stimato, quindi una crescita che comunque risulta inferiore a quelle che erano le attese di un anno fa, dove si parlava di un PIL del 2,7-2,8%, e questo sicuramente dipende anche dal fatto che la dinamica economica USA sconta anche le incertezze, l'aumento dei prezzi e anche gli effetti di feedback dell'introduzione dei dazi sull'import. Il tasso di disoccupazione invece dovrebbe rimanere costabile intorno al 4,1% secondo la Fed dal 2026 addirittura fino al 2029. Questa è un po' la situazione, vedremo un po' se come Trump reagirà, perché al momento attuale Trump, quando aveva nominato Walsh, ha detto che è uno dei più bravi economisti, che ha sempre ammirato la sua politica. Al momento attuale non sembra proprio che sia così. D'altra parte bisogna aggiungere già anche le ultime decisioni politiche interne degli Stati Uniti hanno visto una crescente, diciamo, insofferenza anche da parte di alcuni esponenti del Partito Repubblicano, che nelle ultime elezioni, per quanto riguarda la richiesta che l'attività bellica che Trump ha deciso di attuare in Iran debba essere sottoposta al voto del Parlamento, che questo è sicuramente una richiesta formale perché Trump ha la possibilità di non farlo in maniera legittima, però in questa votazione che è passata, quindi ben 7 deputati repubblicani hanno votato con i democratici, e questo insomma è abbastanza indicativo.
1: Ci spostiamo invece a New Delhi, dove si è svolto il 13° vertice dei BRICS. La dichiarazione finale registra il consolidamento di un raggruppamento ormai molto diverso da quello nato dall'inizio del secolo come espressione delle principali economie emergenti. Al suo interno, nel documento dunque, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale non vengono respinti, ma si sollecita la costruzione di strumenti attraverso i quali una quota crescente delle relazioni economiche possa svolgersi senza dipendere integralmente da circuiti finanziari dominanti. La dichiarazione riconosce inoltre gli obiettivi climatici, ma ribadisce che i combustibili fossili continueranno ad avere un ruolo importante, soprattutto nei paesi emergenti e in via di sviluppo. Nello stesso documento, i BRICS esprimono allarme per la crescita della spesa militare mondiale, giudicata sottrattiva rispetto al finanziamento dello sviluppo dei paesi più poveri. Sono quindi passaggi di questa lunghissima dichiarazione finale, Andrea?
3: Allora, la parte che è maggiormente interessante, che anche qui non stupisce le aspettative, è il fatto che il processo di creare un unico strumento da proporre a livello mondiale e non soltanto alla cerchia dei paesi BRICS, alternativa al dollaro, ecco, questo impegno non è ancora arrivato. Diciamo che i BRICS fino adesso si sono costantemente rifiutati di sostenere l'istituzione di una nuova valuta a carattere internazionale, e questo spiega perché non mettono in discussione il ruolo e le funzioni svolte dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Piuttosto invece riconoscono la necessità sul piano non tanto geoeconomico ma geopolitico di una profonda riforma delle organizzazioni delle Nazioni Unite, che sono in forte crisi e che dovrebbero essere riformati in vista di una multipolarità che ormai di fatto per i paesi BRICS è già qualcosa di dato e di scontato. E questa proprio una settimana dopo questa critica e la necessità di una riforma dell'ONU, abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno vietato l'ingresso ad Abu Mazen dell'autorità palestinese per parlare all'Unione dell'ONU, hanno vietato l'ingresso, e quindi hanno di fatto, questo dimostra che l'ONU subisce, diciamo, i condizionamenti che derivano dalle politiche internazionali degli Stati Uniti, e che proprio con riferimento a questa situazione che i BRICS auspicano un cambio di passo e un cambio di governance per quanto riguarda l'ONU, che dovrebbe fare la garante della multipolarità e della coesistenza fra aree geoeconomiche e tecnologiche che ormai sono strutturate e ben potenti. Però per quanto riguarda invece gli aspetti più economico e finanziari, che è l'argomento forse più interessante, diciamo che il principale impegno che fuoriesce dalla dichiarazione finale, che comunque è già un risultato politico differente perché è stato firmato congiuntamente da tutti i partecipanti, nonostante che all'interno dei BRICS ci siano forti differenze, questo è anche la causa di una certa diciamo timidezza nel prendere posizioni più radicali. Comunque i BRICS in questa risoluzione finale hanno perorato il costante miglioramento dei sistemi, leggo testualmente, di elaborazione delle transazioni valutarie bilaterali e non multilaterali, quindi non una valuta unica che viene utilizzata da tutti i paesi BRICS per poi porla anche ai paesi non BRICS, ma invece c'è un miglioramento, creazione di reti, di pagamenti basati però su transazioni di tipo bilaterale. In particolar modo la novità che è stata introdotta e che verrà introdotta dopo questo vertice di New Delhi è la creazione di un sistema unico di messaggistica simile allo SWIFT, che verrà denominato BRICS Pay, quindi regola non le transazioni, le modalità delle transazioni finanziarie e monetarie in valute diverse. Però c'è un unico meccanismo di transazione, come quello che lo SWIFT è basato sul dollaro, e questo comporta ancora oggi la centralità del dollaro come valuta di riferimento internazionale. Il BRICS Pay è invece basato su un sistema di nodi che sono fra loro sempre più interconnessi, e i nodi principali sono il sistema dei pagamenti indiano, che si chiama UPI, il sistema di pagamento cinese che si chiama CHIPS e l'SPFS, che è il sistema di pagamento delle transazioni economiche monetarie in Russia. Questo problema però, qui c'è un problema economico che sorge, che forse è anche un altro dei motivi per cui c'è questa pazienza nell'avviare questa strada di creare una valuta internazionale, perché le transazioni bilaterali hanno un difetto, soprattutto quando i paesi che trattano fra loro e si scambiano merci di import-export presentano saldi della bilancia dei pagamenti particolarmente diversi. La Cina, come sappiamo, di solito è un paese creditore, è in avanzo commerciale, mentre la Russia e anche l'India o altri paesi BRICS possono essere in disavanzo commerciale. E questo fa sì che la parte che presenta surplus vede la valuta dell'altro paese, che ha presente invece un deficit commerciale, la quota di questa valuta del paese con deficit commerciale viene acquisita dal paese con il surplus commerciale, e spesso e volentieri queste valute che presentano deficit commerciale sono soggetti a rischi di svalutazione, quindi il paese creditore tende a restare a utilizzare questa valuta e quindi a sviluppare ulteriormente queste modalità di scambio bilaterale. E qui mi verrebbe da pensare a quella che è stata la grande proposta che ha fatto John Maynard Keynes quando è stato fondato il Fondo Monetario Internazionale, cioè di creare una moneta che Keynes chiamava Bancor, in grado di fare meccanismi di compensazione tra il paese a più alto credito e il paese a più alto debito, penalizzando il paese a più alto credito. Ecco, una situazione di questo genere e viene ben vista dalla Russia e anche dal Brasile. Potrebbe avere, diciamo, appoggio nell'India, ma viene vista molto negativamente dalla Cina, perché una creazione di un'unica valuta con meccanismi di compensazione tra i disavanzi e gli avanzi commerciali all'interno dell'area BRICS tenderebbe a penalizzare il paese che ha maggior avanzi commerciali, quindi la Cina, che è anche quello economicamente più forte. E quindi questa è la situazione di impasse o di stallo in cui la costruzione di una valuta internazionale alternativa al dollaro si trova. Finché questo problema non verrà risolto, non ci sarà una sorta di accordo, la possibilità di fuoriuscire dal sistema del dollaro diventa più difficile, anche se, come sappiamo, il peso del dollaro, pur rimanendo ancora oggi egemone, sta costantemente diminuendo negli anni.
1: Ci spostiamo in Italia, Andrea, e parliamo di quella che potrebbe essere la prossima manovra economica, l'ultima del governo Meloni. E taglio dell'IRPEF, detassazione della tredicesima, flat tax, incrementale, misure rivolte alle categorie imprenditoriali, quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia, fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante e incentivi per aiutare le famiglie contro il caro energia, nonché la possibilità di anticipare la pensione a 64 anni. Alcuni degli argomenti di quella che sarà appunto la manovra economica, sullo sfondo ci sono le politiche del 2027 e iniziano dunque a delinearsi i temi prioritari per la coalizione di governo. La prossima manovra, ricordiamo, potrebbe superare i 30 miliardi.
3: Esatto, tutto questo dipende, però c'è una spada di Damocle sul governo e anche sull'entità e anche sul tipo di proposte di interventi che possono essere fatte in questa finanziaria. La spada di Damocle è la situazione del rapporto deficit-PIL italiano. Il 22 settembre prossimo, quindi fra quattro giorni, oggi è il 18, giusto? È venerdì 18, tra quattro giorni l'Istat ufficializzerà, diciamo, il dato del rapporto deficit-PIL. Se risulta ancora superiore al 3%, l'Italia non potrà fuoriuscire dalla infrazione per debito eccessivo dell'Unione Europea e di conseguenza non potrà attingere ad alcuni finanziamenti, in particolar modo il finanziamento SAFE per le spese militari per il piano di riarmo comune europeo. L'Italia ha chiesto la possibilità di ottenere, sempre come debito, però con condizioni privilegiate, a 14,5 miliardi di euro che dovrebbero essere completamente utilizzati per far fede alla promessa che il governo Meloni ha fatto di aumentare le spese militari in rapporto al PIL per arrivare poi al 2035 al 5% dell'attuale 2%. Contemporaneamente è in stand-by e molto dipenderà anche dal dato del rapporto deficit-PIL, se è in 3 o 2,9%, della richiesta di maggior flessibilità all'Europa per poter utilizzare dei fondi ai fini di combattere il caro prezzi dell'energia. Anche qui, se questi due elementi saranno favorevoli al governo, allora probabilmente una finanziaria da 30 miliardi sarà possibile. Se invece il quadro rimane quello attuale e l'Italia rimane ancora sotto l'effrazione per debito eccessivo, la possibilità per il governo Meloni di fare una finanziaria elettorale, quindi corposa per prendere voti eccetera eccetera, difficilmente potrà aver luogo. E credo che sia anche da questo punto di vista che, non a caso, prima che l'Istat si pronunci sul rapporto deficit-PIL, la Meloni ha deciso ieri, come sappiamo, l'abbiamo letto sui giornali, di eliminare il bollo dell'auto. Poi su questo faremo due considerazioni veloci alla fine. Diciamo, la Meloni mette le mani avanti, fa una regalia, no? Che dovrebbe compensare il rischio che poi questa finanziaria elettorale non sia così elettoralistica come vorrebbe. Per quanto riguarda la discussione sulle misure, anche qui è una discussione ancora prematura, ma ci sono alcune convergenze su alcune proposte. La prima proposta, io metto in ordine casuale, è la proposta che ha fatto Giorgetti, ha fatto anche Tajani nel raduno dei giovani di Forza Italia, di introdurre una flat tax al 5% per i giovani sugli aumenti di stipendio. È un incentivo rivolto ai lavoratori più giovani, ipotizzando un'imposta sostitutiva al 5% rispetto alle imposte già esistenti, da applicare esclusivamente sulla quota di aumento salariale concordata tra aziende e dipendenti. Invece sull'aumento salariale, invece di pagare il tasso IRPEF, che normalmente secondo la legge attuale dovrebbe essere pagata, si paga soltanto il 5%, cioè una quota decisamente inferiore. La questione è: quanti sono i giovani che potrebbero usufruire di questo vantaggio fiscale? Poi vediamo che gli aumenti salariali negli ultimi anni sono veramente una chimera. Solo, allora, perché qui se si fa riferimento a aumenti monetari, allora bisogna aspettare come minimo quegli aumenti di 30-40 euro al mese dei contratti nazionali che sono stati rinnovati negli ultimi anni. Questo è il primo punto, quindi sarà una misura che potrà essere declamata a parole, ma che si traduce poi in realtà in una misura veramente una piccola mancia. In secondo luogo bisogna capire, altro tema, questi i giovani a cui si fa riferimento, probabilmente qui però regna il silenzio totale, sono quelli assunti a tempo indeterminato. Perché i giovani che sono assunti a tempo indeterminato sono molto pochi, perché la carriera di ingresso nel mercato del lavoro, come sappiamo, è che i giovani prima di arrivare a una posizione a tempo indeterminato devono fare 4-5 più anni di gavetta, passando da una pletora di contratti precari, dallo stage alla somministrazione controllata al tempo determinato e via dicendo. Quindi anche questo, se venisse applicato solo ai giovani con contratto a tempo indeterminato, anche qui la platea si verrebbe fortemente ridimensionata. L'altro provvedimento su cui pare che ci sia, comunque su questo provvedimento c'è molto accordo nel governo, anche perché non costa tantissimo e crea molta immaginario, anche se in realtà è più fuffa che altro. L'altro provvedimento che è molto caro alla Lega è quello di un regime forfettario verso l'estensione a 100.000 euro per le partite IVA. Anche qui si tratta di una aliquota del 5% che al momento attuale è applicata solo fino a 80.000 euro, si vorrebbe aumentare questa soglia fino a 100.000 euro. A questo provvedimento c'è un altro provvedimento che è stato dichiarato, è quello di una revisione dell'aliquota IRPEF, siamo sempre in materia fiscale, al 33% per i redditi del ceto medio fino a 60.000 euro, che attualmente sono al 37% e sopra i 50.000 al 43%. Quest'ultimo provvedimento richiederebbe un esborso dal punto di vista monetario particolarmente cospicuo, non ci sono ancora dati, ma si parlerà di interventi in cui il mancato gettito fiscale, visto che i redditi fra i 30.000 e i 50.000 euro sono quelli che sono il livello mediano non il livello medio, ma la mediana della distribuzione del reddito e quindi del pagamento delle tasse, abbiamo un costo che si stima dovrebbe girarsi fra i 4-5 miliardi come minimo di euro. Gli altri provvedimenti sull'estensione fino alla soglia di 100.000 euro del regime forfettario dell'IVA e il 5% sull'aumento dei giovani assunti, invece le stime sono molto più basse, ma comunque richiederebbero un ulteriore miliardo di euro. Bisogna vedere se questi soldi ci sono, ovviamente. Poi altre ipotesi che sono ventilate: c'è il bonus carburante da 100 euro per i nuclei sotto la soglia ISEE, però questa soglia ISEE per il momento non è stata ancora specificata, quindi non la sappiamo. Se hai 15.000 euro l'anno praticamente significa nulla. E poi l'altra intervento di carattere energetico è l'ipotesi di un eco bonus al 65% per la transizione energetica.
1: Scusami, volevo aggiungere una cosa su questa questione. È l'eco bonus che era stato abbassato al 50%, adesso viene riaumentato.
3: Esatto.
1: È tanto criticato, tra l'altro, no? Perché aveva introdotto, se non erro, il governo di Conte.
3: Allora, il governo di Conte aveva introdotto il super bonus, se ci ricordiamo, che tanto ha creato scandalo per la destra ed è stato accusato delle difficoltà debitorie dello Stato italiano, perché si dice, cosa che non è vero, che è colpa del super bonus se l'Italia ha un rapporto deficit PIL sopra il 3% e quindi sottostà all'effrazione da parte dell'Europa. Adesso dire perché questo non è vero ci richiederebbe troppo tempo, basterebbe dire sì che il super bonus è costato parecchi soldi, ma per nel periodo i tassi di crescita che l'Italia ha avuto nel momento post-Covid, quindi dal 2020 al 2022, che sono stati particolarmente elevati, superiori al 4%, e sono stati trainati prevalentemente dagli investimenti e dalle spese in immobili, grazie a tutti i lavori che il Superbonus ha consentito per quanto riguarda la transizione energetica. Quindi c'è stato un aumento della spesa, ma c'è stato un aumento anche del PIL, dato che il rapporto deficit-PIL, se il deficit aumenta ma aumenta meno del PIL, il Superbonus può aver favorito un riordino dei conti pubblici. Invece normalmente si dice il Superbonus è gravato sulle casse dello Stato, ma non si dice mai quanto il Superbonus ha inciso sulla crescita del PIL. Questo bisognerebbe tenerne conto. Ma al di là di questa questione, adesso il Superbonus è stato messo in otto perché era scalare per certi anni, nel 2025 l'ha terminato, è stato introdotto però un eco bonus del 50% e adesso del 65%. Insomma, di fatto la filosofia che era stata introdotta col governo Conti non viene di fatto discreditata o annullata, perché si mantiene comunque un incentivo che non è più il 110% ma il 65%, se passa questa proposta, per favorire l'efficientamento energetico delle case italiane. E quindi siamo all'interno di questa logica comunque di impegno, e non è sicuramente un punto importante, perché sappiamo che buona parte dell'inquinamento, soprattutto nelle aree metropolitane, dipende dal riscaldamento invernale, e quindi interventi di efficientamento da questo punto di vista sono molto positivi per un riequilibrio di carattere ecologico ambientale. Per quanto riguarda invece il bollo, qui sarebbe un'altra cosa che bisogna tenere in considerazione, perché il bollo viene l'intervento di eliminare il bollo per tutte le automobili, motocicli fino a 80 kWh di potenza, costa, questi dati ci sono, sono stati resi noti perché la Corte dei Conti deve sapere queste decisioni, se un provvedimento entra come decreto in un Consiglio dei Ministri, ha un costo di 2,36 milioni di euro. Vi ricordo che il bollo, in questi soldi, il gettito del bollo sull'auto va alle regioni, non va allo Stato. Questo significa che le regioni, il governo ha promesso che troverà questi soldi, ha promesso, ma non si capisce ancora adesso da dove verranno presi, si vocifera che verranno presi dagli ultimi fondi del PNRR, e guarda caso proprio da quei fondi che sono destinati a investimenti di stampo regionale. Tant'è vero che oggi il presidente della regione Gianni della Toscana ha detto che è una presa in giro, perché è una partita di giro. E il governo trova i 2,36 milioni da dare alle regioni, perché non c'è più il gettito derivante dal bollo dell'auto perché viene eliminato, ma questi 2,36 milioni vengono sottratti dai soldi del PNRR che le regioni avrebbero dovuto adottare per fare degli investimenti specifici. Quindi vedete che qui è un po' il gioco delle tre tavolette. Inoltre questo provvedimento porta a un rimborso massimo di 240 euro, è stato calcolato dall'ACI, l'Autonomia Italiana, che mediamente, considerando il parco macchine esistente, ci sono più di 17 milioni di auto che verrebbero interessate da questo provvedimento, si parla di un risparmio annuale di 120 euro, quindi non una cosa particolarmente elevata. E poi viene la durata, per il momento è solo un anno, anche se c'è sempre la promessa che questa manovra dovrebbe essere strutturale. È chiaro che l'intendimento politico di questa manovra è quello puramente elettoralistico comunicativo, non è il livello della dichiarazione di Berlusconi con Ritti, quando ha detto una settimana prima delle elezioni e cancellerò l'IMU, perché ovviamente questo intervento è veramente molto più risibile, molto più una mancetta anche questo, però sicuramente l'intendimento è quello propagandistico, e poi per far fronte a quello che è una delle carenze del governo attuale, che non è gli interventi finora presi per compensare l'aumento del prezzo dei prodotti energetici, in particolare della benzina e del diesel, non ci sono stati. La riduzione dell'accise probabilmente è stata prorogata fino a ottobre, però ogni settimana verrà scalata, quindi di poco a poco poco, questa riduzione delle accise sarà pari a zero, allora questa misura, questo risparmio di questi 120 euro medio del bollo dovrebbe svolgere una funzione compensativa di questa incapacità di governo di intervenire sulle politiche energetiche.
1: Andrea, l'ultimo argomento ce l'ha chiesto un ascoltatore. Parliamo praticamente della tassazione sul trattamento di fine rapporto, e nei giorni scorsi era appunto apparsa la notizia di un aumento della tassazione a partire dal 1920, dal 2027. Per la verità, il riordino della normativa fiscale non abolisce la norma di salvaguardia che viene comunque riproposta nel testo unico delle imprese sui redditi, ma comunque va a colpire alcuni. Chi colpisce questa tassazione?
3: Allora, questa riforma del sistema di tassazione riguarda può avere degli effetti, perché al momento attuale c'era questo meccanismo, questa clausola di salvaguardia, come viene chiamata, cioè quando uno entrava in pensione o poteva accedere a un TFR perché cambiava posto di lavoro da un'impresa a un'altra, la tassazione avveniva con due meccanismi. Il primo era una tassazione in vigore al 2006 sulla base delle aliquote degli scaglioni IRPES vigenti al 2006, che ovviamente sono diversi, erano molto di più rispetto a quelli di oggi. Poi il secondo meccanismo di tassazione era quello di invece di controllare quale sarebbe stata la tassazione se fosse stato applicato il sistema di fiscale oggi presente nel 2026, quindi non quello del 2006, ma oggi. Dal confronto il lavoratore poteva scegliere il sistema di tassazione che a lui più favorevole, quello in cui veniva pagata meno tasse. L'intervento di riforma dice elimina questo, fa scomparire questo doppio calcolo, e quindi dal 1 gennaio del 2027 il TFR sarà tassato secondo le regole previste dalla disciplina vigente, quella di oggi, al momento della liquidazione, senza la possibilità di richiamare il regime fiscale del 2006, anche se quest'ultimo risultasse più vantaggioso. Allora, questo è il quadro. Allora, sui tecnici, il sistema il TFR è molto individuale, non c'è, perché dipende dal numero degli anni di lavoro, dipende dai livelli salariali, dipende dalla continuità di lavoro, perché ovviamente nei periodi di intermittenza lavorativa il TFR non viene maturato, quindi dipende da tante condizioni che variano da persona a persona. Quindi è un contesto molto individuale da questo punto di vista. Quindi non si può definire una regola comune. Quello che viene fuori dai calcoli che sono stati fatti è che per pochi anni di lavoro, quindi basso TFR, salari medio-bassi, quindi ulteriore TFR abbastanza basso, nel caso uno dovesse prendere questo TFR maturato dopo pochi anni di lavoro, a partire dal 1 gennaio del 2027, più o meno, diciamo, la situazione rimane più o meno invariata, nel senso che questo intervento fiscale non porterebbe a un aumento della tassazione sul TFR. Quelli che invece potrebbero rischiare di essere maggiormente colpiti sono coloro che hanno più anni lavorativi continuativi e un livello salariale più elevato. Per esempio, per fare degli esempi, sappiamo che uno stipendio annuo di 24.000 euro matura all'anno per 12 mesi un TFR di 1.650, però una retribuzione di 3.400 euro al mese matura una TFR anno di 4.100 euro, quindi da 1.650 a 4.150 c'è una bella differenza. Questa è l'impossibilità di scegliere fra i due sistemi di calcolo, quello vigente al 2006 e quello vigente oggi, tenderebbe a penalizzare i redditi salariali più elevati, e questo non credo che ognuno quando si trova di fronte alla possibilità di prendere il TFR dovrebbe fare i propri calcoli, ma è difficile stabilire una regola generale dicendo che con questo sistema di tassazione c'è un aumento generalizzato della tassazione sul TFR o non c'è nessun aumento. dipende dai singoli casi che di volta in volta si possono definire.
1: Benissimo Andrea, io naturalmente ti ringrazio e ci aggiorneremo la settimana prossima. Intanto buon fine settimana.
3: Buon fine settimana anche a te Rosaggio, un saluto a tutti e a tutte e ci sentiremo poi dopo il 22 per sapere cosa ha deciso l'Istat per quanto riguarda il rapporto.
1: Certamente, e poi andremo di nuovo a parlare della prossima manovra economica, esatto. Vedremo che cosa cambierà. Benissimo, esatto. Grazie ancora Andrea e a presto.
3: Grazie a te e un saluto a tutti e a tutti.
4: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
2: Le 12:29 Radio Onda d'Urto, lasciamo Andrea Fumagalli il suo approfondimento del venerdì a mezzogiorno. Questa era una replica dei fatti settimanali economici e la rubrica critica di Fumagalli. Tra poco arriva invece il Mondo Nuovo e poi alle ore 13 il giornale Radio Flash. Ci arriviamo con Sparaiuri e i CCCP.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
2: Il mondo nuovo.
3: Almanacco del cambiamento.
4: Libertà di movimento. Conversazione con Gennaro Avallone, autore di Libertà di movimento. Nessuna persona deve morire di frontiere. Torto fatto a uno è un torto fatto a tutti. È uno slogan senza tempo delle classi operaie, reso popolare per la prima volta dagli Industrial Workers of the World. All'inizio del XX secolo, i Wobblies, come vennero chiamati, furono l'avanguardia militante di un proletariato multirazziale immigrato. Allora, come oggi, quei torti non erano confinati alla fabbrica, al picchetto o al quartiere. Oggi essi si estendono ai deserti del Sahara, alle onde del Mediterraneo, ai reticolati e alle motovedette della fortezza Europa. In un mondo in cui il capitale circola liberamente attraverso le frontiere, mentre i lavoratori vengono criminalizzati per fare lo stesso, il vecchio slogan dei Wobblies ci richiama a riconoscere che la violenza delle frontiere è una guerra di classe contro il proletariato planetario. Quello slogan ci ricorda che la classe lavoratrice non ha patria e ha un pianeta da conquistare. Come attestano le interviste presenti in questo volume, le condizioni disperate incontrate dai migranti, sfruttamento, deportazione, morte, vengono affrontate con una resistenza eroica. Contro ogni probabilità, i lavoratori dentro e fuori dai nuovi campi di concentramento si organizzano per la giustizia, confrontandosi con il nuovo volto di un'antica strategia: dividere e conquistare. Le loro storie non possono che toccare l'anima, la mente e i nostri corpi contro gli impulsi fascisti dell'Unione Europea e non solo dell'Europa. Esse mettono in rilievo l'imperativo di un nuovo internazionalismo proletario e socialista che trascenda le divisioni nazionali e unisca gli oppressi e gli sfruttati tra centri e periferie. Queste storie ci ricordano un dato storico fondamentale: i lavoratori in un mondo di frontiere non saranno mai liberi. Jason Moore.
5: Il discorso pubblico riduce le migrazioni in maniera miserevole, perché già il fatto di distinguere tra migrazioni economiche, migrazioni per motivi politici, migrazioni climatiche, si è aggiunto negli ultimi anni, migrazioni ambientali e così via, fa dimenticare che in realtà le migrazioni, come in qualunque altro fenomeno umano, è fatto di tutto. Il sociologo algerino Abdelma Lexaya chiama le migrazioni, facendo riferimento alla categoria di fatto sociale totale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le migrazioni interessano completamente, complessivamente, la vita delle persone protagoniste delle migrazioni, ma anche la vita delle persone comunque interessate dalle migrazioni, cioè dalle società nel loro complesso. E quindi questo vuol dire che le migrazioni sono un fenomeno ricco, come è ricca la vita umana, che, recuperando Karl Marx, un insieme di bisogni multilaterali, no? Come dice Marx. E invece, come Marx critica la società capitalistica e il rapporto di capitale, perché riduce la vita umana ai soldi e a chi quei soldi li guadagna e a chi quei soldi invece con la vendita della forza lavoro, con l'applicazione del lavoro vivo al resto della natura permette di realizzare, e allo stesso modo il discorso pubblico, il discorso politico dominante sulle migrazioni le riduce appunto o solo a un fatto economico, o solo a un fatto climatico, o solo a un fatto politico, dimenticando che invece le migrazioni sono fatte da uomini e donne che hanno una pluralità, una ricchezza, una multilateralità di bisogni, di desideri, di progetti. Le migrazioni invece sono un fatto che trasforma definitivamente la vita delle persone, tutta. Però per parlare delle migrazioni, per comprendere le migrazioni, non si può fare riferimento a questa miseria del dibattito pubblico, del dibattito politico, perché se noi riduciamo le migrazioni a questa miseria, non solo non le comprendiamo, il che è già un fatto fondamentale, quindi a quel punto si governano le migrazioni in base al discorso riduzionista ma soprattutto riduciamo la vita delle persone protagoniste delle migrazioni a singole dimensioni, appunto. Quindi ci dimentichiamo da tutta la ricchezza umana, diciamo, che c'è in questa esperienza. È uno dei motivi di questo libro per cui l'ho pensato, è che se noi riduciamo la vita di altri alla miseria, prima o poi ridurremo anche la vita nostra. Probabilmente se noi pensiamo la vita degli altri in maniera miserabile, miserevole, allora vuol dire che stiamo già pensando e stiamo già vivendo la nostra stessa vita in maniera miserabile, miserevole.
4: Quanto hai registrato nella tua esperienza, puoi parlarci di come sono cambiate le frontiere euromediterranee negli ultimi 15 anni? E come è cambiata l'azione delle polizie e dell'insieme degli apparati di controllo delle frontiere?
6: Cosa significa per un migrante che oggi vuole attraversare la frontiera senza pagare un trafficante di merce umana? Senza pagare potresti entrare in una zona controllata da dei trafficanti e ti chiedono con chi hai garantito il tuo denaro, con quale ufficio, perché esistono ovviamente gli uffici di garanzia per i migranti, dove depositano i soldi, e dopo aver attraversato la frontiera forniscono un cosiddetto codice al loro trafficante per poter riscuotere i soldi. Se il migrante non ha questo codice, se non ha pagato nessuno, per prima cosa non troverà un'automobile che lo prenda dall'altra parte della frontiera dopo aver camminato a piedi. Seconda conseguenza possibile, ed è questo che ha complicato le cose sulla rotta balcanica in questo periodo, è quella dei rapimenti, cioè di tanti migranti che vengono rapiti da bande di frontiera, da mafie di frontiera, che poi chiedono un riscatto ai familiari. Non succede tutti i giorni, ma succede tanto. Non viene raccontato molto dai migranti dopo il loro arrivo, perché per raccontare cose del genere significa anche essere certi che i propri familiari non subiscono delle minacce nei paesi di origine. I membri di queste mafie possono risalire alla famiglia della persona, soprattutto in fase di richiesta di riscatto. E per questa ragione fondamentale, le persone tendono quasi sempre a non denunciare i rapimenti di frontiera. È una cosa di cui si parla poco. Se ne parla, certo, però poco, a mio avviso, molto poco. In questi ultimi 2 o 3 anni ne ho viste tante, tante davvero, e mi sono resa conto che le politiche migratorie europee hanno fatto nascere questo sistema e lo alimentano. Materialmente, prima i migranti non andavano a cercare un trafficante, cercavano di attraversare la frontiera a piedi, poi andavano verso zone dove potevano prendere dei pullman, dei treni. Si vestivano in qualche modo all'europea, ad esempio con cappelli vari, per stare tra i turisti nelle zone di turisti, per cercare di salire a bordo dei trasporti pubblici europei. Adesso invece è davvero molto difficile. Non è che non ci siano passaggi non coperti da trafficanti, ce ne sono, però ormai la tendenza è pagare un trafficante anche solo per un tratto del proprio viaggio. E questo è stato un cambiamento molto molto grande. Di conseguenza le famiglie si indebitano in continuazione. I racconti dei migranti che attraversano sia il Mediterraneo che le rotte terrestri sono racconti di violenze diverse. Ci sono le violenze fisiche portate avanti dalle varie polizie di frontiera, ma in alcuni casi anche dai trafficanti. E poi c'è tutto quello che accade nei momenti in cui le persone sono obbligate a fermare il loro viaggio e quindi a stare in un campo. La violenza a cui è arrivata la struttura campo qui in Europa è davvero pesante. A volte trovo dei migranti che lasciano il campo, se ne vanno a dormire in una casa abbandonata, senza acqua, senza un bagno, ma lontani dal pericolo di svegliarsi in piena notte con una rissa, magari per una coperta. La violenza è diventata ancora più grande anche a causa dell'uso degli psicofarmaci e della normalità con cui in vari campi europei si danno psicofarmaci come se fossero dei cioccolatini tranquillamente gestibili da una persona che non ha una casa, non ha un tetto sicuro, non ha del cibo sicuro, non ha una vita tranquilla, perché ad esempio può succedere che deve svegliarsi di notte tante volte per gestire freddo, caldo, zanzare, risse o altri problemi dentro i campi. In queste condizioni la dipendenza diventa una possibilità. La dose può diventare sempre più grande anche per voglia di evadere, di allontanarsi dalla realtà in cui si vive o per la voglia di arrendersi, di dormire più ore possibili per non affrontare quello che succede nei campi. La violenza, dunque, è il titolo di questo macabro libro della nostra storia di gestione delle rotte migratorie, di politiche migratorie che sono a dir poco vergognose. Nawal Sufi.
5: quindi questa riduzione che noi facciamo verso le migrazioni in realtà la stiamo facendo anche al nostro interno, anche individualmente proprio. Poi il libro ha anche un altro motivo, questo è, come dire, quello lì generale, poi ha un secondo motivo che invece è più specifico ed è collegato al fallimento delle politiche migratorie dell'Unione Europea. Le politiche migratorie dell'Unione Europea sono un fallimento perché dicono di voler evitare i morti, le sofferenze, e più lo dicono e più queste morti e sofferenze si producono. Addirittura a un certo punto le politiche promosse dalla Nazioni Unite con il Global Migration Compact, quindi questo accordo internazionale della fine del decennio scorso sulle migrazioni, diceva che le migrazioni devono essere ordinate e sicure. E di nuovo, più le migrazioni sono retoricamente collegate all'essere sicure, più nella realtà invece sono insicure, sono pericolose e sono mortali. Il testo si concentra sull'Unione Europea perché la zona del mondo più pericolosa dal punto di vista dei morti è l'Europa e il Mediterraneo, e quindi per forza di cose studiare queste politiche dell'Unione Europea significa studiare le politiche che maggiormente non sono riuscite a evitare tutti questi morti e tutte queste sofferenze. Allora, dato che è difficile dimostrare che queste politiche determinano i morti, o per meglio dire, affermarlo in maniera così perentoria, io invece sono convinto che queste politiche non hanno evitato tutti questi morti. E allora a quel punto mi sono chiesto, scusate, ma se queste politiche non hanno evitato tutti questi morti, che sono registrati, che sono riconosciuti come numeri, non come persone, ma allora non sarebbe il caso di pensare che bisogna cambiarle radicalmente queste politiche? Cioè, a quale numero di morti noi ci fermiamo per dire in Unione Europea che queste politiche di blocco, selezione, accordo con le dittature per fare il controllo delle frontiere sono un fallimento? A quanti morti bisogna arrivare per dire che siamo di fronte alla totale incapacità di queste politiche di entrare in relazione con l'esperienza e con i movimenti migratori? Allora, gli accordi degli ultimi anni, l'ultimo patto di riforma delle politiche di asilo e migrazioni, ci dicono che l'Unione Europea non vuole cambiare le sue politiche, ci dicono che l'Unione Europea non accetta che ci sia un fallimento, anzi ci dicono che l'Unione Europea accelera, approfondisce la direzione delle sue politiche.
6: Per questo diciamocelo che il nostro obiettivo deve essere la libertà di circolazione. Noi facciamo una battaglia di posizione giusta sulla regolarizzazione, ad esempio, ma dobbiamo tenere insieme le due prospettive. Pertanto io dico, ad esempio, in questo momento di reintrodurre i permessi per motivi umanitari e gli ingressi per ricerca lavoro e di facilitare i ricongiungimenti familiari. Tuttavia l'obiettivo, la visione deve essere che non ci sia più il permesso per motivi umanitari, che non ci sia più il permesso di soggiorno, perché non serve, perché è superato dalla politica per la libertà di circolazione delle persone. Se a metà dell'Ottocento avessero detto che il diritto di sciopero era impossibile da realizzare, per cui andava abbandonata quella prospettiva, o se lo stesso si fosse fatto con lo schiavismo, staremmo ancora in quelle condizioni. E invece quelle prospettive hanno alimentato i movimenti sociali e politici, altrimenti il destino delle migrazioni è quello di continuare a far contare i morti. È questa una prospettiva impraticabile, oltre che inaccettabile anche per chi fa il mio mestiere. D'altronde, anche quando si fa un processo per una strage in mare, alla fine il rischio è che quel processo serva a ipotizzare un errore, a ipotizzare una patologia, per cui ad esempio la strage di Cutro dipende da qualcuno che ha sbagliato, e questo in qualche modo rischia di salvare il sistema. Alcune persone hanno sbagliato di più e questo si accerta in sede penale, ma sono le regole vigenti a farle agire, che gli consentono di sbagliare. È una questione di struttura, non di comportamenti individuali. È il caso dei CPR. Sono luoghi che non devono esistere. Se si mettono i gerani alle finestre non diventano belli. Tutto questo sistema è incoerente. Magari non riesco a dire che è illegittimo costituzionalmente, ma è incoerente con quel sistema costituzionale, con quel sistema di diritti della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Gianluca Vitale.
5: queste politiche sono fondamentalmente due, si poggiano su due pilastri. Il primo pilastro è l'accordo con le dittature, cosiddetti paesi terzi, che in molti casi sono dittature o simili, per fare il controllo e il blocco o la selezione delle migrazioni. Per dittature o autocrazie intendo la Tunisia, intendo la Turchia e lo Stato fatto fallire della Libia. E l'altro pilastro è quello di impedire l'arrivo irregolare in Europa alle popolazioni che non sono considerate compatibili con l'ordine sociale europeo, che vuol dire che è impossibile per un africano ed è impossibile per un asiatico ottenere i visti in ambasciata. Ovviamente che non siano molto ricchi, ma ovviamente se saranno molto ricchi si muoveranno con altri mezzi. Quindi le ambasciate italiane non concedono i visti. Una persona potrebbe dire: ma perché tutte queste persone devono emigrare? No, tutte queste persone infatti non emigrano, normalmente stanno nei loro paesi. Gli africani che emigrano solitamente emigrano in un altro paese africano, gli asiatici che emigrano solitamente emigrano in un altro paese asiatico, solitamente significa per oltre l'85%. C'è anche una parte di queste persone che vorrebbe raggiungere o che si trova nelle condizioni di dover necessariamente prendere la strada verso l'Unione Europea, e nei riguardi di queste persone sono attuate politiche che le bloccano, le fermano, a partire dal fatto che non vengono concessi i documenti, non vengono concessi i visti. E poi c'è un'altra considerazione: di fronte al fatto che abbiamo avuto oltre 35.000 morti nel Mediterraneo negli ultimi 15 anni, cioè dal 2014 al 2025, secondo le statistiche delle Nazioni Unite per le persone richiedenti asilo e rifugiate, è possibile dire che tutte queste morti sono evitabili? È possibile, perché con politiche migratorie differenti nessuna di queste persone sarebbe morta. E mi fermo ai morti, perché poi c'è tutto il calcolo delle sofferenze, la litania delle sofferenze, delle violenze, gli stupri, i rapimenti, soldi da pagare, lavorare per tanti mesi per pochissimi soldi, e c'è poi tutto il sostegno oggettivo al traffico di esseri umani, perché laddove si crea un blocco, si crea l'impossibilità di muoversi, poi subentrano gli organizzatori dei viaggi. Questi trafficanti poi si sono anche organizzati in reti criminali, indubbiamente. Come si smantellano queste reti criminali? Si smantellano permettendo alle persone di muoversi liberamente. Sto dicendo che sostanzialmente è necessario costruire un sistema che permetta alle persone di muoversi liberamente, come avviene dentro lo spazio di Schengen. C'è lo spazio di libera circolazione tra paesi dell'Unione Europea, e alcuni paesi che hanno fatto accordi con l'Unione Europea ci dice che in realtà le persone possono muoversi in uno spazio di libera circolazione senza che questo spazio ne venga completamente stravolto. Cioè non è che tutti i rumeni hanno abbandonato la Romania negli ultimi 30 anni perché erano un paese più povero rispetto al resto dell'Unione Europea, non è che tutti i bulgari e così via, no? Va bene.
6: Quando si dice che una persona spende 5 o 10 mila euro per arrivare in Europa, molti si chiedono: ma allora non sono poveri? In realtà bisogna capire che questa cifra non viene pagata tutta in una volta. Spesso il viaggio dura 3-4 anni e durante questo periodo le persone lavorano nei paesi di transito per pagarsi il percorso, l'alloggio, il cibo, e allo stesso tempo continuano a mandare soldi a casa per aiutare la famiglia. Quindi quei 5 mila euro rappresentano un accumulo di risorse nel corso di anni, non un capitale di partenza. È come se in Europa qualcuno risparmiasse 50.000 euro in 3 anni per realizzare un sogno. Non lo fa se vive bene, ma se è costretto. Chi riesce davvero a accumulare somme importanti in Africa non lascia il proprio paese per rischiare la vita nel deserto e nel mare. Chi parte lo fa per necessità estrema, non per lusso.

0: tenerli lì, a scavare 40 metri sottoterra per estrarre coltan, cobalto, altri minerali, e chi compra queste materie prime? Le grandi multinazionali, sebbene non direttamente, ma tramite fornitori locali. Sumaila Diawara.
1: Qui noi abbiamo anche di fronte a noi delle esperienze storiche che ci sostengono in questa direzione. Cioè, la libertà di circolazione si può fare, si fa e già esiste. Il problema è estenderla a quelle popolazioni che vogliamo condannare a restare bloccate. E restare bloccate significa restare alla mercé delle condizioni di vita che ci sono nei loro territori. Tant'è vero che l'ultimo capitolo del libro è su Gaza e sulla Palestina più complessivamente. Titolo non a caso è "Perché Gaza non diventi il futuro dell'umanità". Perché questo? Perché noi a Gaza e più complessivamente in Palestina, quindi in Cisgiordania, Gerusalemme Est, noi sperimentiamo da molti decenni le politiche di governo della mobilità della popolazione palestinese. Ci sono moltissimi studi su questo. Io ho ripreso una serie di studi precedenti, il 2023 chiaramente, e che evidenziano che cosa? Evidenziano il fatto che lo Stato di Israele ha organizzato l'occupazione attraverso una molteplicità di iniziative, di politiche, tra le quali è fondamentale quello del governo della mobilità della popolazione. Perché governare la mobilità della popolazione, come ci insegna tutta la storia coloniale, significa fondamentalmente due cose. La prima cosa è organizzare la popolazione colonizzata in base agli interessi economici e politici del colonizzatore, perché decidere se possono spostarsi o non possono spostarsi e a quali condizioni possono spostarsi significa decidere del modo in cui quelle popolazioni vivono e degli spazi di libertà che hanno a disposizione quelle popolazioni, e significa però deciderla trattando con la popolazione come un oggetto delle proprie decisioni. Dall'altro lato sono l'espressione della gerarchia sociale, perché definiscono chi decide su chi, fino al punto di decidere chi deve vivere e chi deve morire. Se le politiche migratorie sono un'espressione della necropolitica, come ci ha spiegato Chimbembe, ciò che è accaduto a Gaza negli ultimi 2 anni e mezzo è una radicalizzazione di questa necropolitica.
0: Il risultato delle politiche europee è quindi sotto gli occhi di tutti. Il business del trasporto dei migranti, lo smuggling, è rimasto competenza della criminalità minore che organizza le partenze, i transiti interni, anche con la protezione delle milizie. Tuttavia oggi i veri profitti stanno nel business dell'intercettazione, della detenzione, ormai controllata da attori statali o semistatali. Il trasporto non è più redditizio quanto lo è invece quello dell'intercettazione, e i veri guadagni sono concentrati nella gestione dei centri, nell'estorsione e nei riscatti. I carcerieri poi sono quelli che producono soldi al dettaglio con torture per i riscatti. In conclusione, questo è il passaggio in maniera molto semplificata dallo smuggling al trafficking, dunque al traffico a cui oggi assistiamo.
2: In una serie di tuoi articoli hai messo in evidenza la solidarietà di una parte della popolazione libica verso le persone immigrate nei loro paesi, anche dopo la fine del governo di Gheddafi. Puoi farci capire in che modo essa si è organizzata e quanto è stata efficace nel ridurre le sofferenze delle persone?
0: In Libia ci sono tante parole per definire il migrante, a differenza dell'Europa, perché c'è una familiarità maggiore con le persone straniere che vivono nel paese. Oramai da anni c'è il migrante economico, il lavoratore stagionale. Li chiamano lavoratori stagionali, ossia principalmente gli uomini che vengono dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto, che si fermano per alcuni anni in Libia e, il tempo di racimolare dei soldi, poi tornano a casa. La stessa cosa si poteva dire prima per i nigeriani, per i cittadini del Senegal, del Chad, del Mali. Questo oggi non avviene più, perché delle volte i migranti si ritrovano contro la propria volontà in una dinamica di traffico, tant'è che poi prendono la via del mare. Non è necessariamente una scelta quella del migrante quando arriva in Libia prendere la via del mare. Poi, data la violenza a cui assistono, le dinamiche a cui assistono, allora non si torna più indietro. Un elemento importante per descrivere quello che fanno le famiglie libiche per i migranti è spesso sfamarli, nel senso davvero di dare il cibo. Questo accade soprattutto durante il Ramadan, perché è un principio dell'Islam, la zakat, ma anche prendersi cura dei bimbi, instaurare dei veri e propri rapporti di amicizia con le famiglie. Questo però succede più con le famiglie che con gli uomini soli, secondo una dinamica che possiamo ritrovare anche in Italia. Nancy Porcia. La scomparsa in mare è una scomparsa voluta dalle nostre necropolitiche che affrontano la questione della libertà

0: di movimento con norme feroci, dall'impossibilità di ottenere visti a tutto quello che accade nei paesi di transito, alla detenzione sistematica dei migranti al di là e al di qua del muro del Mediterraneo. Non c'è una dittatura come quella argentina, ma esiste una dittatura normativa che impedisce in ogni modo l'arrivo delle persone, creando accordi mortali con paesi come Libia o Tunisia, accordi che implementano il business della violenza contro le persone in transito. Non vi è fine all'abominio della violenza di frontiera che provoca migliaia di dispersi e morti in mare, nel deserto o nelle carceri libiche, sottoposti a torture e violenze di ogni tipo, morti come fossero nulla, numeri a stento citati nei rapporti di diverse organizzazioni, numeri che hanno volti, storie, denunce da portare. Sono le famiglie che con grande coraggio continuano a cercare verità e giustizia, chiedendo ovunque dove sono e se morti chiedono conto del corpo, un corpo che il nostro sistema di violenza vorrebbe cancellare con un colpo di spugna, corpo che racconta l'orrore delle nostre norme di sicurezza, un corpo chiamato dai suoi cari, nominato, respirato, memoria viva e monito. Parenti e amici trovano alle loro richieste le mura del silenzio, i garbugli di autorità meschine e una burocrazia vergognosa e colpevole di negazionismo. Perché? Cos'è negare i nomi ai dispersi e il corpo dei morti alle loro famiglie, se non negare l'uccisione costruita a tavolino dai nostri governi? Yasmina Cardo.
1: E qui c'è un elemento problematico del libro, perché io nel libro scrivo che il suprematismo non è solamente un'ideologia delle élite. Il suprematismo è un sentimento delle popolazioni. L'Europa è una società razzista. Questo non vuol dire che non ci sia l'antirazzismo, vuol dire che il tema del razzismo e dell'antirazzismo è un campo di lotta politica, è un campo di lotta culturale, è un campo di lotta sociale, dentro il quale però il suprematismo sta vincendo, dentro il quale il razzismo ha vinto finora, sta vincendo, e dentro il quale, vincendo il razzismo, vince l'estrema destra. Negli ultimi 20 anni gli slogan, le parole d'ordine della destra neofascista europea, del tipo prima gli italiani, sono diventate le parole d'ordine della destra di governo, non solo in Italia. Questo è un elemento con cui confrontarsi, cioè che dentro la società europea c'è un razzismo e un suprematismo. C'è un sentimento che soprattutto negli ultimi 30 anni, che non sono pochi, ha costruito il terreno politico e culturale favorevole a queste necropolitiche. Ma questo sentimento era presente anche prima e ha alimentato le politiche migratorie dell'Unione Europea sin dalle sue origini. Quando si riuniscono alla fine degli anni 70 i ministri degli interni e degli esteri dei paesi che sono il nucleo fondativo dell'Unione Europea, che si riuniscono in una cosa che si chiama Gruppo Trevi dal 76 in avanti, loro ragionano sul fatto di costruire questo spazio di libera circolazione nel quale bisogna contrastare il terrorismo e il traffico internazionale di droga, ma dai primi anni 80 ci aggiungono il fatto che bisogna contrastare l'immigrazione irregolare. Il tema dell'immigrazione irregolare è un'ossessione della comunità europea prima che dell'Unione Europea, ed è un'ossessione che sta all'origine dello spazio Schengen, cioè facciamo la libera circolazione all'interno ma blocchiamo e filtriamo e selezioniamo verso l'esterno. L'Unione Europea si è costruita sull'idea che l'altro immigrato, se esercita la sua autonomia migratoria o se esercita la potenziale richiesta di asilo, è un indesiderato, se non addirittura un nemico. Negli ultimi 30 anni è diventato completamente un nemico, tant'è vero che tutto il linguaggio che si usa e le politiche che si organizzano con i droni, il riconoscimento biometrico, il riconoscimento facciale, le frontiere militarizzate con il filo spinato, con intelligenza artificiale ormai negli ultimi anni, sono tutte politiche che utilizzano strumenti di guerra. Non a caso molti di questi strumenti sono prodotti dall'industria militare. Liberare le migrazioni significa liberarsi dalla criminalizzazione delle migrazioni, concretamente, quindi organizzare politiche che non pensano l'altro, e in modo particolare i migranti potenziali richiedenti asilo, come nemici dell'ordine pubblico, come nemici interni, e significa liberarsi dall'idea che siamo superiori. Questa è un'operazione difficilissima da fare, perché noi veniamo da una storia plurisecolare di costruzione della superiorità europea.
0: Non è il tetto che perde, non sono nemmeno le zanzare che ronzano nell'umida, misera cella. Non è il rumore metallico della chiave mentre il secondino ti chiude dentro. non sono le meschine razioni insufficienti per uomo o bestia, neanche il nulla del giorno che sprofonda nel vuoto della notte. Non è, non è, non è. Sono le bugie che ti hanno martellato le orecchie per un'intera generazione. È il poliziotto che corre all'impazzata in un raptus omicida mentre esegue a sangue freddo ordini sanguinari in cambio di un misero pasto al giorno. Il magistrato che scrive sul suo libro la punizione, lei lo sa, è ingiusta. La decrepitezza morale, l'inettitudine mentale che concede alla dittatura una falsa legittimazione, la vigliaccheria travestita da obbedienza in agguato nelle nostre anime denigrate e la paura di calzoni inumiditi. Non osiamo eliminare la nostra urina. È questo, è questo, è questo, amico mio, è questo che trasforma il nostro mondo libero in una cupa prigione. Ken Saro Wiwa.

0: Sono buono.
1: Sono Radio Onda d'Urto.
2: 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questa domenica 20 di settembre. Apriamo ancora con il Medio Oriente. Teheran ha trasmesso attraverso il Qatar le proprie condizioni per riprendere i colloqui con gli Stati Uniti e riaprire Hormuz. Le richieste includono il rilascio dei beni congelati all'estero, la revoca del blocco navale statunitense e la fine della guerra su tutti i fronti. Chiaro questo riferimento allo Yemen, con gli scontri che continuano non distanti dal Mar Rosso. All'Italia si rivolgono poi gli Houthi yemeniti con un comunicato all'ANSA. Non siamo in guerra con Roma, ma cosa ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita? Questa è la domanda degli Houthi. Houthi arrivati giorni fa a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, snodo strategico della rotta fra Asia ed Europa, da dove continua il valzer di dichiarazioni del ministro Crosetto, ora in asse con il falco bellicista europeo Kaja Kallas, sulla necessità, dicono, di potenziare la missione europea Aspides a presenza italiana per scortare militarmente i mercantili europei. Oltre allo Yemen, l'Iran chiede la fine dei raid israeliani sul Libano del Sud. Nelle ultime 24 ore distrutto uno dei pochi ospedali ancora in piedi. Tra i feriti, l'ultimo in mattinata nei pressi della città costiera di Tiro, un bambino di 10 anni. Ed una bambina di 10 anni, una delle quattro vittime palestinesi delle ultime 24 ore anche a Gaza, sempre per i raid di Israele. In Cisgiordania, invece, i soldati hanno ammazzato un uomo vicino a Jenin, sostenendo che volesse attaccarli. Coloni fascisti hanno poi preso d'assalto abitazioni a est di Salfite, ferendo due persone. Sempre in Cisgiordania, 10 anni fa, un soldato occupante israeliano, Elor Azaria, ad Hebron, sparò alla testa di Abdel Fattah al-Sharif, 26enne palestinese, ferito e disarmato a terra. Una vicenda ripresa anche da alcuni video che per qualche giorno nel 2016 trovarono spazio anche sui media internazionali, con le critiche arrivate da Unione Europea e Stati Uniti all'epoca guida di Biden. Ora il presidente israeliano della Repubblica Herzog ha graziato quel soldato omicida, un gesto simbolico e politico visto che i pochi mesi di carcere 9 sono terminati nel 2018, gesto però dal valore politico ad un mese dalle elezioni, perché il capo di stato maggiore israeliano Emal Zamir in una lettera aveva chiesto di non graziarlo perché il soldato, si legge, si è sempre astenuto dall'esprimere rimorso e dall'assumersi le responsabilità delle sue azioni. Veniamo ora invece alla pagina locale, quindi da Brescia. Pedinamenti, minacce sul luogo di lavoro e sotto casa, minacce di morte. Per questo una 47enne residente a Ghedi è stato arrestato ad Orzi Nuovi per una lunga serie di condotte persecutorie nei confronti dell'ex moglie, condotte che avrebbero provocato nella donna un grave e persistente stato d'ansia e di timore per la propria incolumità. Ancora da a Brescia, 7 agenti della penitenziaria sono finiti al pronto soccorso del civile per una rivolta ieri pomeriggio dentro a Canton Mombello, dove 2 detenuti hanno appiccato il fuoco all'interno della cella. Non è stato comunicato cosa sia accaduto né quali siano le condizioni di salute dei detenuti, né tantomeno i motivi della protesta a Canton Mombello, dove il sovraffollamento rimane sopra il 210%. Da Brescia al Piemonte, indagato per omicidio, il 35enne che nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso all'interno della cascina di famiglia dove erano in corso dei lavori. L'uomo ucciso è una 40enne, pare di nazionalità albanese. Il 35enne, che si trova ora nella caserma dei carabinieri di Ebra, ha sparato con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta. Politica italiana, in corso a Pontida il discorso di Salvini che cassa la richiesta dei governatori del nord di una gestione più collegiale del partito. Pontida non mi manca, ma mi dispiace aver preso strade diverse, replica Vannacci da Orvieto, dove si trova assieme ad Alemanno e gli esponenti tedeschi di AfD. Il nostro modello, ha detto Vannacci, il loro programma è simile al nostro. Fuori dal luogo in cui si tiene il cosiddetto forum dell'indipendenza italiana ad Orvieto, presidio antifascista con circa 200 persone convocate da CGL, Ampi e associazionismo umbro. Ancora politica di palazzo, ma sull'altro fronte, guerra al riarmo, alle spese militari il mandato chiaro e ben preciso arrivato dalla base, così dice alla Kermesse Nova di Milano Giuseppe Conte, forte di un sondaggio Ipsos pubblicato ieri dal Corriere che alle primarie lo verrebbe ben davanti rispetto alla Dem Schlein. La segreteria del PD ribadisce però che prima della leadership va indicato un programma comune. Andiamo ora in Ucraina. Un drone russo ha colpito il monastero di Karvonij Majak nella zona di Kherson. Morto un sacerdote di 71 anni, 4 feriti. Droni anche sulla capitale Kiev, qui sono 4 per ora le vittime accertate. Sull'altro fronte, Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da oltre 1000 fra droni, missili da crociera Flamingo e i nuovi missili balistici Pelican degli ucraini. 2 morti e 400 persone evacuate per un incendio scoppiato in un impianto petrolifero. Il tutto mentre oggi nella Federazione Russa si chiudono le votazioni per il rinnovo della Duma, il Parlamento. E noi chiudiamo il nostro giornale radio andando nelle Americhe. A Cuba è stato parzialmente ripristinato l'accesso all'energia elettrica dopo il 7° blackout nazionale di quest'anno, causato dall'infame bloccheo statunitense. Su 15 province ce n'è ancora una, quella orientale di Guantanamo, che è totalmente scollegata. Anche nel resto dell'isola, però, la connessione è limitata. Nella capitale La Habana, metà delle abitazioni ha la luce per non più di 4 ore al giorno. E noi restiamo nella zona dei Caraibi, dove l'esercito statunitense ha ammazzato altre 4 persone a bordo di un'imbarcazione ritenuta coinvolta nel traffico di droga nei Caraibi, senza tuttavia spiegare come e perché gli americani siano arrivati a questa conclusione. In un anno la cosiddetta operazione Southern Spur, lanciata da Trump, ha portato all'uccisione di 200 persone fra il mare dei Caraibi e il Pacifico orientale. Numerose le denunce da parte di familiari, residenti e colleghi di lavoro che indicano spesso come le vittime fossero in realtà pescatori o marinai e non narcos. 13-8 minuti è tutto per il giornale Radio Flash. A linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
0: Agenda dei comunicati degli appuntamenti di quest'oggi, domenica 20 settembre 2026. Iniziamo col ricordare la Brescia Bike Fest, la fest pedalata urbana nel quadro della Settimana Europea della Mobilità. L'appuntamento alle 15.30 per il ritrovo, la partenza alle 16 e il rientro alle 17.30 per quanto riguarda la partenza in Piazza Paolo VI a Brescia. Un evento libero, gratuito e senza registrazione. Ci spostiamo a vedere gli appuntamenti di cinema alle 18.30 e alle 20.30 Il silenzio degli altri. Alle 18 il film Romeria, il mare dei ricordi. Alle ore 15.30 per quanto riguarda Il piccolo Eden, Hola Cortos. E poi alle 21 Muy Lejos, molto lontano. Ancora poi per le prime visioni Un mondo meraviglioso alle ore 16.45, Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità alle ore 16. Tutti questi sono gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9 a Brescia. Cinema in provincia, CTM di Rezzato alle 17 e alle 21, One Night Only, quando tutto è possibile. Oceania al Teatro Comunale di Cellatica alle 16.30. Spider-Man Brand New Day alle 17.30 e alle 21 per quanto riguarda l'Auditorium Gaber di Castelmella. Coyote vs Acme alle 17.30 e alle 21 al Cinema Giardino di Breno. Questi gli appuntamenti di cinema del circuito CPS. Quanto riguarda invece il Cinema Sereno, alle 20.50 Tony, diario di un giovane cuoco, il film che racconta di Anthony Bourdain.

0: alle 21:30 i saluti finali con l'intervento di Ezio Locatelli. Questa è la Festa in Rosso 2026 di Rifondazione Comunista a Grumello del Monte al Palafest di Via Kennedy 70. Tutto questo per quanto riguarda la nostra agenda dei comunicati. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo.
1: Pubblicità?
2: No, grazie.
1: Influencer?
2: Nemmeno.
1: Filtri?
2: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

13:12 minuti, Radio Onda d'Urto. È tutto con l'informazione, a breve i programmi del pomeriggio. La redazione informativa torna domani mattina alle 6:30. Qualche istante di musica con Femmina, sono la rappresentante di lista. E poi partiamo con il pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto. Buona domenica a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto dell'ultimo romanzo di Maria Sardelli.

storia d'amore e di scontento. Maria Sardella vive a Brescia dal 1975, l'ultimo libro che abbiamo presentato qui a Flatlandia è stato Soltanto scie sul mare, uscito nel 2023, e precedentemente La culla sull'abisso, sempre del 2023, che aveva vinto il premio inedito Colline di Torino, è uscito per Transeuropa Edizioni. Di cosa parla questa storia d'amore e di scontento? Un'anziana scrittrice vagheggia di avvelenare i suoi condomini, sciatti e incuranti di tutto. Per questo coltiva piante tossiche, le cui foglie fa seccare in forno per trasformarle in bevande purificatrici. Si erge a ruolo di custode amorosa delle creature vegetali e nello stesso tempo si interroga da dove scaturisca la sua intolleranza, il suo fastidio per il mondo e i suoi inganni, raccontando la sua adolescenza mortificata e ribelle, la passione per le storie e per la letteratura, il suo isolamento. Dal linguaggio delle piante il discorso si trasferisce sul linguaggio sfinito del nostro tempo, sulle orme di grandi scrittori contemporanei. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Storia d'amore e di scontento di Maria Sardella. Capitolo 1. La custode. Cominciò con l'oleandro. Mi sedusse con quei mazzetti di fiori carnosi di un rosa intenso, quasi sanguigno, deliziosamente osceni. Era cresciuto in una piccola aiuola di terra. L'aveva avuta vinta sul cemento del marciapiede sotto casa. L'oleandro è una pianta robusta, sempre verde, resiste alla siccità e non richiede grandi cure. Dicono sia tossico, soprattutto nei decotti. Abortivo, sussurravano le signore del mio quartiere, con la mano sulla bocca tra di loro perché noi bambine non sentissimo. È morta, sì, ma col prezzemolo. Noi bambine ascoltavamo e imparavamo le insidie di piante che ci sembravano innocue e i segreti delle donne per liberarsi di figli non voluti. Nessuna delle signore si scandalizzava, ma nei loro sussurri erano sempre quelle, le altre donne a ricorrervi, mai loro stesse. Ma questo lo avremmo appreso solo più tardi, quando anche le confidenze delle zie e di mia madre si aprirono alla nostra condivisione di adulte. Ho sempre avuto pena per le piante di città, costrette a litigarsi il posto con l'ineffabile pratica di cementificare ogni centimetro di terra attorno a un tronco, ed ero ammirata dal carattere della potentilla, dalla sua capacità di scavarsi il suo posto in una crepa di muro, di asfalto, negli interstizi tra due pietre, e di schiudersi alla vita, piccola ma impavida. Tutte le cose piccole, o meglio, tutte le creature piccole, si guadagnano la mia simpatia. Appartengo anch'io a questa categoria. I fiori dell'oleandro mi sembravano bocche e labbra dischiuse in sorrisi e fremiti da quando frequentavo il liceo. In classe un professore incantatore ci aveva fatto leggere la versione dannunziana del mito di Daphne trasformata in oleandro. Negli anni 60 Gabriele D'Annunzio non veniva quasi più letto, ma nella mia scuola, dedicata a un caduto della guerra di Spagna a fianco di Francisco Franco, si continuava a leggere il Vate con venerazione, mentre fuori nuovi movimenti e nuovi furori percorrevano la società. Allora capivo ben poco, partecipai a uno sciopero per Alexandros Panagoulis, ma solo per evitare un'interrogazione che mi avrebbe stesa nella mia impreparazione. Le finestre sul passato sono una trappola. Bisogna vivere nel presente per non morire di ricordi accumulati, di nostalgie accresciute per via dell'età. Il rischio è soccombere all'erosione del rammarico, del rimpianto. La malinconia fa tanto romanticismo e per questo io la contengo il più possibile nella vita e anche nella scrittura. Bisogna affrontare il corpo a corpo coi giorni che ci restano prima della riduzione in polvere, prima di ritornare alla materia primigenia. Bisogna andare fino in fondo, con coraggio. Spezzai con crudele gesto la cima di un rametto proprio da quella pianta. Qualche anno fa mise radici con alacre rapidità ed è cresciuto in vaso sul balcone fin tanto che è diventato abbastanza adulto da essere felicemente trapiantato sotto la rampa di accesso al mio condominio, un triangolo di terra incolta dove chiunque getta carte, resti di cibo, sputi e deiezioni canine. Un paesaggio che in periferia si può ammirare più che in altri luoghi della ricca città in cui vivo. L'oleandro sparse la sua maestà e col suo rigoglio sfidava l'austero muro grigio del cemento, colore che doveva essere sembrato d'avanguardia all'architetto che aveva concluso la sua carriera firmando il progetto per la costruzione di case popolari. Cemento e infissi d'alluminio laccati di rosso, un modulo architettonico ripetuto perfino per altri edifici della città. Pochi giorni fa, sporgendomi dal parapetto della rampa di accesso, ho scoperto che l'oleandro era scomparso. L'avevano quasi raso al suolo con la consueta maestria nell'arte della potatura due condomini, giardinieri improvvisati quanto improvvidi, gli stessi che negli anni avevano giustiziato un meraviglioso cespuglio di rose multicolori,
e le gialle forsizie che sul finire dell'inverno cominciavano a pavoneggiarsi di fiori gialli nel prato circostante. Troppo belle, troppo invadenti, ci voleva una bella pulizia. È stato un vero colpo al cuore vederne le chiome verdi giacere a terra neglette, destinate a marcire in piena fioritura. Le ho viste tristemente trascolorare, io impotente e rabbiosa. La rabbia non è considerata un sentimento nobile, scaturisce dal limite alla nostra azione, dall'impossibilità di cambiare le cose. Per me è il sentimento più antico, quello più vischioso, spesso il più istintivo, non depurato dalla civiltà che ci ingabbia e ci sottrae all'impulso delle naturale ripugnanza, educandoci alla moderazione che nulla conserva dell'aurea classica, ma che ci tiene buoni, silenti, succubi di ogni ingiustizia che piove sulle nostre vite. La rabbia induce a bruciare bandiere mentre gli altri, immoderati, ontologici, evocati, quelli che non sta bene, quelli che si ammantano di giudizi apodittici, quelli che pur di stare nei limiti si paralizzano, attizzano il fuoco che consuma le nostre vite. Per 3 anni i fusti residui delle forsizie rimasero sterili e spogli. Nessuno mostrò di aver letto un cartello in cui spiegavo, con tanto di link di un noto giardiniere professionale, su come potare le forsizie a fisso bene in vista, al centro della bacheca condominiale. Sapevano leggere i buzzurri? Non ne sono sicura ancora oggi. Mi incaponisco con un'ostinazione che ha del patologico, lo riconosco. I giorni passano col sapore amaro del risentimento, pronto a diventare vendetta. Uno stato d'animo che non mi appartiene, o che credevo non mi appartenesse. Guardavo di traverso tutti i miei coinquilini. Li scrutavo al fine di vedere nei loro occhi qualche bagliore di intelligenza o di dispiacere per quello che accadeva nel triangolo di terra sotto i nostri balconi. Cercavo di buttare lì l'argomento, ma i più cambiavano discorso. Non importava a nessuno. Quando arrivò la datura, stramonio o la tromba del diavolo, la custodii gelosamente come farebbe un collezionista con un quadro d'autore. I miei condomini non erano degni di godere della bellezza e del profumo delle bianche coppe che si schiudevano di notte. Una magia che cercai invano di catturare in 1000 fotogrammi, tentai di cogliere ogni piccola scossa, ogni piega che si apriva, ogni infimo sussulto che sapeva di miracolo, di dono grandioso ed effimero. Il giorno di vita loro concesso spargeva tanta di quella bellezza che anche tutte le altre piante del balcone sembravano sospese, partecipando all'epifania della loro compagna. Mi piaceva indugiare nella quiete della notte, seduta in balcone, a guardare lo schiudersi delle coppe diafane. Una roba stupida? Può darsi, ma io mi sentivo parte di qualcosa che oltrepassava la normale capacità dei sensi. Qualcosa che mi riportava al mistero, al sacro, che come religione avevo bandito da tempo dalla mia vita. E godevo di quel privilegio, da spettatrice ammaliata, che mi era concesso in dono. Con l'avanzare dell'estate, caduti i calici setosi, si formarono le capsule ricoperte di spine e gravide di semi. Ebbi cura di raccoglierli in tempo prima che scoppiassero e spargessero la loro progenie sul prato sottostante. I semi stranamente avevano una spiccata somiglianza con quelli del pomodoro o dei peperoni. La bellezza bisogna guadagnarsela con umiltà. E le stronze che portavano a defecare i loro cani sui tristi monconi dell'oleandro e delle forsizie non sono all'altezza di comprendere la munificenza della datura. A loro si addice il fetore delle deiezioni canine non raccolte che rende infido il passo di chi per sfortuna si trova a passarci sopra. Non saprei quante estati fa in Grecia, oddio come passa il tempo, rimasi incantata da alcuni alberelli dalla ricca chioma, le cui foglie gareggiavano in cromatismi verde-rossastri mentre i rami disegnavano righe e vinaccia sullo sfondo cobalto del cielo. Riflettevano la luce come lo smalto fresco sulle unghie dei miei piedi.
Non indulgo in certe banalità modaiole, ma l'insistere della mia nipotina Smaragda, Smeraldo in greco e in turco, ve l'ho detto che i nomi mi ipnotizzano? Beh, l'ebbe vinta sulla mia resistenza e le unghie furono garbatamente decorate secondo l'ultimo grido dell'ultimissima moda, a onta della vecchiaia incipiente e delle mie estremità trascurate. In contrasto con la lucentezza di tronco e foglie, le infiorescenze erano rosse, ma opache. Si sarebbero tramutate in grappoli di capsule spinose che, sfidando la gravità, si ergevano ritte e agguerrite contro il cielo. Avrei imparato, a spese dei miei polpastrelli, che contenevano ciascuna 6 grossi semi lucenti. Non sapevo come si chiamasse, che tarlo, e ne ignoravo la sua tossicità, ma sapevo che quei semi sarebbero stati miei. Chiesi informazioni ad Espina, mamma di Smaragda, se sapesse il nome della pianta. Le sue spalle leggermente scrollate risposero per lei. Si meravigliava della mia curiosità. Lanciò un dubitoso «è la pianta del caffè», ma la disarmai subito con il mio «ma che, il caffè ha i fiori bianchi e le bacche piccole e rosse, questa non dà nemmeno profumo». Sono sempre stata afflitta da questa mania di conoscere i nomi delle cose, che fossero oggetti, persone, animali o piante. E mi sarebbe piaciuto essere la nomoteta dell'universo, ma qualcun altro ci aveva già pensato. E in me rimane una fantasia che soddisfo con ricerche maniacali, giovandomi del googolare sul mio vetusto PC. E fu così che quell'ozioso pomeriggio assolato, approfittando di una felice quanto precaria connessione internet, scovai la mia pianta e il suo nome: ricino. L'immagine della pianta dalle larghe foglie palmate mi rimandava la sua duplice fama, la famosa bevanda, spauracchio dei bambini della mia epoca e ancor più famosa per l'uso vigliacco di cui mio nonno aveva parlato raccontandomi dei porci fascisti. L'espressione è sua, la mia sarebbe stata ben peggiore. Il ricino è una pianta dalla personalità interessante rispetto all'oleandro e alla datura. Tossico nei semi, nelle foglie, nel fusto, ma dall'olio commestibile e perfino benefico. Lo si dava alle puerpere dopo il parto e io ebbi la fortuna, si fa per dire, di berlo dopo la truce e cruenta asportazione delle tonsille. Le arcaiche terapie di un tempo, quello della mia infanzia. Nello snocciolamento dei semi di ricino ebbi un paio di volenterosi assistenti, Smaragda e Panayotis, a cui raccomandai di lavarsi bene le mani dopo aver terminato il lavoro. I bambini si divertivano un sacco e ridevano ad ogni aia quando si pungevano e inseguivano i semi rotolanti che ci sfuggivano sulle mattonelle della terrazza. Ora sapevano anche loro: le piante del ricino e non del caffè, come mi aveva detto Despina la mattina, producono capsule spinose, tossiche, non si mettono in bocca e non si masticano. I ricini ora hanno dimora sul mio balcone. In questa stagione invernale sono un po' spiumati come l'olmo, ma in primavera confido in una bella fioritura. Per ultimo, in novembre di quest'anno è arrivato l'elleboro, tossico anch'esso in tutte le sue parti. Non l'ho rubato dall'isola, è arrivato come regalo da una donatrice inconsapevole del lato oscuro della pianta. È destino che il regalo sia carico di insidie. Parla della persona che, senza saperlo, me lo ha dato per il mio ultimo compleanno. Piccolo, tarchiato, coriaceo, mi assomiglia, ma io non metto fiori. Però posso tuttavia nuocere, ferire in modo duro con le parole che libere tracimano dalla mia bocca, ma anche consolare. Da giorni sto aspettando la digitale. Non si trova nei vivai della mia città, ma sul mercato del web, si trova di tutto. Pare che queste piante si giovino della mia custodia, sono convinta mi accettino come giardiniera. Io cerco di essere accogliente, sollecita, prodiga di cure, grata. Accetto il loro segreto, la loro natura, la loro eccentrica unicità. E quando ci parlo, mi sento una di loro.
perfette nella propria essenza, io ancora in cammino per trovare la mia. Oggi l'imbecille del condominio, quello che quando lo incontro in ascensore mi stordisce con la puzza del suo alito, lo ha rifatto, ha segato le forsizie quasi alla radice, proprio ora che sono vicine alla fioritura. Le foglie di datura si sono seccate bene nel forno, le ho sbriciolate grossolanamente e chiuse in un vaso di vetro. Sembra tè non fermentato. Domani gliene regalerò un sacchetto. Gli dirò che è un tè portentoso arrivato dalla Cina. L'esotismo fa sempre colpo nei provinciali ignoranti. Gli dirò che è disintossicante e anche energetico, tanto lui di piante non ne sa un cazzo. Ma no, no che non gliel'ho dato. Ma non sono mica così cretina da avvelenare qualcuno, un coglione in più o in meno. Ma cosa potrebbe cambiare in questo mondo dove la cialtroneria comanda e l'ignoranza dilaga? Lavoro di fantasia, o meglio di immaginazione. Da parole potrei avvelenare chiunque attraversi senza rispetto la mia strada. Nessuno mi potrà incriminare. Ho fatto l'esperimento di seccare le foglie solo per poter introdurre la citazione del mio ultimo romanzo. Mi piace non affidarmi a modalità stocastiche anche nelle storie che scrivo. Ambisco almeno alla plausibilità, alla chiarezza della comunicazione. Una volta ho letto in un romanzo in cui la ragazza strinse il bicchiere e si spezzò le unghie sanguinando. Feci anche per quella frase la prova fisica, mi lasciai crescere le unghie per 3 settimane, riempii un bicchiere e quando tentai di tenerlo solo premendo le unghie, il bicchiere scivolò immediatamente senza che le mie unghie venissero minimamente scalfite e fu il bicchiere a fare una brutta fine. Era infrangibile, ma si sgretolò in migliaia di frammenti che si sparsero per la cucina, penetrando negli anfratti più lontani e nascosti. La raccolta durò per molto tempo, ogni tanto ne sbucava uno da qualche parte e avevo timore che Iside, la gatta, ne potesse intercettare qualcuno sotto le sue zampe, cosa che per fortuna non accadde. Gli accorgimenti retorici sono uno strumento formidabile nella scrittura, fanno la gioia intima di tutti gli scrittori, ma se fanno cilecca per la loro improbabilità o la scarsa tenuta rispetto alla fisica, producono esiti imbarazzanti, talvolta ridicoli, come negli esempi che ho sopra trascritto. La sciatteria nella scrittura ci autorizza a gettar via il romanzo o riporlo nei contenitori della carta da riciclare. I marinisti, con le loro metafore ingegnose, creavano concetti volti a stupire, a divertire. Oggi nessuno, penso, si stupirebbe positivamente di fronte a Del padellon del ciel la gran frittata. Si farebbe solo una gran risata e correrebbe in pizzeria per saziarsi di piacere senza che l'intelletto sia stato minimamente solleticato. E lo stesso avverrebbe con i fuochi che sudano a forgiare metalli di Claudio Achillini. L'aristotelico tomo ion teorein. Vedere il simile, saper cogliere il simile tra le cose differenti, è cosa seria e complicata. Il talento della callida iunctura oraziana, l'opportuna associazione delle parole non intesa solo nel senso del suono o del ritmo, sfugge a tanti. E, visto che siamo in campo citazionista, per noi italiani basterebbe l'accorata esortazione dantesca: o voi che siete in piccioletta barca, tornate a rivederli i vostri liti. Questo vale per qualsiasi mestiere, anche per la scrittura. Facevo e faccio verifiche di senso a partire dal lessico in tutti i romanzi che mi capitano tra le mani e che mi instillano dubbi sulla logica dei fatti, ma anche sulla congruità formale. Per esempio, lessi in un romanzo che la ragazza camminava con la leggerezza tipica di chi ha tra i 25 e i 32 anni. Più o meno, cito a memoria. Ma ecco, come si fa a stabilire a quale età cominci la leggerezza e inizi la pesantezza dei 33? Voi ridete. Volete un altro esempio?
Ecco, stavolta un libro di un piccolo editore che è riuscito a trainare un suo autore al più importante premio italiano. L'uomo lavora la terra, siamo in aperta campagna, caccia un urlo di dolore che ghiaccia l'erba tutto intorno. Su due piedi mi sembrò un'immagine potente. E poi ricordai di averla già letta in uno scritto di Umberto Eco, che diffidava dall'uso forsennato di metafore astruse. Esattamente la stessa frase, il grido che ghiaccia l'erba. E mi fermo qui, per carità di patria. Io verifico, analizzo, seziono, mi viene l'orticaria, dicevo, anche quando c'è una costruzione a senso con i nomi collettivi, cosa di cui si pasce il giornalismo italiano, mi incazzo quando si usa il complemento di tempo senza le corrette congiunzioni e altre amenità del genere. Insomma, esigo responsabilità da parte di chi scrive e pubblica. Le parole sono importanti, ciascuna ha un peso specifico e una misura. Frasi del tipo «la mattina l'avevo lasciata dormire» mi mandano in bestia. Ma chi fa dormire chi? Il giro stretto dell'editoria italiana. Rimpiango Michela Murgia e le sue recensioni, l'unica voce in Italia capace di levarsi contro i libri oggetto. In questo bel paese sono scomparse le analisi testuali, il metodo per distinguere il grano dall'olio. È tutto un parlare di emozioni, al massimo di trame. Nessuna luce sugli aspetti estetici e letterari di un libro, non sulla conoscenza della lingua. Il suo uso corretto, efficace, sorvegliato, viene spregiato se non vituperato e infine scartato. Le recensioni, beh, sono molto spesso veline editoriali in una società di mutuo soccorso, ma solo se ne fai parte. Parlo bene di te affinché tu renda il favore, dimenticando che non si giudica mai una persona, ma un'opera. E guai a segnalare le manchevolezze di un romanzo, si è assaliti sui social dalle schiere dei fan a prescindere, quelli incantati appunto dai giudizi favorevoli delle alette o delle fascette gialle e non sulla lettura approfondita e argomentata. Si sprecano i superlativi, le aggettivazioni iperboliche e se si tratta di figli d'arte, boh, si grida al miracolo. Il mainstream impera anche per i film, le opere musicali, le mostre di arte visiva. Vige il dogma della fama e non della fame di cultura e di conoscenza. Il pensiero divergente fa paura, non è puntellato da certezze granitiche, può mutare, può evolversi. Non sono stata d'accordo su tutto quello che Michela Murgia ha scritto e detto, ma le riconosco la libertà e il coraggio del suo pensiero contro il conformismo diffuso. Questo mondo così perbenista, accomodante e alla fine indifferente ai significati di parole e azioni mi irrita, anzi mi fa perdere il controllo emotivo. E la rabbia non gode di buona reputazione. Dicono che la rabbia sia un cattivo sentimento, un'emozione che supera in impeto l'ira, anche quella di omerica memoria, la menin di Achille, la bestia. Così lo chiama Cassandra di Christa Wolf. L'ira deforma i connotati, denunziata dalla mimica facciale, si accompagna all'accelerazione di battiti, al rossore e, cosa davvero abominevole, beh, pare contribuisca alla formazione di rughe e accidenti. Bisognerà che cominci a curare la pelle del mio viso. Ieri ho incontrato di nuovo l'imbecille nel garage. Nel vedermi ha sbandato, mi ha guardato di sottecchi senza osare salutarmi, in evidente imbarazzo, quasi disagio. L'ho lasciato avanzare di un passo e poi l'ho apostrofato con un ciao cordiale, ostentato. Non è riuscito a produrre un suono umano, solo un indistinto mugolio rasposo. Il reticolo delle mie rughe si è disteso per un attimo. Credo che il vino che il tipo tracanna farà quello che la mia buona educazione e la mia generosità finora mi hanno impedito di fare. Ma che male ha mai fatto una datura così raffinata e virginale per finire nelle fauci avvinazzate di quell'essere? Così ritrovo la misura delle cose.
nella consapevolezza che fino a quando vivremo saremo circondati anche dal male furtivo e subdolo dell'imbecillità. Un termine rotondo, quasi danzante, regalataci dal latino in baculum, fiacco, e da imbellum, non adatto alla guerra. La parola nasce come offensiva se si pensa all'importanza dell'aspetto e del riferimento polemologico, ma nel 2015, io ero già in pensione, il genio Sornione di Eco, con mia soddisfazione, riportò alla ribalta il termine e lo fece transitare dalla sfera individuale e domestica a quella sociale. I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Oggi noi possiamo aggiungere all'orda mediatica anche altre categorie trasversali. Vedi le compagini governative che si sono succedute. Le condizioni ambientali del nostro paese e del mondo intero lo dimostrano. Ne deduco che l'imbecillità non sia una condizione primigenia e indifferenziata del carattere umano, ma una possibilità offerta dalla sorte a tutti. Un rischio, uno smarrimento momentaneo e talvolta risanabile, ma per quanto riguarda alcuni miei coinquilini, beh, è un dato di fatto esistenziale.

Capitolo 3. L'ira. L'ira è una variante della rabbia, è un sentimento che viene da lontano, abile ad annidarsi nei meandri della mente, si mimetizza perfettamente nel traffico frenetico delle connessioni neuronali del cervello, capaci di produrre sedimentazioni tenaci, difficili da riconoscere e smantellare. Non c'è bisogno degli strizzacervelli per riconoscere l'ira. C'è una legge della natura che spiega sufficientemente le nostre azioni, quella di azione e reazione. Basta riflettere. La rabbia ha dentro l'impotenza, o anche la paura, o anche l'ingiustizia, o anche la rivendicazione, o anche la vendetta, o anche il dolore. La rabbia è più matriosca delle altre. La distruzione dell'amore, interno poesia, Latiano, 2022. I poeti ti bruciano sempre sulla corda dell'arrivo. Loro hanno parole veloci come dardi, precise come tagli del bisturi, definitive come la morte. E io le prendo in prestito da Anna Segre. Spero la conosciate. Ma la stagione della riflessione è spesso tarda ad arrivare e per me è arrivata forse nell'ultimo scorcio della vita. Ora che il tempo a disposizione sta per esaurirsi e il display del tempo segnerà presto l'inesorabile game over. Sono stata una bambina rabbiosa, mordevo. Sì, proprio come David Copperfield. Avevo anch'io i miei milestone quotidiani da affrontare. Non persecuzioni, non drammi. Erano per me soltanto piccoli accidenti da superare. Adulti compiaciuti di sé, persone da cui stare alla lontana, macinando progetti di dispetti favolosi mai attuati, le mie piccole vendette innocenti che popolavano la mia mente febbrile di notte, ma che a giorno fatto svanivano come i sogni appena conclusi. Mordevo con soddisfazione. Chi? La prima vittima fu Nea, diminutivo di Dionea, mia cugina e compagna di giochi, visino d'angelo, occhi da pecorella bastonata, timida come le foglie della mimosa pudica quando le tocchi. Il suo atteggiamento remissivo e il fatto di essere la primogenita della famiglia allargata, mi viene da dire del clan, le avevano conferito fin dalla nascita una panna.

Le cognate erano implacabili, spinte dalla gelosia, o meglio dall'invidia verso mia madre, che aveva loro rubato il fratello, l'unico che assicurava la loro sopravvivenza di donne senza marito, e riempirono i giorni della mia mamma di cattiverie quotidiane. Mia madre era diventata sorda a 30 anni, ma parlava e raccontava a noi figli delle cognate cattive come fosse epica fiabesca. Non ci raccontava di Cenerentola e delle sorellastre, che ci fossero figli e figliastri ce lo insegnava la vita di tutti i giorni, senza bisogno di metafore. Le recriminazioni taciute della mamma per le intrusioni delle parenti di papà accrescevano il suo vittimismo dolente, la sua incapacità di affrontare il problema col marito. Mio padre fu per quasi tutta la vita dilaniato dal tormento tra l'affetto e il rispetto per la famiglia di origine e la passione amorosa verso la mamma, senza arrivare, se non negli ultimi anni della sua vita, alla composizione del suo dissidio, riconoscendo le ragioni della mamma. Ma fomentava la mia rabbia infantile che cresceva e gonfiava il mio animo di voglia di dispetti. L'intento educativo materno, quello di inclinarci alla sopportazione cristiana, ma non alla cristiana dimenticanza o perdono, si riversava su di me, non so sulle mie sorelle e fratelli, chi può dirlo, come fiamme di un fuoco attizzato continuamente e, come mia madre con noi, io parlavo ma rispondevo a tono. Non mi lasciavo sottomettere, guadagnandomi vari appellativi sgradevoli come sfacciata, linguacciuta, maleducata, per finire a una connotazione socio-geografica, murgese, che io appendevo sul mio petto come medaglia al merito. In quel murgese si delineava, e l'ho scoperto nel tempo, un larvato disprezzo per gli abitanti della montagna. Tale era nel sentire comune la murgia, fatta di pietra che non si riusciva a scalfire e abitata da montagnoli, detto comune per montanari. Li perseguitava una nomea di ottusità, durezza di comprendonio, dovuti principalmente alla solitudine della loro vita. Erano i soggetti preferiti di barzellette e freddure maligne. Noi abitanti di pianura, naturalmente, avevamo alta stima di noi stessi. E ricordo che da bambina sentivo parlare di matrimoni combinati tra scapoli inveterati o vedovi con le signorine di due paesi in particolare, Minervino e Lavello. Lì trovavano la loro sistemazione matrimoniale. Sarà nata lì la mia rabbia. O dal desiderio, da quella voglia di imparare a fare tutto o quasi per essere migliore di loro. Migliore delle zie crudeli, migliore dei miei paesani con la testa piena di pregiudizi e anche migliore dei preti e delle bizocche che frequentavano la parrocchia negli anni 50. Si destreggiavano tra maldicenze, distribuzione dei pacchi americani e propaganda elettorale per la Democrazia Cristiana allo scopo di sistemare figli e nipoti. Persino migliore di mia madre, che si avvolgeva dell'amore fedele di mio padre e nella proclamata tolleranza verso le cognate senza avere il coraggio di metterle alla porta. Più forte di mia cugina, che mi tiranneggiava perché sapeva che lei non sarebbe stata mai picchiata? L'avevo morsicata, vero? Ma i piccoli denti aguzzi delle sue continue pretese non contavano? E continuarono a mordere me, piccolo scarafaggio ignaro, fino al suo matrimonio. Da bambina mi rifugiavo dopo le litigate e i rimbrotti violenti subiti dalla vicina, una ragazza nubile dal mio stesso nome, che portava sulle sue spalle padre, madre e fratelli. Lei conosceva l'umiliazione di obbedire e servire. Seduta sul gradino di accesso alla porta, accoglieva nel suo grembo la mia testa arruffata e le lacrime che leccavo prima che scendessero alla bocca, e mi diceva di tacere, parli troppo, devi stare zitta. Da adolescente fino ai 20 anni io tenni in pugno Dionea, facevo tutto e bene. Le sceglievo i vestiti, i tagli dei capelli e scelsi per lei persino l'abito da sposa quando venne il momento e i mobili di casa. Le imponevo i miei gusti, la persuadevo con i miei consigli sul trucco e ne godevo segretamente. Tiravo i fili come mangiafuoco, un po' per scherzo, un po' sul serio. Fu il mio limite verso la perfezione o la mia perversione. Lei si piegava docilmente ai miei consigli pur di ricevere servizi e assistenza in tutto. Non trovando avversarie o avversari degni, entrai in competizione.

competizione con me stessa. Io mi consideravo più brava. Fu così che loro, zie, mamme, cuginetta, vicine di casa, mi intrappolarono. Mi spinsi persino a mettere in discussione l'autorità del prete quando mi rifiutai di fare la cresima che volevo fosse amministrata senza la madrina. Lo sfidai sul terreno della dottrina e vinsi con i miei 13 anni da disarmata guerriera. Diventai parrucchiera per tutte le donne della famiglia. Rompevo fialette azzurrine sui capelli grigi della zia brizzolata e spruzzavo acqua ossigenata su quelli della sorella bionda con gli occhi glauchi. Quando terminavo la mia opera, nessuna delle due mi ringraziava, ma sottolineavano con un mezzo sorriso il colorito olivastro della mia carnagione e la mia piccola statura in mezzo a una famiglia di persone eminenti, come fossero complimenti affettuosi. Non dicevano più di mettermi l'acqua nelle scarpe la sera per crescere, ero già grandicella, ma sei rimasta nel fodero. Diventai una spada con le mie parole e la mia iperattività nei servizi prestati. Non mi accorgevo del grande inganno, quello di crescere, e intanto diventavo me stessa, intrisa di orgoglio mentre facevo cose utili agli altri. Cancellai, adesso lo so, la mia indole, i miei desideri autentici, leggere e scrivere, e mi pavoneggiavo nell'acquisizione di skills in diversi campi, ma tutti nell'ambito della domesticità. Un imprinting che mi rimase addosso anche in età adulta, quando un mio amico e collega mi diede un nomignolo a prima vista affettuoso: Marta Casa. L'unico grande piacere vero era quello di pettinare mia madre con il suo chignon di capelli argentei. Solo io sapevo farlo, e l'ho fatto fino alla sua morte. Lo chignon, lanciato da Rita Hayworth, furoreggiava negli anni 50 su teste di attrici famose come Grace Kelly e Audrey Hepburn. Ma mia madre lo meritava più di tutte. Bella, dalla carnagione candida e dagli occhi azzurri che Elizabeth Taylor, levati di mezzo. Provate a solleticare la vanità di una bambina che vuole essere adulta prima del tempo. L'avrete in vostro potere. Ti metteranno a servizio, senza che tu possa accorgerti della rete di soggezione che altri tessono senza soluzione di continuità. Correvo di qui e di là per aiutare qualcuno. C'erano da fare i dolcetti di Natale? Ti mando la bambina, diceva mia madre. Bisognava riattaccare le tende? La bambina corta e malcavata correva a issarsi sulla scala per l'ingrato compito. Lavare i cristalli del lampadario? La versione di greco poteva aspettare, gli stracci ebbero la precedenza. L'unica volta che mi negai fu il giorno che non misi i bigodini a Nina, la nostra vicina. L'ultima volta che l'avevo fatto, sciami di pidocchi avevano colonizzato, seppure per poco, la pelle delle mie dita che con destrezza mettevano in piega le ciocche dei capelli. «Ah, lì non vado più», disse a mamma. E la vittoria sui pidocchi fece il paio col rifiuto per la madrina della cresima, ma furono vittorie di Pirro.

0: Ma quanto mi piace la nostra sigla! Eccoci.
1: Prima o poi però va cambiata.
0: No, perché? È bellissima.
2: Non l'abbiamo neanche iniziato. Cioè.
0: Eccoci, nuova puntata di Edoca Indurto. Ciao Diomira.
1: Ciao gente.
2: Ciao Diomira. Ciao, ciao ma...
0: Qua ci scambiamo i ruoli. Tutto è tutto un... Boh, va bene.
1: Sì,
0: va
1: sì,
0: bene.
1: Sono pienamente d'accordo. Cosa ne pensi, Victor? Ah, non lo so, a me va tutto bene.
2: Sono confusa adesso.
0: Allora. Beh, nuova puntata, andiamo a parlare di...
1: Tutti quanti voi conoscerete l'iconico personaggio originato da PlayStation, Spyro the Dragon.
0: Spyro,
1: la sua
0: certo.
1: Mitica trilogia che per appunto ha accompagnato l'infanzia di molti, ma oggi non parleremo direttamente di lui, ma parleremo di Skylander, una serie di videogiochi che ha fatto nascere un'intera nuova categoria e che per appunto ha origini dal simpatico draghetto viola.
2: Sì, alla fine l'ha fatta tipo nascere, ha definito il genere e l'ha esaurito, quello dei toys to life, quindi quello dell'uso di piccoli giocattolini, statuettine per poter giocare.
1: Esatto.
0: Ok, quindi a me richiama Fallout questa cosa qua, che trovi le statuine delle robe.
1: Sì, ma se fosse che tu le statuine le devi trovare nel mondo reale,
2: esatto.
1: Perché sono sopravvivendo a un apocalisse nucleare.
0: Perché stiamo parlando di vere,
2: sì,
0: statuine,
2: di vere statuine,
0: cioè di pezzottini.
2: Sì,
0: praticamente.
2: Di pezzottini, sì.
0: Ok, va bene. Cioè... bisogna avere un pettottino per giocare.
1: Esatto, ma due o tre erano già in allegato con la confezione del gioco, quindi...
2: Sì, almeno i protagonisti ce li avevi.
0: Ok.
2: Tutto il resto li dovevi comprare per poter andare avanti a giocare, letteralmente.
0: Ma quindi...
1: più o meno, ne approfondiremo sulle cause che hanno poi portato... ha un parziale declino della serie.
0: Quindi praticamente, fatemi capire, c'è anche una sorta di basetta dove mettere la statuina,
1: esatto. Tra l'altro,
0: collegata alla console di gioco.
1: Esatto, tra l'altro è molto figo perché hanno potuto implementare tutto ciò grazie a un tipo di chip che più o meno hanno sperimentato e inventato loro, che permetteva proprio di salvare la memoria sul personaggio e di conseguenza portartelo da diverse versioni del gioco.
0: Ah, quindi cioè tu una volta che avevi il tuo personaggio, la tua statuina, cioè te la potevi portare in varie edizioni.
1: Sì, ma anche andare a giocare per esempio da un amico con il tuo personaggio.
0: Fantastico.
2: Era letteralmente una specie di schedina di memoria, come quelle delle prime PlayStation,
0: sì.
2: Ma a forma di bestiolina,
0: esatto.
2: Di personaggino.
0: Praticamente è una... chiave USB, tipo tu vai da un amico per vedere un film, te lo metti sulla chiavetta, glielo porti.
2: Sì, funzionava tipo cos'era, una sorta di NFC.
1: Sì, mi pare che fosse quello il termine.
0: Sì,
1: lo sono segnato, quindi
0: la memory card, appunto.
2: Sì, letteralmente.
0: Che dicevi,
1: comunque, anche uno dei elementi che poi hanno portato al declino della serie è proprio il fatto che dopo che una tecnologia è consolidata, difficilmente è facile da integrare successivamente. Ed è il motivo per cui pian piano si è perso interesse in questa nuova aggiunta. Ma
0: che
1: io direi di mettere subito la prima host, perché oggi ne ho proposte veramente tante.
0: Ah sì, assolutamente. La prima host è
1: quella di Skylanders Spyro Adventure.
0: Eccola qua.

0: Bella questa musichetta, mi ricorda un po' le musichine che senti a Gardaland.
1: Sì, è vero.
2: Allora, infatti, per il primo titolo hanno chiamato veramente dei pezzi da 90. Infatti, i pezzi principali del primo videogioco sono stati composti da Hans Zimmer. Giusto una persona che ha lavorato appena Il Re Leone, Il Cavaliere Oscuro, tutto. I Pirati dei Caraibi molto altro.
0: Quindi è uno dei soundtrackers più famosi dell'universo proprio.
1: Sì, stavo per dire una cosa, ma poteva risultare un po' volgare, tipo quando hai nominato Zimmer, la mia risposta era alla faccia rogazzo.
0: Hans è conosciutissimo, ma spesso succede sia anche agli attori che poi vanno a doppiare i personaggi, questa unione tra l'arte cinematografica e quella videoludica, perché allora è un'arte anche quella di creare videogiochi, parliamoci chiaro, è così. Prima o poi sarà riconosciuta questa cosa, più di quello che già è, però raga, cioè, ormai i videogiochi di adesso, specialmente quelli con una trama e così via,
1: sono estremamente cinematografici.
0: Assolutamente.
2: Qualcuno ha detto Kojima? Ho sentito qualcuno gridare Kojima. Vabbè.
1: I suoi video da Luca sono stati meravigliosi, sembrava il Papa.
2: Comunque, per appunto... Skylanders, il primo, doveva essere proprio un successo e ha coinvolto un sacco di designer, anche semplicemente per fare le statuine che ancora oggi tengono una buona manifattura, sono dei bei, gran bei pezzi di artigianato, potrebbe essere artigianato ma industriali, che tra l'altro hanno anche proprio dei personaggi iconici, ognuno con una propria storia, degli approfondimenti. C'erano perfino le carte collezionabili di quest'ultimi.
1: Sì, è stato uno di quegli esempi in cui il gioco e quello che ne consegue, che è il merchandising, sono estremamente interconnessi. Perché le statuine diventavano opera da collezione, per giocare tu avevi bisogno delle statuine. E quindi era un do to death da questo punto di vista.
0: Non era semplicemente collezionismo
1: no.
0: Avere l'action figure da mettere sulla mensola.
1: No, perché erano
0: spolverare
1: essenziali, esatto. E andando avanti con i titoli, poi venivano introdotti dei nuovi personaggi. Perché allora, il primo è del 2011, se non sbaglio, Spyro Adventure. Nel 2012 arriva Skylander Giants, che introduce i giganti e di conseguenza la statuetta dei giganti. Nel 2013 arriva Swap Force, praticamente potevi letteralmente scambiare all'interno del gioco la base e il torso dei personaggi per avere delle nuove abilità,
2: delle combinazioni uniche. Tra l'altro proprio un elemento era il fatto che alcune statuine, a seconda dell'elemento, del fatto che fosse Giants o meno, a seconda della base, eccetera, eccetera, sempre con le nuove meccaniche, potevano ampliarti l'esplorazione con delle nuove aree bonus.
1: Esatto, e nel 2014 con Trap Team arrivano il fatto che puoi catturare i nemici e usarli durante il gioco, mentre nel 2015 arrivano i veicoli con Supercharges, quindi
2: è stata un'occasione molto sprecata. Io non l'ho neanche comprato, perché poteva essere qualcosa tipo Mario Kart, ma con tutti i personaggi finora, invece erano limitati all'esplorazione in modo molto classica.
1: Mentre invece finalmente l'ultimo capitolo del 2016, che è Imaginators, prevedeva la personalizzazione completa,
2: che però purtroppo la saga era già in declino da un bel po', e quindi non è riuscito a recuperare a colpo ultimo. Ci sono stati alcuni piccoli spin-off, ma non prevedevano la parte effettivamente del toy to life, e di conseguenza non ne approfondiremo tanto oggi.
1: No, però fino al 2016, cioè il momento in cui poi la saga di Skylanders è andata esaurendosi, sono state prodotte svariate centinaia di statuette, che nel tempo alcune sono diventate veramente collezionismo e costa
2: edizioni uniche, color variant,
1: e già ai tempi uno dei motivi per cui Skylanders si è esaurito era che iniziavano a diventare alti i costi di produzione delle statuette e cominciavano a diventare alti i costi per chi voleva giocare a Skylanders, perché le statuette cominciavano a costare insieme al gioco.
2: Ma beh, aggiungo anche
0: sappiamo
2: che...
0: bene quanto costino le action figure,
1: sì, quelle
0: semplici che metti sulla mensola, che dicevamo prima, questa serviva pure per giocare.
1: Esatto.
0: Quindi forse si sono fatti prendere un po' la mano, ecco.
2: Ma secondo me anche un grosso problema è la velocità con cui facevano uscire ogni volta un nuovo gioco, che per appunto non ha dato abbastanza tempo di recupero, approfondimento per insomma godersi effettivamente i giochi.
1: Però in realtà noi adesso abbiamo fatto tipo una panoramica su le statuette, i vari capitoli. Alla fine di cosa parla Skylanders come spin-off di Spyro e come si è evoluto?
2: Allora, prima di tutto non è propriamente uno spin-off, perché Spyro è si inserito come personaggio giocante, ma non è che continua le sue avventure. I Skylanders sono questi protettori dell'equilibrio, e c'è l'antagonista Chaos che ogni volta prova a romperlo, a dominare il mondo, a portare il caos, l'oscurità e la malvagità, eccetera eccetera. Un misto fra relief comica che va a risvegliare poteri molto più grandi di lui, che molto spesso lo mettono pure a rischio ogni tanto, ma insomma. E il presupposto della trama è che Chaos riesce a esiliare i guardiani, i protettori, i Skylanders, appunto, nel nostro mondo. E letteralmente le scene di introduzione dove i meteoriti cadono nel nostro mondo, perché in realtà sono i Skylanders che attraverso i portali sono finiti nel nostro. Molto, molto suggestivo.
0: Eh sì.
2: E niente, poi man mano con i vari Skylanders hanno provato sempre ad aggiungere cose, tipo i Giants erano antichi Skylanders che erano stati esiliati sulla Terra anni prima.
1: No, mi ricorda la mitologia nordica.
2: E così via, così via. Insomma, però il motivo del franchising nasce proprio anche dalla volontà di Activision di spolverare lo stesso Spyro, che però ha preso una direzione differente del suo collega Crash Bandicoot. Infatti, nello stesso periodo, Crash Bandicoot stava soffrendo di un periodo molto scuro. E non parlo solo del stile di videogiochi che lo accompagnavano, ma proprio anche a livello grafico. Si era tentato di renderlo un eroe dark e tormentato tra un po'.
1: Crash Bandicoot.
2: Sì.
1: Sto cercando di immaginarmi tipo Crash Bandicoot versione Batman, come eroe tormentato e tragico, e mi viene solo in mente Uba.
2: A me fa ridere perché Naughty Dog, quando finalmente lasciarono Activision per mettersi in proprio, tentarono di uccidere Crash con Crash Racing.
1: Perché, oddio, è vero.
2: Perché loro tentarono di introdurre gli alieni per far dire: ah, sì, i fan non lo accetteranno mai perché gli alieni non c'entrano assolutamente nulla. E invece alla fine non ci sono riusciti, creando un ottimo videogioco di kart che ha molto soddisfatto i fan. E infatti, dopo che sono andati, comunque sono riusciti a rovinare Crash Bandicoot. Quindi gli autori originali non sono riusciti a rovinarlo, l'Activision sì. Però direi che è un altro momento pausa musicale, giusto per riuscire a cambiare più al volo il topic senza che voi ve ne andate conto.
0: Ma certo, ma certo. E andiamo a Giants.
2: Esatto, esatto.
0: Eccola qua.

0: Quindi questa era la canzone che sentivi quando avviavi il gioco.
1: Esatto,
0: proprio,
1: esatto.
0: Il menu principale.
1: Skylander Giants è stato il mio primo, perché per una volta non devo recuperare il titolo di cui parliamo.
0: Ok.
1: Io appunto non sono professionista, eccetera, eccetera, ma nel mio piccolo tento di recuperare ciò di cui parliamo di volta in volta. E per una volta il non dovermi recuperare una saga che, tra l'altro, pure parzialmente onerosa, cioè oggigiorno le statuette non costano così tanto, trovi lotti su lotti nei mercati dell'usato tranquillamente, ma non c'avevo tanta voglia di recuperarlo. Invece avere già dei giochi che ho recuperato ai tempi mi è stato molto d'aiuto.
2: Beh sì, cioè, alla fine ad esempio io non li conoscevo assolutamente, quindi è stato estremamente interessante scoprire il mondo di Skylanders, perché io sono l'unica cosa che conosco a cui sono rimasta è stato quello che è arrivato dopo gli Skylanders, perché alla fine ha creato un precedente che non è più stato così, perché non è più stato con questo impatto all'interno del videogioco, però sono arrivati gli Amiibo da Nintendo, io quelli mi ricordo e quelli tuttora vedo.
1: Esatto. La generazione attuale c'ha i brain rot collezionabili, noi avevamo gli Skylanders e voi avevate le cartucce della PlayStation.
0: Esatto.
2: No, prima quelle dello SNES.
0: Esatto.
1: No, le cartucce del Commodore 64.
0: Esatto.
1: Vabbè. Comunque, successivamente, da Giants in su, a comporre le host, ci sta Lorner Balfe, che tra l'altro ha un bel canale YouTube pieno di host, di musica da ascoltare e di versioni orchestrate. Io questa volta in Skylanders Giants ho scelto di tenere la host
0: principale,
1: originale, perché è quasi nostalgia, ma successivamente andremo un po' ad alternare fra host prese direttamente dal videogioco e le versioni orchestrate dell'autore.
2: Ma questo me lo salvo, perché io ho la tendenza, tra l'altro, a usare spesso le host dei videogiochi mentre sto lavorando o quando non ho assolutamente voglia di sentire cantato, e mi aiutano a concentrarmi da morire in realtà, ma perché generalmente sono create apposta per portarti dentro e tenere il focus nel gioco.
1: Quindi
2: funzionano
1: niente,
2: anche nella vita vera.
1: Host di Nier Automata, di Metal Gear Rising.
2: No, non ho detto tutte, perché non per forza, però ad esempio la mia per adesso, per eccellenza, per concentrarmi, rimane quella di Skyrim.
1: Ci sta.
0: Bella.
2: È bellissima quella di Skyrim.
0: Sì.
1: Comunque abbiamo citato gli Amiibo, ma facendo un passo indietro, dopo il boom appunto creato da Skylanders, altri tentarono di seguire la scia del Toy to a Life, tra cui appunto la Disney con Disney Infinity, che appunto puntava molto sui suoi personaggi già noti, riconoscibili, per integrarli nei videogiochi. E in questo caso erano dei videogiochi molto sandbox e faceva anche un gran uso del online, dove ci si poteva scambiare i livelli, se non mi ricordo male. La mia esperienza con Infinity, il gioco per appunto Disney Toy to Life, si limitava ad andare a casa di un amico, quindi non sono propriamente tanto ferrato, sto andando molto a memoria. E poi ci stava anche Lego Dimension, che sfruttando anche la popolarità del film Lego Movie, bellissimo, assolutamente bellissimo, guardatevi anche il 2, cioè mi sorprende come pochi abbiano parlato del 2, quello lì è più incredibile del primo secondo me, ma andiamo avanti. Appunto hanno avuto una loro nicchia questi Toy to a Life di Disney e della Lego.
2: Però se non ricordo male, né la Disney né la Lego e né effettivamente gli Amiibo erano più accessori. Cioè ad esempio in Skylanders tu dovevi avere assolutamente la statuina per poter giocare il gioco principale. Negli Amiibo ad esempio tu hai il personaggino, però bene o male sbloccano contenuti bonus, non servono per giocare. Anche la Disney e la Lego funzionano allo stesso modo?
1: Loro erano proprio Toy to a Life, con insomma la necessità proprio del pezzo fisico. Tra l'altro, a proposito della Lego, stavo recuperando le cose di una recente Nintendo Direct. Ho visto il nuovo set del Lego NES e gente, ma che uso incredibile è dell'intelligenza artificiale quello che hanno fatto. Cioè, praticamente tu monti il tuo Lego NES, proprio con la finta console, sì, e il televisore. Il televisore lo puoi far andare avanti tipo diorama, che ti fa tipo il livello saltando, eccetera, eccetera. E se tu ci metti sopra la statuetta, non statuetta, il Mario componibile, quello che fa i suoni,
2: sì,
1: ti canticchia la musica a seconda di dove ti trovi nel livello. Cioè,
0: oh, vabbè, fantastico.
1: Io sapevo già che anche la Lego stava facendo dei studi sull'intelligenza artificiale per capire come applicarla ai Lego. E posso dirlo, un buon uso dell'intelligenza artificiale per una
2: volta. Deve essere una, sì, di quelle volte in cui non me la prendo tantissimo con l'intelligenza artificiale.
1: Ecco, quindi io
2: voglio la canzoncina di Mario.
1: Io faccio un appello alla Lego, se vi serve un'idea, recuperate Lego Dimension e applicate con quello che state facendo adesso.
2: Beh, sarebbe meraviglioso. Immaginate i set creati dalla Lego, in cui poi con la tecnologia più avanzata rispetto anche ai vecchi NFC, tu hai la tua statuina stile Lego Dimension e si crea qualcosa all'interno del set che diventa più interattivo. Che bello! Niente, mi servono adesso. E non sono mai stata una fan, ad esempio, degli Amiibo, perché per me sono sempre state statuine che poi boh, rimanevano lì a prendere la polvere, e ne ho di statuine che prendono la polvere.
1: Comunque, noi abbiamo nominato un po' i casi più eclatanti, ma nel loro piccolo ci sono stati un po' di tentativi in realtà di creare dei toy to life che molto spesso sono risolti in un flop. Per esempio, Starlink Battle for Atlas di Ubisoft.
2: Il mio momento risata isterica.
1: Tra l'altro io comprai usato, lo comprai pure usato a un prezzo stracciato, è la versione per la Nintendo Switch, che c'aveva questo controller terrificante dove sopra dovevi creare la tua astronave, e per appunto che nella versione per Nintendo Switch c'era pure in bando Fox di Star Fox, Fox McCloud. Insomma.
2: Io non lo. Cioè, sembra diventata un. Cioè, il programma potrebbe chiamarsi A Duke and Durto e mio dio Ubisoft.
0: Sì, esatto.
2: Perché finiamo sempre lì?
0: Alla fine, almeno una volta nella puntata.
2: Sì. È come dire.
1: Lo spettro maledetto.
0: Lo spettro della Ubisoft si fa sentire.
2: È come il fatto che si debba nominare Skyrim. Nominato Skyrim, nominata Ubisoft a posto. Okay. Abbiamo fatto la puntata.
1: Come gioco non ho mai completato perché era molto ripetitivo. Ma praticamente dovevi esplorare dei pianeti con queste astronavi di cui potevi cambiare mentre proprio giocavi i vari componenti per interagire con l'ambiente.
2: Ah, quindi Bethesda poi ha copiato facendo Starfield?
1: Diciamo che hanno preso ispirazione.
2: Ah, okay.
0: Liberamente tratto da.
1: Esatto, esatto.
0: Possiamo dire.
1: Comunque, quella appunto di Fox che compare in questo gioco non è neanche la prima volta, perché Nintendo stessa ha collaborato con Skylanders in su, e ne ha la loro versione per Wii U, mi pare che fosse arrivato in Supercharge, aveva, sì, introdotto un paio di suoi personaggi.
2: Nel
1: Bowser
2: 2015 aveva introdotto Turbocharge Donkey Kong,
1: esatto,
2: e Hammer Slam Bowser, che erano sia di fuoco, che erano alcune delle una,
1: sì,
2: categoria di
1: Skylanders, si basano sugli elementi per interagire con la mappa.
2: Esatto, se non ricordo male erano terra, aria, fuoco, mm-hmm, magica, acqua,
1: ghiaccio,
2: tecnica, non morti, luce, buio, vita
1: e ghiaccio,
2: bravissimo. E quindi queste due statuine, queste due statuine ibride erano sia fuoco che buio, e quelle buio erano anche diventate super rarissime tipo immediatamente, cioè da adesso trovarle mi sa che è molto raro.
1: Eh sì, perché si tratta comunque di roba Nintendo, quindi la gente subito impazzisce. E niente, nel titolo precedente avevano anche fatto un crossover con Crash, che tanto era per appunto di Activision, quindi che fai, non lo metti in questo gioco che già è famoso per avere Spyro?
0: È certo.
1: E tra l'altro pare che fosse molto anche apprezzato il livello dove compare, insomma, c'era proprio un livello dedicato per Crash.
0: Io direi che potremmo andare con un'altra canzone, eh?
1: Esatto, adesso tocca quella di Swap Force,
0: aspetta che la vado a prendere, è quella Motherly Mayhem, giusto?
1: Sì.
0: Dovrebbe essere questa, sì.

0: E torniamo in studio dopo questa Motherly Mayhem.
1: Ma sono veramente belle.
0: Sono bellissime, è vero?
2: Ci ha dato dentro l'autore. Comunque mi dicono dalla regia che abbiamo ricevuto un'email.
0: Abbiamo ricevuto un'email, esatto, che andiamo subito a leggere. Scusate.
2: Salute.
0: Sarò breve. È stato difficile scrivervi, ho sbagliato più volte a scrivere Hadouken. Allora, giusto, bravo, spieghiamolo. Hadouken si scrive con la H all'inizio. E Douken, non è Duken, non no. È Doken, è Douken,
2: quindi
0: con la K.
2: Con la K, sì.
0: Esatto.
2: Se volete, se avete difficoltà, potete googlare mossa di Street Fighter 2.
0: Esatto, esatto. Dice, siete bravi, mi piace molto la vostra trasmissione, tranne Nael.
2: Come?
0: Lui mi sta antipatico perché ha il mio stesso nome.
2: Allora, forse
0: ho trovato un altro che si chiama come te.
2: Coincidenza.
0: Ma comunque avrei una domanda. Come faccio a mettermi in contatto con voi?
2: Ma scusa,
0: no, ma ci ha appena scritto?
1: Sono confusa.
2: Sì, se volete mettervi in contatto allora, con noi, commentare, dirci qualcosa, abbiamo l'email apposta.
0: Esatto, alla quale ha scritto. Dopo gli scrivo, no, gli spiego. Ma guarda, che sì, siamo già in contatto in questo preciso istante in cui tu mi stai scrivendo.
2: Probabilmente ci sta ascoltando in questo momento, quindi in realtà non dobbiamo preoccuparci troppo di rispondere.
0: Esatto, Nael, comunque. Guarda che è simpatico, il tuo omonimo è simpatico, non è, ti sta antipatico, dovresti conoscerlo, insomma.
2: No, io non lo voglio conoscere un tipo così.
0: Beh, però allora ci metti anche del tuo, voglio dire.
2: Scusa, hai detto che mi odia, mi detesta, che non vuole che io abbia il suo stesso nome, non ci posso fare niente.
0: No, vedrei, secondo me se vi conosceste vi stareste simpatici.
1: Sì, potrebbe essere come guardarsi allo specchio e trovare qualcuno come te.
0: Esatto.
2: Battuta a parte, una volta ho incontrato una persona con il mio stesso nome, io ho gettato tutte le battute, me le avevo proprio preparate.
1: Come hai fatto? A me non è ancora mai capitato nella vita.
2: Tra l'altro, a un certo punto dice: certo che tu sei simpatico, e faccio: deve essere il nome allora.
0: Vedi che allora mi stai dando ragione. Secondo me, se vi conosceste. Comunque, grazie, Nael, di averci scritto. Siamo già in contatto, ecco. Allora, buono, dove eravamo rimasti?
2: Giusto.
1: Eravamo rimasti ai tentativi post Skylanders di creare di nuovo dei giochi tipo Toy to Life.
2: Sì,
1: abbiamo citato, ahimè, Ubisoft di nuovo.
0: Perché
2: vogliamo approfondire gli Amiibo, magari?
1: Beh, sì, allora sì. Gli Amiibo sono quelli che fondamentalmente stanno ancora reggendo, perché su Disney e su Lego non ho molte notizie ultimamente.
2: No, niente.
1: Esatto.
2: Sono finiti ancora prima di Skylanders.
1: Ecco. Gli Amiibo invece stanno continuando ad andare avanti, forse perché mamma Nintendo sa quando produrli, quali produrre,
2: e
1: quali possono funzionare.
2: Punta su un mercato molto legato al suo brand e che principalmente si volge al collezionismo.
1: Esatto.
2: Collezionismo che invece è stato anche in parte la disfatta di Skylanders.
1: Sì, perché alla fine appunto in Skylanders...
0: è stata un'arma a doppio taglio.
1: Sì, perché in Skylanders sì, poteva essere collezionismo, ma tu non andavi da nessuna parte nel gioco senza i personaggi. Gli Amiibo diventano qualcosa che puoi anche comprare perché sono carini, perché prima o poi in qualche gioco ti servirà, che è una delle differenze fondamentali.
0: Cioè non è necessario per giocare, però...
1: No, esatto, anche perché appunto ogni gioco di Skylanders aveva le sue figure dedicate che tu poi potevi usare come se fossero delle, appunto, delle chiavette o dei salvataggi su varie console, però ogni gioco aveva le sue. Mentre invece gli Amiibo sono utilizzabili su più giochi. Se tu hai un gioco di Super Mario che prevede gli Amiibo e ne hai un altro in cui Super Mario può essere un ospite, puoi usare l'Amiibo di Super Mario per sbloccare dei contenuti extra o cosmetici, cioè, insomma, cose carine per lo più, allora, non per forza preponderanti e legate al gioco.
2: Io voglio però approfondire un argomento, perché io ho cominciato con Giants, che... Mm-hmm. Appunto aveva questa cosa che ti servivano comunque avere la maggior varietà di elementi, e ce n'erano giusto un paio come avete sentito prima, però finiva lì, perché il personaggio della meccanica principale, il gigante, ti veniva dato nella confezione base. Mm-hmm. E poi non devi per forza comprare gli altri giganti per sbloccare le aree secondarie, ti bastava avere tutti quelli degli altri elementi, e visto che magari avevi già giocato il primo potevi portare quelli. Il problema, secondo me, sorge quando successivamente, molto alla pay to win, per sbloccare determinate aree devi per forza fare uso della nuova meccanica aggiunta, che però veniva ramificata, quindi non era più un ok, c'hai il personaggio della nuova meccanica peculiare in una confezione e se non hai quello dopo non puoi riuscire ad accedere alle aree aggiunte. No, questa volta ti serviva per forza comprare anche altre action figure secondarie solo per avere quella meccanica in più e di conseguenza sbloccare le nuove aree, che secondo me è sensibilmente differente dallo spirito originario della serie.
1: Beh sì, alla fine letteralmente ti costringevano a, cioè vuoi esplorare la nuova area, devi comprare una statuetta nuova.
2: Sì, però il punto è che io ho finito il gioco con una manciata di queste statuette, senza dover prenderle tutte. Avevo una per singolo tipo, alcune perfino di Skylanders, Spyro Adventure del primo, anche se io ho cominciato col secondo. E niente, mi ritenevo abbastanza soddisfatto, non avevo mai, in realtà ho avuto a un certo punto il sogno di collezionarli tutti, ma semplicemente non li ho collezionati tutti perché mi bastava aver finito il gioco nel suo completo, e secondo me era questa la direzione che avrebbe dovuto mantenere la
1: probabilmente andando avanti con i capitoli invece è diventato sempre di più un, se vuoi andare avanti devi per forza comprare un sacco di statuette nuove, cosa che per gli Amiibo non capita, o meglio, io mi ricordo quando sono usciti quelli di Animal Crossing per Nintendo, però fondamentalmente, cioè sì, sono carini, li appoggi, fanno qualcosa, ti regalano qualche contenuto, però li puoi usare veramente su un sacco di giochi perché sono degli ospiti alla fine.
2: Tra l'altro c'era il gioco esclusivo di carte di Animal Crossing, che ti servono per forza le carte degli Amiibo per giocarci.
1: Sì. Sì, beh, anche lì hanno preso una direzione di quel tipo, ma succede abbastanza spesso.
2: Comunque secondo me non è un caso che per quanto riguarda gli Skylanders è stato con Supercharge che c'è stato quel drastico distacco che perfino io in primis ho vissuto, proprio perché era l'ennesima meccanica che andava a diversificare le cose che dovevi acquistare, perché adesso non c'erano più solo le statuette che dovevi comprare ma pure i veicoli.
1: Esatto.
2: E niente, per il resto in realtà erano giochi anche abbastanza godibili. A stile di gioco erano giochi molto esplorativi, proprio come la prima serie di Spyro, e avevano anche degli elementi da beat'em up. Non erano quei giochi alla God of War dove hai tanti nemici, devi spazzarli tutti via. Erano molto più concentrati, raggiungevi una nuova area, affrontavi i nemici che ti arrivavano a piccole orde pian piano, proprio come i vecchi beat'em up a scorrimento orizzontale dove andavi avanti, ti fermavi, venivi invaso, circondato, devi combattere usando bene le meccaniche magari, e poi continuavi. Poi c'era in Skylanders il fatto che tu in qualsiasi momento potevi cambiare il personaggio e anche se venivi sconfitto bastava cambiare il personaggio per continuare, proprio come se fosse un gettone in un vecchio arcade, che era abbastanza carina come idea.
1: Beh, in realtà sì, perché magari cambiando anche personaggio e utilizzando le caratteristiche di quel personaggio potevi combattere in una maniera diversa.
2: Sì, è proprio bella questa interazione. Poi anche le statuine, proprio a livello fisico, miglioravano sempre di più. C'era tipo come si dice, Trap Force, c'erano questi componenti di cristallo che si illuminavano a contatto col portale. Cioè, è incredibile.
1: Bello.
0: Sì. Io vedo che tra l'altro su Netflix ci sono 3 stagioni di una serie animata proprio tratta da Skylanders, Skylanders Academy,
2: un tipico tentativo di coinvolgere il nuovo pubblico, ma
0: è andato male,
2: non è valsa la pena. È come quella serie su Netflix che c'ha i Rayman, ma poi non è che dà effettivamente un valore aggiunto al personaggio di Rayman, è semplicemente qualcosa per tentare di coinvolgere il pubblico magari più giovane e dire ok, adesso abbiamo dei dati, forse possiamo riuscire a tornare, cosa in realtà improbabile visto che
1: infatti era una domanda che volevo porre, se una meccanica del genere, considerato come stanno evolvendo adesso i videogiochi o il mondo videoludico, può essere possibile, magari appunto considerato anche l'integrazione delle intelligenze artificiali, o proprio basta, l'idea di avere dei petutini è infattibile ormai.
2: Allora, il vero problema secondo me è il lato collezionistico, che o riesce a crearti una buona nicchia che riesce ad alimentarti sul lungo periodo, ma in quel caso devi fare molti più approfondimenti per quanto riguarda proprio il singolo valore, capire quando uscire, come uscire. In tal senso penso che un ottimo esempio sono i vari mondi delle carte collezionabili, che c'è davvero proprio anche uno studio su come creare le varie espansioni e quando farle uscire, non come è stato con Pokémon Pocket che ti ha già lanciato 10.000 aggiornamenti nuove aggiunte, ma già il pubblico è diventato tiepido alle nuove aggiunte. Penso di più a casi come Magic the Gathering, che in tal senso proprio essendo stato un percursore si è evoluto, quello è un ottimo esempio di studio. Il vero problema è che è parecchio oneroso riuscire a creare qualcosa di questo tipo, quindi...
1: Sì, quello mi interessa, cioè, era quella appunto la mia domanda, perché chi lo fa, che è il regno dei giochi di carte fondamentalmente, sa già come costruire la propria posizione, quando fare, cosa fare. E considerato appunto come stanno andando anche le cose, leggendo le notizie ultimamente nel mondo videoludico, in cui è più facile che taglino piuttosto che investano, in effetti sì, non vedo un gran futuro di crossover di nuovo tra o delle carte o delle statuine e i videogiochi. Bisognerà vedere cosa succederà più avanti.
2: Allora, effettivamente ci troviamo in un contesto storico per quanto riguarda il mondo del videogioco, che è proprio quello di percursore di una nuova generazione. C'è sufficiente da capire da cosa sarà contraddistinta, anche perché volendo o non volendo abbiamo avuto proprio un grande distacco, perché durante il periodo della pandemia si è visto il potenzialità di questo mercato, che però dopo è andato drasticamente a scendere. Quindi quelli che all'inizio sembrava un possiamo fare tutto quello che vogliamo, compriamo, investiamo eccetera eccetera, dopo è diventato un ok, siamo nella merda più totale, le cose non sono rimaste come prima, tagliamo, eliminiamo eccetera eccetera, che ha lasciato un grosso vuoto. Ma i vuoti in realtà non esistono, i vuoti sono soltanto cose ancora da riempire. Quindi secondo me i Toy to the Life hanno ancora un potenziale, come ogni genere videoludico, aspetta semplicemente di essere riscoperto, reinventato e così via e così via. Mi è uscita molto più poetica di quanto volevo.
1: Bravo. Beh, sì, in effetti questa specie di cerchio della vita stile Re Leone, visto che abbiamo citato la Disney.
0: Certo.
2: Quindi se volete investire, io vi faccio da project designer, manager, gameplay tester, qualsiasi cosa voglio dire. Eccetera, eccetera.
1: Potresti aver creato una nuova figura, visto che ultimamente è facile, a costi delle parole ne crei una nuova.
2: Esatto, esatto. Io non so cosa dire, quindi propongo un altro host.
0: Certo, eccola qua, Chill Bill.

0: E quindi Chill Bill, mi fa molto ridere Chill Bill, perché richiama Kill Bill, ma in realtà Chill Bill vuol dire Bill tranquillo, tipo.
1: Sì, che tra l'altro se l'accosto a Kill Bill, c'è qualcosa in questa colonna sonora che mi ricorda qualche atmosfera all'interno di Kill Bill.
0: Sì.
1: L'avrei messa volentieri in un film di Tarantino.
2: Questa qua viene da Trap Team, ho sbagliato il titolo, mi sa. No, vabbè, comunque viene da
1: Trap Team.
2: Ok, perfetto. E appunto è uno dei nemici ricorrenti della saga che puoi catturare questa volta, e insomma è il Chill Bill, bello.
0: Ma è arrivato il momento?
2: No, vi volevo parlare un attimo degli Amiibo, perché li abbiamo citati.
0: Sta per arrivare il momento, allora.
1: Mi preparo.
2: esatto. Semplicemente, tirando fuori un po' gli Amiibo, originariamente derivavano da Super Smash Bros. E venivamo visto proprio come questa meccanica dove potevi sbloccare immediatamente il personaggio in questione. E che in realtà è stato interessante, perché nel primo periodo ha portato pure a delle speculazioni sullo stesso gioco. Perché con appunto l'introduzione del primo amiibo che non era legato alla serie di Super Smash Bros., quello di Shovel Knight, la gente diceva: aggiungeranno un personaggio totalmente indie, Shovel Knight, per Super Smash Bros. Alla fine purtroppo non è mai diventato un personaggio giocabile della serie, comparendo come assistente o come spirito nel precedente Super Smash Bros. Ultimate. Ma è interessante vedere come Nintendo abbia cominciato ad aprire il mondo degli Amiibo, iniziando proprio da un titolo indie che ha contraddistinto abbastanza la sua console. Molto interessante, no?
0: Certo.
1: Beh sì, alla fine è quando ti accorgi che anche le grandi aziende non possono ignorare il mondo indie. E se già era successo nel 2014 con Smash Bros, sono passati 11 anni ed è sempre più presente. Infatti sono super curiosa di vedere come andranno le prossime premiazioni, perché gli indie arrivano e stanno lì e sono nell'ombra, e io sono felicissima di questo.
2: Allora dopo mi aggancio al momento notizie con un'informazione supplementare, ma ultima cosa che volevo aggiungere su gli Amiibo è che in realtà hanno quella cosa che non viene sfruttata da le terze parti. Per le terze parti molto spesso è difficile integrarsi agli elementi che contraddistinguono una determinata console. Mi viene in mente la PlayStation 5, dove effettivamente l'esperienza tattile che dà il controller è limitata a veramente pochissimi giochi, e tutti quanti principalmente esclusive proprio della PlayStation.
1: Beh sì, alla fine diventa complicato avere a che cioè per le terze parti. Bisogna vedere come andrà in futuro, perché se decideranno di continuare a sviluppare delle esperienze diverse che possono essere accostate all'esperienza base tra virgolette di gioco.
2: Che tra l'altro questa cosa mi fa abbastanza ridere, perché l'esperienza proprio tattile del controller viene integrato molto spesso come discussione sul game design. Per esempio la sensazione di premere un pulsante che possa corrispondere alla tensione di una determinata zona. Mi viene in mente per esempio Celeste, dove per aggrapparti devi tenere premuto un pulsante, proprio come se tu stesso ti stessi aggrappando. Eppure appunto per la PlayStation 5 il controller è proprio una delle cose più difficili da passare proprio come esperienza integrativa, e il che è abbastanza ironico, perché la prima PlayStation aveva proprio una grossa discussione sull'accessibilità per gli sviluppatori di videogiochi ad accedere alle sue caratteristiche uniche da parte di Sony. Ricordiamoci che insieme alla pirateria è stato uno dei motivi per cui la prima PlayStation ha avuto molto successo.
0: Certo, esatto. È proprio così. Cosa facciamo?
2: E quindi semplicemente volevo aggiungere che ci sono casi molto divertenti per esempio i titoli che vengono trasposti su Nintendo Switch e altre console, che molto spesso viene richiesto che abbiano dei contenuti esclusivi per il determinato porting. Mi viene in mente per esempio Undertale, che per la versione PlayStation Xbox ha aggiunto una stanza per rispettare questo requisito, mentre invece già per la Nintendo Switch è riuscito a utilizzare la funzione dei Joy-Con che erano separati, che è un altro modo interessante di vedere quello che sta fuori dalla console come parte dell'esperienza di videogioco. Anche se ricordiamoci, citando l'autore di Katamari, che penso di aver già citato questa cosa, per l'autore di Katamari è un po' imbrogliare questa cosa di interagire con cose fuori dalla console, perché tu, per rendere divertente il gioco, devi rendere il gioco divertente, perché è facile dire ah sì, abbiamo questo accelerometro nel controller che facendolo muovere fa saltare i personaggi, perché il movimento è intrinsecamente divertente e di conseguenza rende divertente anche il gioco, però è un po' come barare.
1: Non lo so, stavolta io non sono d'accordo con lui sinceramente, perché trovo che l'integrare a seconda della console che hai offra esperienze diverse.
0: Comunque con i vecchi flipper ogni tanto la spinta,
1: sì,
0: la botta gliela davi,
2: gli emulatori di flipper c'è proprio la possibilità, certo, di dare un colpo,
0: certo, però se ne dai troppi va in tilt dopo.
2: E niente, quindi invece introducendo l'angolo delle notizie, io dico: quanto fa rosicare che Expedition 33 buona parte dei premi li eviti perché non si capisce se è un indie o meno?
1: Adesso ne parliamo,
0: ma prima

0: Eccoci qua.
1: E benvenuti all'angolo delle notizie, a cui abbiamo già questa simpatica bombetta che riguarda Expedition 33, titolo che è piaciuto praticamente a tutti,
2: tranne io che non ci ho ancora giocato. Fate una donazione per farmi giocare.
1: E che ha portato assolutamente a questo quesito, perché Expedition 33 risulta per ora escluso dai Grammy 2026, nonostante la sua colonna sonora posso confermare che faccia estremamente piangere, e se lo meriti, e per ora non si sa assolutamente quali saranno i suoi destini nelle prossime nei prossimi Game Awards o comunque nelle prossime classifiche dell'anno.
2: Ed è molto divertente, perché proprio uno dei candidati a questo premio ha detto: ok, sono molto lieto di essere stato nominato e tutto quanto, ma perché non ci sono loro?
1: Esattamente. E tutto questo ha già ovviamente creato un miliardo di speculazioni, perché gli sviluppatori di Expedition 33 sono un gruppo, una costola che si è staccata da, indovinate un po',
2: Ubisoft.
1: No. Esatto. E che quindi sono arrivati anche rumors che Ubisoft stia usando, credo, i suoi ultimi soldi a questo punto per non farli assolutamente partecipare a niente. Questa è veramente la speculazione più cattiva.

0: Sì.
1: E probabilmente un giorno ci dedicheremo un episodio. Però, il 128esimo.
0: Si vedrà come andranno queste cose, perché sono estremamente curiosa, nonostante non reputi sempre democratici i premi, perché alla fine non li reputo, come gli Oscar, non li reputo sempre giusti. Sono curiosa di vedere come andrà per Expedition.
1: Alla fine il vero premio per uno sviluppatore di videogiochi è che il suo titolo venga apprezzato dal proprio pubblico.
0: Esatto, esatto. Passando sempre a una piccolissima notizia che riguarda Ubisoft, ma è semplicemente un'uscita, si appresta ad uscire il DLC gratis di Assassin's Creed Mirage, quello che è già stato contestato in quanto in collaborazione con gli Emirati Arabi, che andrebbero contro la politica iperinclusiva di cui Ubisoft ha sempre fatto vanto. E sono curiosa, non sono sicura che lo giocherò proprio per questo motivo, però è anche strano che Ubisoft ultimamente regali un DLC completamente gratis, visto che la sua politica è diventata: vuoi sapere la storia e la trama? Pagaci.
1: Cazzo, il tipo di gioco va anche bene, ma insomma non è quello che ci si aspetta da Assassin's Creed.
0: Esatto, ma avevi una notizia anche tu, Simon?
2: Assolutamente sì.
0: Spara.
2: Allora, nella contea inglese del North Yorkshire, e più precisamente ad Harrogate, che è una cittadina di 75.000 abitanti, verso la fine degli anni 90, un bambino di nome Louis Faisal Bork riceveva per Natale una console, una Nintendo 64, con ovviamente tra le cartucce anche Mario Kart 64, e fin qui niente di che. Cosa succede poi? Questo qua è diventato grande, se n'è andato dalla casa dei genitori, la console ormai era diventata obsoleta, immagino che adesso abbia una PlayStation 5 o comunque una console di nuova generazione, quindi ha lasciato
1: una Nintendo 128.
2: Ha lasciato la sua Nintendo a casa. Cosa è successo? Che i suoi genitori da più di 24 anni ogni giorno giocano a Mario Kart una partita per decidere chi andrà a preparare il tè.
0: Ma è una cosa
2: è
0: bellissima!
2: Una cosa bellissima! Questi qua, da 24 anni, ogni giorno si sfidano a una partita di Mario Kart, che è in effetti uno dei giochi migliori per questa roba, perché dura poco,
0: sì,
2: è sempre molto combattivo come gioco, comunque stimolante.
1: Il nuovo non dura così da poco.
2: No, no, ma questo no, è quella del Nintendo 64, quindi dura poco, dura qualche minuto, una partita, chi vince sta in poltrona e l'altro va a preparare il tè. Questa
0: trovo
2: è una
0: che sia
2: cosa
0: bellissimo, tenerissimo,
2: eh?
0: Ed estremamente inglese, tra l'altro.
2: Sì.
0: Perché non è per la cena, i piatti, la spazzatura, è per il tè.
2: Esatto.
1: Cane, se ne hanno uno.
2: Esatto. No, e la cosa bella è che il figlio non lo sapeva. E gli è capitato
1: friga.
2: In casa, è capitato a casa dei genitori, e proprio in quel momento, e ha detto: ma state facendo? State giocando con la mia vecchia console? La tua vecchia console non si è mai mossa da qua. Da quando te ne sei andato di casa, noi ci giochiamo tutti i giorni una partita a Mario Kart.
0: Io vorrei
2: per decidere
0: fare un appello
2: chi dei due fa il
0: tè. Vorrei fare un appello al figlio di vagare per qualche mercatino dell'usato e regalare per Natale o per l'anniversario ai propri genitori
1: Super Smash Bros.
0: Qualche cartuccia nuova recuperata per regalargli una nuova sfida per poter preparare il tè.
2: Potrebbe essere, però se loro sono affezionati così, insomma, Mario Kart è sempre bello.
0: Sì,
2: dai.
0: Beh, sì.
2: Però è incredibile, sono queste storie che fanno bene al cuore, non so come
0: veramente
2: dire, no?
0: Un po' meno bene, sarà l'ultima notizia che vi do oggi, da parte di Amazon Games, che ha messo per adesso in pausa quasi tutti i suoi progetti AAA. E tanto per spiegare al pubblico, i AAA sono i giochi quelli
1: ben finanziati,
0: esatto, ben
1: molto
0: finanziati,
1: supportati.
0: Quelli grossi proprio,
1: quelli
0: di...
1: che molto spesso però devono rientrare in certi criteri per far piacere agli investitori.
2: Il colossal, possiamo
0: tipo
2: dire.
0: E facendolo sia mettendo in pausa che ridimensionando i team, le idee, cancellando, si parla di un MMO sul Signore degli Anelli cancellato. Questo ovviamente pone sempre l'accento su il futuro dei AAA, cosa sta succedendo all'industria videoludica dal punto di vista specialmente economico e come andrà questa situazione, considerato appunto che AAA hanno degli standard altissimi che stanno iniziando a scricchiolare da un certo punto di vista.
1: Sì. A me fa ridere come certi Colossi.

0: tecnologici nel tentativo di entrare nel mondo dei videogiochi si sono un po' scottati.
1: Esatto.
2: Beh, sì, e tanto che per collegarmi a questa cosa, è una notizia di non troppo tempo fa, che la piattaforma proprio di Amazon Luna per giocare in streaming, che prima era a pagamento, evidentemente non stava andando molto bene, perché Amazon ha deciso di renderla di rendere il catalogo, quasi tutto il catalogo, gratuito per chi ha già Prime.
1: Sì.
2: Questa tra l'altro è una notizia da dare, secondo me, perché io per esempio non lo sapevo, e Prime ce l'ho per guardare le serie.
1: C'era Amazon Games che dava anche, esatto, dei giochi ogni mese, e hanno integrato Luna perché il progetto Luna è andato completamente
2: e quindi hanno detto vabbè, proviamo a regalarlo e vediamo cosa succede. Quindi se avete Prime potete in realtà giocare a un sacco di giochi, sì, nel catalogo Luna, e ho visto che si possono utilizzare anche i joypad della vecchia Xbox 360, però bisogna avere il cavetto con il trasformatore USB, perché altrimenti il PC non lo riconosce.
0: Sarebbe interessante fare una puntata dedicata a i giochi in streaming, i cataloghi di videogiochi.
2: Certo, potremmo farlo.
0: Però ci sono già un sacco di cose di cui dobbiamo parlare. Anche semplicemente un video sui videogiochi della Lego sarebbe incredibile.
2: Beh, perché no? Tuttavia, siamo arrivati alla fine.
0: Mancano delle host.
2: Però ormai il tempo è finito, manca praticamente pochi secondi alla fine di questa puntata.
0: Vabbè, almeno diciamo che nome avevano le host.
2: Le host, ne mancava una in realtà, due. No, due.
0: Supercharge Imaginators.
2: Rift into Overdrive e Super Chaos Final Boss di Skylanders Imaginators.
0: Che tra l'altro dovrebbe essere proprio un remix dei vari pezzi precedenti dedicati al boss finale praticamente di sempre tutti i giochi.
2: Va bene, allora io adesso mi metterò in contatto con Nael, quello che ci ha scritto, per dirgli che siamo già in contatto.
1: Esatto.
2: Ok?
0: Ok, no, non voglio avere a fare con lui, però.
1: Voglio una sfida tra i due Nael su chi è più simpatico. Tanto ci piaceranno tutti e due.
0: Io non sono simpatico.
2: Alla prossima puntata, grazie Diomira, grazie Nael.
0: Arrivederci.
2: Ciao.

Nandi, Nandi, Buddha.

Bye.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

diretta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Bentornati al futuro non è scritto.
1: Ciao Davide.
0: Ciao Beppe.
1: Siamo tornati.
0: Siamo tornati. Grandi vacanze.
1: Ce la siamo presa con comoda. Siamo ormai a metà settembre. Sta arrivando l'autunno. Tra un po' arriveranno le prime castagne.
0: È vero.
1: E siamo tornati.
0: Le castagne, la zucca, i funghi.
1: Tutto.
0: Cosa c'è ancora di autunnale? La cioccolata calda.
1: Adesso già le temperature sono più accettabili rispetto all'inferno che abbiamo vissuto quest'estate.
0: Quello sì. Se io mi sono fatto una bella settimana in Belgio, fra Belgio e Olanda,
1: nei Paesi Bassi.
0: Ti dico che mi sono fatto una settimana con la felpa.
1: Faceva freschino.
0: Sì, stava veramente bene.
1: Ma strano, perché ha fatto caldo in tutta Europa, cazzo.
0: Proprio quella settimana lì che era.
1: Evidentemente sei stato fortunato.
0: La terza settimana di agosto, sì. Ha fatto lì, c'era un bel clima, allora pioggerellina, ma niente di fastidioso, si stava benissimo.
1: Ma abbiamo detto che siamo su Radio Onda d'Urto.
0: Certo, ma la gente lo sa.
1: La gente lo sa.
0: Noi siamo il futuro non è scritto.
1: È sempre domenica pomeriggio alle 4:30.
0: Sì, musica
1: sulle magiche
0: mandiamo
1: frequenze.
0: Ogni tipo di musica, siamo più per musica alternativa.
1: Noi mandiamo bella musica.
0: Mandiamo bella musica. Anche perché la vita è troppo breve per ascoltare musica di merda. Dunque, mandiamo classici, mandiamo alternative rock. Siamo molto legati agli anni 90 perché li avevamo vissuti in prima persona.
1: Perché eravamo giovani negli
0: visto
1: anni 90.
0: Abbiamo superato la cinquantina.
1: Sì, io abbondantemente. Io scavallo la collina della metà della cinquantina.
0: Ah, sei 55, no? Io vado per
1: ma tra un po' vado per i 56 adesso, a novembre.
0: Buona
1: parlando buona. D'autunno.
0: Allora, visto che la nostra trasmissione prende il nome da.
1: Ma si ricorderanno tutti i nostri ascoltatori. Da dove veniamo?
0: Diciamo,
1: cosa
0: dai.
1: Facciamo? Infatti, ho voluto rinfrescare un po' la memoria.
0: Il futuro descritto viene da Joe Strummer, dai Clash. Ripartiamo con una canzone di Clash.
1: C'è un piccolo aneddoto su questa canzone
0: Train in Vain.
1: Che praticamente nella prima edizione di
0: doveva essere esclusa dall'album.
1: Ci furono stampate delle copie senza quella.
0: Uscì il disco
1: senza Train in Vain.
0: Uscì il disco, uscì il disco con la canzone, ma senza il nome della traccia.
1: Non compariva.
0: Quando giri il disco non c'era, c'erano le altre tracce, non c'era quella che l'aveva messa alla fine,
1: fu ristampato giusto
0: inserendo la
1: per cui chi
0: nella
1: possiede
0: come
1: quella
0: si
1: prima
0: edizione tracklist.
1: Sì, la lista dei pezzi chi possiede quella versione
0: senza
1: vale
0: cioè,
1: ancora
0: con
1: più
0: la
1: soldi
0: canzone, ma senza il nome scritto e varrà qualcosa in più dai.
1: Sì, sicuramente.
0: E intanto noi
1: ascoltiamoci Train in Vain, Stand by Me.

0: Siamo tornati con i Clash. Io intanto quest'estate sai che tu l'hai già visto, mi sono tatuato.
1: Ah, la scritta di Paul.
0: Magari, vabbè, adesso non stiamo a raccontare tutta la storia.
1: Sì, per chi ci ha seguito.
0: Ci ha seguito nella passata stagione.
1: C'è stato Paul.
0: Un incontro con sì, me.
1: Paul Simonon ha fatto il DJ al.
0: Ha fatto un DJ set.
1: Al Druso di Bergamo. E
0: io sono andato a stalkerizzarlo.
1: Qui presente Beppe è andato col suo basso.
0: E me lo sono fatto incidere proprio.
1: Incidere col cacciavite.
0: Come fece
1: perché,
0: lui.
1: Perché Paul Simonon aveva inciso il suo basso con. Scrivendoci Paul con il cacciavite, allora.
0: Io poi ho fatto la foto, mi sono scansionato
1: il basso di Beppe varrà.
0: Oltre il basso, adesso anche il braccio è scansionato.
1: Sì, è vero, vero, anche il braccio c'è scritto Paul.
0: Paul.
1: Uno lo guardi.
0: Il mio primo tatuaggio. Il mio primo tatuaggio mi sono scritto Paul.
1: Sei contento tua moglie.
0: È un atto d'amore. Ma
1: no,
0: d'amore
1: non,
0: perché
1: non ho tatuaggi, non so perché non mi ha mai.
0: Questo è il primo, però ho paura che poi mi lascio prendere la mano e a fine stagione sono pieno di tatuaggi.
1: Cioè, quanto costa adesso un tatuaggio?
0: Mediamente uno piccolo intorno agli 80 euro.
1: Ah, vabbè, è pochino.
0: No, però calcola, vabbè, il tempo, l'ago, l'inchiostro, comunque la mano d'opera e tu. Tutte spese
1: che
0: il tatuatore
1: che ti ha rubato i soldi, sto dicendo che però 80
0: sì,
1: euro
0: non è poco.
1: Quanto
0: però
1: quando ci ha messo
0: una mezz'oretta
1: 80 euro l'ora.
0: Ma insomma, i prezzi sono quelli
1: che detto, io
0: adesso io non so cosa
1: quanto prendi allora.
0: Di meno
1: io non prendo 80 euro l'ora. Però
0: a parte che io sono una partita IVA, un povero.
1: Beh, diciamo che può essere che faccia un tatuaggio al giorno, dunque 80 euro diviso le 8 ore.
0: Ma mica se lo
1: 10
0: paga
1: euro
0: con un tatuaggio al giorno.
1: Perfetto, 10 euro l'ora va benissimo.
0: No, no, ma non si paga lo studio con un tatuaggio all'ora. Al giorno.
1: Vabbè, è uscito il nuovo singolo dei Fontaine DC, Marianne.
0: Direi di ascoltarlo.
1: Ascoltiamocelo, che secondo me è una band che
0: ma torneranno in Italia?
1: Sì, ha già detto le date, è già tutto sold out.
0: Ma devi fare il compito scritto per prendere i biglietti come per gli Oasis, che devi ti fanno le interrogazioni su. Sai che per prendere i biglietti ti fanno anche l'interrogazione.
1: Come ha fatto con il video.
0: L'interrogazione, ti fanno una domanda sul gruppo, tu devi saper rispondere. Se veramente sei fan.
1: Sotto un certo punto di vista.
0: Ho capito, ma se io voglio andarla a vedere, non so tutto.
1: Ma perché? Dopo facciamo partire la canzone. Ma perché io, che seguo una band, indipendentemente che sia, da 15 anni non trovo il biglietto perché ci sono centinaia di gente che compra il biglietto solo per il fatto di poter dire io ci sono.
0: C'ero
1: stato
0: l'evento, sì perché ormai
1: dunque
0: è...
1: se tu non conosci la band a questo punto è meglio che tu non vada. Dopo, per carità, sono andato a vedere anche tanti concerti dove non conoscevo la band e mi sono trovato bene, ho trovato delle grandi sorprese.
0: Io...
1: però si parla di piccoli concerti,
0: torno a ripetere, secondo me bisognerebbe tornare come facevamo ai vecchi tempi,
1: quando compravi il biglietto due giorni prima
0: e lo andavi a comprare a Brescia, tipo al, così era quel negozio di dischi che vedevi
1: biglietti. Non so se può fare pubblicità, però vabbè.
0: Andavo
1: la P, però va bene.
0: Pinto?
1: Ho detto di non fare pubblicità.
0: Magari ci passa qualche disco gratis.
1: No, vabbè.
0: C'è ancora?
1: Comunque sì.
0: Io andavo anche, non so, tipo alla Media World, compravo il biglietto e andavo e basta, cioè non c'era tutte ste menate, la mail, tra un po' ti servirà la PEC per comprare un biglietto per andare a vedere un concerto, se andiamo avanti così.
1: Sì. Vero.
0: Anche Bob Dylan
1: ha annunciato
0: quanto costerà?
1: Non lo so. Marianne Fontaine DC.

0: Ella. Che rumori strani.
1: Ma è il microfono che ho fatto che... un movimento un po' strano. E stavamo dicendo che questo era il nuovo pezzo
0: di Fonte di Sì, sono già sold out. Non conosco i prezzi dei concerti, però.
1: Io ormai vado a vedere solo concerti di nicchia.
0: Di nicchia.
1: Non di minchia, di nicchia.
0: Di picchia.
1: Perché no, mi rifiuto di spendere più di 35-40 euro per vedere una band.
0: Beh, parlavamo prima degli Oasis, no, poi mettere
1: assolutamente
0: una canzone. Il parterre, cioè in piedi degli Oasis, costa la bellezza di 221 quelli dietro e 276 quelli vicini al palco. 276.
1: Sì, ma e in più ti devono fare anche l'interrogazione, perché se non sai se ti fanno domande.
0: No, sicuro ti ho già detto che io sono d'accordo. Perché è come il fan club, per me i biglietti dovrebbero andare prima a essere venduti al fan club. Ovviamente
1: ma tanti lo fanno.
0: Ovviamente uno che si
1: anzi,
0: è iscritto,
1: tanti fanno i concerti per il fan club.
0: Uno che si è iscritto prima degli annunci delle date, perché sennò non vale.
1: Perché comunque, tipo, forse il boss Bruce Springsteen faceva parecchi eventi per il fan club, solo per il fan club. Concerti mirati solo per chi era iscritto al fan club. E invece hai sentito del.
0: Di cosa? Del bollo auto?
1: No, della polemica di Ed Sheeran con il suo amico.
0: Come si chiama? L'altro, palco, il rapper. Macklemore.
1: Macklemore, sì, il rapper
0: Macklemore. Che sul palco ha detto giustamente come appoggiamo noi Free Palestine, ed è stato allontanato dal tour americano.
1: Il tour americano dai promoter del tour, che praticamente erano i proprietari degli stadi dove si sarebbe dovuto esibire. L'entourage di
0: sì, però
1: Ed Sheeran
0: è anche vero che Ed Sheeran
1: non l'ha difeso, non ha preso posizione.
0: E allora
1: tanto è vero che Roger Waters non gliel'ha mandato a dire.
0: Sì,
1: nel senso che Roger Waters gli ha detto: ci sono due tipi di persone, quelli che stanno dalla parte giusta e gli stronzi che stanno dalla parte sbagliata.
0: Tutti gli altri gruppi che facevano supporto Ed Sheeran hanno abbandonato il tour.
1: Anche la stessa sua band.
0: Hanno abbandonato il tour.
1: Il tour.
0: Se tu leggi bene, al di là che Ed Sheeran è stato sommerso da come si chiamano quegli odiatori,
1: gli haters.
0: Mentre chi ha abbandonato il tour sapendo che era stato
1: un sacco di follower,
0: sapendo che è stato il promotore a voler questo, per Ed Sheeran non hanno avuto comunque parole di
1: che
0: cioè, di amicizia, nel senso non è che
1: anche perché Ed Sheeran e Macklemore lì, come cacchio si chiama, sono amici da lunga data, perché
0: infatti con lui non hanno niente, anche se effettivamente non ha preso posizione
1: e poi non l'ha difesa,
0: poteva
1: anche perché,
0: difenderla, dice no ragazzi
1: è giusto prendere posizione,
0: lui essendo diciamo l'headliner poteva dire no, se lui non c'è
1: non vado avanti neanch'io. Ma a parte che visto le condizioni che si sono create, non so quanto possa comunque sostenere lo stesso il tour da solo, senza più la band, non ha più tutti i gruppi che gli aprì. Non lo so. Tra l'altro, il proprietario dello.
0: Non è un mio problema, sinceramente.
1: Non è problema mio, come diceva Mourinho. Il proprietario dello stadio, quello dove ha detto: ma chi è questo qua che ha cantato? Questo praticamente è il proprietario della Kraft. La maionese, per cui non compriamo più Kraft.
0: Ah, non ho mai comprata.
1: Ma io Calvé, basta.
0: Non si può fare pubblicità, Beppe. Insisti.
1: Io insisto, perché aspetto il pacco a casa.
0: È impressionante. Vabbè, adesso
1: bisogna boicottare anche bisogna boicottare anche Müller, il yogurt Müller.
0: Anche quello non l'ho mai comprato neanche.
1: Perché il proprietario della Müller diceva che lui sognava un'Europa dominata dai governi di centro di estrema destra.
0: Vabbè,
1: basta, yogurt Müller e
0: allora
1: Kraft,
0: questa è la canzone
1: al mondo.
0: Dei BBC
1: e i BBC sono grandissimi.
0: Titola Piangi con me, l'hai pescata dove?
1: Ma i BBC allora è un grandissimo gruppo della scena punk garage delle nostre zone, perché sono del Mantovano, tra provincia
0: Lombardo.
1: Sono della provincia di non so se è ancora, se è ancora Brescia o è già Mantova. Castelgoffredo è già Brescia o è ancora,
0: no,
1: Brescia o ancora Mantova?
0: Mantova, però comunque, non vorrei sbagliare, non offendere.
1: Sono giù di lì, loro sono in giro da una quindicina d'anni abbondanti, sono bravissimi, io poi li ho visti dal vivo un bel po' di volte sia al Pancraduno, e poi quest'anno sono andato anche alla festa alla radio, e tu non li hai visti perché non c'eri.
0: No, non c'ero.
1: Hanno fatto un concerto spaziale.
0: Ero in Belgio.
1: Eri in Belgio, sono stati tanti bei concerti alla radio quest'estate.
0: Ma sì, che no, sono venuto a vedere
1: gli Zen Circus, hanno spaccato i culi.
0: Sono venuto a vedere
1: Marlene Kunz. Poi vabbè, Caparezza io non ci sono andato, ma c'era il mondo intero.
0: Beh, sì, anzi anch'io c'era anche
1: sì. Tornando
0: la notifica dicendo non venite più,
1: non venite più perché basta. Tornando ai BBC, praticamente questo è l'unico pezzo penso italiano che abbiano mai fatto, perché se voi andate ad ascoltare la loro discografia è tutta in inglese, è una discografia prettamente punk che prende spunto dal punk giocoso dei Ramones, dal garage rock, e sto pezzo qua secondo me è favoloso perché ha quel sapore rock and roll anni 60 italiano. Ve ne accorgerete perché,
0: come quello che vi ha messo l'ultima volta.
1: Ah, quello non voglio Lumiero, lavorare Lumiero. No, ma questo ancora di più, questo sembra
0: lavorare.
1: Sembra tipo Mal dei Primitive che canta Fuvia Cavallo del West. Non so se
0: piangi
1: me lo ricordo.
0: Piangi con me dei BBC.

0: vi ha ricordato un po' quelle atmosfere anni 60, o no?
1: Sì, sì.
0: Sì, sì. E comunque quest'anno diciamo che come tutti gli anni, però secondo me in modo particolare quest'anno, almeno a mio giudizio personale, c'è stata un'affluenza non record di più alla festa della radio, perché tu la vedevo sempre imballata.
1: Ah, io sono quella sera lì di Marlene Cusi, sinceramente sì, a vedere i Marlene qualcuno in più mi aspettavo.
0: Forse c'era due anni prima che erano venuti, due anni fa, forse c'era un pochino più, però non so.
1: Per Catartica.
0: Sì, per quando hanno festeggiato Catartica. Però no, tolto vabbè che è andata di sfiga quella sera che dovevano suonare Subsonica, che c'era l'allerta meteo e era saltata la serata. Poi diciamo che c'è sempre stato gran pienone, soprattutto per Caparezza. Tra l'altro secondo me
1: Caparezza anche lui era
0: Caparezza, chi l'ha visto a Brescia, penso che per un po', poi credo che non si farà vedere per un po' sulle scene Caparezza, perché da quello che ha scritto delle interviste lascia trapelare che forse prenderà altre strade, la musica per un po' non sarà più, cioè magari continuerà per i fatti suoi a fare musica, ma non,
1: sì, e poi farà magari, fa mica anche fumetti lui,
0: sì, nasce
1: genere,
0: come fumettista, sì. Lui come vedremo, anche perché aveva passato anche un brutto periodo quando è stato colpito dall'acufene,
1: sì,
0: che voleva smettere completamente di suonare perché era diventato forse anche quasi sordo da un orecchio.
1: Ma più che essere sordo, per me era proprio fastidioso,
0: sì, sì, l'acufene praticamente è un fischio perenne nell'orecchio, che tra l'altro ti sembra che ti sparisca quando stai ascoltando della musica, perché l'acufene poi ti dà proprio quel fastidio insopportabile quando sei nel silenzio assoluto, magari di notte devi andare a dormire, cazzo, c'hai le orecchie che fischiano a go-go.
1: Andiamo avanti con la musica. Adesso, siccome un'altra tappa che avrei voluto fare come vacanze,
0: io la Puglia,
1: era l'Irlanda, ma non ci sono mai stato.
0: Allora, mettiamo i cieli d'Irlanda, di Fiorella Mannoia.
1: No, ma mi ha fatto impazzire quella canzone lì, non mi ha mai fatto impazzire. Non dico che sia brutta, però non rientra nei miei ascolti.
0: Sì, ma sono quei classici
1: irlandesi.
0: Che
1: sì, il classico, vabbè, ok.
0: Che bene o male che se la mettiamo su, anche se tu dici adesso cantamela, dici ma non so le parole,
1: sì,
0: però
1: melodia,
0: se però poi sai, parte il pezzo la sai tutta.
1: A tutta no, però sai
0: il ritornello,
1: sì, l'Irlanda, vabbè. Comunque niente, ho messo questa bellissima canzone d'amore, A Man Is In Love dei Waterboy, anche se i Waterboy sono scozzesi, ma sono molto legati all'Irlanda, perché per un certo periodo il leader Scott ha frequentato l'Irlanda e ha fatto album tipo Fisherman Blues e l'album che
0: ma i Waterboy si chiamano così perché in Scozia piove sempre e
1: ma
0: sono sempre bagnati.
1: Ma non so perché si chiama Waterboy. No,
0: secondo me è un'auto presa per il culo.
1: Comunque questa per me è una delle più belle canzoni d'amore, A Man Is In Love, The Waterboy.

0: E andiamo a farci una Guinness.
1: Bellissima.
0: Guinness per tutti.
2: No, San Patrizio a marzo.
0: A marzo?
2: Sì.
0: Ah, sì, perché stavamo dicendo appunto quando era San Patrizio. Adesso vabbè, ci sarà l'Oktoberfest. Sai che non sono mai andato all'Oktoberfest io.
2: Ma come mai in queste feste?
0: No, no, sono mai andato.
2: Tutte prese delle altre nazioni, Oktoberfest. Wow,
0: guarda che bel ragno, è un ragno vivo.
2: Halloween. Oh, che cavoli, abbiamo un ragno nello studio.
0: Ma sai che?
2: Se ti morsica potresti diventare come Spider-Man.
0: Da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
2: Grandi, sì, infatti.
0: Ma cosa facciamo il ragno? Perché il ragno dicono che
2: no,
0: porta.
2: Lì,
0: porta guadagno. Ragno porta guadagno.
2: Vabbè, intanto possiamo mettere subito un'altra canzone, visto che stiamo parlando tantissimo. Allora, questa canzone è dei Wild Pink.
0: Wild Pink, che praticamente io non conosco, però ero in giro in macchina. No, mi piaceva, ero in giro in macchina, avevo finito di ascoltare forse il nuovo disco dei Dinosaur Junior.
2: Sì.
0: Che è uscito 10 giorni fa. È finito il disco.
2: L'algoritmo
0: mi ha passato sto pezzo. E ha detto, cazzo, ma la voce è quella di Angelo Zucchi, quello che è il mio cantante.
2: Angelo Zucchi è il suo amico, cioè, non è che,
0: mio amico aveva
2: non
0: suonato
2: è che la provincia invece conosce
0: no,
2: Angelo
0: no, ma
2: Zucchi.
0: No, Angelo Zucchi, no Silence.
2: Ok, è vero, è vero.
0: Lo conoscono, mi sa. Dead Candies, li conoscono.
2: Ascoltiamoci
0: questa. Infatti io gli ho girato il pezzo a Angelo,
2: voglio vedere,
0: ho detto.
2: Voglio vedere.
0: No, no, ma io la pronuncio a modo mio.
2: Pronuncio
0: 500 is the new 250, cioè è come l'attaccapinina 1000. Cioè l'attaccapinina 500,
2: se ne prendi due fa 1000.
0: The
2: Wild Pink.

0: Allora ragazzi, vi piace la nuova scena americana, questa nuova scena diciamo molto noise?
1: È nuovo questo pezzo?
0: Sì, è nuovo, è un album nuovo, è uscito nel 2026. Ma sai, non è brutto,
1: Queste... piace
0: solo che io ho ascoltato tutto l'album, a lungo andare è un po' ripetitivo, ma però per questo pezzo mi piace.
1: Invece il prossimo pezzo, che è Blue Moon Rising dei Gomez, mi piace tantissimo il pezzo.
0: Album fantastico.
1: L'album, questa è la canzone che viene dal loro secondo album, ma l'ho messo non tanto perché mi piaceva la loro canzone, che mi piace, o per vari motivi particolari, perché mio cugino è diventato papà e sua figlia si chiama Luna. Allora ho detto mettiamo un pezzo che ha la parola Luna nel titolo. Mi è venuto in mente,
0: ci avevi l'imbarazzo della scelta.
1: Quello sì, infatti, però il primo che mi è venuto in mente è questo, anche se magari il testo non
0: Walking
1: vuol dire
0: the Moon,
1: niente.
0: Luna,
1: sì, c'era anche
0: Lucio Dalla, no, cos'è che ha fatto con la Luna?
1: Sì, è la Luna Busso, anche quella ci sono un sacco di pezzi, Blue Moon e altre. Vabbè, Blue Moon Rising, dedicata a Luna Betella, Luna, la figlia Betella dell'ottico. Senza fare pubblicità,
0: vedi che anche tu adesso vabbè, ma tanto a te gli occhiali te penso te li regaleranno gli occhiali
1: almeno
0: no?
1: Sentiamo la canzone, sentiamo la canzone.

Some people like me.

0: Wow!
1: Quanto è bello sentirci tutta la canzone. Per
0: questo è veramente un pezzo fantastico. Questo, allora, questo album è del 2000.
1: No, 90, ma per me 99. Siamo ancora nel
0: 99, adesso... sì, secondo me è 99.
1: Vado a vedere se c'è scritto, però sì,
0: perché
1: secondo me
0: noi
1: siamo...
0: ragazzi degli anni 90 avevamo tanta bella musica.
1: 99, sì, 99. 99.
0: Pensa quanta bella musica abbiamo.
1: Ma veramente. E tra l'altro ti dicevo che questi Gomez, proprio nel tour di questo album qua, eravamo io e il mio amico un giovedì sera, se non sbaglio, e gli faccio: guarda che ci sono i Gomez a Milano. E dice: beh, andiamo. Siamo partiti, siamo andati a Milano, siamo arrivati là. 7-8 persone in fila.
0: Non ti hanno interrogato prima.
1: Non mi hanno interrogato, nessuno. Sono entrato con la bottiglietta di acqua. Lo zainetto, tutto il resto mi sono visto il concerto, ma senza, ma così da, cioè, alla sera, cosa facciamo stasera? Anche Milano di Gomez, andiamo.
0: Purtroppo è un mondo difficile.
1: Che per carità, era 99.
0: Come diceva Tonino Carotone, un mondo difficile. Felicità, momenti e futuro incerto.
1: È solo un momento, no, ma... poi passerà come qui questa canzone di Zen Circus. È solo un momento.
0: Che hanno fatto un concertone alla festa della radio, bravissimi, cazzo. A Pino, animale da palcoscenico. E Ufo, il bassista, è troppo forte, un personaggio anche lui spettacolare. No, sono stati veramente veramente bravi, tanto è vero che mi sono comprato il vinile. Il problema della festa è che continua dell'ultimo disco, dell'ultimo. Il male, che questo è preso dall'ultimo disco, Il male, okay. Il problema di queste feste è che poi tu vai ad ascoltare i gruppi e compri la maglietta, compri il vinile e spendi sempre un sacco di soldi.
1: È un problema.
0: Cacchio.
1: Sei poverino. Zen Circus, siccome il tempo
0: vola, tempo è tiranno.
1: È solo un momento, poi parleremo dei gadget.

0: Zen Circus, il male.
1: Gadget, okay?
0: Che costano
1: caro. Quali gadget? Io sinceramente sai che io ho tolto la maglietta, non ho mai comprato altro.
0: No, vabbè, io se ascolto un gruppo che mi piace e non ho il vinile, se ho due soldi in tasca magari... No, preso dall'entusiasmo del concerto mi compro anche il vinile.
1: Sì, forse anch'io all'epoca i CD e il vinile negli anni 90, i vinili.
0: No. Tra l'altro adesso sta tornando alla grande, alla ribalta il CD.
1: Sì.
0: Perché adesso hanno fatto degli studi, delle vendite, hanno visto che il CD sta riguadagnando sul vinile.
1: Tanto speriamo che il vinile crolli, perché
0: tanto è vero.
1: Io ho riscoperto il fascino del vinile.
0: Il vinile è sicuramente più bello da avere, l'oggetto, perché è più grande, più...
1: Noi che eravamo bambini,
0: noi siamo nati col...
1: negli anni 80, il vinile io a casa mia ce li avevo, il vinile.
0: Sì, ce li avevamo già, però noi ci compravamo i CD.
1: Poi nel 90... Solo CD.
0: Perché eravamo figli della cassettina e poi siamo diventati figli del CD.
1: Adesso io sto riscoprendo il vinile, però io ho una politica, cioè il massimo che posso spendere per il vinile.

0: tante ditte lo metteranno in commercio riproposto, per appunto per il fatto di poter sia ascoltare il vinile, perché avrai il tuo piatto, ascoltare i CD perché c'hai il lettore CD, le cassette, c'hai tutto, e c'hai tutto nello stereo, per cui è una bella spesa.
1: Ma che bello, manca VHS,
0: manca qualche, manca, ma sai quanti,
1: ho il beta, mettiamoci il beta,
0: non
1: dai.
0: Fammi pensare ai VHS, perché cazzo, sai quanti ne ho buttati via,
1: ma che il tempo vola,
0: mamma mia.
1: Allora,
0: i mini disc torneranno, anche i mini disc
1: avremmo ancora due canzoni, ma no, ne facciamo sentire solo una. Le canzoni erano Little by Little degli Oasis e Lucky Man dei Verve, ovviamente.
0: No, perché noi facciamo pubblicità. Little by Little,
1: infatti, no, ma mi hai letto nel pensiero,
0: sì?
1: Perché io ogni tanto trovo le canzoni e gli faccio la pubblicità. E questo era proprio Little by Little.
0: Io vado al Penny.
1: Little by Little, ti compreremo tutto ciò che vuoi, va bene. Invece ascoltiamoci Lucky Man dei Verve dopo.
0: Perché tra l'altro era la prima volta in tutta la nostra storia forse che mettevamo gli Oasis in un'altra scaletta.
1: Sono saltati,
0: li mettiamo la prossima volta, dai.
1: Grande album dei Verve.
0: No, magari.

0: uomini fortunati. Siamo... uomini di poca fede, vedrete che torneremo domenica prossima.
1: Torneremo domenica.
0: E vi mettiamo Oasis come primo pezzo.
1: Little by little. Salutiamo tutti.
0: È andata anche questa.
1: Ciao a tutti, il futuro non è scritto.
0: Radio Onda d'Urto, ciao
1: Davide.
0: A tutti. E Beppe, insoliti.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Non è quella la olio in più.

sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Rebel Girl qui la domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 18 alle 19. Oggi con noi torna a trovarci Colmi Laura, è stata a trovarci anche a giugno, ci presenterà il nuovo singolo, il primo ballo. E poi proseguiremo con il nostro viaggio musicale. E a proposito di viaggio, partiamo immediatamente con una nuova uscita fresca. Il 4 di settembre con Rife Records è uscito il nuovo singolo di Maria De Vigili, questa è la sua Comunicare.

questa appunto era comunicare che anticipa l'uscita del nuovo album di Maria De Vigili previsto per il 2027. Questo era il nuovo singolo. Noi proseguiamo con il nostro viaggio. A metà mattina dovremo raggiungere anche Colmilaura, e intanto proseguiamo con il nostro viaggio musicale. Lo facciamo andando in casa Cheap Perfume. Andiamo ad ascoltarci la loro Fight Like a Girl, che fu pubblicata nel 2016 e che troviamo anche all'interno del loro album Nailed It.

erano in scaletta anche loro. Questo è Bang Bang Bang, singolo recente delle Lambrini Girls, brano che anticipa anche in questo caso il loro secondo album, No Refunds, prevista l'uscita per l'anno prossimo a gennaio con la City Slang. Andiamo quindi ad ascoltarcele.

facciamo un salto anche a Roma, andiamo dalle Molestie, questa formazione che si rifà molto al movimento Riot Girl. Le abbiamo avute ospiti a Rebel Girl diversi anni fa, ci ascoltiamo la loro Necrofilia.

0: soldi o whatever.
1: E da Roma ci spostiamo negli Stati Uniti. Questa è Sorority Girls, questa canzone del 2015 di questa formazione statunitense, ascoltiamo spesso qui a Rebel Girl, Mommy Long Legs, che troviamo contenuta all'interno del loro debut album Life Rips.

E ci spostiamo in Galles, andiamo in casa Panic Shack. Ci ascoltiamo un singolo del 2020, I Don't Really Like It. Venne poi successivamente incluso nell'EP con cui debuttarono poi nel 2022, Baby Shack.

E dal Galles ci spostiamo in Russia. Ci ascoltiamo Putin Will Teach You How to Love the Motherland, canzone di protesta del collettivo russo Pussy Riot. Siamo nell'inverno del 2014 quando pubblicano questo brano, andiamo quindi ad ascoltarcelo.

0: noi rientriamo in studio, abbiamo raggiunto telefonicamente anche la nostra ospite di quest'oggi, torna a trovarci Colmi Laura con un nuovo singolo, Il Primo Ballo. Intanto Laura, ben ritrovata qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti, buongiorno e grazie per avermi raccolto nel vostro bellissimo programma.
0: Allora, l'ultima volta che ci siamo sentite era per Dietro le Nuvole, mi pare fosse quest'estate, giugno. Cos'è successo da lì ad oggi?
1: Sì, esatto, era giugno. Vi ho dato qualche spoiler l'ultima volta che ci siamo sentiti su un cambiamento abbastanza netto rispetto alle prime due uscite, appunto La Vita è una Danza e Dietro le Nuvole, ed eccoci qua con Il Primo Ballo, una canzone completamente diversa sia per tematiche che per scelta musicale e per tutti quelli che sono i colori della canzone stessa.
0: E così, infatti, nuovo singolo uscito proprio freschissimo, perché è uscito venerdì 18 di settembre, nuovo singolo che fa parte di Rosso al Tramonto, immagino.
1: Esatto.
0: Raccontaci come nasce l'esigenza di un brano di questo tipo.
1: Dunque, credo che ogni canzone arrivi sempre quando ha qualcosa da insegnarti, e per me Il Primo Ballo è stato proprio questo, un modo nuovo di guardare e raccontare l'amore. Sono sempre stata molto contraria a tutte quelle canzoni dove è necessario mettere una contrapposizione tra lo stare e il non lo stare con questa persona, un po' come se l'integrità di uno dipenda necessariamente dal fatto che si abbia l'altra persona, un po' quel senza di te non vivo. No, per me l'amore non è questo, per me l'amore sono due persone che sono perfettamente intere da sole, non sono la metà di una mela, sono intere da sole ma decidono di condividere ogni giorno dandosi qualcosa in più l'una con l'altra. È fondamentalmente legata a quello che è il mio lavoro principale. Io da anni lavoro accanto alle coppie, accompagnandole in uno dei giorni più importanti della loro vita. E per me ogni matrimonio è diverso e mi regala emozioni diverse. E devo ammettere che inevitabilmente, soprattutto dal momento del primo ballo, che è sempre il mio momento preferito, nonché quello che mi ruba sempre quelle due o tre lacrime di emozione, ovviamente, non solo lacrime di tristezza, in quel momento finisco sempre per osservare tutto quello che c'è dietro quel sì, gli sguardi che si cercano, i gesti spontanei, le promesse. Anche se poi sono fermamente convinta che effettivamente il primo ballo sia uno status. E il primo ballo io auguro a tutte le coppie che ho avuto la fortuna di incontrare, a tutte quelle che incontrerò nel mio percorso, che non finisca mai.
0: Ecco, a livello di sonorità troviamo il tuo cantautorato che si unisce questa volta in maniera un po' più moderna al pop. Ti chiedo, rispetto ai precedenti lavori, in che vesti ti riscopriamo qui?
1: Beh, sicuramente in una veste meno individuale, perché i precedenti lavori erano fortemente legati a un'esperienza strettamente personale. Qua invece non è necessariamente un'immagine solo mia, è un'immagine che vedo, che osservo appunto attraverso le coppie che accompagno verso il loro matrimonio. Quindi è una mia visione dell'amore che ritrovo in loro. Sono degli insegnamenti che ho avuto in questi anni. C'è anche qui un tratto fortemente mio, soprattutto nella fase iniziale dove si parla di un tiramisù senza glutine. Io sono celiaca, è quello, diciamo, che è il mio marchio di fabbrica.
0: Senti, c'è anche un videoclip disponibile di questo singolo, raccontaci un po' il dietro le quinte, come si è sviluppato anche questo lavoro visivo.
1: Certo, diciamo che il videoclip nasce dal desiderio di raccontare l'amore nella sua forma più autentica, quella che vive di momenti semplici, lontano dai grandi riflettori e dalle grandi occasioni. Nel videoclip ci sono immagini molto intime e quotidiane che, secondo la mia idea, dovrebbe accompagnare lo spettatore dentro quei piccoli frammenti di vita che spesso sembrano banali, ma che in realtà costruiscono il significato più profondo e grande di una relazione. E questi sono, per esempio, uno sguardo complice, una risata improvvisa, una casa condivisa, un gesto fatto pensando all'altro. Questo per far sì che Il Primo Ballo diventi una metafora che va oltre il matrimonio. Non rappresenta soltanto il momento in cui due persone si incontrano sotto una luce speciale, ma rappresenta tutti quei momenti che caratterizzano ogni giorno, dove appunto si continua a scegliere.
0: Ecco, il singolo è uscito proprio freschissimo questa settimana. Ti chiedo comunque se sei già al lavoro per del nuovo materiale, se ci stai pensando.
1: Sì, sono al lavoro con del nuovo materiale, però come ricorderete dall'altra intervista, sono sempre molto scaramantica, quindi sicuramente ci risentiremo, ma non vi do altri spoiler per ora.
0: Benissimo, allora prima di andare ad ascoltarci appunto questo nuovo lavoro, il primo ballo di Call Me Laura, ti chiedo in conclusione, prima di salutarci, se ci sono date live imminenti o future che ci vuoi ricordare, a prescindere da ciò se ci ricordi i tuoi canali social, così rimaniamo aggiornati e aggiornate sia dove venire ad ascoltarti ma anche appunto sui tuoi prossimi lavori.
1: Certo, dunque diciamo che il calendario sicuramente lo trovate nei miei canali social, mi trovate super attiva su Instagram, il mio profilo è colmilaura appunto.
0: Grazie per essere stata con noi, una buona giornata, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

questo appunto il nuovo singolo di Call Me Laura. Proseguiamo con il nostro viaggio, 20 minuti ancora per noi qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto. Torniamo in America e andiamo in casa Skating Polly. Questo è il loro brano Little Girl Blue and the Battle Envy del 2018 e lo troviamo nel loro quinto album in studio, The Make It All Show. Eccole che arrivano.

facciamo un salto anche in Canada, ovviamente, e andiamo in casa di questo duo soft cult composto dalle gemelle Mercedes e Phoenix. Il brano che andiamo ad ascoltarci è Yuzumaki, canzone che inizialmente venne pubblicata come singolo nel 2021 e poi decisero di includerla anche nel loro secondo EP Year of the Snake, che uscì l'anno successivo nel 2022 in casa Easy Life Records. Eccole quindi, Soft Cult, questa è Yuzumaki.

andiamo ancora in America, ci spostiamo a Seattle. Questa è A Girl delle Taco Cat, pubblicato nel 2014. Lo troviamo questo brano all'interno del loro secondo album in studio intitolato MVM.

veniamo anche in Italia, andiamo a Bologna da una formazione veramente storica, sto parlando delle Tremende, formazione ska bolognese attiva da diversi anni, molti anni, dagli anni 90. Ci ascoltiamo Viaggiare, pubblicato originariamente all'interno del loro album del 98, bellissimo tra l'altro se amate lo ska, Accelerare e Rallentare, che è stato poi riportato e ristampato in anni recenti da storiche etichette come la Gridalo Forte Records ad esempio. E facciamocelo allora questo viaggio, tutto in levare.

andiamo a chiudere con un live Spell, brano di Patti Smith pubblicato nel 97 all'interno dell'album Peace and Noise. Brano particolare perché il testo è la trasposizione in musica di Footnote to Owl, la sezione finale del poema Owl di uno dei grandi poeti della Beat Generation, Allen Ginsberg. Ci salutiamo quindi su queste note. Ricordo che il contributo di Call Me Laura sarà reperibile a partire da domani su rebelgirl.radiondadurto.org o sulla pagina Facebook Rebel Girl, che andrà in replica lunedì a partire dalle ore 23 e che si rinnova con un nuovo appuntamento la prossima domenica. Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper on Mystery Tour Radio Show, and you better listen, or I'll bite your face off.
1: Dunque, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto sin dal lontano 1998. Vi teniamo compagnia con tantissima musica inaudita e tantissimi argomenti a voi e a noi cari. E dunque vi ricordiamo che potete raggiungerci tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, oppure molto più semplicemente visitare la pagina gestita dal professore e dai suoi adepti, Mystery Tour Radio Show, naturalmente su Facebook, gruppo più che pagina, e Instagram, la pagina Instagram, il profilo Instagram Mystery Tour Radio Show. Questa sera una puntata dedicata, come forse avrete letto sulle nostre pagine social, alla scena hardcore italiana, perché abbiamo uno dei grandi protagonisti con noi, vale a dire Giampiero Capra dei Kina, che ci presenta Camminare sul ghiaccio, il nuovo libro uscito per Tsunami Edizioni. Dunque, introduciamo questa intervista fondamentale con i Kina. Quindi ci ascoltiamo un inno che è troppo lontano e poi quattro chiacchiere con Giampiero Capra dei Kina.

0: Il titolo del libro, Camminare sul ghiaccio, è una metafora molto potente. Da dove nasce e quando hai capito che rappresentava davvero il modo in cui voi, più in generale quella generazione hardcore, stavate vivendo quegli anni?
1: Camminare sul ghiaccio è una parte del testo di Cosa farete, che è uno dei pezzi di Se ho vinto, so perso. Ed è un'esperienza, un modo di essere che per chi come me, come Sergio, come Alberto, è stato adolescente negli anni 60 e 70 ad Aosta, questa era la nostra vita. Noi ogni mattina tra novembre e marzo usciamo di casa per andare a scuola, sempre a piedi, e il terreno era sempre ghiacciato, i marciapiedi erano tutti ghiacciati. Noi camminavamo sulla neve per 6 mesi all'anno. E quindi camminare sul ghiaccio diventa dopo un po' una cosa che sai fare, e non è una cosa comune a tutti, lo sai fare perché sei stato obbligato a imparare a farlo. E dopo un po' capisci che camminare su ghiaccio è una questione di accettare dei rischi, di accettare dell'incertezza, di sapere che dove stai mettendo il prossimo piede potrebbe esserci qualcosa che ti potrà far cadere e potresti anche farti male. E questa era una cosa proprio molto di noi che abitavamo in un posto così freddo all'epoca. Attualmente non si cammina più su ghiaccio ad Aosta da un sacco di tempo. E per me rappresentava, io ho scritto quel testo nell'87, e per me rappresentava proprio quello che stavamo vivendo. Stavamo vivendo questa capacità di vivere, di abitare l'incertezza e di viverla, questa incertezza, come una risorsa, come una cosa forte, una cosa che può anche essere bella e che ti spinge a diventare un'altra persona. Quando abbiamo fatto quel disco, che era il nostro terzo, non eravamo più dei ragazzini che scoprivano l'hardcore. Ci stavamo avvicinando ai 30 anni, che visto da adesso che ne ho 64, sembra di essere un ragazzino lo stesso. Però ci sembra già di essere vecchi in quel momento lì. E iniziamo a vedere con molta più prospettiva quello che ci stava succedendo. In particolare, tutti noi in quegli anni lì stavamo iniziando ad entrare nel mondo del lavoro, quello vero, perché la musica non è mai stata un lavoro per noi. E vivere queste situazioni più, tra virgolette, normali, con uno spirito diverso, con questa capacità di tollerare l'incertezza, questa capacità di immaginare un altro modo di essere, un altro pensiero, un'altra visione. Era questa la cosa che volevo raccontare quando ho fatto Cosa farete, e mettendoci dentro queste tre parole, camminare sul ghiaccio. E poi, quando abbiamo iniziato a elaborare questo libro, in realtà la proposta non è stata mia. Michele e Andrea, che sono gli altri due coautori del libro, loro hanno pensato che poteva essere il titolo giusto.
0: Nel libro emerge un'idea molto forte: non facevate certe cose per divertirvi, ma perché le consideravate necessarie? Che cosa significava concretamente sentire che suonare, organizzare concerti, viaggiare, scrivere lettere, fanzine fosse una necessità e non semplicemente una passione musicale?
1: Crescere ad Aosta ti fa crescere con la consapevolezza che sei in un posto che è in fondo a una strada, è come in fondo a un vicolo cieco. Non c'è passaggio qua. Cioè, qui, se vuoi fare qualcosa, devi sempre prendere l'autostrada e fare almeno 100 km per arrivare, ad esempio, a Torino, o 200 per arrivare a Milano. E quindi veramente cresci con questa cosa che il mondo è altrove, le cose succedono altrove. Ed è tuttora così. Quando abbiamo fatto ancora quei 12 concerti nel 2019, il primo l'abbiamo fatto ad Aosta davanti a una trentina di persone, l'ultimo l'abbiamo fatto a Berlino e c'erano più di 800 persone. È sempre stato così. Cioè, ad Aosta È proprio un posto a parte. Anche noi siamo sempre stati un po' come degli alieni, come dei tipi di cui si sa che c'è l'esistenza, ma nessuno ha mai capito esattamente cosa stavamo facendo. Non è mai cambiata questa cosa. Nel 2026 è uguale come nel 1983. Allora, suonare, organizzare, viaggiare era proprio il nostro modo per essere vivi nel nostro modo, per realizzare concretamente quello che volevamo che succedesse nelle nostre giornate e esprimere le cose che avevamo dentro, raccontarle e raccontarle alle persone che volevano sentire, erano interessate a queste cose e che potevano darci indietro un sacco di cose anche a noi. Quindi divertimento, sì, c'era anche divertimento, ma era soprattutto vivere, essere vivi, sentirsi vivi e sentire di aver fatto un piccolo passettino avanti nella propria personale umanità ogni giorno.
0: Le fotografie sembrano avere nel libro un ruolo quasi più importante dei ricordi scritti. Quando hai iniziato a recuperare quegli scatti, quelle cassette, quei dischi e quegli oggetti, ti sei accorto che ti stavano raccontando una storia diversa da quella che avevi conservato nella memoria?
1: Nel 2014 ho fatto uscire con Agenzia X Come macchine impazzite e se vogliamo la storia di China, io personalmente la mia versione della storia di China l'ho raccontata lì. E a un certo punto ho pensato che poteva aver senso fare qualcos'altro. E Andrea Ferraris, uno degli altri due coautori, è stato molto bravo perché ha saputo farmi capire che quelle foto che avevo condiviso con lui erano qualcosa di interessante. Per me erano delle foto che io ho fatto 40 anni fa, che le ho guardate tante volte, che stavano in un raccoglitore in cima a uno scaffale. E lui è stato veramente quello che, la persona che mi ha fatto capire che poteva aver senso condividere queste cose. Insieme a lui le abbiamo poi dopo raggruppate nei capitoli e abbiamo scritto tutti quei commenti, quei piccoli raccontini che stanno nel libro. E sì, è vero, c'è un'altra storia. C'è un'altra storia perché quando ho scritto Come macchine impazzite mi sono focalizzato sulla storia di China, mentre queste fotografie raccontano di più, raccontano noi, ma racconta quello che c'era intorno, racconta i nostri amici, ci fanno vedere noi con i nostri amici, fanno vedere i nostri amici mentre fanno delle cose. Cioè, abbiamo volutamente, come Michele Berselli, che è quello che ha fatto tutta la parte di grafica, abbiamo voluto veramente dare una grafica molto da fanzine, molto sporca da fanzine fotocopiata, e lì dentro ci abbiamo messo stralci di lettere, le cose che i progetti di grafica che mi arrivavano dall'America di ragazzi che sapevano disegnare, che volevano farci dei volantini, le lettere che mi scambiavo con un sacco di amici, le lettere con Gello Biafra che mi chiedeva i dischi italiani per la sua personale collezione. Se vogliamo, ho parlato tantissimo anche dei nostri amici come i Franti, di Stefano Giaccone, delle cose che facevamo insieme, di come stavamo insieme. E se vogliamo, questo libro qua allarga la visione. Io qua ho sperato, ho cercato di far sentire un po' il senso di comunità, no? Perché eravamo una comunità, eravamo una tribù nomade senza un luogo fisico permanente, ma che ogni tanto si ritrovava e insieme facevamo un sacco di cose, per alcuni momenti molto brevi, molto intensi, molto potenti, molto forti per le nostre vite, e poi ripartivamo ognuno per altre destinazioni per poi ritrovarci ancora. E io spero che questo senso più aperto, più ampio venga fuori.
0: Negli anni 80 esisteva una rete underground costruita senza internet. Lettere, fanzine, cassette, telefoni, indirizzi scritti a mani, furgoni, ospitalità reciproca. Quanto era importante questa rete per permettere ad una scena apparentemente frammentata da Aosta a Torino, da Roma a Bari di sentirsi in realtà parte di un'unica comunità?
1: Adesso con internet, con WhatsApp, con Instagram, con tutti i mezzi che abbiamo, ci sembra che sia tutto molto facile, molto veloce e che una volta fosse quasi tutto impossibile. Ma nella realtà io non la vedo esattamente così. Non dico che fosse facile allora, ma in realtà non è neanche facilissimo nemmeno adesso. Quindi, secondo me, il vero tema è l'intenzione, quanta voglia si ha di veramente comunicare, di trovarsi, di fare delle cose insieme. Cioè, 3 settimane fa ho passato 3 giorni a questo festival che si chiama Distruggi la Bassa, che è un grande momento per la scena do it yourself italiana che si ritrova periodicamente. E ho di nuovo sentito questa cosa qua, ci siamo di nuovo ritrovati tutti, ma molto spesso non sapevamo neanche che saremmo stati lì, quindi non ci siamo scritti prima, ci siamo semplicemente ritrovati lì, come era una volta, quando vivevi le tue giornate senza avere un telefono in tasca e trovavi le persone perché stavi andando nel posto giusto, nel momento giusto e sapevi che lì c'erano le persone giuste. E questa cosa qua succede ancora adesso, perché credo che sia proprio la base del rapporto tra le persone. E non sono così certo che tutta la nuova tecnologia sia riuscita veramente completamente a sostituire in un modo in cui le persone comunicavano. È un esempio lontano, molto lontano, però a me colpisce tanto. Cioè, nel tremendo 8 settembre del 43, un mio zio era militare nel sud della Francia e, come tutti i militari italiani, allo sbando a un certo punto è scappato ed è arrivato in Italia ed era arrivato nella provincia di Cuneo. I miei nonni, quindi i miei bisnonni, quindi i suoi genitori, stavano nella provincia di Asti, e questo mio zio è stato ospitato a casa di persone in una cascina in un paese nella provincia di Cuneo, e questi qua sono riusciti, non ho idea di come abbiano fatto, a far arrivare a mio bisnonno la notizia che suo figlio era a casa loro, in una remotissima cascina, in un remotissimo paese a 200 km di distanza. Mio nonno è partito con degli abiti civili in bicicletta, ci ha messo 3 giorni, è arrivato, l'ha recuperato, l'ha portato a casa senza telefono, senza internet, con una situazione dove praticamente ogni cosa che stava facendo era illegale ed era proibita. E si facevano queste cose, no? Cioè, se riusciva, aiuto. Ho avuto dei pazienti che erano sopravvissuti a cose pazzesche, tipo essere prigionieri in Polonia e ritornare a piedi con 1 anno e mezzo di cammino. Altri che, sempre quel famoso 8 settembre del 43, erano scappati nella foresta del Circeo, e uno di questi è rimasto 1 anno e mezzo nella foresta del Circeo mangiando radici, tuberi e cacciando cinghiali, per poi rientrare sulla strada 1 anno e mezzo dopo con la barba lunga, e quando due tedeschi l'hanno visto sono scappati perché hanno pensato che fossero Yeti. Quindi succedevano delle cose veramente incredibili, veramente umane, e non c'era niente collegato alla corrente elettrica.
0: La parola tribù compare nella presentazione del libro. Che cosa univa davvero queste persone? La musica, l'anarchismo, il rifiuto della società dominante, oppure soprattutto il bisogno di costruire un modo diverso di stare insieme?
1: La parola tribù c'è perché è veramente il modo in cui io vedo il nostro modo di stare insieme, come qualcosa di veramente precedente alla civilizzazione, precedente al diritto romano, precedente all'organizzazione di stati e di partite IVA, di agenzia delle entrate. Noi ci riconosciamo in un qualcosa che è molto più antico, anche credo della musica, dell'anarchismo. È proprio questo riconoscersi tra appartenenti alla stessa specie. Siamo della stessa specie, siamo ancora degli Homo sapiens. E ogni tanto c'è un pezzo di noi che ci ricorda di quando eravamo dei raccoglitori e cacciatori, e che fa sì che ci riconosciamo, ci guardiamo negli occhi e ritroviamo la fiducia di aver incontrato un proprio simile con cui si può fare un pezzo di strada, fare un pezzo di vita, con cui si può andare insieme alla ricerca del cibo, come come 10, 20, 30 mila anni fa, no? E questa è una cosa, anche questa è una cosa molto profonda, è una cosa che non si studia, che non sta nei libri, è una cosa che alcune persone in alcuni momenti e in alcuni posti sanno fare succedere. E quando ti succede e riconosci quelle persone, succede sempre. Ed è sì, è un modo di vivere, di stare insieme.
0: C'è una domanda che sembra attraversare tutto il libro. Che cosa resta dopo 40 anni di quelle esperienze, guardando il mondo di oggi? Pensi che quello spirito sia scomparso oppure che continui a esistere in forme diverse che magari non siamo più capaci di riconoscere?
1: Cosa resta dopo 40 anni? Probabilmente resta qualcosa che non possiamo più cambiare. È qualcosa che sei abituato a fare. È un modo di vedere le cose che non puoi più cancellare. Ed è questa forse la cosa più potente. Oggi credo che ci sia, non penso che sia qualcosa che si possa cancellare. Cioè, ci possono non esserci più i gruppi, possono non esserci più le etichette, non esserci più gli stessi centri sociali, gli stessi posti per fare concerti. Però questa cosa qua è una cosa così profonda nel nostro, di tutti, modo di vivere, che non penso che si possa cancellare, no? È una visione sulle persone e sul modo di stare insieme che non ha un tempo. È proprio il nostro modo di stare. E quando adesso mi muovo, incontro persone, presento i libri, semplicemente anche solo vado a vedere dei concerti, ritrovo quello, ritrovo esattamente quello, ritrovo le stesse persone, hanno 40 anni meno di noi, vivono in un modo completamente diverso, in un mondo, se vogliamo, molto più crudele del nostro, però c'è questa cosa e questa cosa ce l'abbiamo in comune da sempre.
0: I Kina sono diventati uno dei simboli dell'hardcore punk italiano, ma siete partiti praticamente dal nulla con un ragazzo che aveva un basso in mano e non sapeva nemmeno accordarlo. Quanto è stato importante per voi il principio del fare comunque, anche senza mezzi, competenze, garanzie di successo?
1: Grazie per dire che siamo stati un simbolo, non avevo la consapevolezza. Semplicemente abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare. E sì, siamo proprio partiti dal nulla, ma praticamente tutti noi, e per noi intendo tutti i gruppi che suonavamo insieme in quel periodo, in quegli anni, siamo tutti partiti così. Cioè, nessuno di noi è mai stato un musicista. Nessuno di noi sapeva veramente fare niente, ma non avevamo, il punto non era neanche questo, non avevamo nemmeno un circuito, non avevamo ovviamente nessun manager, nessuna casa, non c'avevamo niente, avevamo soltanto voglia di essere e di fare. E poi abbiamo iniziato a incontrarci fra di noi e questa cosa l'abbiamo proprio costruita insieme. Adesso questa è una dimensione che io capisco che è difficile veramente da capire, ma non eravamo dei gruppi in competizione. Noi facevamo tutto veramente insieme. E quando io sono nato anche in un gruppo di Torino, in Contrazione, in quel periodo lì noi avevamo una sala prove in comune con i Declino e con i Negazione. E i Negazione, Marco Mattia dei Negazione, che arrivava da una famiglia di Valdesi, aveva le chiavi della chiesa valdese in Corso Vittorio Emanuele a Torino. E noi provavamo insieme nella chiesa valdese, in una piccola cameretta che loro ci hanno dato. Non era una cosa abusiva di nascosto, i valdesi sono molto aperti e ci avevano veramente dato. E tutti insieme facevamo queste cose. Io e Marco Mattia ci trovavamo tutti i mesi per mettere in comune tutti gli indirizzi delle fanzine, dei promoter, di qualunque cosa. Cioè facevamo veramente tutto insieme. E questo era la condizione fondamentale, credo, per aver creato qualcosa dal nulla. Non c'era un'altra possibilità. Eravamo dei ragazzi che avevano in mente qualcosa che non si poteva fare. E tutti quanti insieme abbiamo sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo. E sì, lo facevamo comunque, mezzi mai esistiti. concertini in autostop senza rimborso spese, chitarre prese in prestito, nessuna idea. Il concetto di successo ovviamente non esisteva, ma anche oggi concretamente non esiste, no? Però c'era quest'altra cosa, di costruire il nostro piccolo micromondo tutti insieme.
0: Nel raccontare quegli anni c'è sempre il rischio di trasformare l'underground in un mito nostalgico. Tu come hai cercato di evitare questa idealizzazione? E quali sono gli aspetti più duri, contraddittori o anche dolorosi di quella storia che ritieni importante non nascondere?
1: Sì, la nostalgia è un rischio, però attualmente in effetti non mi interessa. Non ho mai pensato di idealizzare quel periodo, anche perché è stato un periodo molto speciale, particolare, ma anche molto faticoso, pieno di contrasti, pieno di fatiche, pieno di momenti dove non ci si capiva. Non era sempre tutto così bello, divertente, no? Cioè, come ovvio che sia, no? E poi sì, c'era la durezza del fatto che eravamo comunque dei soggetti attenzionati, no? Quindi una cosa che si è capito poi negli anni è che, e questo a oggi mi sembra veramente folle, però so che è vero. C'erano degli infiltrati fra di noi che hanno compilato i nomi di tutti gli appartenenti ai collettivi, Digos e tutto l'apparato di sicurezza italiano. Erano entrati per capire chi eravamo, ci avevano registrati tutti quanti. E questa è una cosa che mi ha sempre molto urtato e ferito, perché pensare che dei ragazzi che volevano vivere una vita determinando da sé che cosa fare siano stati interpretati come un pericolo è una cosa che io penso che fa molto male, perché è veramente l'ultima delle cose che si dovrebbero fare. No? Eravamo un gruppo di giovani ventenni che avevano soltanto in mente una cosa: come far diventare la propria vita qualcosa di forte, speciale, interessante e determinato da sé. E vedere che questa cosa qua era stata interpretata come un pericolo per la società, per me è stato molto duro. Poi ognuno di noi se l'è superata questa cosa, e abbiamo fatto altro. Abbiamo raccontato altre cose, però questo dettaglio, alla luce poi di quello che è successo, perché poi negli anni Ottanta questa stessa nazione che si voleva difendere da noi si è sostanzialmente autosaccheggiata con la corruzione che poi dopo si è vista. Negli anni 90 quella corruzione è andata al potere. Cioè, vedere questa cosa, no? Vedere questa sporcizia nel interpretare quello che noi facevamo come qualcosa di pericoloso, mentre chi faceva veramente cose pericolose aveva la mano libera. Questa è stata una cosa molto brutta da vedere.
0: Una delle cose più interessanti della tua riflessione è che, a distanza di decenni, continui a trovare il tempo, l'energia per scrivere e suonare perché senti che queste attività danno un senso alla tua vita. Cosa è rimasto identico rispetto al ragazzo del 1981 e cosa invece è profondamente cambiato?
1: Sì, è vero, è una fatica, no? Perché bisogna proprio letteralmente scavare il tempo nelle giornate, e sono anche felice che sia così, perché vuol dire che ho delle giornate interessanti e piene di cose da fare. E che cosa è rimasto identico? Questo desiderio di avere delle giornate piene di cose da fare interessanti, proprio questa idea dell'incertezza, del camminare sul ghiaccio. È proprio quello che è come una linea guida della mia vita. Cioè, non ho mai percorso delle strade in discesa. Sono sempre andato a cercare qualcosa che per me fosse significante e che mi desse qualcosa di nutriente. Cioè, arrivare alla fine della giornata sapendo potendomi dire di aver fatto qualcosa che fosse utile per me, fosse utile per chi era intorno. Questa è una cosa molto faticosa, molto difficile, perché è molto chiaro che un po' tutto intorno è fatto per far sì che le persone non facciano esattamente queste cose qua, no? È tutto abbastanza fatto per tenere tutti molto tranquilli, molto neutri, molto al loro posto. E quindi ammetto di aver scelto una vita difficile, una vita dove devo in continuazione essere un bersaglio mobile. Perché più a lungo resto in un punto, più facilmente posso essere colpito. E questa cosa qua mi è successa sempre, specialmente nelle attività lavorative, dove ho sempre cercato di fare qualcosa che avesse un'utilità, una ricaduta molto più ampia rispetto al mio personale interesse, sia come clinico, ho sempre cercato di fare molto di più rispetto a fare qualcosa di semplicemente utile per il mio fatturato, per la mia sopravvivenza materiale. E come docente ho sempre cercato di fare qualcosa di evolutivo per i miei studenti, non semplicemente di insegnargli qualcosa, ma di farli diventare delle persone diverse, fargli fare uno scatto in avanti rispetto al loro modo di stare al mondo. Questa cosa qua è una cosa molto molto problematica quando i superiori dirigenti la vedono. Io ho sempre dovuto cercare di non farmi troppo individuare in questa cosa qua, perché soprattutto nella didattica, far crescere degli studenti curiosi, intelligenti, consapevoli, capaci di comprendere e di sviluppare delle nuove idee è una cosa concretamente molto pericolosa, perché creare la possibilità che delle persone sviluppino un loro senso critico e una loro capacità veramente di comprendere e interagire per modificare nel meglio le cose è proprio l'ultima delle cose che l'università e le istituzioni vogliono, no? E quindi sono sempre stato un po' come braccato, no? Cioè quando dall'alto capiscono che cerco di fare questo e vedono qualche studente che in effetti lo sta facendo, allora per me iniziano i problemi e allora devo cambiare, devo fare qualcos'altro. E appunto, sono arrivato a 64 anni e fino adesso ce l'ho fatta, vedremo.
0: Il libro è pubblicato in italiano e in inglese. È una scelta particolarmente significativa per una storia nata da una scena che già allora attraversava i confini italiani. Che cosa vorresti che capisse un ragazzo di oggi, magari dall'altra parte del mondo, leggendo Camminare sul ghiaccio e scoprendo quella rete punk che esisteva 40 anni fa?
1: Eh sì, ci siamo dati questo lusso di scriverlo anche in inglese, anche perché c'è poco testo scritto, la prevalenza sono immagini. Quindi abbiamo potuto giocarci bene su questa cosa qua, perché alla fine le pagine non sono tantissime. E che cosa vorrei che capisse un ragazzo? Beh, allora, all'estero ci sono due tipi di persone. Quelli che c'erano allora, e li incontro ancora, e che vivono ancora adesso col mito dell'hardcore italiano degli anni Ottanta, e che darebbero due reni per poter vedere ancora una volta un concerto come quelli che abbiamo fatto in Olanda nell'85, China, Negazione, CCM, e sarebbe l'apice della loro vita. E poi ci sono tanti giovani che non hanno nessuna idea che esistesse qualcosa in Italia negli anni 80, e forse per loro potremmo essere un po' come un giardino esotico di qualcosa che incredibilmente esisteva in un posto così remoto, così sconosciuto come l'Italia. Ultimamente mi è capitato di vedere delle interviste a Ian McKay, che ho avuto la fortuna di incontrare un paio di volte mentre quando suonavamo, e che ha esattamente la mia età, e l'ho sentito raccontare le cose che faceva lui, che Minor Threat, negli anni Ottanta. Ed era praticamente uguale, era esattamente la stessa cosa, ma tutto moltiplicato per 100.000, no? Quindi anche loro facevano tutto con le lettere, avevano escogitato dei sistemi americani che in Italia non si potevano fare per fare in modo che le telefonate, l'equivalente delle telefonate interurbane dell'epoca che costavano tantissimo qui come negli Stati Uniti, venissero messe a carico della Coca-Cola anziché pagarle loro. Però alla fine le cose che ci raccontano sono esattamente le stesse. L'unica differenza è che quando usciva qualcosa di Minor Threat arrivava in tutto il mondo, e quando usciva qualcosa di China, arrivare a Milano era già un miracolo, no? Quindi noi abbiamo sempre un po' avuto questo problema, che però abbiamo superato, no? Di andare altrove. Mentre i nostri amici facevano le stesse cose nello stesso momento, in una situazione diversa, quindi parlando quella lingua, l'inglese, e avendo a disposizione tutto quel sistema economico che è sostanzialmente fatto per far fare soldi ai ricchi ricchissimi, ma sotto ogni tanto qualche briciolina scappa anche per personaggi meno ortodossi, e loro riuscivano a fare meglio e con più facilità. E devo dire che ho visto anche un po' di interviste di gruppi invece degli anni 90, quindi adesso c'è tanto questo trend sugli anni di riscoprire gli anni 90, quindi ho visto tutte queste interviste a questi miracolati del business, no? Quindi a gruppi tipo Bad Religion, NoFX, Pennywise, Blink 182, che raccontano di questo inaspettatissimo anche per loro successo che hanno avuto in quella finestra, piccola finestra tra il 94 e il 96, sostanzialmente tra la fine dei Nirvana e l'arrivo dei nuovi gruppi degli anni 2000, Limp Bizkit, Linkin Park soprattutto. Quindi quella piccola finestra, loro sono diventati i numeri uno totali, vendendo milioni di dischi, ma quando sento parlare loro sento qualcosa di più normale, sento il gruppo musicale che vuole fare successo. NoFX fanno una musica molto diversa da Cesare Cremonini, ma c'è quella logica lì, e più o meno raccontano le stesse cose che direbbe Cremonini, cioè ero un ragazzino, volevo suonare, mi è successa questa cosa, ho fatto un sacco di concerti, ho fatto un sacco di soldi, ho venduto un sacco di dischi, che figata, bellissimo, bellissimo. Quando sento Ian McKay, che ha fatto un'intervista a un Kevin Seconds, ritrova invece il nostro modo di essere, cioè noi non ci pensavamo proprio di far successo, noi non l'abbiamo fatto, lui ha fatto qualcosina in più, però non ci pensavamo proprio, volevamo soltanto diventare delle altre persone, volevamo essere delle persone degne, delle persone che guardano gli altri con uno sguardo pulito, senza sottintesi, senza trucchi, senza che qualcuno possa pensare di essere accoltellato alle spalle. Noi volevamo soltanto questo. E nel nostro piccolo io credo che siamo riusciti a farlo.

Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, questo è il Mystery 2 Radio Show e avete ascoltato Cosa farete, tratto da Se ho vinto, se ho perso, dei Kina. Sì, perché questa sera il nostro ospite è stato Giampiero Capra dei Kina, che ha presentato il suo bellissimo libro Camminare sul ghiaccio, uscito per Tsunami Edizioni. Andiamo avanti con la celebrazione di quella bellissima scena della quale ci ha raccontato Giampiero durante questa puntata e ci spostiamo a Milano per quanto riguarda la scena hardcore. Dunque, milanese Rest, naturalmente, Lotta per vivere, era l'album, ci ascoltiamo questa Libero e selvaggio, Rest!

erano Rest in rappresentanza della scena hardcore lombarda qui a Mystery Tour Radio Show. Ora ci spostiamo di poco, ma ci spostiamo per la gloriosa scena piemontese, naturalmente in memoria di Marco Mathieu ci ascoltiamo i grandissimi Negazione. Tutti pazzi, la versione EP, questa è Niente, Negazione!

sempre all'ascolto di Mr. Tiro Radio Show su Radio Onda d'Urto, con la puntata dedicata all'hardcore italiano. In modo particolare abbiamo avuto ospite Gian Piero Capra dei Kina, quindi in rappresentanza della scena proprio valdostana. Poi la scena lombarda è stata rappresentata dagli Wretched, quella piemontese in negazione, ora quella laziale naturalmente. Bloody Riot, tratto dall'auto intitolato proprio Bloody Riot.

E dunque è arrivato il momento di salutarci, di darvi la buonanotte. Per noi di Mystery Tour Radio Show, da domani potrete riascoltare questa puntata dedicata all'hardcore italiano e l'intervista a Giampiero Capra dei Kina, che ci ha presentato Camminare sul ghiaccio, il suo libro uscito per Tsunami Edizioni. Dopo aver affrontato varie scene hardcore italiane, ci spostiamo in quella emiliana, e dunque un classicone, questa Laida Bologna dei Nabat.

0: kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Ciao a tutti, sono Sissy Dexter, state ascoltando Heavy Demons Radio Show.
1: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. E questa sera, come avrete letto sulle nostre pagine social, ci avventuriamo in due avventure musicali che hanno entrambe la loro storia, una storia interessante, una storia da condividere assolutamente. Iniziamo con qualcosa di più recente, perché parliamo della nascita degli Equisetum, questa band che ha, diciamo, un sostrato doom, dark, il famoso dark sound italiano, ne parleremo con uno dei due membri, vale a dire Mortifero. Il brano si intitola Mortuaria, è tratto dall'album di debutto Core Ex Putredine, uscito con My Kingdom Records, e loro sono Equisetum.

0: Dunque, ben ritrovati alle interviste di Heavy Demons Radio Show qui su Radio Onda d'Urto FM. Come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera abbiamo con noi Equisetum e in rappresentanza di Equisetum abbiamo Mortifero. Buonasera Mortifero.
1: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, dunque, Equisetum è un progetto, diciamo, giovane, relativamente giovane, ma che ha alle sue spalle, in termini di altri progetti di Noctuaria e Mortifero, qualcosa, una storia, un po' delle storie molto importanti e anche lunghe. Quindi raccontaci un po' il vostro percorso congiunto, quindi Mortifero e Noctuaria, e per poi arrivare a Equisetum e come e quando nasce questo progetto.
1: Certo, allora Equisetum, partendo dal fondo, giusto per definirlo, nasce nel 2025, quindi un annetto fa, da così l'idea di andare a portare tutta una serie di materiale che avevo, che non aveva trovato sbocco negli altri progetti, che poi ti dirò, e che avevamo voglia di mettere in musica in maniera seria. Tra l'altro, in realtà l'idea di fare del doom cantato in italiano è l'idea originaria di fare musica tra me e Noctuaria ancora nel lontano 2008, perché quando ci incontrammo fondammo questo primo progetto che si chiamava I Sentieri di Staglieno, che era un progetto di funeral doom metal cantato in italiano, e realizzammo una sola canzone intitolata Desolazione. Dopo questo primo, questa prima prova musicale, diciamo così, decidemmo di spostarci verso musica più estrema e fondammo i Nebrus. Nebrus, che è un progetto musicale di ormai, potremmo definirlo metal estremo, iniziò nei suoi primi vagiti come puro black metal, ma poi si sviluppò incorporando tutta una serie di influenze.
0: Che un po' avanguardisti, insomma, un avant-garde black metal.
1: Sì, esatto, con diciamo dissonanze piuttosto che puntare molto sull'atmosfera più che sulla ferocia. E questo progetto, tra l'altro, è tuttora attivo, anche se l'ultimo disco è del 2019, ma abbiamo in programma di dare un seguito anche a questo progetto. E insieme poi a Nebrus nacquero degli altri progetti, uno che si chiama Urticant, in cui fecimo soltanto un EP, qualcosa di trash black, molto old school, ma che anche questo probabilmente vedrà un suo seguito tra poco. E in ultimo, prima di Equisetum, abbiamo sperimentato della musica fuori dal contesto metal, che è quello in cui abbiamo sempre, diciamo, fatto musica, ossia con gli Ignis Absconditus, iniziato come progetto folk, neo folk, dark folk, per poi andare a svilupparsi poi in un gothic rock sempre un po' sperimentale, un po' di avanguardia. Equisetum è l'ultima creatura, doom metal cantato in italiano con liriche di Noctuaria in italiano, ma che si rifà proprio all'inizio del nostro incontro, ecco.
0: Perché tu prima hai citato Nebrus come progetto puramente black metal, e in realtà escludendo in questo caso la partecipazione in Noctuaria, di puro black metal c'è il progetto Not.
1: Sì, io oltre a questi progetti ho in attivo il progetto Not, questo nato addirittura nel 2002, progetto solista, e nella quale mi sono sempre prefissato di fare black metal proprio old school, che era la mia grande passione dell'epoca e che ho portato comunque avanti.
0: Ecco, tra l'altro, se torniamo ancora più indietro nel tempo, la tua prima esperienza è con una band il cui nome ritorna tra l'altro nel titolo del disco di Equisetum, giusto?
1: Esatto, non è ovviamente un caso. Il primo mio gruppo furono i Putredine, dove ero il cantante e quindi diciamo è stata un po' la mia gavetta musicale, poi da lì si sono sviluppate tutte le mie idee musicali, ecco. E esatto, il titolo di Equisetum riprende questo nome perché per me è fondamentale, è stato un po' l'incipit di tutto.
0: Quindi Cor ex putredine che esce con ovviamente la My Kingdom del nostro amico Francesco Palumbo che salutiamo. Dunque, l'aspetto lirico dell'album, a cura ovviamente di Noctuaria, ha credo una forte impronta autobiografica, non se non sbaglio.
1: Sì, assolutamente, ci sono assolutamente delle parti autobiografiche come possiamo citare il testo, o meglio, scusa, il titolo del primo singolo che è Mortuaria, che è altamente biografico, e poi ci sono delle suggestioni, delle visioni oniriche di Noctuaria che, dalle quali poi ha tirato fuori delle situazioni e le ha messe come testi, anche ispirate dalla mia musica, perché lei i testi li crea sulla mia musica e quindi il processo è musica che entra nel cervello di Noctuaria, da qui poi
0: Si
1: arrivano i
0: sviluppano
1: testi, a
0: immagini,
1: seconda di quello
0: certo.
1: che prova ascoltando la musica, ecco, più o meno questo di solito succede.
0: E parlando di musica, diciamo, il novero fondamentalmente è quello del famoso, famigerato dark sound italiano, naturalmente. Quali influenze citeresti come
1: Sì,
0: fondamentali e
1: allora
0: fondanti?
1: penso che sia ingiusto, sarebbe stato ingiusto non citare il dark sound italiano, perché comunque noi siamo italiani, cantiamo in italiano e comunque l'Italia con la sua cultura, con la sua anche musica, ti lascia un'impronta anche se non lo percepisci. Comunque del dark sound italiano naturalmente ho una grande stima, soprattutto di Paul Chain. E in particolare il disco Alcahest che veramente mi ha segnato. Io premetto che non conosco tutta l'opera di Paul
0: Non
1: Chain,
0: la
1: ma
0: conosce neanche lui, nessuno la conosce, è talmente vasta e sconfinata e discontinua
1: però
0: che...
1: quel disco veramente secondo me è eccezionale
0: Ricordiamo
1: e esatto,
0: Lidorian.
1: perché poi c'è stato questo connubio con Lidoria, un altro personaggio musicale, non dico solo cantante, ma
0: Sì,
1: personaggio che veramente mi ha segnato. Quindi il tributo a questo disco e poi a questi due artisti è assolutamente innegabile, fondamentale. E quindi partendo da questo, poi abbiamo inserito quelle che sono le nostre influenze, quindi il metal estremo è più, quello più storto, quello più atmosferico, vengono citati giustamente nella nostra scheda, non so, gli Unholy, specialmente dei primi dischi, piuttosto che i Thorns, norvegesi ovviamente, che erano quel gruppo black metal di Snorre, che a differenza degli altri era un gruppo più lento, ma che creava delle atmosfere assolutamente ricche di tensione.
0: Anche perché Snorre ricordiamo essere comunque il fautore di quel modo di suonare la chitarra che influenzò persino Euronymous.
1: Esatto, e da lì poi tutti gli artisti, sia di quella zona, ma non solo. Per esempio, se mi piace citare il black metal islandese, che io apprezzo molto e che sicuramente qualcosina in Inquisetum c'è. E ecco, queste più o meno sono le nostre influenze. Noi vogliamo fare atmosfere, diciamo, stranianti, oniriche, oscure e ci rivolgiamo a chi apprezza questo tipo di sonorità, non dimenticando però la nostra italianità. E devo dire che Noctuaria è riuscita nell'arduo
0: Nell'arduo compito,
1: compito
0: sì,
1: di
0: scrivere in
1: scrivere e
0: italiano.
1: cantare in italiano,
0: Sì.
1: perché secondo me non è
0: No.
1: scontato, ecco.
0: poi c'è tutto un aspetto molto importante legato all'apparato visivo di Quisetum che comprende sia un artwork incredibile, del quale non andiamo a svelare tecniche segreti. e via dicendo, in un digipack che non solo reca la bellissima copertina, ma poi tutte le pagine, cioè le canzoni hanno la loro rappresentazione visiva, e poi il primo video incredibile uscito appunto di Mortuaria.
1: Esatto, sì, diciamo che cerchiamo di portare avanti un percorso artistico a 180 gradi, 360 sarebbe troppo difficile, però cerchiamo di dare anche una forma visuale che aiuti a entrare nel nostro mondo. E questo con la copertina, noi siamo sempre stati affascinati da Hieronymus Bosch, che è secondo me un artista incredibile, che poi negli ultimi tempi, per esempio, riprendendo i Cathedral, le copertine dei Cathedral con Dave Patchett, che sono fantastiche. E quindi niente, siamo rifatti a questo artista, inserendo chiaramente il concept di Corex Putredine, nato dall'unione di tutti i testi. Poi, e con i testi abbiamo deciso di dare un'immagine a ogni testo, e quella di Mortuaria è già stata resa pubblica, e c'è anche la possibilità di farsi fare la maglietta, perché chi vuole ordinarla ci può contattare e facciamo realizzare on demand, ormai la tecnologia lo permette, la maglietta con la copertina di Mortuaria piuttosto che quella di Corex Putredine. E per quanto riguarda il video, che è realizzato in toto Noctuaria, anche lì sicuramente un video ovviamente amatoriale, ma che va a cercare di tradurre in immagini l'atmosfera e anche i testi, in questo caso, del pezzo.
0: E in quella che reputo essere probabilmente l'epoca storica più difficile per potersi esibire su un palco facendo questo genere, c'è comunque il progetto, ci fossero le condizioni, mettereste in piedi una band per portare la musica di Die Quisetum dal vivo?
1: Sì, se ci fossero le condizioni, cosa veramente remota, però assolutamente. Io comunque sono in contatto con vari musicisti della scena locale e non.
0: Musicisti comunque di un livello molto elevato, possiamo dire?
1: No, assolutamente. Per esempio, nel prossimo video, non faccio mistero di questo, nel prossimo video che uscirà il 14 settembre, che sarà Agram, figuriamo noi che suoniamo dal vivo, e ci sono due musicisti che ci accompagnano, che fanno parte della band Scars in Pneuma. Ci sono Lorenzo e Andrea, che sono dei grandi musicisti, con i quali ho anche suonato, perché ho suonato la batteria in qualche concerto loro. E quindi, diciamo, volendo, cioè in potenza, noi possiamo fare anche dei concerti. Naturalmente, come dicevi tu, devono esserci le condizioni, non tanto economiche, perché non è che è quello che si guarda, ma di un contesto, la logistica, eccetera, fatta in un certo modo, però non lo escludiamo.
0: E quindi c'è un lavoro di promozione mirabile da parte di Francesco di My Kingdom e da parte vostra, naturalmente. Poi riprenderete Nebrus, poi comunque ci sarà un seguito, cioè è un progetto destinato ad avere un seguito?
1: Ma io penso proprio di sì, anche perché abbiamo già delle idee per il futuro, anche se non è stato composto ancora nulla, però sicuramente vorremmo portarlo avanti, anche perché la troviamo interessante come idea, ripeto, anche quella di valorizzare la nostra lingua. Per me, in questo contesto, è secondo me un plus, come si suol dire, no? Perché tornando al famoso dark sound italiano, che è tanto giustamente apprezzato, però non tutte le band, o in realtà pochissime band, utilizzano l'idioma nazionale, no? E quindi ci piace anche questa nostra caratteristica.
0: Sì, sì, beh, persino il magister assoluto Paul Chen, come ben sappiamo, non usava l'idioma nazionale, esatto, ma una lingua fonetica. E comunque, ecco, il dark sound italiano, appunto, apprezzato in tutto il mondo, anche da figure molto di spicco, come può essere appunto un Tobias Forge dei Ghost, che non nasconde appunto la sua passione per Iacula, Antonius Rex, Paul Chain, Death SS e via dicendo. Quindi nel mio essere assolutamente antinazionalista, antisciovinista, però il dark sound italiano, anche nelle colonne sonore, Goblin, Fabio Frizzi, eccetera, eccetera, insomma, è un tesoro nazionale, e quindi bene che in questo tesoro una gemma la depositino anche Equisetum. E quindi, prima di salutarci, come raggiungervi online, ovviamente, quindi poter acquistare il disco oppure richiedere la maglietta.
1: Allora, potete assolutamente raggiungerci attraverso il nostro canale Facebook, che trovate semplicemente, piuttosto che quello Instagram. Sono ancora, diciamo, in fasce
0: Beh, giustamente.
1: come progetti,
0: Progetto.
1: come siti, però pian piano si svilupperanno. Quindi potete contattarci lì, oppure potete naturalmente contattare la My Kingdom Music. E sicuramente potrà darvi una mano da questo punto di vista.

0: Questa era Agram, tratta da Cor Ex Putredine, il debut album degli Equisetum, nuovi alfieri del dark sound italiano che vi consigliamo di seguire. In uscita naturalmente per My Kingdom Records. Ora parliamo di quest'altra avventura musicale che da anni, da ormai 13 anni ci tiene compagnia, probabilmente il più grosso festival in Italia, parliamo del metalitalia.com Festival. Quest'anno si terrà sempre naturalmente al Live Club di Terenzio Fladda il 26 e il 27 di settembre. Dunque, prossimo weekend noi ci saremo e intanto, prima che i fautori di questo bellissimo festival ci raccontino qualcosa, ci ascoltiamo un brano storico degli headliner della prima serata, vale a dire Say Just Words, tratto da One Second, era il 1997. Paradise Lost.
1: Hi, this is Greg from Paradise Lost, and you're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Hi, this is Nick from Paradise Lost, and you're listening to Heavy Demons Radio.

0: ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di Heavy Demons Radio Show qui su Radio Onda d'Urto FM. Come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera abbiamo con noi i ragazzi di Metal Italia. Dunque, Luca ed Ale, buonasera ragazzi.
1: Ciao Michele, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao ragazzi e grazie mille ancora per questa volta di averci invitato per l'ennesimo anno.
0: Eh beh, ci vuole, è ormai un appuntamento fisso e grazie per essere qui con noi. Dunque, prima di tutto, come insomma, la domanda di rito è il bilancio dell'edizione precedente.
2: Allora, l'edizione precedente parlo io perché poi Luca è più sulla, diciamo, lui è l'esperto del build di quest'anno, mettiamola così. Io sono
0: Ok.
2: un pochino più legato a certe sonorità di quello dell'anno scorso, soprattutto il secondo giorno. Diciamo, l'anno scorso è stato l'anno che più ci ha sorpreso in assoluto, perché se ci sono stati anni in cui abbiamo fatto sold out e ce l'aspettavamo ed era l'anno dei Testament, è stato l'anno dei Folkestone. Non avremmo mai immaginato di farlo lo scorso anno, tantomeno di farlo per entrambi i giorni. E quindi questa è stata un po' la sorpresona dell'anno scorso che ci ha detto, ok, anche con un bill che non ritenevamo da grossi numeri, siamo riusciti a fare sold out perché il bill era, mancava probabilmente la cosa clamorosa come la reunion dei Folkestone oppure il tour che tra l'altro conteneva anche quella una reunion degli Exodus, Testament più Exodus, anche con, diciamo, con un bill del tutto paragonabile a quello degli anni precedenti, siamo riusciti a fare un doppio sold out. Quindi per noi è stato un po' come una specie di riconoscimento, ecco, che il pubblico ci ha dato per aver tenuto duro tutti questi anni e aver creato un evento che credo ormai sia abbastanza consolidato. Ecco.
0: E quest'anno, Luca, dunque, cosa sta per estrarre dal cilindro?
1: Allora, quest'anno ci spostiamo su sonorità che in parte non abbiamo mai veramente affrontato in passato, ma anche perché si tratta di band che magari non fanno tour estesi o non suonano dal vivo molto regolarmente, quindi primo giorno secondo me spicca appunto, ne parlavamo fuori onda, spicca Amen Ra, che è un gruppo che comunque in Italia non ha mai suonato a un evento di questa portata, ha sempre fatto le sue date, in generale tende a fare le sue date, cioè quando suona ai festival è sempre un'eccezione e ha maggior ragione in Italia. E questo sarà sicuramente il più grosso evento a cui partecipano gli Amen Ra in Italia, nella loro storia in Italia. E ci spostiamo quindi su sonorità post-hardcore, post-metal, che hanno tutto un giro di pubblico a sé, e anche un'impronta stilistica chiaramente molto diversa da quello che noi come Metal Italia Festival siamo soliti proporre, però si legano bene poi al resto della giornata che abbiamo costruito, nel senso che Paradise Lost comunque a livello perlomeno di atmosfera, di mood, siamo lì, nel senso che di certo non è un gruppo allegro.

0: E quindi abbiamo creato per il sabato questo abbinamento fra i Paradise Lost, che sono un gruppo che suona comunque regolarmente, però fanno un concerto by
1: By
0: request.
1: request, infatti puoi spiegarci questa
0: Esatto.
1: cosa?
0: Sì, sostanzialmente il gruppo non è un gruppo che ama, con tutto che l'ha fatto un paio di anni fa, hanno suonato tutto Icon a alcune
1: Ok.
0: date in Inghilterra e in Francia, ma non vogliono fare un set dedicato a un album. Quindi hanno preferito proporsi come concerto by request, facendo votare al pubblico, al nostro pubblico, i brani da suonare. Ovviamente non hanno dato modo di votare qualsiasi pezzo, perché hanno 16-17 album, non sarebbe stata una specie di jukebox, e non credo siano. Non erano pronti, diciamo, ad affrontare una scelta così ampia, con magari ritrovarsi pezzi oscurissimi non suonati da 40 anni. E allora niente, hanno proposto una lista comunque abbastanza ampia di un 50-60 brani da cui il pubblico ha potuto pescare. Ogni votante poteva selezionare 10 brani e niente, gli abbiamo poi inviato la lista dei brani più votati. Quindi questo sarà sicuramente un concerto un pelo diverso da quanto fatto nei loro ultimi tour. Chiaramente tanti hanno comunque votato dei classici, perché tanti
1: Beh,
0: vogliono ascoltare i
1: certo.
0: classici, però c'è stato anche chi ha votato pezzi un po' più di nicchia, quindi ci aspettiamo qualcosa di un po' più variegato. E quindi ecco, è uno show a tutti gli effetti speciale per una band che in Italia ha sempre suonato, ha sempre avuto il suo pubblico, ma si offre comunque qualcosa di diverso dal solito, quindi un valore aggiunto. E
1: Io
0: il resto
1: sono
0: della lineup di sabato, sì, scusami,
1: No,
0: prendi.
1: scusa, tu, io sono personalmente molto entusiasta dei November. Mamma mia, cioè, qua parliamo di arte molto elevata, ecco.
0: Oh, assolutamente un nome che ci è venuto naturale inserire, perché comunque sono coetanei più o meno dei Paradise Lost, un gruppo, cioè i Paradise Lost influenzano direttamente i November all'inizio della loro carriera, hanno fatto anche tour assieme in passato e è un nome fra i più quotati in Italia per questo specifico campo musicale del metal. E poi hanno rilasciato un album, peraltro molto valido, non troppo tempo fa,
1: Strepitoso.
0: quindi diciamo che legava tutto. Ecco, sicuramente novembre è un gruppo molto atteso anche dai fan italiani dei Paradise Lost.
1: Anche perché non suonano così spesso, così come non fanno album così spesso, e l'ultimo
0: Esatto.
1: album, Words of Indigo, è veramente un grande lavoro realizzato con Dan Suano, quindi curiosi di
0: Sì, certo,
1: vederli sul palco.
0: sì, anch'io sono comunque legato alla band, li conosco personalmente dagli anni 90, quindi so che per loro è molto bello suonare con i Paradise Lost, quindi abbiamo credo messo insieme un pacchetto molto interessante per i fan di questo filone.
1: Quindi 26 settembre è, diciamo, una giornata barra serata più cupa, tra virgolette.
0: Assolutamente, sì,
1: Ok.
0: non si ride,
1: No.
0: sabato proprio c'è il
1: Vietato.
0: cazzo da ridere, ma proprio la morte dall'inizio alla fine. Vabbè, no, dai, ci sono i flashcore che sono più movimentati, dai, facciamo la parentesi più upbeat
1: Dai, anche
0: verso.
1: 1914 menano abbastanza, con tutto che le loro tematiche sono legate alla Prima Guerra Mondiale, però diciamo che comunque hanno delle parti un po' più estreme, un po' più tirate rispetto appunto ad altri là dentro.
0: Assolutamente, sì.
1: Seconda giornata, anche lì la morte in qualche modo è protagonista, ma in un altro senso, magari più meno
0: Sì.
1: triste, più apocalittico, più
0: Esatto, ma più movimentato
1: più
0: comunque, sì,
1: movimentato, sì.
0: qua nessuno, non c'è niente di allegro, ma è comunque musica che invita a una reazione del pubblico diversa, cioè ci sono dei gruppi trash che chiameranno Pogo, eccetera, noi in Italia poi siamo molto focosi quando suonano certi gruppi, che è molto bello. Quindi abbiamo i Coroner, ovviamente Headliner, che sono un gruppo che, vabbè, non ha bisogno di troppe presentazioni, però secondo me c'è stato un rilancio totale, non che ne avessero bisogno per la storia che hanno, però tornare con un album
1: Ma
0: come il
1: l'ultimo è
0: loro
1: un
0: comeback
1: capolavoro.
0: album, esatto, di quel calibro lì, ha sicuramente, cioè, portato ulteriori riflettori su quel nome, e ci è sembrato logico dargli quello slot, invitarli, hanno già suonato da noi, ma dopo

0: quel disco lì, per il Headliner, secondo me è un premio più che meritato. E sono molto curioso di vedere come legheranno i pezzi nuovi con il repertorio storico, non li ho
1: Storico.
0: ancora visti da quando il disco è uscito. E poi niente, abbiamo un'altra selezione di grandi nomi, sia stranieri che italiani, perché abbiamo comunque Fear Factory, che aggiungono una spezia diversa a quella giornata lì, però comunque legano col resto. E hanno quel cantante italiano da qualche anno, Milo, e sono molto curioso anche lì. Questo è un altro gruppo che non ho ancora visto dal vivo con il nuovo cantante. E poi abbiamo Demolition Hammer, che hanno suonato il loro primo concerto dopo la reunion in Europa da noi 10 anni fa, e li facciamo tornare adesso con tra l'altro un album in rampa di lancio. Credo annunceranno il nuovo album, che è il primo dagli anni 90, nei prossimi mesi. Ho visto che hanno già suonato un paio di pezzi in alcune date recenti, e vabbè, ovviamente suono YouTube, non è che puoi capire tutto, però sembravano comunque incoraggianti. E poi abbiamo
1: Sono
0: Sadist, che
1: tesori
0: suonano,
1: nazionali che propongono tra l'altro uno show mirato.
0: assolutamente, suonano Tribe, che è uno dei miei dischi preferiti proprio in assoluto, quindi sono molto legato a Tribe sin da quando è uscito. E quindi sì, a maggior ragione legano con Coroner, che è un gruppo che comunque fa molto uso della tecnica applicata al proprio songwriting, e quindi legano bene in questa giornata. Nome storico italiano che sicuramente si vede in giro, però con questo concerto speciale di nuovo è un valore aggiunto per la nostra lineup. E poi sì, ci sono tanti altri nomi: Fulci, che è un nome molto in voga ultimamente, e faranno un concerto con le proiezioni. Loro giocano molto su questo abbinamento musica e cinema. E poi dei gruppi stranieri ancora, abbiamo gli statunitensi Allegheion, che sono un gruppo progressive death metal. In Italia si parla molto di loro, nelle frange più giovani di pubblico, ed è bello appunto, sai, dare spazio anche a gruppi un pelino più, che non siano i soliti vecchioni, ecco. Di quel punto di vista sono contento che riusciamo a inserire anche queste band.
1: E Ale, vuoi illustrarci un po' di logistica, dei 2 giorni?
2: Ok, allora, oltre al palco, diciamo, con i concerti, come al solito partiamo da, diciamo, l'attività un attimino più particolare che abbiamo all'interno, è quella della Metal Italia Inc., ossia un gruppo di tatuatori di alto se non altissimo livello, selezionati da uno dei migliori in Italia, che è Claude Ripper, che ha selezionato quest'anno 6 tatuatori, che saranno presenti con i loro stand, e sono tutti artisti incredibili. Trovate uno speciale sul nostro sito dedicato a quelli che saranno presenti. Lì trovate anche tutti i contatti eventualmente per fissare un appuntamento. E questa parte la troverete al piano di sopra, dove di solito il locale ospita il ristorante in inverno. E in questo caso avremo questa parte dedicata ai tatuatori. Poi, come al solito, saranno presenti anche tutta una serie di banchetti, di vendita CD, magliette, libri, vinili e tutto quanto. Vi ricordo anche il punto merchandise ufficiale: non è mai all'esterno del locale, ma è sempre all'interno. Fuori ci sono quelli che vendono roba contraffatta, che fa male a tutti quanti. Fa male alle band, fa male alla scena, fa bene solo alle loro tasche e basta. E poi tendenzialmente vendono roba che fa schifo. Quindi diffidate ampiamente di questa gente fuori, perché andate ad alimentare un circuito che altro non fa che danneggiare i gruppi, le organizzazioni e tutto quanto. Trovate tutto all'interno, cercheremo in tutte le maniere di tenere i prezzi più bassi possibili, e via. Questo ci tengo sempre a dirlo. Poi avrete tutta la parte relativa alla ristorazione all'interno, attiva da apertura cancelli fino alla fine, quindi già ne apriremo alla una, magari anche qualche minuto prima se riusciamo, se finiamo questo check in tempo e tutto quanto. Talvolta tendiamo anche ad anticipare, e quindi potrete mangiare dentro già da pranzo comodamente. Anche in questo caso terremo la scelta varia degli anni scorsi con gli stessi prezzi, e comunque più bassi anche possibile anche in quel caso, un po' come abbiamo fatto anche con i biglietti del festival. Sono ormai il terzo anno che abbiamo gli stessi identici prezzi, nonostante il costo delle band sia aumentato. Abbiamo questa filosofia, finché ce la facciamo mantenerla bene, poi quando arriverà il momento, nel caso capiremo se dovremmo ritoccare un attimo, ma per ora siamo riusciti a mantenerci dentro ai soliti prezzi. E abbiamo intenzione di fare così anche in tutto, birre, panini e tutto quanto. E poi infine ci sarà il punto meet and greet, che è nella tensostruttura esterna al live, dove si svolgeranno i meet and greet, ricordiamo, gratuiti, non chiediamo un euro, non esistono VIP package, non esistono altri modi di incontrare le band se non quello di mettersi in coda, pazientare con in mano il proprio libretto, il proprio articolo da far firmare, dopodiché faremo le foto, le pubblicheremo sui canali social e ognuno potrà scaricarsi le foto. E
1: Parcheggio non è mai un
2: stiamo
1: problema.
2: raccogliendo
1: Parcheggio
2: le adesioni.
1: non è mai un problema live.
2: Parcheggio non è mai un problema perché anche in quel caso ci c'è il parcheggio del supermercato, c'è il
1: Esatto.
2: parcheggio del live stesso, ci sono altri parcheggi vicini di altre attività commerciali, quindi quello non è mai un problema, è gratuito e al massimo semplicemente uno deve parcheggiare un po' più in là e basta, ma non è che non si trova, assolutamente si trova sempre.
1: E il giorno prima del primo giorno che cosa succede? Un warm up, mi sembra.
2: Sì, abbiamo per il terzo anno che lo facciamo, abbiamo pensato di organizzare questo warm-up dove fondamentalmente sia noi dell'organizzazione che tutti i fan che vorranno venire, andiamo lì e facciamo questa sorta di riscaldamento, appunto, come da nome dell'evento. E quest'anno avremo Dark Lunacy che fanno uno show speciale dedicato all'anniversario del loro album The Diarist. The Foreshadowing, Game Over ed Weir, e si terrà al Bloom di Mezzago, cioè quindi non lo facciamo al Live Club, ma lo facciamo al Bloom di Mezzago, che è un altro locale storico molto più piccolo, che è lì vicino, per noi deve essere una situazione di totale, diciamo, divertimento e relax. Infatti abbiamo deciso di mettere il biglietto a soli 10 euro. Oppure addirittura per chi ha l'abbonamento del festival, basta che ai 2 giorni principali del festival, basta che arriva in cassa, presenta l'abbonamento e gli mettiamo cioè lo facciamo entrare gratuitamente, fondamentalmente, gli diamo l'omaggio.
1: Perfetto, allora, ragazzi, prima di salutarci, cosa volete aggiungere oltre all'invito naturalmente agli ascoltatori di raggiungervi 26 e 27 settembre al Live Club di Trezzo sull'Adda? Per questa
2: Allora, vi
1: edizione
2: invito a.
1: numero, edizione numero.
2: È la 13.
0: 13, sì.
1: Bellissimo numero, perfetto.
0: Esatto.
2: Vi invito a seguire il sito sia Metal Italia che il sito dedicato al festival che è www.metalitalia-centralefestival.com e lì trovate anche indicazioni su come raggiungere il locale, trovate anche una cosa che abbiamo fatto quest'anno per la prima volta che sono indicazioni per l'hotel affiliato. Che è il B&B Cassano di Cassano d'Adda e fondamentalmente contattando la reception e dicendo codice sconto Metal Italia, fondamentalmente avete modo di accedere ad una tariffa agevolata che vi consente di dormire ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello che si trova in quel periodo, che ricordiamo è, se non sbaglio, la settimana della moda, quindi non è mai troppo semplice trovare hotel a buon mercato, ma con questa scontistica si riesce a stare su prezzi ottimi. E è vicino, è a 10 minuti di macchina dal locale e fa anche servizio navetta se richiesto. E quindi niente, fate riferimento al sito, a breve pubblicheremo anche gli orari di meet and greet con tutte le band che vorranno farlo. Solitamente quasi tutte lo fanno, quest'anno finora nessuno ci ha detto di no, stiamo aspettando giusto che si organizzino con gli orari per capire bene dove incastrarli e basta. E niente, vi invito a seguire il sito e lì trovate anche tutti i link per biglietteria e tutto quanto.
1: Luca.
0: Sì, ovviamente rinnovo anch'io l'invito a seguire i nostri canali perché è l'unica fonte ufficiale per tutte le informazioni chiave. E niente, poi invito i fan, gli ascoltatori a presenziare, a farci visita. Io sono convinto che abbiamo messo insieme un pacchetto molto interessante.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

chi, uguali perché e per chi, è comodo per voi dire che siamo uguali davanti a una giustizia partigiana, che è questa giustizia se non

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

In fondo son roba da maschi. Il mare, i naufragi. A noi più si addicono i lutti, le attese sui moli, i racconti sempre un po' etilici in bettole mal frequentate. The was a ship. Oh sì, c'è sempre una nave da qualche parte, sempre stata almeno una barca per andare a pescare, fronteggiare cetacei metaforici, vascelli onirici, linee d'ombra e cuori di tenebra e ghiacci tropicali. Roba da maschi, sestanti e longitudini, e quella smania di ripartire, fatti non foste a viver come proci, ma per cercare un limbo nel Pacifico, o un lembo almeno, almeno un venerdì. Per noi giusto qualche varo ogni tanto, e guai a sbagliare mira, qualche regale investimento, ma oculato, Indie diceva, spezie e gran commerci, Belin, vai a fidarti dei genovesi. Noi battezziamo e posiamo a polene e ci alleniamo a vedovanze monche come Annie Lee con il suo Enoch. Oh sì, there was a ship. Ma chiamarla buona fortuna, che sfida alla sorte, che cazzo di nome. Mai che li ascoltino i nostri presagi. Madame Sosostris, lei la sapeva lunga col suo diabolico mazzo di carte. Quante volte lo avrà ripetuto? Ricordatevi di Fleba il Fenicio. Temete la morte per acqua. Temete la morte per acqua. E dire che da noi sono partiti tutti quanti all'inizio. Le prime acque che hanno conosciuto sono le nostre. Nostro il primo mare e il primo porto e la prima cima recisa per poter salpare. Ma sono ricordi che vanno smarriti. Forse qualcuno li ritrova a volte davanti a qualche abisso o agli Alisei. Noi, povere nipoti di corsari daltonici, incorsettate e angeliche, aspettiamo notizie di migranti, riabilitiamo pirati. Incantiamo commessi viaggiatori, balliamo ignare di catastrofi titaniche su tolde che sembravano invincibili o forse erano torri. Andiamo, son roba da maschi. Non che non siamo capaci noi, al contrario, è una questione di simboli. Siamo capaci altro che di navigare, e sole, e bene, ma poi anche Isabella. Pulzella audace, sirena contemporanea, ha dovuto aspettare che il lombardo Giovanni dalle abili vele si fermasse per lei. E tutti a dire peccato, a dire che sfortuna, poteva capitare a chiunque, ma si vedeva che in fondo erano contenti, che era giusto così, che è una roba da maschi.